0: mondo oltremare è preso d'assalto da un'ondata di migranti poco più di una settimana fa. I dimostranti sono scesi in piazza per chiedere risposte al governo di Madrid. Secondo i media spagnoli, il raduno si è svolto nella calma. La crisi migratoria in Europa porterà intanto la Germania a espellere i richiedenti d'asilo entrati dall'Italia, dalla Spagna o dalla Grecia sulla base del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno. Lo ha annunciato il cancelliere tedesco Friedrich Merz sotto pressione per l'avanzata dell'estrema destra di Alternative für Deutschland. Veniamo allo sport calcio di Super League. Lugano, quanto sei bello. Possiamo riassumere così la corsa dei bianconeri di questo inizio di stagione. La sesta vittoria di fila fa svettare la squadra del mister Corcitorti, che alla IL Arena ha fatto vedere uno storico 5-0 ai danni dello Zurigo. San Gallo-Lucerna 2-2, la terza giornata si è poi completata coi successi del Basilea sul Thun 4-2 e del Sion sul Vaduz per 3-2. Veniamo alle previsioni di meteo svizzera per oggi, ormai lunedì 10 agosto. Beh, soleggiato al mattino in tutta la Confederazione, poi dalle ore centrali della giornata sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali, in particolare sui rilievi e in montagna. Massime 33 gradi. A più tardi.
1: Rete 1.

0: Informazioni sulla viabilità quando sono le 2.38 per segnalare sulla 2 San Gottardo in direzione di Lucerna tra la Galleria del Selisberg e Bacon Read. Per il momento è chiuso a causa di un veicolo in avaria. Sempre sulla 2 San Gottardo in direzione di Lucerna, tra il raccordo di Altdorf e la Galleria del Selisberg si è formata una colonna e quindi traffico è congestionato. Infine sulla 1 Losanna in direzione di Verdun tra Cossonay e La Sarra, un incidente sta causando disagi. Prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto, a più tardi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle tre con in studio Fabio Degli Antoni. Lo stretto marittimo di Hormuz, nodo cruciale del conflitto Medio Oriente, rimarrà bloccato finché Washington non accetterà tutte le condizioni poste da Teheran. Lo hanno ribadito i guardiani della rivoluzione, allontanando dunque la speranza di una rapida risoluzione della crisi. Frattanto il presidente statunitense Donald Trump ha lasciato intendere di essere pronto a lasciare che la pressione economica sull'Iran si intensifichi. Se così fosse, rinuncerebbe a nuovi attacchi militari proprio mentre Teheran avanza richieste intransigenti. Israele ha annunciato di aver respinto l'ultima tabella di marcia statunitense per la striscia di Gaza, accettata invece dal movimento filo-iraniano in Palestina Hamas, prendendo le distanze dal suo alleato Trump e cercando di soddisfare la propria base elettorale in vista delle delicate elezioni legislative di ottobre. Nei giorni scorsi il primo ministro Benjamin Netanyahu aveva espresso riserve sul testo destinato a avviare la seconda fase del piano di pace, condizionando qualsiasi ritiro delle truppe israeliane a un vero disarmo di Hamas. Su un altro fronte invece tre attacchi israeliani sono avvenuti

Giura siano dei begli, vista la presenza del Canton Berna quale ospite d'onore. È morto a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, funzionario della Democrazia Cristiana degli anni 60 e padre del ormai notissimo Manuale Cencelli. Il suo nome non appartiene solo alla Prima Repubblica, ma è entrato a far parte stabilmente del linguaggio giornalistico, del vocabolario politico ed è citato anche nei testi universitari come oggetto di studio. Ancora oggi l'espressione Manuale Cencelli è usata per riferirsi al metodo di ripartizione dei ruoli politici e governativi a esponenti di vari partiti o correnti in proporzione al loro peso. Veniamo allo sport a calcio di Super League. Lugano, quanto sei bello! Possiamo riassumere così la corsa dei bianconeri di quest'inizio stagione. La sesta vittoria di fila fa svettare la squadra del mister Crocitorti che all'AIL Arena ha fatto vedere uno storico 5-0 ai danni dello Zurigo. San Gallo-Lucerna 2-2, successi del Basilea sul Thun 4-2 e del Sion sul Vaduzia per 3-2. Veniamo adesso alle previsioni di meteo svizzera per oggi, lunedì 10 agosto. Soleggiato al mattino in tutta la Confederazione. Dalle ore centrali della giornata, sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali, in particolare sui rilievi e in montagna, le massime caldine. È estate, 33 gradi.

era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom

0: così. In caso di emergenza, non perdere tempo e non lasciarti prendere dal panico. Chiama. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
1: C'è chi di una fine sa farne un inizio e lì comincia a vivere. Chi ha coraggio da vendere non si regala neanche una lacrima.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni. Esplode la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo del lite Italia-Spagna su Schengen. La Germania intanto riapre il fronte dei richiedenti l'asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto dell'Unione Europea riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a procedere a processare le domande di asilo, uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Intanto diversi servizi segreti dei paesi dell'Unione Europea allarmano su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare a un ingresso fino a 50.000 persone in 48 ore. Francia, l'incendio che divampa da ormai una settimana nel massiccio di Clapsen nel dipartimento della Drôme ha bruciato finora 370 ettari e poi ieri domenica 4 vigili del fuoco hanno riportato ferite lievi. Sud del Messico, circa 5.000 indigeni hanno marciato nello stato del Chiapas per chiedere pace e la difesa dei propri territori di fronte alla violenza e agli sfollamenti che affliggono le loro comunità in occasione della giornata internazionale dei popoli indigeni. Intanto oggi ha preso via la giornata nazionale di riforestazione 2026 in tutto il Messico e voluta dalla presidente Claudia Sheinbaum. L'iniziativa coinvolge 235.000 persone in 621 comuni per piantare 6 milioni e mezzo di alberi. Panama ha rafforzato la sicurezza lungo il confine dopo 2 attentati in Colombia costati la vita a un poliziotto e causato diversi feriti. Nel primo giorno di mandato del nuovo presidente Abelardo Della Espriella, il quale ha promesso misure radicali per combattere la criminalità organizzata, Panama e Colombia condividono un confine lungo 266 chilometri che attraversa la giungla del Darién, un territorio inospitale privo di collegamenti stradali terrestri. Veniamo adesso alle nostre latitudini. In Ticino, un riconoscimento per la qualità dell'acqua è andato al torrente Ri di Lodano in Valmaggia. Si tratta del marchio Perla d'Acqua Plus, che rende il corso d'acqua una rarità nel panorama elvetico. Negli scorsi anni questo riconoscimento era andato ad altri due fiumi ticinesi, ovvero sia la Magliasina e il Breggia. E per lo sport calcio di Super League, Lugano, quanto sei bello. Possiamo riassumere così la corsa dei bianconeri di quest'inizio stagione. La 6ª vittoria consecutiva fa svettare la squadra di mister Crocitorti, che alla IL Arena ha fatto vedere

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

0: dei maestri delle percussioni Tony Esposito con Russo Napoletano, che ci ha portato alle notizie, quelle delle 5.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Manifestazioni di protesta ieri a Ceuta, il territorio spagnolo d'oltremare, preso d'assalto da un'ondata di migranti. Poco più di una settimana fa i dimostranti sono scesi in piazza per chiedere risposte al governo di Madrid. Secondo i media spagnoli, il raduno si è svolto nella calma. La crisi immigratoria in Europa porterà intanto la Germania a espellere i richiedenti l'asilo entrati dall'Italia, dalla Spagna o dalla Grecia sulla base del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno. Lo ha annunciato il cancelliere tedesco Friedrich Merz sotto pressione per l'avanzata dell'estrema destra di Alternative für Deutschland. Bocciato invece da Israele il piano di pace per la striscia di Gaza proposto dal presidente statunitense Trump, a respingere il documento di 15 punti è il primo ministro israeliano Netanyahu, che non intende ritirare il proprio esercito dal territorio palestinese finché Hamas non verrà completamente disarmato. Netanyahu si dice inoltre contrario alla prospettiva di uno Stato palestinese prefigurata sempre dalla Casa Bianca. L'esercito yemenita ha dichiarato che 7 persone, tra cui militari e civili, sono state uccise e altre 30 ferite in un attacco degli Houthi contro la città portuale di Mocha sul Mar Rosso. La difesa aerea ha intercettato e abbattuto 11 droni messi in volo dal gruppo filo-iraniano in Yemen. Frattanto si apprende che l'oleodotto iraniano per l'esportazione di greggio sull'isola di Kharg rimane completamente fermo a causa del blocco navale imposto dall'esercito statunitense ai porti del paese. Tutti e 3 i terminal dell'isola sono attualmente vuoti, 17 petrolieri con i sistemi di identificazione spenti sono rimaste ferme nei pressi. Le truppe russe hanno attaccato Sumy invece con 5 bombardamenti aerei, ferendo 5 persone, hanno danneggiato edifici residenziali e infrastrutture. Inoltre, appunto, sono state danneggiate case, condomini e altre infrastrutture. Dalla Svizzera un furto di orologi è stato segnalato ieri mattina al Museo Neocastellano dell'Orologeria situato nell'Ocla. Secondo la polizia, 4 malviventi si sono introdotti poco dopo le 6 e hanno rubato una decina di oggetti, il cui valore non è stato ancora stimato. I ladri sono fuggiti in auto in direzione della Francia, che dista solo un paio di chilometri. Veniamo allo sport, calcio di Super League. Lugano, quanto sei bello. Possiamo riassumere così la corsa dei bianconeri di quest'inizio di stagione. La 6ª vittoria di fila fa svettare la squadra del mister Crocitorti, che alla IL Arena ha fatto vedere uno storico 5-0 ai danni dello Zurigo. San Gallo-Lucerna 2-2, successi del Basilea sul Thun 4-2, del Sion sul Vaduzia per 3-2. Veniamo adesso alle previsioni di Meteo Svizzera per oggi, lunedì 10 agosto. Soleggiato al mattino in tutta la Confederazione, poi dalle ore centrali della giornata sviluppo di cumuli seguito da possibili rovesci o temporali, in particolare sui rilievi e in montagna. Le temperature, sì, sempre calde, sempre estive, cioè 33 gradi. Adesso

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa fine.

Inizia una nuova settimana, la settimana di Ferragosto, per cui è normale avere un'idea abbastanza vaga. Dove andiamo? Nord, sud, ovest, est? Sicuramente c'è l'informazione e poi c'è Alba Chiara, per cui buongiorno.

0: Rete 1.
1: Buongiorno a tutti e a tutti voi. Dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio in Novi Cantoni, viene inaugurato oggi il nuovo anno scolastico. Con l'inizio delle lezioni, migliaia di bambini percorrono per la prima volta il tragitto verso la scuola dell'infanzia o quella elementare. La campagna nazionale dedicata al percorso casa-scuola si svolge sotto lo slogan «Guarda, frena, fermati». Nella fattispecie le lezioni iniziano in Argovia, Berna, Basilea, Campagna, Basilea Città, Glarona, San Gallo, Soletta, Svitto e Turgovia. Veniamo adesso alla siccità di questi giorni che verrà discussa in Parlamento. Rappresentanti verdi, liberali e verdi e Partito Socialista intendono infatti domandare un dibattito urgente per discutere una strategia nazionale di gestione dell'acqua. Ad annunciarlo la Sonntagszeitung, e la politica è chiamata a intervenire affinché le riserve idriche siano garantite e nemmeno una goccia d'acqua vada persa in futuro. Johnny Canonica.
2: L'estate 2026, prima che finisca, è già passata alla storia. Quest'estate canicolare ci ha mostrato che abbiamo un vero problema di gestione dell'acqua in Svizzera, afferma la consigliera nazionale verde liberale Céline Weber. Da un lato ci sono ghiacciai che si sciolgono a una velocità estrema e la loro acqua se ne va senza che noi facciamo nulla. Dall'altro siamo obbligati a portare l'acqua sui pascoli per abbeverare il bestiame e irrigare i campi. E questo è assurdo. L'idea dei verdi liberali è quella di pensare una strategia nazionale di gestione dell'acqua affinché questa possa venire raccolta in bacini e non vada perduta. Quello che propongono i verdi liberali è quanto proponiamo anche noi verdi e altri partiti, afferma a sua volta la consigliera nazionale Delphine Kloppenstein-Broggini. Ci auguriamo che si possa tenere un dibattito che non sia politicizzato, che non sia più uno scontro partigiano, ma che sia al servizio della popolazione e del clima. L'idea piace anche all'UDC. Il partito ha però priorità differenti, come spiega il consigliere nazionale Nicola Colli. Vediamo che attualmente è estremamente complicato costruire nuove infrastrutture, perché per ogni progetto servono decine di anni di procedure. Quello che noi chiediamo è che si possano accelerare queste procedure, che gli ambienti ecologisti smettano di inoltrare ricorsi in continuazione per bloccare sistematicamente tutti i progetti. Le discussioni dovrebbero tenersi in settembre sotto la cupola di Palazzo Federale.
1: E si apre oggi al Tribunale Cantonale Zurighese processo d'appello dell'ex numero uno di Banca Raiffeisen, Pierin Vincenz. L'ex banchiere era stato condannato 4 anni fa in prima istanza a 3 anni e 9 mesi di detenzione per una serie di reati come truffa e amministrazione infedele. Brutta avventura invece ieri nel Mendrisiotto per un parapendista che è rimasto impigliato su una pianta nei pressi di un campeggio a Melano. Come riferito da Rescue Media, l'uomo è stato soccorso e tratto in salvo dai pompieri. Manifestazioni di protesta ieri a Ceuta, il territorio spagnolo d'oltremare, preso d'assalto da un'ondata di migranti poco più di una settimana fa. I dimostranti sono scesi in piazza per chiedere risposte al governo di Madrid. Secondo i media spagnoli, il raduno si è svolto comunque nella calma. La crisi migratoria in Europa porterà intanto la Germania a espellere i richiedenti l'asilo entrati dall'Italia, dalla Spagna o dalla Grecia sulla base del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 di giugno. Lo ha annunciato il cancelliere tedesco Friedrich Merz sotto pressione per l'avanzata dell'estrema destra di Alternative für Deutschland. Bocciato da Israele il piano per la striscia di Gaza proposto dal presidente statunitense Donald Trump a respingere il documento di 15 punti e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che non intende ritirare il proprio esercito dal territorio palestinese finché Hamas non verrà completamente disarmato. Netanyahu si dice inoltre contrario alla prospettiva di uno Stato palestinese prefigurata

0: terma di zero dai 4.300 metri. A causa del tempo secco su tutto il versante sudalpino in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. Adesso c'è Paolo Laurenti con le altre notizie. A voi, beh, un felice inizio di settimana.
1: Lo sport.
2: Lugano da solo in vetta alla Super League, la goleada bianconera contro il malcapitato Zurigo battuto 5-0 e il contemporaneo pareggio della San Gallo contro Lucerna per 2-2 hanno permesso alla squadra di Mattia Crocitorti di issarsi in testa alla classifica in solitaria con due lunghezze di vantaggio su Young Boys e Sangallesi. Il terzo turno si è poi completato con i successi della Basilea sul Thun per 4-2 e del Sion sul Vaduz per 3-2. Calciomercato, il 21enne terzino rosso-crociato Zachary Atekame è vicino al Lione, passando in prestito secco dal Milan Club, che lo aveva acquistato lo scorso anno dallo Young Boys. Ciclismo, tappa e tour per Demi Vollering. Vincendo l'ultima frazione del Tour de France femminile con partenza e arrivo a Nizza, l'olandese ha conquistato il trionfo finale. Una brutta caduta ha invece impedito alla svizzera Marlene Reusser di difendere il podio finale. Tennis, dopo il forfait di Alcaraz, pure il numero uno al mondo, salterà il torneo di Cincinnati. L'italiano Jannik Sinner, alle prese con un problema al ginocchio destro, tornerà in campo solo agli US Open a fine mese. Agli europei di nuoto di Parigi tocca a Noè Ponti. Già in mattinata il ticinese sarà in vasca per i 50 delfino. Un ticinese in gara anche agli europei, ma di atletica a Birmingham. Ricky Petrucciani sarà infatti impegnato nei 400 metri poco prima delle 13.
3: La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa del signor Jürg Morger, cittadino svizzero di 67 anni, visto per l'ultima volta alla stazione di Verdasio nelle Centovalli. Di corporatura magra, alto 1,73 m, con capelli grigio-bianchi, al momento della scomparsa indossava pantaloni corti grigi, maglietta bianca, camicia grigia, giacca nera, scarpe grigie e un cappellino nero. Aveva inoltre con sé un bastone da trekking grigio e arancione e uno zaino grigio. Il signor Jürg Morger si esprime principalmente in svizzero tedesco. Chi fosse in grado di fornire sue notizie è pregato di contattare la polizia.
4: Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.
5: Dai che si comincia, settimana che ci porta al Ferragosto, perché siamo arrivati al 10 di agosto. È lunedì, comincia una settimana un po' particolare, perché tanti, sono convinto, sono in vacanza. Poi ci sono quelli che lavorano, ci sono i ragazzi che iniziano le scuole, tanto da fare anche oggi.
6: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
5: Il maestro Pavarotti.
6: Buongiorno al latte dal caffè. Buongiorno a chi non
5: i valorosi di Alba Chiara.
6: Abbiamo

stato un fine settimana particolarmente ricco di curiosità, di notizie. Cioè, potrei fare due puntate solo a raccontarvi cosa ho letto, cosa ho scoperto, cosa ho visto in questo fine settimana. Ma certamente voglio fare una selezione, non è che voglio raccontarvi tutto quello che ho visto, però davvero, giorni molto stimolanti. Qualcuno dirà, giorni anche molto caldi, ma mi sembra di sì, credo di essere d'accordo con voi. Comunque, ben svegliati.

cantoni. Oggi si aprono le scuole in diversi cantoni, per cui il primo pensiero va davvero a questi ragazzi che magari hanno bisogno di una certa spinta, e io ce l'ho la spinta giusta per iniziare bene questo anno scolastico. Il 10 di agosto, tra l'altro, è anche San Lorenzo, no, tanto per dirvi, notte di stelle cadenti. Poi c'è anche quello che accadrà nei prossimi giorni, lo sapete, si sta attendendo dopo tanti anni questa giornata con il sipario sul sole, come scrive giustamente la regione. Raro spettacolo astronomico non si vedeva da 27 anni. Però devo dirvi, prima di ogni altra cosa, anche perché stamattina ho anche una notiziola simpatica di gossip, eccetera, però ho notato, ma non è la prima volta che le sento, ma io in questo fine settimana mi sono perso a sentire le cicale. Ci fate caso? Vi capita di sentirle? Cioè, sono soprattutto d'estate che arrivano, no? E mi sono perso sabato verso la sera a sentire queste che cominciano a cantare. E tu le senti per 5 minuti ed è bello. Anche 10 minuti, 15 minuti. Ma quando sei intorno ai 20 minuti ti fai delle domande. Ma sono molto carine, devo dire. Le cicale. E hanno sempre da cantare, sempre questa gioia nel cuore che ci fa molto piacere. Ancora buongiorno a voi, sono Daniele Oldani, non mi sono ancora presentato, ma ormai, come dire, sono un po' di casa, dai, diciamo la verità, ci conosciamo da almeno radiofonicamente da molto tempo. E questa è l'ora in cui sfogliamo i quotidiani della Svizzera italiana, Corriere del Ticino e La Regione, che dedicano la loro apertura a due temi diversi. Il Corriere sceglie un argomento internazionale per il titolo in taglio alto. Medio Oriente, il premier israeliano rompe il silenzio dopo giorni dall'annuncio dell'accordo, lo ricorderete, piano di Trump su Gaza, che però viene appunto bocciato da Netanyahu. Il ritiro dalla striscia solo col disarmo completo di Hamas, ma la porta rimane aperta ad una forza internazionale. L'altro tema, con tanto di fotonotizia, che riprendo dal Corriere del Ticino, invece, è l'ennesima vittoria del Lugano, davvero un inizio di stagione folgorante, 5-0, una goleada da primi della classe, e in effetti si prende la vetta della Super League in solitaria, quindi un'altra vittoria travolgente con lo stadio che insomma ha gioito di questa grande goleada. Questa è la prima pagina del Corriere, mentre la Regione titola "Ma la notte no", ricordando una famosa trasmissione televisiva, l'AFA non se ne va. Lugano, capitale svizzera della canicola notturna. Ed è decisamente uno dei temi di questa estate 2026. Non danno tregua, scrive la Regione, le notti tropicali. Per 43 volte quest'anno la temperatura a Lugano non è scesa sotto i 20 gradi nelle ore notturne. Il caldo spezza il riposo causando affaticamento cronico e quindi addirittura c'è una fotografia con un piccolo consiglio di un esperto che dice evitare le lenzuola umide. Ma è un articolo molto ampio, per cui ve lo segnalo a pagina 2 della Regione. Anche qui si parla di Netanyahu, naturalmente, di questa sua risposta al piano di Trump. Netanyahu, che la Regione ribattezza Netanyahu, respinge il piano statunitense che Hamas ripete di voler attuare. Con me, Premier, non ci sarà alcuno Stato palestinese. Questa la presa di posizione del Premier israeliano. Lo dicevamo, ci sarà questo sipario sul sole mercoledì sera, la luna si interporrà tra la terra e il sole in un raro spettacolo astronomico che non si vedeva dalle nostre parti da 27 anni. Eclissi del 12 agosto, avremo modo di parlarne, apparirà parziale, oscurerà però fino al 93% del disco solare, per cui ci sarà molto da vedere con attenzione, perché lo sapete, si parla ormai da tempo di occhialini e tutto quello che serve per evitare problemi.
La truffa, valigia in mano. Questo è un articolo invece che trovo all'interno del Corriere del Ticino che mi ha colpito e che riguarda i pericoli in rete. Un 69enne del Luganese ha subito un raggiro digitale relativo ad una sua prenotazione su Booking, un fenomeno che presenta numeri in continua crescita dopo che in aprile si è scoperta una falla nella banca dati. La vittima ha presentato denuncia, ma alla fine ha dovuto rassegnarsi. Più in generale resta la strada della prevenzione. È un articolo con tanto di dati, racconta nel dettaglio la vicenda di questo signore, a cura di Davide Illarietti, la trovate appunto all'interno del Corriere del Ticino. Abbiamo parlato di Netanyahu che boccia l'intesa statunitense, uno stadio ricolmo di euforia può già salutare la capolista davanti agli oltre 7.000 spettatori, i bianconeri travolgono lo Zurigo, sesto successo consecutivo, lo dicevamo. E chiudiamo segnalando, intanto entrambi i giornali raccontano come è andata la 24esima edizione del Valle Maggia Magic Blues, matrimonio per passione, il blues e la Valle Maggia, mentre vi segnalo la scomparsa di un celebre produttore musicale britannico, William Orbit, noto per le sue collaborazioni con Madonna, con i Blur, All Saints e Pink, è scomparso a 69 anni e lo ricordiamo soprattutto per la sua collaborazione con Madonna nell'album molto premiato Ray of Light del 1998. Vi auguro buona lettura col vostro quotidiano preferito. Vi segnalo che il sole è sorto da 2 minuti, 6 e 18 minuti, tramonterà alle 20:39. Ciò vuol dire che abbiamo 14 ore 21 minuti di luce di cui fare buon uso, a volte anche ottimo.

Sapete bene che questo è un programma di connessione con coloro che si svegliano presto. Durante l'anno iniziamo addirittura alle 5:30, ma già alle 6 vedo un certo movimento e in effetti anche la notizia dell'apertura delle scuole in diversi cantoni mi fa pensare che molti sono rientrati oggi e oggi ricominciano a lavorare. Ho già visto 4-5 messaggi di questo tono, tipo: Massimo, anche quelli che oggi tornano dalle vacanze il primo giorno di lavoro, motivato, dai che ce la facciamo. Ma certo che ce la facciamo, essendo valorosi ce la facciamo, di sicuro. Michele, buongiorno, ci saluta da Bedretto. Andrea da Vacallo, buongiorno anche a te. Vacanze a settembre, allora c'è tempo. Gianluca dal Canton Turgovia. E oggi è il 222esimo giorno, se vi piacciono i numeri strani, 222, giorno 222 di questo 2026. I miei saluti puntuali vanno anche a chi vive a Cadenazzo questa mattina, Canton Soletta, e poi sapete che si può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, lo dico sempre, anche a Monaco. Voi siete lì, no? Guardate gli yacht del Principato di Monaco, Monte Carlo, eccetera, e potete tranquillamente ascoltare Rete 1. Abbiamo parlato di valorosi che riprendono, ci vuole un caffè e il caffè è qui. Se vi dico due nomi, no? Vi dico Ronaldo e Georgina, ovviamente voi pensate a uno dei giocatori più famosi del mondo, se non il giocatore più famoso del mondo, e alla sua dolce signora. Ora, quasi mai io mi occupo di gossip, però mi ha colpito questa notizia perché ieri doveva esserci le nozze di Ronaldo e Georgina, Cristiano Ronaldo e la sua signora, che doveva diventare moglie, lo diventerà prima o poi. Una storia nata dal 2016, quindi sono 10 anni. Lei faceva la commessa in un negozio di alta moda a Madrid, incontrò casualmente il fuoriclasse del Real Madrid e da allora sono nati 5 bimbi, ci sono state molte storie, molti regali. Amore, ho pensato di prenderti un regalino, cosa mi hai preso? Beh, un orologino, quanto costa? 380.000. E poi no, c'è la macchina, quanto costa? 8 milioni, quelle robe lì, insomma, bellissime. Ma la notizia curiosa che ho letto riguarda il fatto che avevo letto anch'io questa notizia, 9 agosto annunciato il matrimonio di Ronaldo e Georgina in quel di Madeira, no? Che poi è il paese da dove Cristiano Ronaldo arriva. Ebbene, migliaia di persone si sono ritrovate davanti alla cattedrale perché era previsto questo matrimonio, e il matrimonio c'era, solo che era il matrimonio sbagliato, non erano loro a sposarsi, per cui questi due sposi, immaginate la scena, si sono trovati di fronte a un sacco di gente e c'è stato un momento abbastanza divertente. Non erano loro, annunciati e stranunciati dalla stampa, ma non erano loro.

0: anche come con noi questa mattina. Buongiorno Ivana, ben svegliata, vacanze ancora una settimana. Beh, da Ferragosto immagino che andrà così. Sono le 6:30. Saluto dalla redazione dell'informazione Gabriele Bora. Gabriele, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno Daniele.
0: Alle 7 c'è il Radio Giornale, come sempre. Quali sono gli argomenti più importanti quest'oggi?
1: Sì, si apre oggi, ed è da qui che inizieremo, si apre oggi il processo d'appello contro Pierin Vincenz, l'ex numero uno del gruppo bancario Raiffeisen, condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi di detenzione per una serie di reati, tra cui quelli di truffa e di amministrazione infedele. Si tratterà di vedere, di capire se in particolare l'accusa di truffa reggerà anche in questo secondo atto giudiziario. Poi la richiesta di Verdi Liberali, Verdi e Socialisti di tenere alla prossima sessione delle Camere federali un dibattito urgente sulla gestione futura delle risorse idriche in Svizzera, messa a durissima prova in questi giorni, anzi in queste settimane, dalla canicola e dalla perdurante siccità. La scarsità d'acqua nei fiumi sta avendo invece delle conseguenze immediate in Germania. Non si può più oramai trasportare merci sui fiumi, in particolare sul Reno, ed ecco che in molte regioni è già stato sospeso il divieto domenicale di circolazione dei camion. Conseguenze immediate anche in Francia. Di questa purtroppo ennesima estate di incendi c'è stato nelle scorse settimane un vero e proprio boom delle richieste di diventare pompiere. Infine, per lo sport, segnalo che iniziano oggi gli europei di atletica e di nuoto. Quelli di atletica saranno i primi con le nuove regole dell'Eurovisione che vietano le inquadrature sessualizzanti delle atlete.
0: Alle 7 l'appuntamento con il Radio Giornale. Buon lavoro Gabriele, a te alla redazione. E adesso le notizie per chi viaggia con noi. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Le cronache del fine settimana invece mi hanno riportato, e ho letto diversi articoli a proposito della scomparsa di Francesco Guccini, ne abbiamo parlato a lungo, c'è stata una grande partecipazione anche da parte dei nostri ascoltatori alle nostre trasmissioni, ma questo è stato moltiplicato diciamo soprattutto in Italia. Ci sono state moltissime manifestazioni spontanee, per esempio in via Paolo Fabbri 43 è partito da lì, insomma, l'idea di ritrovarsi, di cantare le canzoni di Guccini, ma è successo anche a Milano, in Duomo, in Piazza Mercanti, molte persone, chitarre, smartphone con i testi, a Venezia, a Pistoia, insomma, diverse località. E poi sono arrivati molti messaggi, molti saluti anche da vecchi amici di Francesco Guccini. Oltre che al bellissimo messaggio della figlia Celentano: ciao Francesco, hai sempre scritto cose belle e una di queste l'ho incisa anch'io, ti ricordi? Così Celentano sul suo profilo Instagram, che omaggia Francesco Guccini. La canzone a cui si riferisce è Vite, che Guccini scrisse per Celentano nel 2002. Anche Paolo Conte non ha evitato di lasciare un messaggio: ciao Francesco, caro amico, autore, interprete di memorabili canzoni, la mia preferita di sempre rimane Bisanzio, la tua compagnia mi ha sempre divertito, le più brillanti barzellette me le hai raccontate tu. Grazie, firmato Paolo. Vi dicevo, molto bello il messaggio della figlia di Teresa: le domande non sono mai riuscite a fartele tutte, il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare, oppure non smettere mai di porsele quelle domande senza avere per forza una risposta. È questo che volevi insegnarmi? Questo è il ricordo di Teresa Guccini, che ha dedicato appunto al padre, e ancora ha raccontato ricordi con la quotidianità. Sono orgogliosa di quell'attenzione rara che riuscivo a volte a rubarti, dal semplice panino con la mortadella al bar Roberto, alla lettura dei quotidiani. E poi ha ricordato la dimensione spirituale di Guccini: tu avevi una visione panteistica della spiritualità che mi hai saputo trasmettere. Come ben sapete, Guccini è stato un cantautore con una produzione musicale molto importante, ma anche una produzione letteraria. Ed è per questo che la Giunti Editore ha pubblicato un'intera pagina ringraziando Francesco per averci insegnato che la memoria non è mai nostalgia, ma lo strumento per capire chi siamo e che raccontare storie è un modo per resistere.

un giorno come questo, nel 1501, la città di Sciaffusa e la sua campagna diventano il 12° cantone svizzero. E questo accadeva appunto molti anni fa. 1793 invece, con una mostra d'arte di 537 dipinti, apre al pubblico il Louvre, il Museo Centrale delle Arti della Repubblica. E nel 1978 Sylvester cantava così.

continuate ad aggiornarmi nel caso abbiate bisogno di qualche spinta particolare. Siamo qua, l'ufficio spinte è aperto per iniziare bene la settimana. Buongiorno Flavia, buongiorno Giovanna, Riccardo, Franca, buongiorno anche a Mara. E poi Lucrezia, Ivana l'abbiamo già salutata, sì, Lucrezia da Bissone, Desiree dal Canton Glarona, insomma anche questa mattina siamo in tanti. Grazie anche, ieri, ogni fine settimana mi piace creare un piccolo video sui miei social dove racconto un po' questo mestiere, ma anche le mie passioni per la scrittura e per altre cose. E ieri ho inserito in questo video alcuni personaggi che ho avuto modo di intervistare, perché ieri appunto parlavo delle interviste, di quanto sia un momento delicato ma bello, importante il tema dell'intervista. E quindi ho ricevuto diversi messaggi: ma ha incontrato anche lui. C'è stato un periodo in cui facevo molte interviste, per cui ogni tanto è anche bello ricordare. Per cui grazie davvero, affettuoso a tutti voi, grazie. Allora, qualcuno ricorda l'omaggio di Mille Voci a Guccini che c'è stato la settimana scorsa. È vero, molto bello, è davvero una Marcello Fusetti e Axel si sono occupati di questo appuntamento. Grazie per tutti i vostri saluti. Bella la canzone di Sylvester. Cosa dire di Sylvester? Vogliamo anche ricordare qualche personaggio nato oggi? Dai, cominciamo da Ian Anderson. Oggi compie 79 anni. E allora?

Musicista scozzese nato a Edimburgo, ha fondato i Jethro Tull, cantante, flautista, è stata una delle formazioni più quotate del folk rock britannico. E invece deve molto a Quincy Jones, questa ragazza che oggi compie 76 anni, per me sono tutti ragazzi, si chiama Patty Austin e compie

Tra poco apriamo ufficialmente la nostra prima rubrica del giorno dedicata ai tormentoni storici, ma fatemi augurare buon compleanno anche ad Antonio Banderas, che compie oggi 66 anni, e a Lorella Cuccarini, che ne compie 61.

Vogliamo andare con il tormentone di oggi? Il viaggio è lungo perché dobbiamo tornare indietro di ben 60 anni. Più grande successo di Gianni Pettenati questa mattina, uno dei simboli della gioventù degli anni 60, non è una canzone originale, è la versione italiana di un brano di Crispian St. Peters, ma il testo italiano fu adattato da Alberto Testa e da Nisa. Bandiera gialla. Era anche il nome di una famosissima trasmissione radiofonica della RAI condotta da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, dedicata all'allora musica giovane e alle novità internazionali. Finché vedrai sventolar bandiera gialla. Divenne un vero inno generazionale. Siamo nel 66, addirittura l'anno dopo la canzone ebbe tale successo che uscì un film musicale, uno dei famosi musicarelli, I ragazzi di Bandiera Gialla, e all'interno apparve lo stesso Pettenati, ma anche Patti Pravo, Lucio Dalla, un giovanissimo Renato Zero. Tra l'altro, Bandiera Gialla in realtà originariamente era il segnale usato dalle navi in quarantena, non so se si usa ancora. Negli anni 60 il nome fu adottato ironicamente per identificare la musica beat e le nuove mode giovanili, considerate da alcuni adulti anche qualcosa di contagioso. E ancora oggi, a 60 anni dall'uscita di questo brano, resta una delle canzoni più riconoscibili del beat italiano. Per tutti voi, valorosi di Rete 1, Gianni Pettenati, Bandiera Gialla. Sì.

forse lo ricorderete, la settimana scorsa avevo letto un segnale d'allarme di un nuotatore che avrebbe dovuto nuotare nella Senna, che già ai tempi delle Olimpiadi era stata messa in discussione. E a proposito della cronaca del fine settimana, venerdì ho letto che hanno trovato del gasolio nella Senna, e infatti proprio giovedì sono saltate alcune sessioni di allenamento in vista delle gare. Poi non so come è andata a finire, se hanno comunque realizzato lo stesso la gara in Senna, ma insomma c'è stata una fuoriuscita di carburante, e quindi molto meglio nuotare in piscina, ecco. Per cui, anzi, tra l'altro oggi credo che Noè Ponti inizierà la sua esperienza in questi europei, per cui in bocca al lupo. E abbiamo parlato di tormentoni, bandiera gialla Gianni Pettenati, un altro tormentone del 2026, vediamo se resterà nella storia. Si intitola Partenope.

0: Merck e Cremont, Serena Brancale, Colors, tutti insieme per questa Partenope alle 6.50 di questo lunedì. E come sarà questo lunedì da un punto di vista meteorologico? Come sempre ci risponde con grande dovizia di particolari Meteo Svizzera Locarno Monti. Ci colleghiamo con Luca Panziera, che è già collegato con noi, e lo ascoltiamo insieme. Buongiorno Luca.
1: Ciao Daniele, grazie, buongiorno a tutti. Beh, si apre un'altra settimana tendenzialmente stabile e molto calda su tutta la Svizzera, l'ennesima di quest'estate, e quindi anche questo lunedì vedrà un tempo prevalentemente soleggiato fin dal mattino, ad eccezione sulla Svizzera romanda, dove è presente un po' più di nuvolosità, e in mattinata si potrà verificare anche qualche isolato rovescio, almeno nella prima parte della mattinata. Per il resto, dicevo, giornata in prevalenza soleggiata. Bene, il pomeriggio, un po' come sempre accade, sviluppo di cumuli in montagna e nelle Alpi e sulle pianure nordalpine, poi seguirà anche qualche rovescio, qualche temporale isolato. Le temperature raggiungeranno i 33-34 gradi un po' su tutto il paese, alle basse quote chiaramente. L'isoterma di 0 gradi la ritroviamo a 4200 metri in montagna, condizioni di vento debole da ovest in intensificazione nel corso del pomeriggio fino a moderato.
0: Molto bene Luca, ci sentiamo alle 7.20 per il secondo bollettino, per cui tra mezz'ora, per quelli che si svegliano un po' più tardi, diamo queste informazioni. A dopo.
1: Benissimo, a dopo, ciao.
0: A dopo. Dunque, questa settimana abbiamo Lucio Dalla, lo sapete, purtroppo solo virtualmente, ma ci occuperemo di lui perché l'ospite speciale di questa settimana è proprio Lucio Dalla, ma la prossima settimana, lo so, lo sentite già da questo suono, d'altronde un programma che si chiama Alba Chiara non può dimenticarsi di Vasco Rossi, e qui casca l'asino, speriamo non si faccia male più che altro. Quali canzoni dobbiamo mettere di Vasco Rossi? Allora, prendetevi insieme a me questa responsabilità e cominciate a dirmi quali sono le canzoni che, a livello integrale, vorrete sentire la prossima settimana. Questa credo che riceverà molti voti.
2: E quando guardi con quegli occhi grandi...
0: Credo o no?

0763211113, comincio a raccogliere le vostre opinioni. Ascoltiamo Alba Chiara o ascoltiamo ad esempio questa?

Mara mi è di grande aiuto perché mi scrive: Vasco si ascolta tutto molto bene, quindi metto 800 canzoni la prossima settimana. È questo che mi vuoi dire, Mara? Qualcuno cita Sally, gli spari sopra. Bene, bene, arrivano i vostri messaggi e vi ringrazio molto. Oggi compie gli anni, e non ci siamo dimenticati neanche di lui, il signor Drupi. Molti auguri, 79 anni.

Il ragazzo è ancora in tour, eh? Ho visto che ha delle date in Polonia prossimamente. Drupi, che in realtà l'anagrafe si chiama Giampiero Anelli. Molti auguri! Ovviamente anche a chi tra voi oggi festeggia qualcosa di bello. L'informazione delle 7, poi di nuovo Alba Chiara.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Reggerà l'accusa di truffa da oggi il processo d'appello a Pierin Vincenz, ex numero uno di Raiffeisen, condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi. Serve in futuro una gestione più efficace delle risorse idriche. Diversi partiti chiedono una discussione urgente alle Camere federali. Una revoca parziale in Germania del divieto di circolazione domenicale dei camion per compensare il trasporto merci impossibile via fiume. Al via oggi gli europei di atletica, i primi con le nuove regole dell'Eurovisione che vietano le inquadrature sessualizzanti delle atlete. Iniziano anche gli europei di nuoto in vasca lunga. Noè Ponti debutta in mattinata nelle batterie dei 50 Delfino, in serata l'eventuale semifinale. Processo Vincenz, atto secondo, inizia oggi davanti al Tribunale Cantonale di Zurigo il processo d'appello contro l'ex numero uno di Raiffeisen, Pierin Vincenz e altri imputati. L'ex banchiere, oggi settantenne, era stato condannato 4 anni fa in prima istanza a 3 anni e 9 mesi di detenzione per una serie di reati tra cui quelli di truffa e di amministrazione infedele. Un processo che seguirà per noi Gianluca Olgiati a Zurigo. Inutile dire, Gianluca, che questo è un momento tanto atteso.
2: Beh sì, rimane uno dei processi economici più importanti degli ultimi anni, con tutti gli ingredienti per renderlo spettacolare, dalle spese sfrenate nei locali a luci rosse fino alle accuse più pesanti, quelle per le acquisizioni sospette che sono valse appunto a Vincenz e al suo socio d'affari una condanna di primo grado per truffa. E questa è la grande domanda di questo processo d'appello: reggerà questa condanna per truffa che molti esperti ritengono alquanto traballante, oppure la tesi della procura crollerà?
1: E cos'è che la rende così traballante questa accusa di truffa?
2: I diversi ostacoli giuridici per far sì che si possa definire una truffa. Ricordo quella che è l'accusa, cioè che Pierin Vincenz e il suo socio d'affari avrebbero intascato milioni attraverso partecipazioni segrete in 4 società poi acquistate da Raiffeisen e dalla società di carte di credito Aduno. In sostanza i due sedevano da entrambe le parti del tavolo all'insaputa di tutti. Ora, uno degli aspetti che rende fragile l'accusa di truffa, a detta di molti esperti, è la difficoltà di dimostrare un chiaro danno, perché dalle operazioni sembrano averci guadagnato tutti, Raiffeisen compresa.
1: Sì, quindi è possibile che l'ex banchiere grigionese venga addirittura scagionato.
2: In teoria sì, molto improbabile però, visto che la lista di reati è davvero lunga. Se dovesse però cadere l'accusa principale, quella di truffa, beh, allora uno scenario verosimile è che la condanna venga ridimensionata e tramutata in una pena sospesa con la condizionale, quindi non dovrebbe andare in prigione. In ogni caso è una vicenda complessa, la sentenza di primo grado supera le 1000 pagine, per il processo d'appello sono previste questa e la prossima settimana, poi fra qualche mese la sentenza, ma pare già chiaro che la vicenda finirà al Tribunale federale.
1: Sì, Gianluca Olgiati, è il processo d'appello a Pierin Vincenz da oggi a Zurigo. Ora la siccità di questi giorni, di queste settimane, che verrà discussa in Parlamento. Rappresentanti di Verdi Liberali, Verdi e Partito Socialista intendono infatti domandare un dibattito urgente per discutere una strategia nazionale di gestione dell'acqua. Ad annunciarlo ieri la Sonntag Zeitung. La politica è chiamata a intervenire affinché le riserve idriche siano garantite e nemmeno una goccia d'acqua vada persa in futuro. Johnny Canonica.
3: Pioggia quasi assente, corsi d'acqua in secca, laghi a livelli record negativi. L'estate 2026, prima che finisca, è già passata alla storia. Quest'estate canicolare ci ha mostrato che abbiamo un vero problema di gestione dell'acqua in Svizzera, afferma la consigliera nazionale verde liberale Céline Weber ai microfoni di RTS. Da un lato ci sono ghiacciai che si sciolgono a una velocità estrema e la loro acqua se ne va senza che noi facciamo nulla. Dall'altro siamo obbligati a portare l'acqua sui pascoli per abbeverare il bestiame e irrigare i campi. E questo è assurdo. L'idea dei Verdi liberali è quella di pensare una strategia nazionale di gestione dell'acqua affinché questa possa venire raccolta in bacini e non vada perduta. Quello che propongono i Verdi liberali è quanto proponiamo anche noi Verdi e altri partiti, afferma a sua volta la consigliera nazionale Delphine Kloppenstein-Broggini. Ci auguriamo che si possa tenere un dibattito che non sia politicizzato, che non sia più uno scontro partigiano,

0: Germania, dove sempre meno merci possono essere trasportate lungo i fiumi per via del sempre più basso livello delle acque. Da qui l'idea di allentare il divieto di circolazione dei camion la domenica e nei giorni festivi, per compensare la quantità di merci trasportate normalmente in Germania lungo i fiumi. Ci vorrebbero però ben 120.000 trasporti via camion in più al mese. Walter Raue.
1: Sono fiumi, grandi fiumi, che attraversano in lungo e in largo l'intera Germania, donando ad intere regioni non solo acqua e bei paesaggi, ma anche punti d'orientamento geografico e identità. Ma il Reno, l'Elba, il Danubio, il Meno o il Weser sono anche importanti artiere commerciali e vie di trasporto. I bassissimi livelli dell'acqua di questi fiumi, provocati dall'attuale ondata di caldo e siccità, hanno interrotto la navigazione fluviale, costringendo navi, battelli e traghetti a restare ancorati nei porti. Per numerosi insediamenti industriali che si trovano lungo i grandi fiumi, questo rappresenta un crescente problema in termini di approvvigionamento delle merci e delle materie prime. Per compensare il blocco dei trasporti via acqua, sempre più regioni tedesche hanno così deciso di allentare il divieto alla circolazione di camion la domenica e nei giorni festivi. A partire da ieri il Nord Reno-Vestfalia, la Renania-Palatinato, il Saarland e la Bassa Sassonia hanno permesso ai camion con a bordo merci di prima necessità, che normalmente vengono trasportate lungo i fiumi, di circolare anche la domenica. Una misura criticata però dalle associazioni ambientaliste, che esigono dal governo maggiori sforzi per il potenziamento del trasporto merci su rotaia.
0: L'Europa occidentale ha vissuto il suo inizio estivo più caldo mai registrato, con il periodo giugno-luglio ai massimi storici. Una conferma con i dati pubblicati oggi da Copernicus, il servizio europeo di osservazione della Terra. Anche gli oceani e i mari hanno raggiunto a luglio livelli di calore mai registrati per questo mese. I valori record sono stati rilevati lungo l'Atlantico e nel Mediterraneo occidentale. E ora in Francia, dove i vasti incendi delle ultime settimane hanno stimolato vocazioni. È infatti in forte aumento il numero di richieste per diventare pompiere. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
2: È forse l'unica conseguenza positiva dei terribili incendi che in queste settimane hanno inghiottito decine di migliaia di ettari in Francia. Quelle immagini spaventose di foreste bruciate dalle fiamme e di case andate totalmente in fumo hanno convinto sempre più francesi a candidarsi come vigili del fuoco volontari. Alcune caserme parlano addirittura di richieste decuplicate in queste ultime settimane per diventare pompier volontaire, un ruolo che può essere ricoperto da tutti i cittadini, dai 16 ai 67 anni, e che è assolutamente essenziale. In Francia sono oltre 200.000 i vigili del fuoco volontari, a fronte di meno di 45.000 vigili del fuoco professionisti, ma secondo la Federazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, per affrontare al meglio le conseguenze del cambiamento climatico ne servirebbero almeno il 25% in più. Certo, è probabile che una parte di queste candidature non si tradurrà in un impegno a lungo termine. Ci sono gli addestramenti, a volte spossanti, i turni di reperibilità che richiedono tempo, e poi c'è la questione del compenso, da meno di 9 euro l'ora a poco più di 13, secondo il ruolo gerarchico ricoperto. Dei compensi che non sono tassati, ma che sono per molti pompieri inferiori al salario minimo. E infine c'è anche il confronto con la realtà del mestiere. Come ricordano i vigili del fuoco francesi, gli incendi non rappresentano che una piccola parte delle urgenze riservate ai pompieri, che spesso devono prestare soccorso a persone in difficoltà in caso di incidente stradale, di violenza domestica o di emergenza medica. Questa ondata di candidature, in ogni caso, è il simbolo di una volontà di impegnarsi nella lotta ai maxi incendi che ogni anno devastano le foreste francesi, e forse è anche il primo passo verso delle estati con più persone capaci di domare le fiamme.
0: Siria e Russia hanno trovato un accordo sull'uso e sulla destinazione di due storiche basi militari controllate dal Cremlino. L'intesa prevede il coinvolgimento di Damasco nel loro sfruttamento. Chiara Savi.
3: Sul finire del 2024, alcuni giorni prima della caduta dell'ex presidente Bashar al-Assad, fuggito proprio a Mosca, il Cremlino aveva cominciato a spostare uomini e mezzi dalla base navale di Tartus e da quella aerea situata vicino alla Latakia, entrambe località roccaforti del clan Assad. Mosca aveva comunque mantenuto una piccola presenza

0: di personale nelle due strutture che per decenni le hanno consentito di avere uno sbocco sul Mediterraneo, un osservatorio in una posizione strategica e di condurre operazioni navali e aeree in teatri geopolitici poco distanti, ad esempio la Libia. Fin da subito le autorità russe hanno trattato con il nuovo potere insediatosi a Damasco pur di evitare di perdere il controllo totale delle basi e dopo 18 mesi di trattative, ieri il Ministero degli Interni siriano ha comunicato di aver raggiunto un accordo che consente a Damasco di riprendere il controllo sulle strutture civili che affiancano quelle militari. Parliamo di un aeroporto e di un porto per il commercio. Le basi militari invece verranno trasformate in centri militari congiunti di riabilitazione e di addestramento e il loro controllo sarà condiviso. Di fatto le strutture non saranno più sotto il controllo di una potenza straniera. Si apre una nuova fase nei rapporti tra i due paesi, ha commentato l'ufficio del presidente Ahmad al-Shara, che fin dal suo insediamento ha voluto pragmaticamente mantenere buoni rapporti con Mosca.
1: Filmare le gare senza sessualizzare le atlete è il senso delle nuove regole per le inquadrature televisive. Sono state pubblicate a metà giugno dall'Unione Europea di Radiotelevisione, ma se ne parla adesso perché i campionati europei di atletica di Birmingham, al via oggi, sono la prima grande competizione nella quale saranno applicate e diverse atlete hanno voluto ribadire ora l'importanza di questo cambiamento. Monica Fornasier.
2: L'ha fatto per esempio la velocista britannica Emmy Hunt. Durante una conferenza stampa l'ha definito un cambiamento molto gradito. Al centro dell'attenzione deve rimanere lo sport, ha detto. Voglio poter indossare quello che mi permette di essere rapida e potente e non sentirmi a disagio per dei vestiti. L'Unione Europea di Radiotelevisione, EBU, di cui fanno parte la SSR come la RAI o la BBC, ha elencato esempi concreti di inquadrature problematiche ma molto diffuse. Quante volte abbiamo visto immagini al rallentatore di un atleta del salto in alto mentre supera l'asticella inevitabilmente a gambe divaricate, o primi piani sul sedere di una staffettista con il testimone in mano, oppure riprese dal basso di un atleta che parla con il proprio allenatore. La risposta la conosciamo tutti, sono immagini che vediamo molto spesso guardando le gare in TV, ma che di sicuro non ci aiutano ad apprezzare di più il gesto tecnico o la bravura. E queste scelte hanno delle conseguenze, ha sottolineato l'IBU. Distolgono l'attenzione dal risultato sportivo, sessualizzano le atlete e diffondono stereotipi sessisti. E che sia così lo dimostrano anche le reazioni sui social media all'annuncio di queste novità. Commenti del tipo «allora non guarderò più le gare» oppure «sono le atlete che devono scegliere tenute meno provocanti».
1: Ed è tutto per la prima edizione del Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
3: Lo sport.
4: Il Football Club Lugano si prende la vetta, 9 punti, vuole prendersi l'Europa. Buongiorno da Omar Gargantini. Tanto Ticino dunque in questa prima edizione settimanale di Rete 1 Sport. Partiamo da quanto successo nel fine settimana e dalla domenica sontuosa del Lugano che, travolgendo 5-0 lo Zurigo all'AIL Arena dopo 3 giornate di campionato, si ritrova solo al comando a punteggio pieno grazie anche alla concomitante pareggio che Lucerna ha imposto al San Gallo. Tra i mattatori della goleada di ieri anche il tedesco Kevin Behrens, autore di una doppietta.
5: Credo che semplicemente abbiamo voglia di giocare a calcio, siamo affamati, vogliamo affrontare le partite seriamente e vogliamo vincerle. Credo che questo si veda anche in campo, ci divertiamo a giocare a calcio, abbiamo segnato i gol al momento giusto, dopodiché abbiamo preso rapidamente il controllo della partita. Se facciamo la nostra prestazione, affrontiamo le partite con la massima concentrazione, allora siamo una squadra difficile da affrontare per qualsiasi avversario. Ci saranno anche altre partite più equilibrate che magari non andranno così bene per noi, nelle quali potremmo anche trovarci in svantaggio. Nel calcio bisogna sapere gestire anche queste situazioni. In questo momento le cose stanno però andando bene e vogliamo continuare su questa strada. volta, abbiamo vinto 6 partite consecutive, vincere aiuta a vincere. Giovedì si torna già in campo e poi domenica si gioca di nuovo. Le partite arrivano una dopo l'altra, vogliamo vincere le partite e continuare a divertirci.
4: È Lugano che in effetti domani volerà le isole Faroe in vista della sfida di ritorno della Q3 di Conference League, prevista appunto giovedì contro il Runavik, all'andata 2-0 per i bianconeri. Sempre per il calcio, a calciomercato, per la precisione segnaliamo che il 21enne terzino rossocrociato Zaccaria Tecame è vicino al Lione in prestito secco dalla Milan, club che lo aveva acquistato lo scorso anno dallo Young Boys, con cui ha collezionato 29 presenze, partendo però quasi sempre dalla panchina. Nel tennis, tutto facile stanotte per Belinda Bencic, volata in 2-7 a 6-4, 6-0, la filippina è ala al Master 1000 di Toronto, dove aveva trionfato nel lontano 2015. Nei quarti di finale l'asticella della difficoltà si alzerà, perché la Bencic dovrà confrontarsi con l'americana Goffa. Dopo il forfait di Alcaraz, pure il numero uno al mondo salterà il torneo di Cincinnati. L'italiano Jannik Sinner, alle prese con un problema al ginocchio destro, tornerà in campo in effetti solo agli US Open a fine mese. Al centro acquatico olimpico di Saint-Denis scattano oggi gli europei di nuoto in vasca lunga e la Svizzera si affida soprattutto al suo campione ticinese, il 25enne Noé Ponti, ormai a punto di riferimento del movimento elvetico. La presentazione è di Giordano De Lucia.
6: Il suo palmarès è già straordinario: bronzo olimpico a Tokyo 2021, 2 argenti ai mondiali in vasca lunga del 2025, 1 argento europeo e in vasca corta, 6 titoli europei e 3 mondiali. Ma manca ancora il grande traguardo, l'oro in vasca lunga, un titolo che finora a Noè è sfuggito anche per sfortuna. Nel 2022 fu il Covid a negargli la soddisfazione europea, nel 2024 a Belgrado fu costretto al forfait per una gastroenterite. A Parigi Ponti sarà subito protagonista, lo vedremo già oggi in acqua nelle qualificazioni dei 50 delfino, poi sarà la volta dei 100 e quindi la staffetta. A livello cronometrico è il terzo europeo dell'anno sui 50 e secondo sui 100 metri. I rivali principali saranno il francese Grousset, reduce da infortunio, e l'ungherese Milak, e proprio il pubblico francese potrebbe essere un avversario in più, ma Ponti non sembra preoccuparsene, come ammesso in sede di presentazione, facendo riferimento al suo modello Novak Djokovic e la sua capacità di trasformare il tifo per gli avversari in motivazione. Per Ponti, Parigi è anche un test verso Los Angeles 2028. La preparazione è stata cambiata, 3 settimane in altura in Arizona e poi il lavoro a St. Moritz con la nazionale svizzera, che in Francia punterà anche su Roman Mityukov nei 200 dorso e Antonio Djakovic nei 200 stile libero. E poi c'è la 18enne Leur al debutto tra i grandi, così come 2 neofiti ticinesi, Mauri e Sottile. Avremo tutta la settimana allora per capire quanto vale la nuova ambiziosa Svizzera del nuoto, e per Noè Ponti soprattutto è l'occasione per trasformare finalmente il sogno dell'oro in realtà.
4: Europei di nuoto che potranno essere seguiti su RSI La 2, esattamente come quelli di atletica, che pure scattano in giornata a Birmingham in Inghilterra. Al via tra gli altri anche il ticinese Ricky Petrucciani, subito impegnato nei 400 metri poco prima delle 13 con l'obiettivo di centrare le semifinali.
7: La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa del signor Jürg Morger, cittadino svizzero di 67 anni, visto per l'ultima volta alla stazione di Verdasio nelle Centovalli. Di corporatura magra, alto 1,73 m, con capelli grigio-bianchi, al momento della scomparsa indossava pantaloni corti grigi, maglietta bianca, camicia grigia, giacca nera, scarpe grigie e un cappellino nero. Aveva inoltre con sé un bastone da trekking grigio e arancione e uno zaino grigio. Il signor Jürg Morger si esprime principalmente in svizzero tedesco. Chi fosse in grado di fornire sue notizie è pregato di contattare la polizia.
8: Ancora buongiorno. Alba chiara estate fino alla fine del mese di agosto, questa formula di 3 ore, ed è bello ritrovarvi anche questa mattina. Abbiamo dei nomi da citare quest'oggi, 10 agosto, ovviamente si ricorda la notte di San Lorenzo e quindi ecco il primo nome a cui facciamo i nostri auguri. E poi c'è Agostino ed Edoardo, questi sono i nomi. Grazie per i tantissimi messaggi legati a Vasco Rossi, non avevo dubbi che mi avreste, come dire, riempito di di stimoli. Alba Chiara è scontata, tanto per leggervene alcuno, a qualcuno. Alba Chiara scontata, ma per me Vita spericolata, primo lento ballato da ragazza con quello che poi sarebbe diventato mio marito, insomma, non può mancare. Anche Sally, c'è chi dice no, Liberi liberi, come si fa a scegliere? Ecco, è la domanda che mi faccio anch'io. Anche, diciamo, da quando ho pensato a questa rubrica estiva, che è molto interessante, ma ha questo qualche limite legato al fatto che non possiamo metterle tutti. Qualcuno mi cita anche dei brani veramente lontani, Jenny è pazza, non può mancare, c'è chi dice no, insomma, ci divertiremo. Così come tra poco inizia il nostro viaggio dedicato a Lucio Dalla, e lo ricorderemo in molti modi diversi, sentiremo anche la sua voce. Adesso invece la voce che vi voglio proporre è quella di Luca Panziera. Ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti, perché a quest'ora vi proponiamo un bollettino meteo, quindi cosa accadrà in questa giornata. Siamo arrivati a lunedì 10 agosto. Luca Panziera, ben ritrovato, ti ascoltiamo. Ecco, non sento Luca, non lo sento. Proviamo un attimo. Ti vedo, ma non ti sento. Vediamo se riusciamo a collegarsi con Luca. No, vabbè.
9: Daniele, mi senti?
8: Adesso sì, hai toccato adesso qualcosa, secondo me. Hai toccato qualcosa?
9: Qualcosa sulla cuffia.
8: Vedi. Infatti mi sembrava
9: si era ammutolito il microfono.
8: Si era ammutolito, benissimo. Allora ti ascoltiamo davvero adesso, prego.
9: Sì, stavo dicendo che si apre una nuova settimana caratterizzata da tempo stabile e caldo. Già oggi avremo una giornata in prevalenza soleggiata su tutto il paese. A nord c'è da segnalare, soprattutto sulle regioni occidentali, un po' più di nuvolosità questa mattina. Sulla Svizzera romanda si potrà già verificare un isolato rovescio nelle prossime ore, però poi anche lì nelle ore centrali passeremo a tempo ben soleggiato, come già a sud delle Alpi già da queste ore. Nel corso del pomeriggio avremo lo sviluppo di cumuli. Per quanto riguarda la possibilità di rovescio temporali, sarà limitata alle Alpi e alle pianure nordalpine, dove appunto nel pomeriggio, soprattutto verso sera, si potrà verificare anche qualche forte temporale. È giornata ancora calda, dopo un'altra notte calda, le temperature raggiungeranno circa i 34 gradi di massima nel corso del pomeriggio. In montagna, l'isoterma di 0 gradi che ritroviamo sui 4200 metri, con venti deboli o moderati da ovest.
8: Molto bene, grazie per questo bollettino, buona giornata e alla prossima occasione. A presto.
9: Grazie, buona giornata a tutti.
8: Notizie per chi viaggia con noi. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione al momento è fluida, non ci sono disagi da segnalare. Buon viaggio.
3: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

Backstreet Boys con I Want That It Way. Rifai Old Danny che è uscita male. Backstreet Boys con I Want It That Way. Ecco, questo volevo dire. Io devo dire, sono molto curioso, quando leggo il giornale mi piace chiaramente leggere quello che accade nel nostro paese, però mi piace spaziare, vedere un po' cosa accade, le cose strane, curiose. E allora questa notizia che arriva dal Brasile ha ovviamente attirato la mia attenzione. Sapete che anche il Brasile è uno stato federale, ci sono molte nazioni, molti stati all'interno, e in particolare il Mato Grosso, che uno dice è una roba importante, se no si sarebbe chiamato Mato Piccolo, immagino io, dico io nella mia ignoranza. Ebbene, immaginate la scena, assemblea legislativa del Mato Grosso, tutti lì che lavorano, chiaramente qualcuno guarda il cellulare, qualcuna, perché poi sì, li vediamo, no? Mentre i lavori uno guarda, osserva, eccetera. Comunque c'è stato un piccolo problema, e qui davvero paese che vai, usanze che trovi. Allora, a un certo punto sono entrati nell'assemblea legislativa del Mato Grosso un gruppo di capibara. Sapete cosa sono i capibara? Andate a guardarli se non state guidando, naturalmente. Sono degli animali meravigliosi, è il più grande roditore vivente, vive appunto in Sud America, vicino ai corsi d'acqua, si nutre d'erba, di frutta, ha una bella pelliccia bruno-rossastra, ricorda un po' un castoro, la nutria, ecco, tanto per capire, ma sono veramente dei belli animali, molto belli. E quindi un gruppo di capibara è entrato nell'edificio durante la giornata di lavori parlamentari, e vicino c'è un grande parco naturale, per cui dicono le cronache dei vari giornali locali, non è la prima volta, quindi ogni tanto quando si stufano di star lì al parco, dice dai, andiamo a trovare gli onorevoli senatori, non so cosa, i deputati del Mato Grosso, per capire un po'. È avvenuta qualche giorno fa, per qualche minuto l'atmosfera istituzionale è diventato un momento di curiosità e di divertimento. Certo, non era un gruppo di anaconde, ecco, sarebbe stato un po' più complicato, o degli scorpioni o altri animali un po' più pericolosi. Gli animali hanno camminato con estrema calma all'interno dei corridoi e poi sono usciti e hanno detto vabbè ragazzi, non c'è niente da mangiare, torniamo al parco. Mi sa che è andata così.

0: sì, in effetti abbiamo emblematizzato il ciao, che lo è, senza che l'avessi dovuto fare io, lo era già.
1: Mi sa che non era questa la clip che doveva partire, ve la faccio sentire in un altro momento. E faccio appare questa volevo.

0: Settimana dedicata a Lucio Dalla, canzone Ballando Ballando che ha ricevuto anche qualche riscontro da parte vostra, ma non è tra le prime 5 canzoni che ascolteremo integralmente. Lucio Dalla, cosa dire di questo personaggio davvero straordinario? Una carriera che dimostra come la gavetta sia importante per gli artisti. Oggi non c'è più questo tipo di fenomeno. Io sono andato a studiarmi la sua discografia. Per arrivare ai primi successi sono arrivati diversi album, cioè anche sperimentazioni. Racconteremo questa questione legata a Lucio Dalla. Lucio Dalla, primo amore non è la canzone ma il jazz. Da ragazzo suona il clarinetto, frequenta l'ambiente musicale bolognese, si fa notare come ottimo musicista e negli anni 60 viene incoraggiato a cantare. In particolare da persone già nel mondo della discografia, anche perché lui ha davvero una voce fuori dagli schemi e ha uno stile molto personale. Il debutto avviene a metà degli anni 60 e poi Dalla partecipa anche al Festival di Sanremo. Ma i primi anni sono molto complicati perché il pubblico e la critica fanno fatica a capire un artista così originale, forse anche un po' avanti rispetto al suo tempo. Diversi brani, sperimenta, cerca la sua strada, ma il successo appunto ci mette un po' ad arrivare. Ma vi faccio sentire quello che di fatto è il primo singolo di Lucio Dalla. E qui bisogna ringraziare una persona, Gino Paoli, e il clarinetto. Sentite questo piccolo frammento di intervista.
1: Sì, in effetti Gino Paoli e il clarinetto vanno veramente appaiati nella mia storia e molto molto indietro, nel senso che io prima di conoscere Paoli ero un clarinettista di jazz e qualche volta anche di musica pop o pseudo jazz, ma suonavo con i Flippers, che era un gruppo di grande successo negli anni 60 in Italia. E una sera mi capitò di conoscere Paoli, e Paoli, sentendomi suonare ma soprattutto cantare, io non cantavo canzoni in italiano ma cantavo sketch, cioè improvvisavo cantando, mi propose di incidere un disco. Era un argomento che non avevo mai affrontato, né non avrei mai supposto che poi sarei diventato cantante. La cosa mi divertì, diventai amico con Paoli e Paoli fu il mio primo produttore del mio primo disco, che era un 45 giri, che aveva come canzone di punta una canzone tradizionale americana che si chiama Careless Love, un successo di Bessie Smith e invece un insuccesso mio, quindi chiaramente la critica fu molto colpita da tutta la cosa, la performance fatta, ma il pubblico la rifiutò.

Gli esordi di Lucio Dalla, primo singolo Lei non è per me, grazie a Lucio, a Gino Paoli, lo dicevamo. Primo album, esce appunto nel 66, si intitola 1999. Dalla è ancora molto legato al jazz, al beat, e ha uno stile molto diverso da quello che poi lo renderà più famoso. Secondo album nel 70, quindi passano 4 anni, altre sperimentazioni, altre attività. Arriva il primo album per la RCA, inizia la ricerca di una cifra più personale e narrativa. Il titolo di quest'album, mi scuseranno gli amici bolognesi o che conoscono bene il paese di Gaibola o Gaibola, ho dei dubbi, aiutatemi. Comunque è una canzone, è un album dove ci sono molte canzoni. Ho estrapolato un frammento di Quando ero soldato, da Terra di Gaibola o Gaibola, che è una località non lontana da Bologna.

0: vi faccio sentire anche una dichiarazione di Lucio Dalla al microfono di Giorgio Fieschi sul tema: ma lei è un cantautore, ecco, il termine cantautore come suona nella testa di Lucio Dalla, o quantomeno come suonava? Qui siamo alla fine degli anni Ottanta.
1: Ma sai, il termine tante volte è un termine, come tutte le definizioni, a volte riduttivo, a volte inutile, a volte giusto. Cioè, io canto le cose che scrivo, però scrivo anche cose per altri, faccio musica anche per altri, quindi in realtà sono un uomo che fa e vive di musica.
2: In un'intervista avresti dichiarato: il successo è arrivato tardi perché ho imparato tardi a fare dischi. Quale significato ha questa tua dichiarazione?
1: Ma significa che in tutti i settori, in tutti i campi, non si finisce mai di imparare. Io ogni volta scopro delle cose nuove, ma anche nel campo del banale, anche giocare a flipper scopri un trucco che il giorno prima non conoscevi. Cioè, in tutti i settori dove la manualità ha a che fare anche con la concentrazione, con l'esperienza, è fondamentale, oltre che l'inventiva.
0: Il successo arriva nel 1971 con l'album Storie di casa mia, dove c'è anche il brano 4 marzo 43, ma di questo parleremo domani. Adesso godiamoci la prima canzone di Lucio, L'anno che verrà.
3: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: ovviamente una delle canzoni più amate di Lucio Dalla, canzone scritta nel 78, periodo molto difficile per l'Italia, gli anni del terrorismo, delle tensioni sociali ma anche della paura, e Dalla riesce a fotografare questa atmosfera con immagini semplici ma potentissime, trasformando poi di fatto la canzone in una lettera indirizzata ad un amico lontano. 7:41 minuti, è il momento di sfogliare i quotidiani nazionali ma anche di parlare di sport. Mi aiutano in questo esercizio Maria Iannuzzi e buongiorno, e Omar Gargantini.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a entrambi. Allora, cominciamo con Maria. Come sempre i giornali hanno più spazio, diciamo, perché ci sono molti spunti. Cominciamo dalla crisi dell'auto tedesca, che però ha a che fare anche con la Svizzera.
2: Sì, perché secondo uno studio le 600 aziende svizzere che forniscono componenti al settore automobilistico sono sotto forte pressione. Lo scorso anno hanno registrato un calo del fatturato superiore al 13%, la loro situazione è peggiore di quella delle consorelle, diciamo, dei concorrenti all'estero, e a cambiare gli equilibri è soprattutto la Cina, che oggi produce un'auto nuova su tre e realizza sempre più componenti al proprio interno, riducendo così le commesse per i fornitori europei. Gli esperti avvertono che se le imprese non riusciranno a recuperare competitività e a trovare nuovi sbocchi di crescita, nei prossimi anni potrebbero esserci conseguenze significative per l'intera economia svizzera, con la perdita di migliaia di posti di lavoro. In Svizzera attualmente il settore da lavoro ha oltre 100.000 persone.
0: Il Lugano sta facendo dei record a questo inizio di stagione, 5 di qua, 4 di là.
1: Infatti stavo proprio pensando, crisi, in questo momento la Iel Arena è una non parola c'è. Che non trova posto, perché Lugano è partito con 6 vittorie consecutive, 3 in campionato, 3 in Conference League, e per 2 settimane sarà solo in testa alla classifica, perché adesso il campionato si ferma, visto che il prossimo weekend ci sarà l'esordio in Coppa Svizzera. C'erano più di 7.000 spettatori, è vero che un migliaio sono arrivati da Zurigo, però il nuovo stadio ha generato veramente
0: delle belle vibrazioni.
1: Sì, si crea sempre una bella atmosfera. Adesso sta alla squadra, che ci sta riuscendo, far sì che questo nuovo zoccolo duro di tifosi prenda regolarmente la via dello stadio. Ieri è stato un bel pomeriggio, una bella vittoria, speriamo che si vada avanti così, insomma, sullo sfondo molto lontano, perché il campionato appena cominciato, c'è quel titolo che a Cornaredo e dintorni manca dagli anni 40.
0: È atteso.
1: Che è cominciata bene.
0: Colpisce non solo il fatto che vincano, ma vincano anche con belle risultati, no? Cioè goleade a volte.
1: Sì, tanti gol per una squadra che l'anno scorso aveva il problema di segnare un po' poco. Va fatta un po' la tara sugli avversari, quindi ha ragione Croci Torti, l'allenatore, quando dice non facciamoci prendere da troppo entusiasmo, perché fin qui Lugano non ha incontrato a squadre davvero ad alto bordo, però l'anno scorso capitava di perdere anche con quelle sulla carta deboli. Stavolta il Lugano sta facendo il suo ed è bello ritrovarsi appunto solo in testa alla classifica.
0: Torno da te tra poco, magari parliamo un attimo anche di Noè Ponti. Oggi è una giornata importante per lui. Caldo persistente, la canicola anche a Zurigo, bisogna fare attenzione.
2: Sì, ne parla il Tagesanzeiger. All'ospedale universitario di Zurigo la cardiologia è sotto pressione, con un aumento delle emergenze cardiovascolari durante il periodo di caldo prolungato, e secondo i medici il problema non sono solo le giornate torride, ma soprattutto le notti tropicali. Quando le temperature non scendono, il cuore e l'organismo non riescono a recuperare, e in quartieri particolarmente caldi come Ashtetten e Oerlikon di notte si possono registrare fino a 5 gradi in più rispetto ad altre zone della città. E a preoccupare soprattutto lo stress accumulato dopo 3 o 4 notti consecutive senza tregua, una situazione che mette a rischio anziani e persone con problemi cardiovascolari. L'articolo chiude con il consiglio del primario di cardiologia di Zurigo: regalare alle persone anziane un misuratore di pressione al prossimo compleanno, e questo perché molti non sanno di avere dei fattori di rischio, e ricorda il medico, la prevenzione resta la migliore terapia.
0: Dunque, Noè Ponti, giornata importante per lui perché inizia la sua avventura a questi europei.
1: Esatto, gli europei in vasca lunga a Parigi Saint-Denis, subito in acqua il nostro alfiere a 25 anni, ormai è sempre più nel pieno della maturità. Europei in vasca lunga non ha ancora vinto un titolo, questa è la grande sfida di questa rassegna. Si comincia con i 50 a Delfino, poi lui parteciperà anche ai 100 e quindi alla staffetta, e in acqua attorno alle 10:40 nelle batterie. La prova della semifinale quale non è assolutamente in discussione, poi tornerà in acqua in serata e poi domani ci sarà la prima finale, primo tentativo di centrare questo oro. Ha raggiunto un tale livello Noè Ponti che ormai si parla di medaglia d'oro quasi come se arrivare secondo, terzo, anche quarto, quinto fosse poi un risultato negativo. Dobbiamo poi anche insomma contestualizzare, certo. Essere tra i primissimi al mondo in una disciplina come il nuoto rimane un qualcosa di al quale sarebbe sbagliato creare assuefazione e darlo per scontato, insomma. Quindi speriamo in bene, poi se non dovesse vincere rimane comunque un grande lo stesso.
0: Lo seguiremo, naturalmente vi aggiorneremo.
1: RSI la 2, tra l'altro, RSI la 2. Noi con insomma, sì, aggiornamenti puntuali.
0: Puntuali. Torniamo ai giornali, chiudiamo questa breve rassegna stampa. Si parla, qual è l'ultimo tema che hai scoperto sulle Ton?
2: In prima pagina titola Berne giura in sella per la riconciliazione. Il titolo è bellissimo perché si riferisce alla tradizionale festa del cavallo delle Franche Montagne a Saint-Léger, che per la prima volta ha visto quale ospite d'onore il Canton Berna. Un gesto altamente simbolico dopo decenni di tensioni legate alla questione giurassiana, tensioni considerate ormai superate con il passaggio di Moutier al Giura all'inizio dell'anno. La manifestazione si è svolta per di più anche alla presenza di ben due consiglieri federali, Elisabeth Bonschneider e Albert Rösti, e ha messo appunto proprio in scena questo clima di collaborazione tra i due cantoni. Al di là delle celebrazioni però sono anche emerse le preoccupazioni degli allevatori, non solo per caldo e siccità ma anche per i tagli annunciati dalla Confederazione, in particolare una riduzione dei sussidi alla Federazione dei Cavalli Franche Montagne e il dimezzamento dei premi per la nascita dei puledri.
0: Le notizie sui giornali, lo sport, i contributi di Omar Gargantini e di Maria Iannuzzi, ai quali auguro buon lavoro, a cui auguro buon lavoro. A voi buon ascolto, adesso c'è la musica con Angelina Mango insieme a Marco Mengoni.

0: proposito di Marco Mengoni, c'è un'ascoltatrice che mi ha segnalato una personalissima versione dell'anno che verrà, canzone che abbiamo appena ascoltato poco fa, di Lucio Dalla nella versione di Marco Mengoni. Ve ne faccio sentire un piccolo frammento, perché in effetti ci si aspetta molto da un Mengoni che canta Dalla.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.
2: Il primo artista che mi è venuto in mente è un genio del passato, radicato nel futuro, un Lucio Dalla incredibile che rimarrà sempre e per sempre nella cultura musicale e non solo, per omaggiare lui e per omaggiare la forza che c'è stata in questo anno qua. È incredibile quanto sia attuale questo pezzo e quanto riportato ai nostri giorni possa valere e dire tanto. È un pezzo che sicuramente ha tanta speranza all'interno, anche un po' giocando e sdrammatizzando con alcune frasi di contrasto che ci sono all'interno del testo.
0: È bello, no? Vedere anche come nelle nuove generazioni un certo tipo di lavoro, di mestiere, di talento sia messo in condivisione. Marco Mengoni, che appunto ha riproposto questo L'anno che verrà in una manifestazione. Tornando a Dalla, e poi cambiamo davvero argomento, anche perché ho una ricerca che mi ha molto colpito e volevo condividerla con voi. C'è una canzone che conoscete tutti, cantata da Gianni Morandi, che si intitola Occhi di ragazza, ma quella canzone è stata scritta da Lucio Dalla, la musica è di Dalla e lui, in uno dei primi album, l'ha anche cantata. Sentite come.

La versione di Lucio Dalla, papà di questa canzone, e la sua versione di Occhi di ragazza. C'è una banca che ha analizzato il costo di un appuntamento galante, cioè taxi, cinema, cena per due, e ha scoperto qual è la città dove questo esperimento, diciamo, cosa normale che facciamo tutti diverse volte nella vita, ecco, dove costa di più? Qual è la città dove taxi, cinema, cena per due costa di più? Chissà, se avete un'idea. Vi dico tutto dopo le 8. Ho le prime 10 città del mondo. C'è anche qualcosa che riguarda la Svizzera? Direi di sì. Ma ci sono anche delle curiosità interessanti. Intanto, qui continuiamo a cantare con la musica d'autore. Lucio Dalla e adesso Fabrizio De André. Ormai un classico anche per lui, la canzone si intitola Andrea e l'ascoltiamo questa mattina prima dell'appuntamento informativo delle 8.

0: Il bollettino di Meteo Svizzera per questo lunedì 10 agosto. Questa mattina all'ovest nuvoloso con qualche isolato rovescio, per il resto sereno. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da qualche possibile rovescio temporale nelle Alpi e a nord. Temperature massime comprese tra 32 e 36 gradi. Domani e martedì in prevalenza saranno giornate soleggiate e caldo. Anche domani nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli, nelle Alpi verso sera qualche possibile temporale. Le temperature di domani tra 18 e 23 gradi le minime, tra 32 e 36 le massime. Sono le 8, è il momento dell'informazione.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Serve in futuro una gestione più efficace delle risorse idriche. Diversi partiti chiedono una discussione urgente alle Camere federali. Reggerà l'accusa di truffa da oggi il processo d'appello a Pierin Vincenz, ex numero uno di Raiffeisen, condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi. Al via oggi gli europei di atletica, i primi con le nuove regole dell'Eurovisione che vietano le inquadrature sessualizzanti delle atlete. La siccità di questi giorni, di queste settimane, verrà discussa in Parlamento. Rappresentanti di Verdi Liberali, Verdi e Partito Socialista intendono infatti domandare un dibattito urgente per discutere una strategia nazionale di gestione dell'acqua. Ad annunciarlo ieri la Sonntag Zeitung. La politica è chiamata così a intervenire affinché le riserve idriche siano garantite e nemmeno una goccia d'acqua vada persa in futuro. Johnny Canonica.
3: Pioggia quasi assente, corsi d'acqua in secca, laghi a livelli record negativi. L'estate 2026, prima che finisca, è già passata alla storia. Quest'estate canicolare ci ha mostrato che abbiamo un vero problema di gestione dell'acqua in Svizzera, afferma la consigliera nazionale verde liberale Céline Weber ai microfoni di RTS. Da un lato ci sono ghiacciai che si sciolgono a una velocità estrema e la loro acqua se ne va senza che noi facciamo nulla. Dall'altro siamo obbligati a portare l'acqua sui pascoli per abbeverare il bestiame e irrigare i campi. E questo è assurdo. L'idea dei Verdi Liberali è quella di pensare una strategia nazionale di gestione dell'acqua affinché questa possa venire raccolta in bacini e non vada perduta. Quello che propongono i Verdi Liberali è quanto proponiamo anche noi Verdi e altri partiti, afferma a sua volta la consigliera nazionale Delphine Kloppenstein-Broggini. Ci auguriamo che si possa tenere un dibattito che non sia politicizzato, che non sia più uno scontro partigiano, ma che sia al servizio della popolazione e del clima. L'idea piace anche all'UDC. Il partito ha però priorità differenti, come spiega il consigliere nazionale Nicolas Colli. Vediamo che attualmente è estremamente complicato costruire nuove infrastrutture, perché per ogni progetto servono decine di anni di procedure. Quello che noi chiediamo è che si possano accelerare queste procedure, che gli ambienti ecologisti smettano di inoltrare ricorsi in continuazione per bloccare sistematicamente tutti i progetti. Le discussioni dovrebbero tenersi in settembre sotto la cupola di Palazzo Federale.
2: Al via oggi al Tribunale Cantonale di Zurigo il processo d'appello contro l'ex numero uno di Raiffeisen Svizzera, Pierin Vincenz. L'ex banchiere, oggi settantenne, era stato condannato 4 anni fa in prima istanza a 3 anni e 9 mesi di detenzione per una serie di reati, tra cui a quello di truffa e di amministrazione infedele. Secondo più esperti, in seconda istanza la pena sarà sicuramente rivista al ribasso. Tra questi c'è Peter Kunz, professore di diritto economico all'Università di Berna. Sentiamo le sue dichiarazioni rilasciate ai colleghi di Radio SRF.
4: Einen Freispruch sehe ich nicht.
5: Non ritengo probabile una soluzione, ma considero altamente probabile un'attenuazione della pena. Perché? Semplicemente perché già davanti al Tribunale Distrettuale di Zurigo le prove non erano in realtà sufficienti per una sentenza così severa. In questo contesto non mi sorprenderebbe se la Corte d'Appello, pur pronunciando delle condanne, le limitasse al massimo a una pena detentiva di 24 mesi, perché in tal caso sarebbe possibile concedere la sospensione condizionale della pena. Personalmente ritengo che Pierin Vincenz non trascorrerà nemmeno un giorno in carcere.
4: Tag ins Gefängnis gehen wird.
2: Peter Kunz, professore di diritto economico all'Università di Berna. È sospettato di essere a capo di un impero criminale internazionale miliardario e dopo un decennio in esilio a Dubai è stato estradato in Irlanda, dove ieri è già stato interrogato. Daniel Kinahan, 49 anni, controllerebbe in associazione con altri gruppi criminali un terzo del traffico di cocaina in Europa, secondo gli inquirenti, oltre a molte altre attività legali o illegali con ramificazione nel pugilato e in altri sport. Bettina Müller.
1: Daniel Kinahan è dunque rientrato in Irlanda, dove verrà processato, dopo essere riuscito per oltre un decennio a sfuggire alla giustizia e al tentativo di assassinio da parte di un cartello rivale. Finito dunque l'esilio dorato a Dubai. Lì si era dedicato al management del pugilato con ramificazioni in altri sport, mescolando affari legali e illegali, ma il cuore del suo impero finanziario era ancorato sempre al traffico di droga e di armi. È figlio d'arte Kinahan. Suo padre Christopher, poliglotta e con un'ottima formazione universitaria, negli anni Ottanta a Dublino importava eroina ed è stato condannato per aver riciclato enormi somme di denaro tramite il suo impero di narcotraffico che collegava America Latina, Nord Africa, Europa e isole britanniche, impero di cui Daniel aveva preso le redini. Uomo sposato, padre di 5 figli, Daniel Kinahan ha ammesso in un'intervista di non essere certamente un angelo, che sa di rischiare una lunghissima detenzione, ma che ritiene le accuse

0: lo che mi permette di essere rapida e potente e non sentirmi a disagio per dei vestiti. L'Unione Europea di Radiotelevisione, EBU, di cui fanno parte la SSR come la RAI o la BBC, ha elencato esempi concreti di inquadrature problematiche ma molto diffuse. Quante volte abbiamo visto immagini al rallentatore di un atleta del salto in alto mentre supera l'asticella, inevitabilmente a gambe divaricate, o primi piani sul sedere di una staffettista con il testimone in mano, oppure riprese dal basso di un atleta che parla con il proprio allenatore. La risposta la conosciamo tutti, sono immagini che vediamo molto spesso guardando le gare in TV, ma che di sicuro non ci aiutano ad apprezzare di più il gesto tecnico o la bravura. E queste scelte hanno delle conseguenze, ha sottolineato l'IBU. Distolgono l'attenzione dal risultato sportivo, sessualizzano le atlete e diffondono stereotipi sessisti. E che sia così lo dimostrano anche le reazioni sui social media all'annuncio di queste novità. Commenti del tipo: allora non guarderò più le gare, oppure sono le atlete che devono scegliere tenute meno provocanti.
1: Buongiorno, buon viaggio con Rete 1. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono al momento disagi da segnalare.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: È la terza ora di Alba Chiara Estate. Buongiorno da Daniele Oldani, lunedì 10 agosto. Riprendiamo con la musica.

0: Caro Emerald, Night Like This alle 8:12 minuti. Ancora buongiorno a tutti voi. Jovanotti è partito col suo tour in Sardegna. Tra una tappa e l'altra ha deciso che si sposterà in bicicletta. Ora, io non ho mai fatto il cantante, non ho mai tenuto un concerto, ma da quello che mi dicono i concerti di Jovanotti sono particolarmente vibranti. Lui non si risparmia, corre di qua, corre di là, e in più tra una tappa e l'altra si fa decine se non centinaia di chilometri in bicicletta. Ecco, tanto per dire, è un filo di riflessione mi è venuto. Allora, sono alla mia portata queste tappe, no, perché noi vogliamo bene a Lorenzo, per cui oggi poi tra l'altro anche suo onomastico, e quindi farsi 140 km al giorno in bicicletta. Lui dice: sono alla mia portata e poi io in bici mi rilasso. Ma non me l'ha ordinato il dottore, anzi me l'ha sconsigliato, vedi? Vedi che l'effetto, mettiti la maglietta, quella un po' pesante, dei nostri genitori. Se non ce la faccio mi fermo. Anche perché ricordiamo che ha avuto questo brutto incidente nel 2023 e ha raccontato ai vari giornali: ho imparato a convivere con la situazione di danno neurologico permanente, mi dà l'idea di cosa posso fare e non fare. Il 27 settembre comunque festeggerà i suoi 60 anni e non me li sento tutti. Non sono mai stato un eterno ragazzo, ma sto bene. E poi Mick Jagger di anni ne ha 83, ormai la musica è roba da anziani. Su questo possiamo anche essere d'accordo, perché in effetti nuovo disco dei Deep Purple, nuovo disco dei Rolling Stones, è un momento così. E invece, a proposito di quello che vi raccontavo prima delle 8, secondo questa analisi voluta dalla Deutsche Bank, che ha analizzato decine di voci nelle metropoli mondiali per stilare una sorta di analisi per comparare il costo di un appuntamento definito galante. Quindi hanno messo in sostanza degli elementi base: una serata al cinema per due, un taxi che ti porta e ti riporta e una cena per due. Ora è chiaro che io ho avuto lo stesso pensiero che state avendo voi in questo momento, cioè dipende da dove vai a cena. Chiaramente avranno fatto una media, per cui una cena può avvenire in un pub, in una tavola calda, può avvenire in un ristorante di lusso. Insomma, la media, questa è la media. 10 città del mondo e vi dico qual è la classifica. Al decimo posto c'è Amsterdam e abbiamo anche una cifra di riferimento. Poi facciamo due conti, cerchiamo di capire se questi numeri vi dicono qualcosa oppure no. Decimo posto Amsterdam. Un appuntamento galante, come vi ho detto, taxi, cinema, cena per due, anche lì dipende dal vino, dipende, non lo so, lo so benissimo, avete ragione, ma stiamo sulla media voluta da questa banca e diciamo nella media ad Amsterdam mi vengono via $340, è fatta in dollari questa analisi. Quindi è molto semplice arrivare anche al conteggio in franchi. Tel Aviv al nono posto, 342. Stoccolma all'ottavo posto, 343. Al settimo posto c'è Edimburgo, 349. Siamo sopra i 350 New York, 354. A Londra, quinto posto, 368. Sempre per la cena, taxi, cinema, eccetera. Quarto posto Oslo, $378 per questa simpatica serata. Primi tre, Copenaghen, terzo posto, 397. E indovinate chi c'è ai primi due posti? Zurigo, 462. Ginevra, 471. Questo, secondo questa analisi, e da qui possiamo partire con le nostre riflessioni. Ma mentre riflettete, vi dico un'altra cosa. Che cos'è quella parola che rappresenta il desiderio eccessivo, incontrollato di possedere, di consumare, di ottenere qualcosa, fino a perdere il senso della misura? C'è una parola che inizia con I che racconteremo questa mattina. Quel desiderio che proprio dici: no, lo voglio, no, lo voglio mangiare, no, lo voglio bere, voglio ottenere qualcosa, perdo il senso della misura, sono vittima di una I. Ne parliamo tra poco.
1: 7000 caffè.

0: Qualcuno mi ha scritto: una persona così è infelice. Può essere, ma il desiderio eccessivo e incontrollato di possedere, di consumare, di ottenere qualcosa fino a perdere il senso della misura è l'ingordigia. Davvero desiderio incontrollato può essere legato al cibo, al bere, al mangiare. In senso figurato si può anche parlare di una forte avidità verso il denaro, il potere, i beni materiali. Ha mangiato con ingordigia tutto il dolce. La sua ingordigia di denaro lo ha portato a perdere molti amici. È un modo di dire. L'ingordigia spesso impedisce di apprezzare ciò che si possiede. È una parola che arriva dal latino ingordo, a sua volta legato probabilmente al termine latino gurdus, che significa balordo, sciocco, pesante. E nel corso del tempo questo significato si è spostato dall'essere ottusi o goffi a indicare per l'appunto questo desiderio smisurato, senza freno. Quindi, base latina, che poi si è ampliato ottenendo anche il senso di voracità, di bisogno esagerato, brama incontrollata. Lo dicevo appunto, è un aggettivo che indica una persona vorace e attestata nella lingua italiana fin dal Medioevo e ancora oggi mantiene questa sorta di brama. L'abbiamo detto in senso letterale, mangiare con ingordigia, in senso figurato, un'ingordigia di potere, un'ingordigia di ricchezza, eccetera. Altri sinonimi possono essere appunto la voracità, la golosità, l'insaziabilità. In senso contrario è la moderazione, è la frugalità, è la parsimonia. Ecco. Traduzione, vediamo come viene raccontato in altre lingue. In inglese si dovrebbe dire greed, in giapponese si dice don yoku, gourmandise, mi scrivono per quanto riguarda il francese, o avidité, ecco già l'avidité però è un'altra parola, gula è in spagnolo e nella tradizione cristiana l'ingordigia è associata al peccato della gola, simbolo dell'incapacità di moderare i propri appetiti. Lo dicevamo, non è solo connessa al cibo, perché in senso metaforico rappresenta altro: avidità economica, desiderio eccessivo di successo. Anche il signor Dante Alighieri ha citato l'ingordigia tra le anime che stanno espiando il peccato della gola, appunto dove c'era una connessione importante con questo termine. E in epoca moderna il termine ingordigia viene spesso associato a fenomeni come consumismo compulsivo, accumulo e ricerca continua di beni materiali. Musicalmente parlando, ho trovato ben due artisti che hanno usato la parola ingordigia nelle loro canzoni. Ve le faccio sentire. Enzo Iannacci, la canzone si chiamava Avevo un sogno. Sentite.
1: Avevo

0: attimo il peso diventava ingordigia, il sogno lasciava il suo posto a tavola.
1: Il sogno diventava ingordigia.
0: La musica.
1: Franco Battiato, anche lui ha parlato di ingordigia nella canzone Sai, anzi, Zai Saman.

Grande Battiato, beh, anche Iannacci non è male. L'ingordigia, la parola, la prima parola di questa settimana, e naturalmente ve ne proporremo ancora almeno fino alla fine del mese di agosto, e settembre è lì dietro l'angolo che ci attende. Per me settembre è sempre l'inizio dell'anno, anche se ufficialmente è gennaio, ma per me il primo settembre comincia tutto.

Mi suggeriscono che ingordigia in spagnolo potrebbe anche essere codicia, codicia. Io ho trovato appunto gula, ma poi insomma le parole hanno questo loro fascino e non è sempre facile ingabbiarle, no? Per cui si possono intendere in maniera diversa. Tra poco facciamo il punto notizia delle 8:30, ma prima voglio raccontarvi qualcosa a proposito di Fulminacci, che è un artista secondo me molto interessante, che negli ultimi anni si è fatto scoprire. Sicuramente il Sanremo di quest'anno gli ha dato la famosa spinta fondamentale, l'abbiamo conosciuto tutti, ma lui sono anni che suona, che fa secondo me buona musica. È arrivato il disco d'oro, un tour estivo, farà anche delle date in Spagna. E in un'intervista di qualche giorno fa Patrizio Ruviglioni sulla Repubblica ha chiesto, appunto, ha cercato un po' di dialogare con Fulminacci, e si ricorda e è stato evocato, diciamo, il primo festival di Sanremo nel 2021, che dice: non sapevo nemmeno dove mettere le mani. Chi era allora Fulminacci? Tra l'altro lui si chiama veramente Filippo Uttinacci, diventato Fulminacci, ecco. Diceva: un sociopatico, primo album che mi aveva portato lì, parlava proprio del farmi continue paranoie. Deve essere un ragazzo che ha molto dibattito interno, diciamo così. All'Ariston cantai Santa Marinella, ignoravo che sul palco c'è da dare una direzione all'esibizione, altrimenti passa inosservata. E oggi chi sei? Sempre un sociopatico, ma so scherzarci. Mostro il mio lato giocoso, ad esempio stupida sfortuna e triste. Il segreto è aver fatto lo stupidino tutto il tempo. Volevo entrare con la colonna sonora di 007, ma non si poteva. Di base sono una persona triste, un tristone, ma ho rotto la lastra di ghiaccio che mi ero costruito davanti. E cosa le mette tristezza? Chiede Ruviglioni. Tutto, in particolare lo scorrere del tempo e la morte in particolare. Sono un malinconico, ma reagisco, mi salvano le sigarette, il cibo, spazzatura, è un momento che mi dà pace. Casa al mare, la sera alle 7, quando dopo il bagno attendo il mio turno per farmi la doccia. E per chiudere, da quando fa questo mestiere? Ho iniziato giovanissimo, ho sempre vissuto di Fulminacci, sono miracolato se penso a quanta gente anche più brava di me non ha riconoscimenti. Altro che stupida sfortuna, a me è andata benissimo.

stupida sfortuna, la canzone di Fulminacci. Buongiorno dalla vostra Rete 1, siamo anche sulla 2 in diretta televisiva. Ogni tanto saluto gli amici che ci guardano direttamente dal televisore. E adesso facciamo un punto notizia, quello delle 8:30, 8:33 per essere precisi. Come aprono i portali, i siti che guardiamo tutti i giorni? Cominciamo dal sito rsi.ch. Due notizie nella parte alta della home page, della pagina principale, della pagina di arrivo. Le tracce dei climatizzatori ad alta quota. Nella stazione di misurazione più alta d'Europa, i ricercatori rilevano refrigeranti che si degradano in PFAS e vanno a inquinare l'ambiente. Questo è il reportage di apertura. E poi si parla di intelligenza artificiale. Per gli apprendisti dell'intelligenza artificiale, anzi l'intelligenza artificiale, è anche un fattore di incertezza. Chi comincia un tirocinio si chiede oggi anche se il lavoro che ha scelto ha un futuro. Ecco quali sono le professioni più a rischio. Trovate il dettaglio nell'articolo, con un servizio, c'è anche un video che potete vedere. Un altro atterraggio imprevisto per un volo Swiss. Questa è una notizia che è stata postata 45 minuti fa. L'aereo diretto da Zurigo a Boston ha fatto scalo a Dublino a causa della presenza di fumo in cabina. Nel Mediterraneo crollano gli arrivi ma crescono i morti, imbarcazioni precarie, politiche più dure, restrizioni alle ONG spiegano l'aumento dei decessi. Poi ci torniamo anche perché ci sono notizie su Ceuta che alcuni giornali mettono ancora in primo piano. Il Corriere del Ticino, cdt.ch, apre invece con una vicenda di cronaca che riguarda un 69enne del Luganese che ha subito un raggiro digitale relativo alla sua, ad una prenotazione su Booking, il portale insomma col quale molti riservano le vacanze, gli alberghi eccetera. Un fenomeno che presenta numeri in continua crescita dopo che in aprile si è scoperta però una falla nella banca dati. La vittima ha presentato denuncia ma infine ha dovuto rassegnarsi. Più in generale resta la strada della prevenzione, la truffa valigie in mano. Quindi trovate l'articolo che racconta di questa truffa, raccontata appunto da questo ahimè protagonista. L'editoriale, il problema è cosa ci attende nel caldo di domani. Il caldo c'è sempre stato, gli incendi d'estate ci sono sempre stati e anche decenni fa si parlava di canicola. D'altronde una scusa per evitare di affrontare il problema la si trova sempre. Questo è l'attacco di questo articolo redazionale, editoriale, chiedo scusa, dedicato ad uno dei temi dell'estate 2026, il caldo. Locarno 79, molto da raccontare. In questo caso, in questo momento, nella prima parte si affrontano due film che arrivano da Palermo e dalla Romania. Adolescenti inquieti, delicatissimo tema del rapporto tra generazioni, però è solo uno dei tanti articoli dedicati appunto al Locarno Film Festival. Andiamo sulla regione. In questo momento è proprio il Locarno Film Festival a essere protagonista nella parte alta del sito. Paper Tiger, James Gray, tra New York e Locarno, con un'opera diseguale ma potentissima, torna nella città dove tutto con Little Odessa era cominciato e nella città del cinema ritira un pardo alla carriera. Quindi un omaggio di Piazza Grande a James Gray. E ancora è un'estate degli addii, quello raccontato da una rubrica della regione, dal caso Zalia, quello Sirica, dalla fine dell'era Gutta e Casolini, passando per quella di Lucibello, il vecchio cantone sta morendo, quello nuovo tarda a comparire. Questa è una sintesi di quello che si racconta. E poi c'è un altro articolo legato allo statuto S, estendere lo statuto S ma la Confederazione aiuti i cantoni con le spese, e la posizione del Consiglio di Stato: un'ulteriore proroga permetterebbe infatti ai rifugiati ucraini di chiedere il permesso B, che è finanziato in questo caso dai cantoni. E chiudo con un'ultima lettura che riguarda il Corriere della Sera, corriere.it. Vi dicevo, c'è questo allarme connesso a Ceuta, questa località che abbiamo imparato a conoscere bene in questi ultimi giorni. Cresce l'allerta su un altro arrivo in massa di migranti, i governi locali contro Sanchez. E sempre sul tema migranti ci sono altre due notizie. In Italia il Viminale frena il piano tedesco per i rimpatri in Italia perché viene considerato prematuro, e poi c'è
purtroppo diciamo un'immagine che è composta da più visi. Dove sei, figlio mio? Le madri marocchine cercano i 50 scomparsi in mare a Ceuta. Questo sempre connesso agli eventi dei giorni scorsi. Poi si parla di Medio Oriente con Netanyahu che dice niente ritiro da Gaza, il no di Israele al piano statunitense, prima il disarmo di Hamas e dopo lo stop di Netanyahu, Trump cita Hillary, è l'unica via possibile. Il presidente sarebbe pronto a dichiarare vittoria anche senza un accordo sul nucleare. Buona lettura col vostro quotidiano online preferito.

0: che lasciano spazio ad un Vasco Rossi. Guarda un po', abbiamo citato questo signore visto che sarà il prossimo protagonista della rubrica ospite speciale. Con lui arriviamo al gioco musicale di oggi.
1: Quello che potremmo fare io e te senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te.

anche questa non è male, eh? Di Vasco, Come nelle favole, canzone di 10 anni fa. E invece la nostra sfida di questa mattina, secondo me, potrebbe tranquillamente trasformarsi in un 3 su 3. Ditemi voi, vediamo un po' se ho questa intuizione, perché la prima è facile, la seconda non è facilissima, ma nell'estate del 99 si ascoltò moltissimo questa canzone, e la terza, beh, ascoltando bene la voce, secondo me non dovreste avere problemi a riconoscere questo artista. 076 321 1113, gioco senza premi, ma come accade ormai da diverse settimane, con i regali di Rete 1. E anche questa mattina stanno per partire, questo è lo sventolino che prende il volo, queste sono le infradite che arrivano a casa vostra, diteci se preferite uno o l'altro, ci aiuta da questo punto di vista, e poi se scegliete l'infradito diteci se avete il piedino o il piedone, quindi questo è un po' il discorso. Allora, attenzione alle tre canzoni di oggi, cominciamo dagli anni 70. 1976, canzone in realtà di Domenico Modugno, ma ricantata da molti artisti. Chi ha rifatto questo brano? Sentite.

0: ma dai, lei è...
1: Faccio finta di essere in macchina con voi.
0: No, ma lei è, ma l'ho riconosciuta. Lei è. Tra l'altro bella, anche bella. Ma non posso aiutarmi tutte le mattine. Gabriella Ferri, vedi? No. Questa funzionava nel 76. Avevo 12 anni, ma io me la ricordo. Al jukebox. Nada, no. Nada, nada. Rispondiamo in spagnolo, no. Poi, devo dire, tantissimi stanno rispondendo Marcella Bella. Ed è proprio Marcella Bella. Con la canzone Resta con me, come dicevo, grande successo di Domenico Modugno, rivisitata molto bene, anche un po' in chiave dance. D'altronde eravamo nel 76, quindi ci sta. Seconda canzone, forse è la più difficile, però fate un piccolo sforzo, ripensate al vostro 99, anno di attesa nei confronti del nuovo millennio, e arrivò questa canzone molto popolare, molto simpatica, diciamo così, arrivava da una città precisa italiana. Vediamo chi riconosce questo signore.

qualcuno scrive Camerini, no, però ci siamo. Erpiotta, super cafone, tormentone di quel 99 che sicuramente avete ricordato e riconosciuto. Per cui bene, mi sa che stamattina i 3 su 3 saranno tanti, anche perché la terza canzone, secondo me, non è difficile, perché ascoltate con intenzione l'intenzione e il tono della voce di questo artista e secondo me lo beccate subito. La canzone è di Renato Zero, è I migliori anni della nostra vita, ma è ricantata da un altro artista della musica. Ma il suo nome qual è?

Qualcuno mi sta scrivendo Renato Zero? No! Non è neanche Fossati. Pensate alla carta. La carta è fatta di... alberi. Benissimo. A parte gli alberi, se tu vuoi prendere un pezzo di carta, puoi anche chiamarlo un finardi, no? Un foglio. Benissimo. Quindi Barbarossa. Molto bene, molto bene. Riccardo Fogli, dai, Riccardo Fogli con la canzone I migliori anni della nostra vita, la versione di Fogli, grande successo di Renato Zero. Prima c'era Erpiotta col Super Cafone e prima ancora Marcella Bella con Resta con me. Ma che bravi! Secondo me ci sono molti 3 su 3, dopo controllo bene e buona fortuna con i nostri regali, con lo sventolino ed è infradito! Loro sono dei ragazzi giovanissimi, si chiamano Rolling Stones, hanno appena pubblicato un nuovo disco e da questo disco ascoltiamo In the Stars, Rolling Stones per voi.

0: passato un mezzo pomeriggio ad ascoltare bene questo disco, è veramente un disco bellissimo. Ritorno dei Rolling Stones alla loro veneranda, bellissimo. In the Stars è uno dei singoli. Casomai.
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: È appunto nel caso.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Ci sentiamo domani, sempre dalle 6 alle 9, con Alba Chiara Estate. E tra poco l'informazione delle 9 con il Radiogiornale, la seconda edizione. Da Daniele Oldani un caro saluto, passate un bel lunedì. Domani è già martedì, Ferragosto è dietro l'angolo e in un attimo è Natale. A presto!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Reggerà l'accusa di truffa da oggi il processo d'appello a Pierin Vincenz, ex numero uno di Raiffeisen, condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi. Serve in futuro una gestione più efficace delle risorse idriche. Diversi partiti chiedono una discussione urgente alle Camere federali. Una revoca parziale in Germania del divieto di circolazione domenicale dei camion per compensare il trasporto merci impossibile via fiume. Processo Vincenz, atto secondo. Inizia oggi davanti al Tribunale Cantonale di Zurigo il processo d'appello contro l'ex numero uno di Raiffeisen e altri imputati. L'ex banchiere, oggi 70enne, era stato condannato 4 anni fa in prima istanza a 3 anni e 9 mesi di detenzione per una serie di reati, tra cui quelli di truffa e di amministrazione infedele. Un processo che seguirà per noi Gianluca Olgiati a Zurigo. Inutile dire, Gianluca, che questo è un momento tanto atteso.
2: Beh sì, rimane uno dei processi economici più importanti degli ultimi anni, con tutti gli ingredienti per renderlo spettacolare, dalle spese sfrenate nei locali a luci rosse fino alle accuse più pesanti, quelle per le acquisizioni sospette che sono valse appunto a Vincenz e al suo socio d'affari una condanna di primo grado per truffa. E questa è la grande domanda di questo processo d'appello: reggerà questa condanna per truffa, che molti esperti ritengono alquanto traballante, oppure la tesi della procura crollerà?
1: E cos'è che rende così traballante questa accusa di truffa?
2: I diversi ostacoli giuridici per far sì che si possa definire una truffa. Ricordo quella che è l'accusa, cioè che Pierin Vincenz e il suo socio d'affari avrebbero intascato milioni attraverso partecipazioni segrete in 4 società poi acquistate da Raiffeisen e dalla società di carte di credito Aduno. In sostanza, i due sedevano da entrambe le parti del tavolo all'insaputa di tutti. Ora, uno degli aspetti che rende fragile l'accusa di truffa, a detta di molti esperti, è la difficoltà di dimostrare un chiaro danno, perché dalle operazioni sembrano averci guadagnato tutti, Raiffeisen compresa.
1: Quindi è possibile che l'ex banchiere grigionese venga addirittura scagionato?
2: In teoria sì, molto improbabile però, visto che la lista di reati è davvero lunga. Se dovesse però cadere l'accusa principale, quella di truffa, beh, allora uno scenario verosimile è che la condanna venga ridimensionata e tramutata in una pena sospesa con la condizionale, quindi non dovrebbe andare in prigione. In ogni caso è una vicenda complessa, la sentenza di primo grado supera le 1000 pagine, per il processo d'appello sono previste questa e la prossima settimana, poi fra qualche mese la sentenza, ma appare già chiaro che la vicenda finirà al Tribunale federale.
1: Sì, Gianluca Olgiati, il processo d'appello a Pierin Vincenz da oggi a Zurigo. Ora, la siccità di questi giorni, di queste settimane, che verrà discussa in Parlamento. Rappresentanti di Verdi Liberali, Verdi e Partito Socialista intendono infatti domandare un dibattito urgente per discutere una strategia nazionale di gestione dell'acqua. La politica è chiamata così a intervenire affinché le riserve idriche siano garantite e nemmeno una goccia d'acqua vada persa in futuro. Johnny Canonica.
3: Pioggia quasi assente, corsi d'acqua in secca, laghi a livelli record negativi. L'estate 2026, prima che finisca, è già passata alla storia. Quest'estate canicolare ci ha mostrato che abbiamo un vero problema di gestione dell'acqua in Svizzera, afferma la consigliera nazionale verde liberale Céline Weber ai microfoni di RTS. Da un lato ci sono ghiacciai che si sciolgono a una velocità estrema e la loro acqua se ne va senza che noi facciamo nulla. Dall'altro siamo obbligati a portare l'acqua sui pascoli per abbeverare il bestiame e irrigare i campi. E questo è assurdo.
4: È un'assurdità totale.
3: L'idea dei Verdi Liberali è quella di pensare una strategia nazionale di gestione dell'acqua affinché questa possa venire raccolta in bacini e non vada perduta. Quello che propongono i Verdi Liberali è quanto proponiamo anche noi Verdi e altri partiti, afferma a sua volta la consigliera nazionale Delphine Kloppenstein-Broggini. Ci auguriamo che si possa tenere un dibattito che non sia politicizzato, che non sia più uno scontro partigiano, ma che sia al servizio della popolazione e del clima. L'idea piace anche all'UDC, Il partito ha però priorità differenti, come spiega il consigliere nazionale Nicola Colli. Vediamo che attualmente è estremamente complicato costruire nuove infrastrutture, perché per ogni progetto servono decine di anni di procedure. Quello che noi chiediamo è che si possano accelerare queste procedure, che gli ambienti ecologisti smettano di inoltrare ricorsi in continuazione per bloccare sistematicamente tutti i progetti. Le discussioni dovrebbero tenersi in settembre sotto la cupola di Palazzo Federale.
1: In Germania sempre meno merci possono essere trasportate lungo i fiumi per via dei sempre più bassi livelli delle acque. Da qui l'idea di allentare il divieto di circolazione per i camion la domenica e nei giorni festivi. Per compensare la quantità di merci trasportate normalmente in Germania lungo i fiumi ci vorrebbero però ben 120.000 trasporti via camion in più al mese. Walter Raue.
4: Sono fiumi, grandi fiumi, che attraversano in lungo e in largo l'intera Germania, donando ad intere regioni non solo acqua e bei paesaggi, ma anche punti d'orientamento geografico e identità. Ma il Reno, l'Elba, il Danubio, il Meno o il Weser sono anche importanti arterie commerciali e vie di trasporto. I bassissimi livelli dell'acqua di questi fiumi, provocati dall'attuale ondata di caldo e siccità, hanno interrotto la navigazione fluviale, costringendo navi, battelli e traghetti a restare ancorati nei porti. Per numerosi insediamenti industriali che si trovano lungo i grandi fiumi, questo rappresenta un crescente problema in termini di approvvigionamento delle merci e delle materie prime. Per compensare il blocco dei trasporti via acqua, sempre più regioni tedesche hanno così deciso di allentare il divieto alla circolazione di camion.

0: di cocaina in Europa in associazione con altre associazioni criminali, secondo gli inquirenti, oltre a molte altre attività legali e illegali con ramificazioni nel pugilato e in altri sport. Bettina Müller.
1: Daniel Keenan è dunque rientrato in Irlanda, dove verrà processato, dopo essere riuscito per oltre un decennio a sfuggire alla giustizia e al tentativo di assassinio da parte di un cartello rivale. Finito dunque l'esilio dorato a Dubai. Lì si era dedicato al management del pugilato, con ramificazioni in altri sport, mescolando affari legali e illegali, ma il cuore del suo impero finanziario era ancorato sempre al traffico di droga e di armi. È figlio d'arte Keenan. Suo padre Christopher, poliglotta e con un'ottima formazione universitaria, negli anni Ottanta a Dublino importava eroina ed è stato condannato per aver riciclato enormi somme di denaro tramite il suo impero di narcotraffico che collegava America Latina, Nord Africa, Europa e isole britanniche, impero di cui Daniel aveva preso le redini. Uomo sposato, padre di 5 figli, Daniel Keenan ha ammesso in un'intervista di non essere certamente un angelo, che sa di rischiare una lunghissima detenzione, ma che ritiene le accuse nei suoi confronti piuttosto esagerate.
0: Ed è tutto per il radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buona giornata.
2: Lo sport.
3: 9 punti subito in vasca. Buongiorno da Omar Gargantini. Si aprono in mattinata gli europei in vasca lunga di nuoto e a Parigi a Saint-Denis sarà subito protagonista la ticinese 9 Ponti, ormai uomo di riferimento del movimento rosso-crociato. Ponti in acqua nelle batterie dei 50 Delfino attorno alle 10:20. La presentazione è di Giordano De Lucia.
4: Il suo palmarès è già straordinario: bronzo olimpico a Tokyo 2021, 2 argenti ai mondiali in vasca lunga del 2025, 1 argento europeo e in vasca corta, 6 titoli europei e 3 mondiali. Ma manca ancora il grande traguardo, l'oro in vasca lunga, un titolo che finora a Noè è sfuggito anche per sfortuna. Nel 2022 fu il Covid a negargli la soddisfazione europea, nel 2024 a Belgrado fu costretto al forfè per una gastroenterite. A Parigi Ponti sarà subito protagonista, lo vedremo già oggi in acqua nelle qualificazioni dei 50 Delfino, poi sarà la volta dei 100 e quindi la staffetta. A livello cronometrico è il terzo europeo dell'anno sui 50 e secondo sui 100 metri. I rivali principali saranno il francese Grousset, reduce da infortunio, e l'ungherese Milak, e proprio il pubblico francese potrebbe essere un avversario in più, ma Ponti non sembra preoccuparsene, come ammesso in sede di presentazione, facendo riferimento al suo modello Novak Djokovic e la sua capacità di trasformare il tifo per gli avversari in motivazione. Per Ponti, Parigi è anche un test verso Los Angeles 2028. La preparazione è stata cambiata: 3 settimane in altura in Arizona e poi il lavoro a St. Moritz con la nazionale svizzera, che in Francia punterà anche su Roman Mityukov nei 200 dorso e Antonio Djakovic nei 200 stile libero. E poi c'è la 18enne Leur al debutto tra i grandi, così come 2 neofiti ticinesi, Mauri e Sottile. Avremo tutta la settimana allora per capire quanto vale la nuova ambiziosa Svizzera del nuoto, e per Noè Ponti soprattutto è l'occasione per trasformare finalmente il sogno dell'oro in realtà.
3: Europei di nuoto di Parigi che si possono seguire in diretta su RSI La 2, esattamente come quelli di atletica, in programma sempre da oggi a Birmingham nel primissimo pomeriggio alle 12:55. Per la precisione toccherà già a Ricky Petrucciani, impegnato nei 400 metri. Notte felice intanto per Belinda Bencic al Master 1000 di Toronto, torneo che aveva tra l'altro vinto nel 2015. La Bencic ha superato di slancio la filippina Eala con un chiaro 6-4-6-0 e nei quarti di finale se la vedrà con l'americana Coco Goff. Nel calcio invece è stata una domenica di festa, anzi di doppia festa, per il Lugano che ha travolto 5-0 lo Zurigo. Nel contempo si è preso la vetta della Super League, unica formazione ancora a punteggio pieno dopo le prime 3 giornate. E dopo lo Young Boys ha infatti rallentato anche il San Gallo, che solo a tempo scadutissimo ha conquistato un punticino pareggiando 2-2 con Lucerna. Vittoria invece in casa per Basilea e Sion contro Thun, rispettivamente Vaduz, ora solo all'ultimo posto, ancora a 0. E chiudiamo con l'hockey su ghiaccio, per segnalare che l'hockey club Ambri Piotta ha annunciato di aver ceduto in prestito per la prossima stagione l'attaccante Matej Pekar, e la classe 2007 vestirà la maglia del Coira in Swiss League.
5: Andiamo sulle strade con la situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e

0: Buongiorno a voi tutte e tutti che siete all'ascolto. Abbiamo sentito lo sport, abbiamo sentito le strade, c'è tanto movimento, ma noi senza fare fatica, senza fare sport, Marcello Fusetti.
1: Quello mai.
0: Sicuramente non all'inizio della trasmissione di lunedì, siamo qui tranquilli, ma comunque siamo in movimento. Il lunedì mattina è quello in cui Marcello Fusetti, io sono Alice Pedrazzini, vi portiamo, sì, senza nemmeno fare fatica, senza nemmeno fare la valigia, in viaggio.
1: Sì, oggi destinazioni interessanti, Armenia e Georgia, terre divini.
0: Divini, di strade molto lunghe, soprattutto se le percorri in bicicletta, soprattutto se le percorri anche a cavallo, tra l'altro, perché ci collegheremo a breve con due giovani ticinesi che hanno lasciato Comano per scoprire un po' il mondo, quella parte di mondo lì in ogni caso. E recentemente avevamo provato e hanno detto no, lì siamo a cavallo, stiamo facendo un giro.
1: Ma a cavallo nel senso va bene?
0: No, nel senso l'altro, e non era nemmeno la bicicletta, quindi si stanno vivendo il loro anno sabbatico. È molto curioso perché loro dicono: beh, cosa succede se tu metti assieme due persone che soffrono di FOMO, che è quella paura di perdersi qualcosa.
1: Molto, molto, diciamo, tipica di quest'epoca.
0: Eh sì, abbiamo questa cosa qui, che fuori c'è un mondo, succede, e tu non ce l'hai?
1: No, proprio no.
0: No, tu sei tranquillo?
1: No, può succedere tutto, basta che non succeda direttamente a me, poi...
0: Beh, ma anch'io penso anche adesso, un momento l'estate, uno di quei momenti in cui potenzialmente puoi fare di tutto la sera, potresti leggere un libro, dici è bellissimo, però c'è il concerto dei 77 Bombay Street ieri sera, è bellissimo tra l'altro, oppure...
1: Tu sei riuscito a leggere un libro al concerto dei...
0: Sai che si può arrivare anche a quello, in auto per arrivare, io ascoltavo il libro, sono arrivata lì, ho ascoltato, forse anche questo, fare più cose, non spegnere mai il cervello, ma magari andando in bicicletta, lo chiederemo a loro tra poco, che cosa succede, soprattutto se uno dei due, la cosa curiosa nelle coppie, ed è una coppia che raggiungeremo a breve, uno dei due è appassionatissimo, l'altra è noi. Persone che usano magari la bicicletta per andare da Muralto a Locarno, se proprio. E quindi quando...
1: La lasci giù perché il ritorno c'è un po' di salita.
0: La carichi magari sul treno e poi arrivi fino a Minusi e torni indietro in bus. No, non lo so. Però è quello che succede quando si uniscono due coppie. Sono curiosa di capire chi dei due, dopo un mese in viaggio, è andato più nella direzione dell'altro. Chi sta trascinando, chi si sta adattando. Insomma, è un viaggio in Armenia, in Georgia, che faremo anche insieme tra pochissimo. Prima balliamo sul mondo.

0: E mentre Ligabue cantava, noi ci siamo teletrasportati in un angolo di mondo che si chiama Armenia. E una cosa bella che fanno le persone che ci permettono di viaggiare ogni lunedì è quella che o si svegliano prestissimo, sto pensando a Stefani, ti ricordi? In Brasile si era svegliata in mezzo alla notte per noi. Oppure mentre pedalano si fermano, fanno una pausa solo e unicamente per noi. Queste due persone si chiamano Massi e Emi e noi li salutiamo, li ringraziamo. Ciao!
1: Ciao,
2: ciao, buongiorno a tutti.
3: Da voi è l'una, l'una e venti, quindi pranzo l'avete fatto?
1: No.
2: No, no, sono solo 2 ore. 11.
3: Solo 2 ore?
1: Dobbiamo ancora fare pranzo.
3: Ah.
0: Dove vi trovate precisamente? Vuol dire che ci sono più fusi orari in Armenia?
3: Temo di sì.
2: No, no, siamo proprio al nord. Allora, che io sappia ci sono, se sono un fuso orario. Siamo al nord. Nord-est, diciamo proprio al confine vicino a Transini con Georgia, dalla quale siamo usciti per entrare in Armenia circa 3 giorni fa.
0: Okay. Ok, quindi siete arrivati in Armenia, ci state dicendo siete 2 ore avanti. Sento che la differenza, penso che il microfono sia soltanto in una cuffietta, vi stiamo vedendo, forse Emi è la tua che funziona, quindi comincio a parlare prima con te, anche perché voglio un po' di sincerità. Quando si dice un viaggio in bici,
1: okay. Va benissimo.
0: Come è questo viaggio in bici, soprattutto perché in bici? Non puoi parlare, Masi, lascio parlare lei, voglio capire.
1: Io sono di solito uno che piace camminare. Io ho fatto il Cammino di Santiago, che ho adorato. Bici per me non è qualcosa che mi ispira così tanto. Di solito a casa uso la bici elettrica per andare a fare la spesa, per andare alle mie lezioni di ballo, queste cose, ma non vado mai in bici se non è sul turbo con la mia bici elettrica, anche perché abito a Comano e c'è una bella salita a casa.
0: Sei una di noi, sei una di noi, ti capiamo perfettamente.
1: Ma un giro in bici ti permette di vedere molte più cose che un giro a piedi, è anche una fatica diversa che ti spinge proprio ai tuoi limiti, non lo so, e cominci anche a capire un po' chi sei dopo una giornata in bici con tutte le sfide che devi affrontare, e questo mi piace. Mi piacciono le sfide e questa per me è una bella sfida, e che ho scelto uno che dura 5 mesi. Non potevo scegliere qualcosa di più breve.
3: Ma sì, per te invece la bicicletta non è una sfida, è una cosa che è tua. Sembra che tu abbia un rapporto quasi morboso con la tua bicicletta, per te è una passeggiata.
2: No, allora passeggiata sicuramente no, anche perché appunto il bikepacking, il cicloturismo come lo stiamo facendo noi è una novità per entrambi. Di sicuro ho una gamba più, diciamo, più allenata, faccio tanta mountain bike appunto nei boschi dietro casa, anche se a livello in genere lo dico un po' sottovoce con la bici elettrica, quindi non è che abbia neanche chissà quanto allenamento, però ecco, comunque in diversi anni un po' più di gamba, un po' più di fiato ce l'ho. Una passeggiata sicuramente, ecco, adattandomi, dovendomi, volendomi adattare al ritmo di Emi, che tra l'altro comunque sta facendo progressi giorno dopo giorno. Ecco, se lei è al 100, 110, io sono all'80, 90.
3: Da quanti chilometri mi fate al giorno?
2: Troppi, tra parentesi, a dipendenza del dislivello, una settantina, un 60, un 50, dipende.
3: Troppi, troppi.
0: Ma poi se lo dice pure lui, troppi. Allora, avete detto una grande sfida di 5 mesi, iniziata un mese fa dalla Georgia. Io vorrei capire perché siete partiti da lì, che cosa vi ha portati in quella parte lì di mondo.
1: Mi sentite se parlo adesso con...
0: Meglio, no, così ti sentiamo un po' distante. Dobbiamo fare il cambio cuffietta, ma siete rapidissimi. Perfetto, ti sentiamo.
1: Ok, no, io anche che siamo andati in Georgia, non potevo scegliere un paese piatto, ho scelto proprio la Georgia con il Caucaso, perché sono 10 anni che sogno di andare in Georgia e la bici non c'entrava mai con questo sogno, Georgia è un paese famosissimo per le culture del vino e io adoro il vino e quindi ero molto attratta da questo aspetto della Georgia. Anche le montagne là sono bellissime. Il cibo, la cucina georgiana è una roba pazzesca, sempre formaggio, il pane buonissimo, quindi io ero attratta a queste cose che avevo immaginato di farle a piedi o in
3: che bus, è meglio in una terra dove si beve un sacco di vino, perché immagino abbiano anche loro un limite alcolemico anche se siete in bicicletta.
1: Sì, e loro bevono un sacco, non solo di vino, ma di queste cose che si chiama chacha, che è la loro versione della grappa, e che spesso lo fanno a casa, e poi là il percento giusto di alcol è tipo 70%. E te lo offrono mentre vai in bici e devi dire no, se bevo questo cado.
0: No.
1: Ma sì, comunque è colpa mia che siamo finiti in Georgia, perché è un paese che mi ha ispirato da 10 anni.
0: E diciamo le aspettative hanno trovato conferma, diciamo, se eri così entusiasta, perché spesso se si aspetta tanto cresce anche l'aspettativa, crescono anche le immagini che pensi di trovare, i sapori, e poi magari rimani delusa. Nel tuo caso, anche avendola vissuta su due ruote?
1: Nel mio caso ero surpresissima e molto molto contenta della natura. Georgia è un mondo, che un giorno ci sentivamo di essere negli Stati Uniti, in Colorado, da dove arrivo io, e il giorno dopo ci sentivamo di essere in Svizzera, che le montagne erano proprio come le Alpi. Un giorno dopo sembrava Mongolia, un giorno dopo, e ogni giorno il paesaggio cambiava, e questo per me era una cosa bellissima che non mi ero aspettato.
0: Tra l'altro, mentre voi state parlando ci arrivano dei messaggi, c'è chi ci dice: pensate, stiamo ascoltando i vostri ascoltatori, sì, che poi siete voi ciclisti, che si trovano in Armenia, parlano della Georgia, e noi invece ci troviamo in mezzo all'Atlantico, ascoltiamo in streaming Rete 1, quindi c'è questo viaggio che stiamo facendo e ci mandano uno scatto.
3: Io sono curioso dell'ospitalità che trovate, perché di solito quando ci si muove in bicicletta si fanno anche delle strade magari non troppo battute e si incontrano delle persone a caso. Come vi accolgono? È vero che Georgia e Armenia non è che sono dei paesi non battuti, che non conoscono il turismo, però il rapporto con la popolazione locale, con chi vi incontra, com'è?
2: Allora, dell'Armenia ormai possiamo dire forse poco, anche se ieri c'è stato un episodio interessante, però in Georgia, diciamo, innanzitutto c'è tanta sorpresa, ecco, soprattutto diciamo, quando sei in posti, in paesi, in villaggi poco battuti, c'è questa sorpresa quando ti vedono arrivare in bici, che sei evidentemente non di loro, e tra l'altro la bicicletta non ne abbiamo vista quasi neanche una in un mese.
0: Davvero?
2: E c'è questa sorpresa, sì, c'è la sorpresa anche noi, questa
0: troppo
2: cosa.
0: Troppo di
2: livello.
0: Esatto.
2: E quindi c'è questo effetto sorpresa, poi di solito accompagnato da che sia anche solo un mezzo sorriso, un saluto, un cenno, un pollice alzato, magari sono anche un po' timidini. Spesso quando ci passavano in auto, ci venivano incontro, ci facevano un colpo di clacson, una mano fuori dal finestrino, un pollice alzato, c'era sempre una voglia di esprimere un qualcosa, un loro saluto, un loro gesto. Dopo, diciamo, invece negli incontri un po' più formali, un po' più, diciamo, faccia a faccia, lì abbiamo avuto un po' più difficoltà, nel senso che c'è comunque una lingua molto particolare loro di mezzo, a parte i giovani, giovanissimi, quasi nessuno spiccica una parola di inglese. Insomma, c'era un po' questo impaccio qui, che creava anche delle gag, delle scenette divertenti in cui uno cercava di farsi capire. A volte, spesso, si tirava fuori anche il telefono con l'applicazione per Google Translate, o comunque l'applicazione per tradurre sia loro verso di noi che noi verso di loro. Quindi era un po' un po' un misto, un po' tra due sordomuti che si parlano a gesti e facendo vedere lo schermo del telefono. Quindi ecco, non ci sono stati grandi scambi, però molto spontanei e molto divertente anche.
0: E voi state dormendo in tenda?
3: È bella grande quella che vediamo dietro.
2: Cerchiamo.
0: No, adesso si sono fermati. Dove vi trovate?
2: Siamo in una stazione di servizio, proprio la prima cosa che abbiamo trovato di vivibile sulla strada mentre si avvicinava l'orario della chiamata, e così, quasi proprio così, inviata dal cielo, c'è una stanza vuota con una panchina e una...
0: È così che va in viaggio, la fortuna sorride anche agli audaci, e voi lo siete perché state appunto anche dormendo in tenda molto spesso.
2: Esatto, tipo l'altra notte, ieri notte, che per sfortuna adesso ha piovuto per metà serata, anche un po' durante la notte, infatti stamattina era tutta bagnata, abbiamo dovuto aspettare un po'. Cerchiamo principalmente di dormire in tenda, un po' perché c'è anche la flessibilità di non dover pianificare ogni volta dove dobbiamo arrivare, fermarci, c'è una guest house o qualcosa, un po' ecco, senza neanche nascondersi, chiaramente 5 mesi di questo ha un suo costo, e quindi bisogna cercare di stringere il più possibile la cinghia.
0: E dove la mettete? Cioè, di solito io, adesso mi è capitato recentemente che mi suonassero alla porta e mi chiedessero appunto se potevano mettere la tenda nel mio giardino. È successo anche a un'altra persona che conosco dall'altra parte della Svizzera. Si sta facendo un po' così, almeno da quello che io sento anche in Svizzera. Voi fate anche questa cosa? Cercate anche dei privati, oppure andate più in natura, vi fidate? Non ti stiamo sentendo, Amy, non ti sentiamo bene. Adesso vediamo.
1: Sì,
0: adesso ti
1: adesso
0: sentiamo molto bene.
1: Ho preso entrambi. Adesso lui non sente niente.
3: Quindi possiamo parlare.
1: Abbiamo trovato. Sì, esatto. ho sentito in Georgia una sensazione di sicurezza immensa. Non c'erano problemi, solo qualvolta i cani.
0: I cani randagi, dici?
1: Sì, esatto. Che alcuni erano carinissimi, altri erano un po' aggressivi. Ma per mettere la tenda non abbiamo mai avuto difficoltà a trovare un posto nella natura a mettere la tenda. C'erano le volte in cui avevamo bisogno di acqua per fare colazione, di cena, perché beviamo un sacco andando in bici. Beh. E là abbiamo chiesto qualche volta alle persone che vivevano in questi paesi se potevamo avere un po' d'acqua, ma se no non avevamo mai avuto difficoltà o paura per mettere la tenda. Io qualche volta con gli orsi.
0: Con gli orsi?
1: In alcuni foresti, sì, alcuni boschi dove abbiamo messo la tenda, ci sono orsi, ci sono serpenti velenosi, e io che sono un po'
0: normale, sei normale, sei noi, ripeto.
3: Amy, quando finisce questo viaggio, 2 settimane in un resort tutto compreso, mi sa che le fai.
1: Mi piacerebbe, devo convincere Massi. No, comunque è stato sempre bello, e un po' sì, tranne gli orsi, serpente, usare la tenda, perché puoi svegliarti e vedere il paesaggio intorno. È sempre un'esperienza molto... sì, c'è questa tranquillità di essere nel mezzo di nulla qualche volta.
0: Ma gli orsi li avete visti, i serpenti li avete visti o li senti, percepisci la loro presenza e non li vedi?
1: Sono sicura che ho percepito gli orsi, non ho ancora visto un orso, ho visto tanti serpenti sulla strada, ma sì, è solo che io ho paura, non abbiamo avuto brutti incontri con animali se no per alcuni cani, uno che è corso dietro di me. Ce la dici, sono caduta, ho dovuto fare i punti.
0: Si vede il dito incerottato e cucito. Ecco, quella non è una bella esperienza effettivamente. Dicevamo l'Armenia invece, che adesso Massi ha ripreso la cuffietta. In Armenia c'è stata un'esperienza che vi ha già permesso di capire un po' la popolazione, come sono a livello di accoglienza, era quello che dicevi, Massi?
2: Scusate, un attimo.
1: Avevamo un problema con le cuffie.
0: Anche questa è tutta un'avventura. Facciamo così, Ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo da voi e cerchiamo di capire l'Armenia come paese e poi vi lasciamo continuare perché state facendo la pausa per noi e l'abbiamo fatto per Emi più che per Massi.
1: Grazie.
0: I will be there for you, noi saremo lì per voi tra poco.

0: Ed è subito Friends, la serie TV con questa canzone. Sono magari meno comunque conosciuti loro, questo duo pop rock Remembrance, questo duo che ha ottenuto un grandissimo successo con la canzone I Will Be There For You. Sono lì ancora per noi Emi e Massi, sono in Armenia, stanno viaggiando in bicicletta, la stanno scoprendo. Ci sono gli ascoltatori che ci scrivono: avrei sempre sognato di andare in Armenia, ma mi ha frenato anche il fatto che parlano davvero un'altra lingua, ma anche il loro alfabeto, dicono, è affascinante, ma è difficilissimo impararlo. L'A somiglia a un'altra lettera, la B alla F latina. Insomma, come sta andando? È così, è difficile da capire, capirsi, leggere i cartelli.
1: Ma io ho studiato armeno per 7 anni, quindi dopo... No, scherzo. No, il Google Translate, ecco, l'applicazione di prima che fa magia, insomma, adesso, soprattutto anche con la fotocamera, per quando vai a fare, adesso sei al ristorante, sei al supermercato o quant'altro, a volte saltano fuori delle parole un po' strane, ma insomma riesci a intuire di cosa si tratta, ecco, poi come detto prima, anche poi a un certo punto la necessità fa sì che insomma troverai un modo per farti capire. Chiaramente, ecco, il limite forse vero è che, a meno che trovi qualcuno che parli bene l'inglese, non avrai chissà che conversazioni importanti, divertenti, profonde. Ecco, magari è quello in Georgia, magari in Armenia adesso magari è più comune.
2: Ma sì, la Georgia ce la immaginiamo verde, anche per quanto ci diceva Emi, i grandi vigneti. L'Armenia come, che colore ha?
1: Per adesso verdissima anche qua, devo dire molto simile a altre cose che abbiamo visto, diciamo anche le persone, eccetera. Io posso immaginarmi che poi so che diventa, insomma, più si scende diventa più arida, quindi mi posso immaginare che anche il verde pian piano sparirà e lascerà posto a dei paesaggi un po' più aridi, appunto. Però lasciamoci sorprendere.
2: E che architetture incontrate?
1: Allora, nei questi paesini, sia qui che in Georgia, sono molto simili. È strano, sono queste vecchie case che sembrano quasi... adesso non ci sono mai stato nel sud degli Stati Uniti, ma ho visto, vedendo alcuni film, mi ricorda queste case con il portico, con queste decorazioni, questi ghirigori sul portico. Quindi sono tutte case, sarà un vecchio stile, adesso non lo so nemmeno io, però che è ancora molto presente nelle campagne, mentre poi quando ci si avvicina ai centri un po' più urbani, forse lì si vede più quello che è stato un po' il periodo sovietico, l'influenza sovietica, e ci sono anche dei palazzoni abbastanza...
2: I casermoni.
1: Ecco, abbastanza così, un po' agrodolci, un po' tristini, però fanno anche un po' fanno parte del pacchetto, ecco.
3: E qualcosa che io ho notato, che mi ha sorpreso, è quanto le persone si occupano del giardino, che ci sono sempre fiori bellissimi fuori tutte le case quasi, anche se la casa sta cadendo in pezzi, il giardino è bellissimo. E non ho mai visto fiori così belli come ho visto in Georgia. E anche le persone poi portano questi fiori nel giardino e sembra che c'è un grande orgoglio di avere il giardino molto bello. E un'altra cosa particolare alla Georgia, e poi forse dobbiamo parlare ancora dell'Armenia, ma sono le macchine, che tutti hanno le macchine pazzesche e guidano in modo che fa paura, particolarmente sulle bici, ma le macchine, stranissimo.
1: Sì, tutti dei macchinoni importati dall'Europa, dall'America, magari anche vecchi di 10, 15, 20 anni, però ho visto più Mercedes e BMW super eleganti, super, magari alcune un po' scassate, però anche lì deve essere un segno di orgoglio, di status sociale, il fatto di avere la macchinona, la bella macchina, ecco.
2: Quindi voi in bicicletta vi guardano proprio come dei pezzenti.
1: Sì, non siamo degni, forse anche per quello che non parlavano con noi. La lingua ha il suo limite, ma poi anche lo status.
0: Per chiudere sull'Armenia, perché adesso diciamo sarete in viaggio per 5 mesi, quindi siamo solo al primo, avete visto molto bene la Georgia. Dell'Armenia, che cosa avete capito, che cosa avete già vissuto? Perché alla fine ci si ricorda le emozioni. Se fra qualche anno vi chiederemo dell'Armenia, c'è già qualcosa che dite, beh, questo ce lo ricorderemo per sempre, può succedere solo qui o rimane lì nel, nel cuore o dove rimane?
3: Per me, quindi siamo appena entrati e già c'è questa cultura molto religiosa che sembra così sincera, non lo so come dire, che siamo andati a un paio di monasteri il primo giorno a Hagpat, quindi proprio sul nord dell'Armenia, e questi monasteri sono UNESCO e sono bellissimi, e sono tenuti così bene e c'è questa... non lo so, questa sensazione quando entri là in queste chiese, e io, questi monasteri, io non sono una persona religiosa, ma c'è proprio questa sensazione di sincerità, di tranquillità in questi posti che mi ha sorpreso. E poi la gentilezza delle persone, già vedo, le persone sono molto gentili, un po' più riservati, paragonato alla Georgia, ma siamo qui da 3 giorni, siamo stati invitati a caffè 2 volte già. Una volta questo caffè è diventato un pranzo con questo artista armeno che ci ha fatto vedere tutta la sua arte, ci ha parlato dei suoi viaggi e noi ci siamo conosciuti per strada così, che poi ha detto ok, un caffè, un lunch, è stato bellissimo. E già siamo appena arrivati.
1: Ospitali, sì, molto ospitali.
0: Tra l'altro ci suggeriscono che si parla anche francese in Armenia, ci dicono, ma da quello Charles che so Navour è abbastanza diffuso, quindi provate al massimo.
1: Ci proveremo.
0: L'aiuto da casa è arrivato. Noi vi ringraziamo, per chi ci chiede appunto, dicono ma cosa fanno, perché un anno. Avete messo in sospeso la vostra vita qua in Svizzera per un anno, Emi lavori nel sociale, Massi sei ingegnere, quello rimane qua, voi per intanto siete solo dei viaggiatori.
2: Un sabbatico.
0: Solo, un poi sabbatico, solo esatto. Viaggiatori. Insomma, l'abbiamo capito, è impegnativo.
2: Emi, ti tocca salire in sella, è finita la pausa.
3: Lo so. Cacchio. Grazie della pausa.
0: Grazie. Divertitevi. A voi. Buon viaggio.
3: Grazie.
2: A presto.
1: Grazie.
0: Ciao. Ciao.

0: Noemi con Bianca. Noemi che tra l'altro si trova in ospedale adesso, è caduta dal palco, dice sto bene, però vabbè, è successo anche questo.
1: Il Monte Verità.
0: Non era il Monte Verità.
1: Ti piacciono i serpenti?
0: No.
1: Ti piacciono i ragni?
0: Già di più, si mangiano le zanzare.
1: Cioè, Guam. Le intrappolano. Guam, Pacifico. Hanno un problema. Hanno un problema dato dal serpente bruno arboricolo, che è stato introdotto accidentalmente, non era di lì, come possiamo dire.
0: Come danno i procioni che ci sono un po' ovunque al nord delle Alpi.
1: Sì, seconda guerra mondiale è arrivato con gli americani e ha causato un po' di squilibrio, come spesso capita quando arrivano delle specie nuove che trovano terreno fertile, così fertile il terreno a Guam per i serpenti che in alcune zone, ne hanno contati, si arriva a 11.600 serpenti per chilometro quadrato.
0: Sono pericolosi questi serpenti perché il numero è alto.
1: Il numero è altissimo. 11.600 per chilometro quadrato. Sono pericolosi. Sni. Sono pericolosi per gli altri animali che già lì vivevano. 12 delle 14 specie di uccelli che vivevano lì non ci sono più. Non ci se li sono mangiati. Si sono mangiati le uova, si sono mangiati gli uccelli, non ci sono più, sono scomparsi.
0: Non riescono a riprodursi.
1: Pipistrelli, lucertole, ratti, sta scomparendo tutto. Chi invece ci ha guadagnato? I ragni. I ragni perché hanno perso i loro antagonisti, non ci sono meno uccelli, i ragni fanno delle ragnatele enormi, il doppio in grandezza di quello che facevano prima del... sulla base di quello che sanno i ricercatori, prima che arrivasse il serpentello.
0: Si sta creando davanti a me un'immagine tremenda di
1: sono
0: serpenti, ragnatele, ragni.
1: E Indiana Jones.
0: E quegli uccellini, niente.
1: È Indiana Jones. Questo solo per dire quanto può essere pericoloso, infatti stiamo lottando in tutte le zone del mondo contro l'arrivo di queste specie che vanno a scombussolare, almeno per... 4, 5, 6, 7 decenni, poi si ritroverà un equilibrio, l'equilibrio che c'era prima che loro arrivassero.
0: Guam. Siamo nel Pacifico, sì. Sto andando a guardare.
1: Sì, tutti i film di guerra della Seconda Guerra Mondiale erano girati lì.
0: Ed era un posto dove si stava bene?
1: Gli uccellini stavano bene prima dell'arrivo del serpente, i ragni stavano normalmente.
0: Adesso meno.
1: Era così per...
0: è per fare un bilancio. Da noi abbiamo i procioni, li hanno...
1: abbiamo tanti procioni.
0: Tantissimi, a nord delle Alpi. Sempre di più, San Gallo.

0: Andiamo in Islanda, dove è scoppiata una febbre in particolare, ma è un detto, un modo di dire per dirvi che aspettano l'eclissi solare completa, mancano 2 giorni, non solo lì ci sarà, però lì è uno di quei posti insieme alla Spagna, per esempio.
1: Il centro della Spagna.
0: Dove si vedranno particolarmente bene, quindi è uno di quei paesi in cui sono abituati a guardare il cielo, più che altro per l'aurora boreale. Io personalmente le più belle in assoluto le ho viste lì e non in Norvegia. Ogni notte, se ti va bene, le puoi vedere. Se ti va bene, però se
1: neanche a mezza.
0: Basta, è vero.
1: Neanche
0: e devi
1: mezza.
0: Andare dove c'è il cielo libero. Clear sky.
1: C'era dove c'era il libero, ma non c'era niente.
0: Non possibile. Di questo ne riparleremo quando sarà buio sempre o molto di più lassù, però quello che è importante è che gli islandesi in questo momento stanno andando tutti molto a nord, soprattutto perché lì si potrà vedere fino a 2 minuti di eclissi totale, mentre dove c'è la capitale, Reykjavik, sono 30 secondi. Cosa sta succedendo? Che davvero ci sono delle persone che arrivano da tante zone dell'Europa. C'è chi aveva riservato addirittura una stanza nel 2012 dicendo io so che lì ci sarà l'eclissi solare. Per loro è molto importante anche perché l'ultima totale risale al 54, 1954. Noi l'abbiamo avuta nel 99 e loro sanno già che la prossima sarà solo tra 170 anni. Quindi si stanno davvero accaparrando in posti. Sappiamo che non ci sono tantissimi alloggi, soprattutto al nord dove ci sono i fiordi. In Islanda per 2 minuti fa molto sorridere perché, come hai detto tu, a volte davvero la meteo cambia in fretta, soprattutto se vai a nord del mondo, e quindi mi immagino delle persone che per quei 2 minuti fanno tantissima strada, sono riusciti ad accaparrarsi una stanza e magari
1: Simone Pengue del giardino di Albert, che è venuto a raccontarci questa eclisse, va in Spagna col camper per vederla, fa le vacanze mirate all'eclissi solare. Anche da noi la si potrà vedere, bisognerà andare in quota, in altura. Cimetta è uno dei posti scelti per vedere questa eclissi totale.
0: Se il cielo sarà coperto, tutto per niente. Però noi ci collegheremo tra l'altro mercoledì proprio con la Spagna, che è un altro grande palcoscenico di questo spettacolo. Il cielo dà degli spettacoli.
1: E poi l'ESA farà la diretta, quindi sarà visibile anche sugli schermi, insomma.
0: Sì.
1: Chi ha le montagne davanti potrà guardarsela così.
0: Sì, c'è sempre un modo. Tra l'altro tra poco parleremo anche di un'altra cosa che si può guardare con una webcam. In questo caso un fiore che sta per sbocciare. È uno dei più grandi al mondo, a Basilea, ma ci arriveremo tra poco. Adesso ci sono le notizie, sono le 10.
2: Rete 1.
3: In studio Pervin Cavacioglu. Un volo di Swiss ha dovuto fare un atterraggio non previsto a Dublino ieri sera a causa di fumo in cabina generato da un power bank. Lo ha confermato una portavoce della compagnia aerea elvetica alla RSI. A bordo c'erano 206 persone che da Zurigo erano dirette a Boston. Dopo 3 ore di volo l'aereo è stato dirottato verso l'Irlanda, dove è atterrato verso le 23. Nessuno è rimasto ferito. Grande affluenza a Zurigo davanti al Tribunale cantonale per l'avvio del processo d'appello contro l'ex numero uno di Raiffeisen, Pierin Vincenz, e altri imputati. Un centinaio di persone fra media, numerosi spettatori erano davanti alla corte. L'ex banchiere, oggi 70enne, è apparso di buon umore ma non ha rilasciato dichiarazioni. Era stato condannato 4 anni fa in prima istanza a 3 anni e 9 mesi di detenzione per una serie di reati, tra cui quelli di truffa e amministrazione infedele. In 9 cantoni della Svizzera tedesca inizia oggi il nuovo anno scolastico. Ad Argovia, Berna, Basilea Campagna e Città, Glarona, San Gallo, Soletta, Svitto e Turgovia, in questi cantoni migliaia di bambini percorrono per la prima volta il tragitto verso la scuola dell'infanzia o la scuola primaria. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ha raccomandato di non consumare i filetti di trota salmonata dell'azienda Le Terroir du Léman. È stata infatti trovata la presenza di listerie, così non si può escludere un pericolo per la salute. L'azienda ha ritirato il prodotto e avviato un richiamo. Dall'estero, il tumore di Joe Biden si è diffuso alle ossa e oltre, è molto doloroso e debilitante, lo ha rivelato il figlio dell'ex presidente statunitense alla BBC. Lo scorso anno era stato reso noto che Joe Biden, 83 anni, aveva ricevuto una diagnosi di tumore metastatico alla prostata. Meno di 6 mesi dopo aveva lasciato la presidenza degli Stati Uniti. Il tempo fino a stasera in tutto il paese in prevalenza soleggiato, a ovest qualche possibile rovescio in mattinata, nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi seguito da qualche possibile precipitazione o temporale nelle Alpi e al nord. Temperature massime comprese fra 32 e 36 gradi, le previsioni per domani e martedì in prevalenza soleggiato e caldo.
0: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. Vi ricordiamo che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 1 km e ritardi di circa 10 minuti.

0: La seconda ora di Mille Voci estate insieme, sono le 10.03, non siamo in televisione per chi ce l'ha chiesto, non lo siamo perché...
1: Il nuoto.
0: Stiamo seguendo il nuoto, quindi vabbè, anche un po' più intimo, ci ascoltiamo e non ci vediamo.
1: Quello che è la radio.
0: È quella cosa lì. Quello che è un oggetto che è particolarmente vivente d'estate, è così che ci piace iniziare la seconda ora di Mille Voci. Ne abbiamo raccontati tanti fin qui, perché non è che l'estate è iniziata ieri. Mi ricordo c'è stato un periodo in cui siamo stati tantissimo sott'acqua, ci siamo chiesti come fossero nate le pinne e il boccaglio, la maschera. Oggi parliamo di un oggetto che non è
1: estivo. Non è estivo, non è assolutamente estivo, è un 365, è il cavatappi. Il cavatappi è comunque un oggetto che tutti abbiamo, anche l'astemio ha il cavatappi perché può servirti comunque per stappare un mosto, quello che ti va. Allora, è un oggetto comune e ogni tanto è bello domandarsi da dove arrivino gli oggetti che sono...
0: L'estate è più tempo anche per chiedersi.
1: Sì, magari, sì. Come per la lattina, mi arriva dal mondo militare. La lattina nasce lì, lo scatolame mi nasce in ambito militare, anche il cavatappi mi arriva da armaioli e soldati. Siamo nel XVII secolo. Fino allora il vino era solitamente conservato in botti o in recipienti di terracotta. C'era il problema del trasporto, botti e recipienti di terracotta non sono così facili da trasportare, qualcuno iniziò, avevano già cominciato prima, però iniziò a farlo in modo più serrato, a usare il vetro, le bottiglie in vetro e a sostituire quella che era la chiusura, non per la botte, però per i recipienti in terracotta, venivano chiusi con degli stracci imbevuti di lino e poi con una ceralacca sopra. E si usa il sughero, entra il sughero. Questo avviene tra il 1650 e il 1700 e non avviene in quelle che possiamo considerare oggi le patrie del vino, non avviene in Italia, non avviene in Francia, non avviene in Spagna, siamo in Inghilterra, sono gli inglesi che iniziano a mettere il tappo in sughero. C'è una storia che legherebbe il tappo in sughero a Dom Pierre Pérignon, quindi Dom Pérignon.
0: Mi dice qualcosa.
1: È quello dello champagne. Non c'è nulla che dimostri che fu lui a inventare il tappo in sughero per le bottiglie di champagne, siamo attorno al 1650. Il tappo esisteva già, il tappo in sughero. Lui contribuì con il suo vino a diffondere l'uso del tappo in sughero. Allora, se è una rivoluzione mettere il tappo in sughero in una bottiglia, una volta che l'hai tappato lo devi riaprire, devi stapparlo. E come estrarre questo tappo? E qui arrivano i militari che avevano uno strumento chiamato worm nel loro bagaglio.
0: Una vite,
1: oggi diremmo un cavatappi. Avevano il cavatappi per estrarre i resti di carta e polveri dal moschetto. E quindi, se riusciva questo cavatappi a estrarre quello che rimaneva nella canna di un fucile, perché non usarlo per estrarre quel tappo che era la distanza tra te e il vino, quindi dovevi toglierlo in qualche modo.
0: Un impedimento.
1: Allora, il primo brevetto ufficiale di cavatappi arriva nel 1795, ancora un inglese, Samuel Ansell, che lo registra. È semplicemente una spirale metallica, una vite, come dicevi tu, metallica, con un piccolo disco sopra per impedire a questa vite di forare completamente il tappo. Durante l'Ottocento questo strumento viene studiato, elaborato in mille modi diversi. Quello che conosciamo tutti, che ha migliorato

0: Arriva nel 1930, il famoso cavatappi con i due bracci laterali, mentre Avviti, la ballerina, perché questo è un modello che poi Alessia,
1: Olomino,
0: la ballerina, alza le braccia e quelle braccia sono le leve che ti permettono poi di estrarre il tuo tappo. Quindi 1930. Da lì in poi è stato su tutto solo design, perché la base è quella e poi ci metti tutti gli orpelli che vuoi, alla fine il risultato è sempre quello: hai stappato una bottiglia di, diciamo, di vino.
1: E che sempre di più mi rendo conto che la prima versione, quindi quella più semplice, è quella più facile da usare rispetto alla ballerina.
0: No, hai problemi con la ballerina?
1: Sì, ho problemi. Colomino e la ballerina.
0: Oh, mamma.

0: E questo è quello che stanno sentendo. Effettivamente è giusto che si senta anche quello che raccontiamo dietro le quinte, perché ci stavamo avvicinando a questa esperienza personale vissuta negli scorsi giorni, in cui ho appoggiato una lattina di birra sul tavolo, l'ho aperta. Ho versato nel bicchiere il contenuto, ma poco dopo, devo dire, l'ho appoggiata. Tre vespe ho trovato all'interno.
1: Cioè, hai aperto una lattina, l'hai versata e c'erano già dentro tre vespe.
0: No, ci ho messo forse un attimo in più, l'ho aperta, forse ho bevuto un sorso, mi è arrivato il bicchiere un attimo dopo. Non era già dentro, però fa capire che ce ne sono un po' di più, l'impressione è quella. Poco dopo stava arrivando il prosciutto col melone, abbiamo fatto il pranzo, l'ennesimo pranzo.
1: Scacciando vespe.
0: E una sensazione un po' comune, non so se vi state accorgendo anche voi, ma sembra sia un'estate in cui vivono particolarmente bene e sono molto attratte da noi come persone, e se davvero non riuscite a fare anche una grigliata senza doversi preoccupare delle

0: Vespe non è solo una sensazione. Potremmo avere ragione che infatti ci sono più vespe in questo momento. Leggevo adesso recentemente un articolo anche sul Corriere del Ticino, un'analisi della Mobiliare, che tra l'altro lo sa, fa queste analisi anche perché è un'assicurazione che copre i costi di rimozione dei nidi di vespe, quindi anche un interesse a dirlo. Dice che dal 2021 al 2025 il numero di nidi è per 5, stiamo parlando di un
1: quintuplicato,
0: da 27 a 134 nidi ogni 100.000 case, che può sembrare anche poco, ma comunque si è passati da circa un nido ogni 3.700 abitazioni a uno ogni 750.
1: Adesso aumenterà il premio.
0: Verosimilmente sì, però diciamo sono numeri che aumentano e ci stanno dicendo che si avvicinano anche alle abitazioni. Ti chiedi perché? Beh, sicuramente il fatto che stanno aumentando i nidi e anche si avvicinano a noi è perché le vespe è un momento in cui devono nutrire le larve, far crescere la colonia, hanno bisogno di nutrimento. Se a causa del caldo e anche della siccità hanno meno cibo, hanno meno insetti da mangiare, lo dicevamo anche prima, loro cosa fanno? Sono attratte dal cibo più facile, che è quello che noi gli mettiamo davanti. Lo mettiamo per noi, ma loro come fanno a sapere che non è per loro e non è una cosa facile? Quindi la fonte di proteine la possono prendere anche da lì. E poi ci sono anche gli inverni sempre meno freddi, quindi anche diciamo i loro nidi, i loro piccoli, tutti sopravvivono molto più facilmente, quindi aumenta anche la popolazione. E poi c'è un altro aspetto, non so se avete anche voi quell'impressione, ma sono più aggressive. Ti è capitato di vederle molto più, cioè
1: ma rispetto a un'ape sicuramente culture. sono più aggressive, fanno il loro lavoro. È vero che si sono avvicinate molto a noi anche perché il loro ambiente è cambiato, il nostro ambiente è diventato, cioè noi siamo entrati nel loro ambiente sempre di più.
0: Ma non da qualche anno.
1: No, non da qualche anno, dipende da come ti va l'inverno, quante api avrai, e poi dipende anche, ci sono dei piccoli dettagli che ti fanno sembrare la tua estate piena di vespe, basta che vicino a te ci sia, per dire, un cantiere. Quel cantiere magari è fermo, e lì le vespe trovano il loro nido e tu in quel raggio di un chilometro avrai vespe ovunque, perché sono lì e nessuno le sta disturbando e girano. Io personalmente non ho più vespe del solito. Ovvio, se mangi all'aperto il tuo prosciutto melone o la grigliata, la vespa arriva, prendi un piattino.
0: I dati però parlano chiaro.
1: Sì, ci sono.
0: Il numero
1: sono
0: quintuplicato. Quindi diciamo abbiamo quell'esperienza, effettivamente anche con le zanzare. C'è chi dice beh, io non ne ho più, e chi invece dice beh, io ne ho. Ti basta che il vicino di casa dimentica il sottovaso e a quel punto si moltiplicano. C'è il caso, c'è la casualità, ci sono i numeri che in questo caso ci dicono anche che il caldo intenso influisce anche sul comportamento, quindi sull'aggressività. Sono molto più agitate.
1: Come
0: perché,
1: noi.
0: Il fabbisogno anche energetico aumenta, devi cercare il cibo, devi sopravvivere, e quindi ci fa odiare ancora di più un animale che sulla carta dici beh, l'ape perlomeno capiamo la sua utilità. La vespa è molto più odiata, però anche la vespa ha una sua
1: grande... È un'impollinatrice anche lei,
0: Molto, soprattutto sì, impollina. Ci sono tra l'altro anche dei fiori molto furbi che le attirano, in particolare le vespe. Leggevo di un'orchidea selvatica che si chiama Epipactis helleborin, l'abbiamo anche noi in Svizzera, è selvatica, inganna e stordisce le vespe. Cosa fa? Non avendo dei fiori molto appariscenti, gli appiccolini, quindi non è una di quelle che, tipo quelle viola molto belle che vedi in alta montagna, piccolini, neanche un colore intenso, un giallognolo bianco, crescono nei boschi, quindi non è neanche una zona dove di solito le vedi, anche le vespe, ma cosa fa? Riesce a garantirsi il successo nell'impollinazione facendo una cosa in particolare, ha un profumo irresistibile per le vespe. Lei cosa fa? Dal punto di vista, se andiamo a vedere la biochimica, rilascia questa sostanza che di solito emettono le foglie quando vengono mangiate dai bruchi. Quindi anche lì vedi la natura quanto è intelligente. Se il bruco inizia a essere danneggia la pianta, l'odore esce dalla pianta infestata per attirare i predatori
1: che si mangiano
0: degli insetti.
1: Bruco.
0: Esatto. Loro cosa fanno? Senza neanche avere il bruco, emanano lo stesso odore di queste piante e le vespe ci cascano, vanno vanno lì e a quel punto diciamo che vanno in realtà per prendere il nettare, poi chiaramente il polline
1: rimane addosso
0: e questo permette a queste orchidee di esistere soltanto grazie alle vespe. Quindi anche questo ci fa capire, forse da questa storia, come sono le vespe, che oltre appunto a essere cibo anche loro a loro volta di altri animali, quindi servono a qualcosa. Ci sono anche degli studi anche che in futuro magari con il loro veleno riusciremo a fare dei medicamenti. Però tutto questo, anche la storia dell'orchidea, leggendola ho capito magari anche come riuscire a conviverci se ci cascano così tanto anche solo con un odore. Allora quella trappola che spesso ti dicono prendi una costina, la metti da parte, gliela lasci lì e quella se la posso mangiare, magari funziona, le freghi così.
1: Neanche le freghi, dai del cibo senza che vengano disturbate. Ovviamente non tutti andranno sulla costina che tu hai messo da parte, però qualcuna ci va.
0: Però
1: se ci sono altri sistemi, ci sono queste bottiglie.
0: E lì le freghi, le bottiglie
1: dove
0: non possono
1: magari... Lì le catturi.
0: Succede questo.

0: Andiamo sulle strade con la situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. Vi segnaliamo anche che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione nord e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 1 km e ritardi di circa 10 minuti. E noi torniamo in diretta qui a Mille Voci Estate, Marcello Fusetti, Alice Pedrazzini e anche Eleonora Tela, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
2: Ben ritrovata.
0: Allora, a me piace moltissimo questa cosa, quando leggo che tu selezioni delle notizie curiose della Svizzera e su, se noi andiamo sul profilo Instagram di RSI Barnum, leggiamo anche questa settimana la Svizzera ha svizzerato e poi tu hai trovato questa formula molto bella, dice 5 notizie vere che sembrano false ma sono solo svizzere.
1: Esatto, sono proprio svizzere, sono quelle notizie che quando leggi dici solo da noi può succedere, o meglio noi pensiamo solo da noi può succedere. E possiamo partire dalla prima.
0: Dalla prima, solo da noi possiamo avere una webcam. Non lo so se solo da noi, però no, da noi sicuramente a Basile abbiamo una webcam su un fiore.
1: Su un fiore
0: fisso.
1: Un fiore particolare, perché al giardino botanico dell'Università di Basilea, appunto, sta per sbocciare questo fiore dal nome Amorphophallus titanium, che è conosciuto anche come aro titano, o meglio fiore cadavere.
0: Sì, allora diciamo, tu l'hai letto in latino,
1: sì,
0: e poi in italiano. Il latino ci fa capire, beh, riprende la forma fallica, questo sì, va detto. Anche in francese ho visto che mantengono sì, questo termine. Le penis du titon, lo chiamano,
1: ecco,
0: così. Ho letto tutti gli articoli. Non
2: ma è, sì, è il suo nome, questa è la forma che ha, non è che dobbiamo nasconderci dietro, non si può dire. Si chiama così, ha quella forma ed è putrescente.
1: Esatto, si chiama, è anche chiamato fiore cadavere, perché appunto durante la prima notte di fioritura questa pianta sprigiona un fortissimo odore di carne in decomposizione che serve per attirare gli insetti che aiutano nell'impollinazione.
0: L'abbiamo detto prima, sono molto furbi. Ma vuol dire che ci sono degli insetti che di solito vanno sui cadaveri?
2: Mosche.
1: Sì, le mosche, esatto, anche gli scarabei, insomma, questi insetti che per questo fiore fanno un gran lavoro a quanto pare. E appunto a Basilea dovrebbe sbocciare a breve, anzi a brevissimo.
0: E, non è uno ancora,
1: spettacolo, non ancora, ho guardato anch'io, uno spettacolo appunto ripreso da una webcam, perché la fioritura dura pochissimo tempo. Nell'arco di un paio di giorni il fiore non si può più vedere. Oltre che spettacolare, perché appunto è anche praticamente un fiore gigante, considerato il fiore più alto del mondo, può arrivare fino a 3 metri di altezza, quindi è anche una cosa spettacolare da vedere, ed è uno spettacolo che dura così poco che appunto si può vedere tramite la webcam, oppure per chi è nei dintorni, a partire dal momento in cui gli esperti del giardino della serra capiscono che sta per sbocciare, si può visitare fino alle 2 di notte, perché appunto poi la fioritura avviene in breve tempo.
2: È un fiore talmente maestoso, talmente fuori norma, talmente fuori contesto, che ti aspetteresti da un momento all'altro di vedergli passare dietro un dinosauro, perché ha proprio quella forma di fiori di un'altra epoca. È anche bello da vedere.
0: Una calla gigante, sì, fino a 3 metri. Tra l'altro la sto tenendo l'occhio, se voi andate a vedere sulla pagina del Giardino Botanico dell'Università di Basilea, scrivete anche su Google così webcam, vedete proprio le ultime 5 ore, gli ultimi 5 giorni, molto rapidi, un time lapse, e poi vedete una foto. Adesso l'ultima risale alle 10:24, non penso che in tre minuti sia sbocciato. Una cosa forse curiosa è che di solito si parla molto del durian, del frutto il più puzzolente al mondo, che però particolarmente buono, non so se vi è mai capitato.
1: Io l'ho assaggiato
0: di...
1: ma in realtà sì, no, ha un gusto abbastanza neutro, è più l'odore proprio che è fastidioso, però non è una di quelle cose che quando passi per le strade lo senti,
0: ecco,
1: però quando lo mangi alla fine è un frutto.
0: E questo invece è il fiore, un fiore cadavere, quindi che ha questa grande puzza, che viene dall'Indonesia, leggevo,
1: sì,
0: dall'isola di Sumatra.
1: Sì, viene dall'Indonesia.
0: Solo
1: esatto, ed è una specie tra l'altro minacciata, quindi appunto la fortuna è che il giardino botanico di Basilea ha una serra che ne consente una fioritura anche abbastanza frequente, perché questo fiore ha una fioritura circa ogni 3 anni attualmente al giardino botanico, quindi è uno spettacolo comunque che non si vede proprio sempre, e appunto a Basilea riescono a offrire al pubblico questo spettacolo.
0: Leggevo anche che si riscalda molto quando si apre, mi sono persa via a guardare diverse curiosità, che durante la fioritura può raggiungere una temperatura come il corpo umano, quindi anche per questo riprendono l'idea del cadavere, fino a 37 gradi, ed è l'idea che il calore aiuta a diffondere poi quella puzza di cui abbiamo parlato il più possibile.
2: La temperatura del corpo prima di diventare cadavere, diciamo così.
0: 37 gradi, quell'attimo prima,
1: ecco.
0: Dai, no, stiamo diventando macabri.
1: No, infatti,
0: è un bel fiore, è un bel fiore. Dicono nei prossimi giorni, nelle prossime ore.
1: Dovrebbe essere a breve, insomma, se qualcuno è curioso, dalla webcam sicuramente si può ogni tanto buttarla un occhio, un'occhiata, e vedere cosa succede.
0: Un'altra notizia sul carosello riguarda sempre il calore, che cambia le nostre abitudini.
1: Assolutamente, sì, lo sappiamo, è abbastanza normale, quando fa caldo la spesa non è quella di tutti i giorni, insomma quella che facciamo durante il resto dell'anno, però comunque è curiosa, ci sono delle cose che mi hanno fatto un po' sorridere. Allora, vabbè, grande classico, nei carrelli finiscono sempre più spesso in Svizzera le acque e i gelati, ma anche le angurie e le pesche tra la frutta, che è abbastanza normale, direi, sono insomma un po' i frutti dell'estate, sì, che dissetano, insomma. Calando poi un po' anche la voglia di cucinare, di passare il tempo ai fornelli, sono aumentate le vendite dei piatti pronti come le insalate e i panini. La cosa che mi ha fatto sorridere è che è calato la vendita del cioccolato. Io sono una di quelle che il cioccolato si mangia tutto l'anno con qualsiasi temperatura dopo un pasto.
2: È vero che mi è più invernale il cioccolato autunnale.
1: Però da buoni svizzeri una riga di cioccolati non riesco a
0: lasci nel frigo.
1: No, il cioccolato
2: se la lasci
1: in frigo,
2: fuori
1: no.
2: Si
0: no, cioccolato in frigo, no.
1: No.
0: Abbiamo un problema.
2: Eh sì, con le temperature che abbiamo un problema. Perché...
1: Sì. Più di conservazione, ecco, diciamo. Però insomma anche la domanda è calata. E poi un'altra cosa che può sembrare un po' insolita, però in realtà è abbastanza logica, è che anche il consumo di carne da griglia è in calo.
0: Ma questo forse perché possiamo grigliare meno, nel senso
1: sì,
0: anche
1: sicuramente
0: c'è il rischio di non si può,
1: sì, sicuramente per
0: fuochi
1: il
0: all'aperto. Questione
1: di fuochi all'aperto.
2: Ah sì, no, la grigliata organizzata sul lungo fiume, quello dice.
0: Eh beh sì, è quello il bello, la fai in casa.
2: Sì.
1: Chi piace, sì. Insomma, è una cosa.
2: Ti porti il grill.
0: Ma
2: ti
0: no,
2: porti.
0: Ma se sei vicino al bosco, anche a casa. Io nel mio caso sono troppo vicino al bosco per poterlo fare.
2: Io no.
1: Però insomma anche la carne, che è una delle cose un po' simbolo delle estati svizzere, la grigliata, insomma, deve essere che col caldo non fa più tanto gola.
0: E beh, anche no, davvero secondo me è quello, è il rischio dei fuochi,
1: sì.
0: Cioè i fuochi all'aperto non si possono fare.
2: Adesso,
1: sì.
2: Vorrei aprire una perdita. Tu hai un grill di quelli,
1: sì.
2: Non è che tu butti la legna e fai il tuo
0: fuoco. No, non sono
2: hai
0: al fiume.
2: Un grill,
0: sì.
2: Sei a casa tua e non puoi accenderlo?
0: No, non puoi. Sei troppo vicino. Sei troppo
2: sono
0: vicino
2: ignorante, queste cose ti chiedo. No, sei troppo vicino al bosco.
0: Se sei troppo vicino al bosco, non puoi.
1: Se hai un grill con la fiamma, mi immagino.
0: Sì,
1: che,
0: la fiamma,
1: esempio,
0: si vede, certo. La fiamma, sì.
1: Il grill elettrico.
2: Cioè, uno di quei grill che chiudi, non puoi usarlo. Che
0: no,
2: è proprio praticamente come un forno.
0: Se c'è la fiamma, no. Se c'è la fiamma, no.
2: E di solito per cuocere una costina,
0: visibile.
2: Un po' di fiamma serve.
1: Sì, no, però ci sono anche i grill elettrici, ovviamente non fanno la stessa cottura, però ci sono.
2: Non lo sapevo.
0: Ho dovuto annullare troppe grigliate negli scorsi giorni. Ma giustamente, cioè bisogna.
2: No, non lo sapevo. Non lo sapevo.
0: Sì, è così che va.
1: Si può pensare a una variante al forno, anche se accendere anche il forno con questa temperatura non è proprio.
0: Sì. Marcello magari lo fa in casa con l'aria condizionata.
2: Ma no, l'aria condizionata, se posso evito anch'io di accendere il forno, certo. Perché
1: giustamente sono d'accordo con te.
0: Quindi meno cioccolato e meno griglia,
1: esatto.
0: In questo momento
1: una piccola nota non esattamente positiva, però da ricordare che se il caldo continua potrebbero anche cambiare i prezzi di alcuni ortaggi, perché le patate, i broccoli, i cavoli, rapa crescono più lentamente con il caldo e quindi di conseguenza ce ne saranno meno e ci vorrà più tempo per averli.
0: E queste cambiano le nostre abitudini.
2: Già aumenterà il prezzo del mais, perché sappiamo che è una fonte di alimento per gli animali soprattutto, ma che sta subendo tantissimo la siccità, quindi questi saranno prezzi che poi pesano sugli agricoltori, poi pesano su chi produce e poi peseranno su di noi.
0: Mais che a sua volta, di cui il prezzo era già aumentato con la guerra, con l'invasione in Ucraina. Abbiamo parlato delle abitudini, cambiamenti di abitudini, ci ascoltiamo una canzone e poi vorrei andare a nord delle Alpi. Non so se vi è mai capitato di vedere sulle case dei cartelli con dei nomi, dei disegni quando nascono dei bambini. Abbiamo delle cose da dirvi anche su quello.

0: Legeburtstafeln,
1: un nome alla garanzia. No, insomma, appunto, io volevo segnalare che queste Geburtstafeln sono una tendenza in crescita. Ma di cosa si tratta? Sono generalmente dei pannelli di nascita, appunto, letteralmente pannelli di nascita, sono dei cartelli di legno. Giganti, di solito, che vengono sistemati davanti alle case o nel giardino o sui cancelli, insomma, che raffigurano animali o figure, il nome appunto del neonato, la data di nascita e a volte ci sono anche insomma delle decorazioni, dei messaggi di benvenuto.
2: Sono dei pannelli in legno?
1: Sì, sono dei pannelli
2: in legno. Perché i genitori, che in quel periodo non hanno niente da fare, soprattutto il papà, si è messo lì a incidere.
1: In realtà sono appunto una tradizione soprattutto della Svizzera tedesca, ma spesso vengono regalati da amici o parenti che artigianalmente li fanno in casa, appunto, e li regalano alla famiglia.
0: Ma qualcuno deve anche attaccarli, perché comunque li ho in mente anche su questi chalet tantissimi, cioè tu sei lì, hai già mille cose da fare, prendi la scala, ne metti su anche una decina, io ne ho visti recentemente.
2: Non uno solo.
0: No, ne
2: ricevi. Se ti nasce un figlio tutti ti regalano la stessa cosa, ma mettetevi d'accordo.
0: Uno con l'orsacchiotto, l'altro il maialino.
1: Sì, sì. E spesso appunto sono molto grandi di solito, perché si vedono proprio passando per le strade, li vedi proprio. E lo scopo appunto di questi cartelli è proprio comunicare, insomma, condividere la bella notizia con la più persone possibili, soprattutto con le persone del paese. E è un mercato che appunto è in crescita, tanto che adesso ci sono dei negozi e degli artigiani che sono specializzati nella realizzazione di questi cartelli.
2: Ah, quindi tu vai, la cosa bella è che ti dicono il nome prima.
0: È vero.
2: Perché se devi fare il cartello, il nome devono
0: dirtelo.
2: Adesso
0: si usa, adesso si dice ancora prima, cioè al terzo mese annunci la gravidanza e dici nascerà Giulio. Questa è una cosa che si fa adesso, giusto? Confermi?
1: Non lo so.
0: Io attorno a me ho solo persone che mi dicono già il nome in anticipo.
2: Perché forse vogliono il cartello inciso.
0: Forse quello.
1: Magari sì, magari è una tendenza che si sta riponendo effettivamente.
0: Però è un po' anacronistica, nel senso, stiamo parlando che si vive tanto sui social. Qui stiamo parlando di concretezza, cioè tu sul muro di casa diventa quasi la tua pagina di Facebook.
1: Al posto,
0: la tua bacheca.
2: Al posto del fiocco blu e del fiocco rosa,
1: esatto.
2: Siamo arrivati al cartello.
0: Poi tanti dettagli. E rimane, io in mente, ne leggevo recentemente il 92, sì. Quindi non è che lo
1: ma infatti
0: subito.
1: Spesso quando si vedono sono magari anche un po' sbiaditi a livello di colore, insomma hanno subito un po' le intemperie e rimangono, in teoria dovrebbero rimanere per qualche settimana o mesi, ma tante famiglie evidentemente decidono di lasciarli fuori appesi per anni come se fosse una notizia comunque così pubblicata un po' appunto nei nostri giorni sui social, invece nella Svizzera tedesca rimane sulle
2: da
1: case.
2: Da noi non ha ancora preso piede.
0: Da noi no, sto pensando che al sud Italia hai l'annuncio delle morti molto in grande, da noi l'annuncio delle nascite.
1: È una cosa bella, no?
2: Dai, sul giornale comunque l'annuncio della nascita lo metti. Quando nasce, ma sì, ci sono i vari giornali, quelli che possono essere del Locarnese piuttosto che del Mendrisiotto e del Bellinzonese, c'è sempre la rubrica i nati del mese o i nati degli ultimi mesi, chi e dove e quanto pesa.
0: E sui muri comunque in Italia spesso hai il grande
2: non hanno non hanno l'ultima pagina dei quotidiani con gli annunci di morte, hanno gli annunci di morte messi in modo diverso sui giornali in Italia.
1: Ok,
0: però in strada
2: hai
0: proprio
2: certo.
0: Il poster.
2: Sì, quello che in questo caso sì.
1: È una cosa, una tradizione. Sì, e tra l'altro è una tradizione comunque abbastanza, cioè non è recente, è una cosa che si fa veramente da tanto e sta prendendo più piede. Sembrerebbe che appunto di solito era un po' più presente nelle zone appunto un po' magari rurali fuori dalle città, adesso si sta un po' diffondendo anche in città questa tradizione.
0: Ed è un laboratorio, hai detto, che in particolare
1: no, ci sono degli artigiani e dei negozi che si stanno specializzando nella realizzazione di questi cartelli e che sembrerebbe anche a livello di disegni stiano diventando un po' più moderni, perché effettivamente quelli che magari venivano prodotti artigianalmente avevano delle figure degli animali disegnati in modo un po' tradizionale, insomma adesso sembra un po' più dei cartoni animati a livello proprio di illustrazione.
0: Non fatti dall'intelligenza artificiale.
1: No, speriamo di no.
2: Non ancora.
0: Parlando di locandine.
2: Un po' li troveremo li potrei comandare su qualche sito.
0: Speriamo di no. Questa è molto svizzera.
1: Questa è molto svizzera.
0: Ci è piaciuta. Se invece siete all'ascolto e state guidando un'auto, sapete precisamente, se è diesel o benzina. Questa è una di quelle informazioni che prima di metterti al volante, o se qualcuno ti presta l'auto, se la noleggi, devi saperlo, lo devi sapere, è importante, perché se sbagli è un casino.
1: Se sbagli è un casino, lo sanno bene una coppia del Vallese che era in vacanza in Puglia e di rientro si è fermata a fare appunto la benzina e in teoria ha detto loro la benzina che la macchina effettivamente chiedeva, che era senza piombo 98, ma dopo 5 minuti l'auto si è fermata e a questo punto, una volta portata in officina, si è scoperto che c'era dentro del diesel.
0: Ha sbagliato.
1: E la coppia invece dice no, sostengono che la pompa di benzina ha erogato.
2: Come fai a mettere il bocchettone del diesel nel... non so quale dei due è più grande, quello del diesel mi sembra più grande.
0: Si vede che puoi, io so di persone che l'hanno fatto e...
2: No, puoi mettere la benzina nel diesel. Ma io non ho mai avuto un diesel, ero rimasto, potevi mettere la benzina nel diesel, ma non il diesel nella benzina per la grandezza della pompa.
1: Infatti in questo caso in realtà loro segnalano che è la pompa che erogava il carburante sbagliato, non era un loro errore.
2: Messo diesel nella tanica
1: sì, esatto, e è stato un incidente che è stato anche abbastanza, ha costato anche abbastanza, perché il motore di ricambio, che era un pezzo un po' particolare, non sarebbe stato fornito a breve tempo e loro dovevano rientrare, e quindi hanno trovato un motore di ricambio online e l'hanno pagato circa 8.000 franchi, quindi è stato un rientro a caro prezzo, insomma.
0: Quindi beh, diciamo che
2: hanno cambiato il motore della macchina.
1: Eh sì, perché non partiva più, erano proprio fermi.
0: 8.000 franchi il signore ha sbagliato.
1: No, non ha sbagliato.
0: No, l'altro, sto pensando al signore che ha sbagliato a mettere la presa.
2: Cioè, perché gli è esploso il motore, se l'ha dovuto cambiare.
1: Ok. Evidentemente sì.
2: Ma se si spegne, una volta che hai tolto il diesel, il motore tornerà a funzionare come prima, una volta che il meccanico te l'ha lavato, te l'ha pulito, non lo so. Se hanno cambiato il motore, vuol dire che l'altro motore era morto. Non penso che per tornare a casa uno mette 8.000 franchi per farsi arrivare un motore d'urgenza.
0: E chi li paga questo?
1: Chi li paga, infatti, perché questa coppia adesso in difficoltà, visto che ovviamente il distributore dice che non è una loro responsabilità, e loro sostengono di aver messo la benzina appunto giusta e non il diesel, e niente, per ora non se n'è arrivata una. In questo caso sarebbe bene ricordare che forse vale la pena conservare lo scontrino quando si fa benzina.
0: Non ce l'hanno più,
1: in modo da provare che effettivamente è stato fatto tutto giusto.
0: Aia, lo scontrino, questo me lo segno.
1: Io lo butto sempre.
0: Adesso me lo segno, perché fidarsi è bene.
1: Giusto.
0: Anche in Svizzera, ed è questo che abbiamo fatto, un tour de Suisse con le notizie più curiose. Abbiamo svizzerato insieme. Grazie Leonora Tela di essere passata a trovarci, a lunedì prossimo.
1: Grazie a voi, a lunedì prossimo.

0: Ne avevamo parlato qualche settimana fa quando gli scienziati ci avevano detto che sarebbe successo che un pezzo di un Falcon 9 di SpaceX rimasto nello spazio sarebbe andato a impattare contro la Luna. L'avevano calcolato la traiettoria e così è stato. Quindi questo relitto spaziale grande circa come un autobus è andato a collidere con la superficie lunare a una velocità di 8690 km all'ora, ha fatto un cratere che adesso quelli della NASA e quelli coreani del sud cercheranno di fotografare. Ha fatto un cratere e ha sollevato delle nubi di detriti che sono durate 5-10 minuti. In queste nubi poi con i telescopi sono riusciti a capire cosa c'era dentro, analisi chimiche, e è stato un evento abbastanza interessante per gli scienziati per capire un po' come funzionano questi impatti e cosa producono questi impatti sulla Luna. È un problema che da molto tempo stiamo dicendo essere in crescita, perché i detriti che abbiamo lasciato nello spazio che orbitano attorno alla Terra sono circa 46.000, 17.000 tonnellate di materiale che ci girano su, e la grande preoccupazione è quello che si chiama l'effetto Kessler, un effetto domino, uno che colpisce un altro, e diventerebbe molto complicato stare in quella zona di spazio. E a questo proposito oggi ci hanno detto che nell'aprile del 2029, quindi fra 3 anni, c'è un asteroide, ci sarà un asteroide che si chiama 99942 Afofis, che passerà vicino a noi. Nessun rischio per la Terra, passa a 32.000 km da noi, ma il rischio già calcolato è che potrebbe incontrare uno dei 46.000 oggetti che abbiamo lasciato in quella zona, quindi potrebbe andare a scontrarsi.
1: E lì è meno il controllo.
0: Lì è meno il controllo, per loro è interessante.
1: Le conseguenze o no?
0: Sì, lui è abbastanza grande, è un asteroide abbastanza grande, lungo circa 370 metri, quindi gli oggetti che incontrerà nel suo cammino non saranno in grado di cambiare la sua traiettoria, che è quello che preoccupa noi, si cambia la traiettoria, un po' come il biliardo, ce lo butta giù direttamente sulla Terra, non ci fa piacere. E comunque sanno già che il rischio di collisione è forte, e quindi analizzeranno un po' a vedere cosa succede in questa circostanza di collisione, che secondo loro sarà quasi sicura.
1: Quando sarà?
0: Aprile 2029, che tempo!
1: Abbiamo tutto il tempo.
0: No, questo,
1: perché ce l'hai detto?
0: Dicevi perché chi studia lo spazio dice è ora che si cominci a mappare esattamente dove sono e che traiettorie hanno tutti questi rifiuti, e poi c'è il problema, qualcuno dovrà andare a prenderseli. Ci sono diversi studi che stanno provando a trovare delle soluzioni per andare a prendere tutti questi detriti, che possono essere grandi come un bicchiere, ma anche molto più grandi come il resto del Falcon di Elon Musk, che era grande come un autobus.

0: Alle 10.55 sta per iniziare la terza ora di Mille Voci e quindi ci ha raggiunto in studio Maria Pia Belloni. Buongiorno, ciao.
1: Ma buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Mi stavo guardando in giro, detto, chissà chi arriva poi per le 11.
2: Non... Maria Pia Belloni. Di cosa ci parli?
1: Allora, oggi saliremo, esploreremo un pezzo di passato, ma un pezzo anche di presente della Valle Verzasca, perché faremo capo al Museo Etnografico della Valle Verzasca, che come tutti sanno ha sede a Sonogno con diverse sedi diffuse sul resto del territorio, ma andremo lì per un tema cardine, sarà un po' il cuore di questa prossima ora, è legato a quegli anni in cui si annunciava l'arrivo del progetto della diga. La diga, modernità, avvenirismo, ingegneria pazzesca ancora oggi riconosciuta in tutto il mondo, ma anche riflessioni su che cosa sarebbe cambiato per alcune
2: erano gli anni persone. 50
1: erano alla fine degli anni 50, esatto, era, si guardava agli anni 60 con curiosità, impeto di modernità, ma poi c'era qualcuno che questa diga non è che la voleva.
0: E si sentiranno le voci di chi...
1: ci sono le cimici nel mio ufficio, si sentiranno delle voci, sì, questa è anche una delle forze di questa esposizione che io invito tutti ad andare a visitare, perché c'è una parte che è appunto tecnico-ingegneristica, l'altra invece dà voce a chi la voce non l'ha mai avuta. Dopo 60 anni si potranno ascoltare le persone che oggi hanno una certa età e che allora non capivano che cosa stava succedendo, ma soprattutto non capirono in che termini, non dico avessero avuto la vita stravolta, ma un po' rimescolata, sì. Quindi...
2: Poi quello dell'idroelettrico è un tema attualissimo, tutt'oggi.
1: Assolutamente sì.
0: Io sono contenta anche perché mi è capitato recentemente di andare e parlavano tutti di James Bond, della diga James Bond, perché in questo momento
1: altro dietro.
0: Tanti vanno a saltare, fare il salto da quella diga col bungee jumping, e quindi è bello anche ricordarci, fermarci un secondo e ricordarci cosa ci sta dietro prima ancora di un film che effettivamente porta tantissime turisti, io abitando lì vicino veramente tantissimi, per un film invece c'è dietro molto di più.
1: E ci sono pagine di storia di territorio e poi territorio aperto al mondo, perché appunto questa diga insomma è conosciuta in tutto il mondo, è la quarta più grande in Svizzera se non vado errata, ma questa mattina ho qualche difficoltà con la memoria,
2: forse più alta.
1: Andiamo a controllare
0: tra pochissimo. Adesso abbiamo Dreams di Gabriele.

0: Rete 1.
1: Sono le 11.
2: In studio Pervin Cavacioglu. In Russia 13 persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite oggi in un attacco con droni ucraini nel Tatarstan, nel centro del paese. Stando alle autorità locali, nel mirino è finita la città industriale di Nizhnekamsk, che ospita anche raffinerie di petrolio e un importante impianto petrolchimico. L'ambasciatore russo Rodion Miroshnik ha definito l'accaduto come, citiamo, un crimine di guerra che pesa sulla coscienza degli alleati occidentali dell'Ucraina. In Italia, Napoli, una scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata nella notte nell'area vulcanica dei Campi Flegrei. Il sisma si è verificato a una profondità di circa 4 km con epicentro la zona di Pozzuoli. Lo scorso 31 luglio l'area era stata colpita da un forte terremoto di magnitudo 4.7 e nella stessa Pozzuoli oltre 2.000 persone sono state sfollate. In Grecia, a 60 km a sud-est di Atene, è divampato un incendio boschivo alimentato anche da forti venti. A Kouvaras, per domare le fiamme, sono all'opera 172 vigili del fuoco, aiutati da 2 aerei antincendio e 4 elicotteri. La protezione civile ha intanto ordinato l'evacuazione di un vicino villaggio. Nel frattempo, nel Canton Berna, le esercitazioni dei pompieri con il fuoco vero sono state sospese a causa dell'attuale elevato pericolo di roghi. Lo ha reso noto l'assicurazione Fabbricati di Berna, spiegando che la misura resterà valida fino alla fine di agosto. In seguito verrà fatta una nuova valutazione. Fino ad allora sono possibili esercitazioni con simulatori d'incendio. Una notizia dal Ticino, ora un gruppo di almeno 50 cicogne o forse anche più appollaiate sui tetti di alcuni palazzi a Castione. E quanto si è potuto scorgere questo lunedì mattina, come testimoniano diverse fotografie e filmati arrivati in redazione. Si tratta di un fenomeno che suscita sempre grande interesse, anche se non è più così insolito. Non è così insolito, come ci ha spiegato Roberto Lardelli, presidente di Ficedula, l'associazione per lo studio e la conservazione degli uccelli della Svizzera italiana. Sentiamolo.
3: La popolazione di cicogna bianca in Svizzera e in Europa in generale sta bene, frutto di eventi naturali ma anche di attività di reintroduzione. È stata fatta la campagna di reintroduzione nella Svizzera centrale, nel cantone Argovia, negli anni 50, che è continuata. Non l'abbiamo ancora come nidificante accertata in Ticino, però non tarderà molto. Cioè, le popolazioni che si sono installate oggi in pianura padana stanno anche aumentando, quindi o da nord o da sud qualche individuo in dispersione prima o poi si fermerà anche da noi a nidificare.
2: Infine, per lo sport, al debutto nei campionati europei di nuoto, Noè Ponti ha stabilito il secondo miglior tempo assoluto nei 50 metri delfino, nuotando la sua batteria nel tempo di 22 secondi e 69 centesimi. Il ticinese tornerà in acqua per la semifinale alle 18.30. Il tempo fino a stasera in tutto il paese in prevalenza soleggiato, a ovest qualche possibile rovescio in mattinata. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi seguito da qualche possibile precipitazione o temporale nelle Alpi e al nord. Temperature massime comprese fra 32 e 36 gradi. Previsioni per domani, martedì, in prevalenza soleggiato e caldo.
4: La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. Vi segnaliamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione nord e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 2 km e i ritardi di circa 20 minuti.

11.04 e mentre gli atleti del nuoto si sfidano nelle loro corsie nell'acqua, terreno di gare importantissime, di acqua si parlerà un pochettino anche in questa ora, terza ora di Mille Voci, sarà l'acqua di una diga. Ben ritrovati quindi, siamo sempre sulla Rete 1 per dire che senza la storia è difficile capire il nostro presente. Un adagio che oggi ci parla di territorio, ci parla di musei etnografici, ci parla della storia delle nostre valli, di una valle in particolare, la Valle Verzasca, che con la costruzione della diga, come sapete, ha vissuto una chiara rivoluzione, proiettata certo verso una modernità incredibile, verso un'ingegneria d'alto livello, ma con essa ha vissuto anche uno stravolgimento sociale abbastanza profondo, almeno a quell'epoca, perché una diga cambia la vita, sì, la può cambiare. Oggi sentiremo, grazie ad un minuzioso lavoro di recupero di voci, sentiremo delle voci che in realtà non sono mai state ascoltate, non sono mai state diffuse. Queste voci ci parlano di dubbi mai resi pubblici di chi ha avuto in effetti la vita rimescolata da quella diga. Quindi andremo al Museo Etnografico della Valle Verzasca, faremo anche una sorta di visita di questa diga della Valle Verzasca per sentire poi appunto le voci di un lago artificiale, di storie dimenticate per decenni, e dedicarci anche al valore naturalmente ingegneristico che la diga ancora oggi costituisce come punto di riferimento dell'idroelettrico e del saper costruire con visioni di rara bellezza. Ben ritrovati quindi e ben ritrovate a Mille Voci terza ora. Io sono Maria Pia Belloni, in regia tecnica ci guida Fabio Bosia, Michela De Pedrini al centralino, e a dare il là musicale a questa nuova puntata c'è questo bacio.

11:13 sulla Rete 1 apriamo questa pagina di Mille Voci che guarda alla Valle Verzasca, guarda al suo museo etnografico. E allora un piccolo riassuntino su quella che è la preziosa rete dei musei etnografici, per ricordare che sono 12 per il Canton Ticino, sono interconnessi con il territorio e in relazione anche tra loro. Il valore culturale, scientifico, perché è una parte importante, scientifico, identitario di questo sistema museale è per prendere un gergo matematico, superiore alla somma degli stessi musei, perché riescono davvero a coinvolgere, diciamo, le nostre riflessioni su un passato recente, su un passato remoto, con una proiezione su quello che è il nostro vivere di oggi e anche sui progetti futuri. Sono i musei etnografici, appunto, luoghi di apertura, perché anche questo va sottolineato, non sono luoghi dove c'è la muffa, dove si vedono solo le cose di un tempo, no, sono vivi, sono vitali.

0: e anche diciamo negli ultimi decenni davvero valorizzati tantissimo. Sono luoghi di apertura, di riflessioni che forniscono spunti interessanti, appunto, come detto, del nostro passato, però mettendoli sempre in relazione con l'attualità e con l'evoluzione della nostra società. E questo è veramente l'unicum di questi musei. Nel mese di luglio avevamo fatto incursione al Museo Etnografico della Civiltà Contadina di Stabio, del Mendrisiotto a Stabio, per un premio europeo che questo museo aveva ricevuto. E oggi invece riprendiamo la direzione del nord del cantone per andare in Valle Verzasca. Siamo idealmente a Sonogno, al Museo Val Verzasca, dove a inizio maggio è stata inaugurata la mostra Voci del Lago, 60 anni, Diga Verzasca, che si potrà visitare. Io invito davvero tutti a farlo, visitare fino al 31 ottobre. È un'esposizione, come anticipavamo poco fa, che racconta attraverso molte testimonanze preziose e seguendo un po' la bussola delle emozioni, quindi uscendo un po', dalle strade della storia, ma dando spazio alle emozioni degli individui e delle storie umane, ognuna differente, danno conto di questa impresa ingegneristica straordinaria, affascinante sicuramente, della costruzione della diga tra il 1960 e il 1965. Diga ardita, queste sono le parole dello stesso ingegnere, Giovanni Lombardi, che la progettò all'epoca, lo ricordiamo, appena 29. Allora, prima salutiamo i nostri ospiti perché saranno loro le guide di questo momento che trascorriamo insieme in Valle Verzasca e salutiamo Veronica Carmine, benvenuta, grazie.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, curatrice museale, mediatrice culturale, e non è venuta da sola, è venuta con Bruno Soldati, già docente alle scuole medie, appassionato di storia e non solo, anche appassionato di diga.
2: Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia.
0: Quindi lui ci accompagnerà tra l'altro ci sono proprio le visite, ne parleremo perché oggi noi facciamo una sorta di visita ideale radiofonica, ma poi per chi lo desidererà ci saranno proprio le visite accompagnate. Allora, prima di entrare nel cuore di questa esposizione davvero interessante, vorrei così ricordare che cos'è un po' il Museo Etnografico Valle Verzasca con sede a Sonogno, Veronica Carmina, che però ha anche delle sedi diffuse.
1: Sì, il museo, grazie. Mi fa piacere poter parlare del Museo di Val Verzasca e di questa mostra, quindi grazie per l'invito. Cos'è questo Museo di Val Verzasca? Insomma, è un museo che vive sul territorio perché, come posso darti del tu?
0: Se il nostro pubblico accetta di buon grado dire cos'è di Fabio, sì, ma facciamo.
1: Ok, come dicevi prima, appunto è anche radicato sul territorio, abbiamo dei sentieri etnografici che uno è libero di percorrere come vuole e li abbiamo creati con delle piccole guide, dei dépliants, così che camminando uno può, come dire, accrescere la sua conoscenza sul territorio, non solo passeggiare, camminare, star bene che serve, ma anche crescere nel senso della cultura, dei luoghi, imparare a conoscere i luoghi. Poi abbiamo tre sedi, la principale dove c'è la mostra Voci dal Lago è a Sonogno, che è costituita da due edifici.
0: Anche questo è molto originale perché è un edificio super moderno, l'altro invece ci porta ancora un po' indietro, giusto?
1: Esatto. E poi, dopo ne parlo, e poi abbiamo gli altri due edifici, il mulino di Frasco e poi e la centralina elettrica, e poi a Odro c'è il piccolo museo del fieno selvatico che, tra l'altro, a ottobre festeggia i 25 anni. Quindi stiamo preparando tutta una i festeggiamenti, insomma, restate attenti, guardate il nostro sito perché faremo qualcosa per questo evento.
0: Quindi un autunno che si preannuncia con la fine dell'esposizione, però aperto su nuove avventure etnografiche. Abbiamo citato queste due microlocalità, per chi non conoscesse ancora la Valle Verzasca, riusciamo a piazzarle, diciamo, in questa geografia, tra passato e presente, il mulino di Frasco e il Museo del Fieno Selvatico a Odro. Dove ci troviamo, Veronica?
1: Bisogna andare sopra Vogorno e camminare, camminare. Bruno, cos'è? 2 ore forse?
2: 2 ore tranquille, sì.
0: Sì. Per tutti? Cioè,
2: Tranquille per tutti, sì.
0: possono farlo tutti, diciamo, non ci
2: Veramente
0: vuole una
2: tutti?
0: preparazione.
2: No, assolutamente no.
1: Chiaramente in salita. È chiaramente in salita, Bruno,
2: È in
1: l'importante
2: salita,
1: è dirlo.
2: sì, però è una salita gustabile.
0: E lì abbiamo, ecco, quelle proposte anche nelle sedi diffuse, come abbiamo ben spiegato. Beh, interessante perché Può essere un suggerimento anche per portare adesso durante le vacanze i figli, i ragazzi, i nipoti, i giovani adulti, insomma, perché è importante riconnettersi con questa tradizione, Veronica. Quindi magari dire la mattina andiamo a Odro piuttosto che a Frasco fa parte di un recupero della nostra cultura.
1: Sì, è nel senso che è bello organizzarsi per andare a fare una camminata e fa bene, che è con persone che si vogliono bene, questa è una bellissima esperienza, ma se tu aggiungi il fatto che poi diventi più consapevole del territorio che tu stai percorrendo in quel momento, diventi anche rispettoso del posto e torni sicuramente arricchito. Sì, mi sembra una buona cosa venire in Verzasca con questo atteggiamento, quindi non mordi e fuggi, ma calma, andiamo con calma, siamo troppo di fretta e la Verzasca può essere un buon punto di partenza con questo.
0: La Verzasca appunto ha questi laterali abbastanza irti, quindi appunto giustamente sappiamo che si cammina un po' in salita, però Bruno Soldati ci dice che ognuno può farlo, anche i Boccia può passare su.
2: Tutti quanti, che poi c'è un percorso circolare, quindi uno può farsi il percorso più facile salendo verso l'Alpe di Bardughè e poi scendere di lì, o al contrario, basta prendersi il tempo, poi è facilmente raggiungibile.
0: Con questa idea di andare a visitare anche queste due sedi diffuse, dove si parla anche di bambini spazzacamino, si parla di oggetti impiegati, ma che appunto ancora oggi possono ritornare interessanti per capire quello che è oggi la risultante della vita. È una vita, il Ticino è stato contadino fino, diciamo, all'altro ieri, quindi è prezioso anche questo.
1: Al Museo di Valverzasca Sonogno, sì, abbiamo nella sede storica, Casa Genardini, abbiamo proprio voluto esprimere tutto il discorso dell'infanzia sotto l'indagine, abbiamo indagato cos'è il lavoro dei bambini spazzacamino, che i bambini non dovrebbero lavorare, e quindi abbiamo cercato di fare una mostra antropologica con un taglio anche sociale che dice: attenzione, c'è stato uno sfruttamento dell'infanzia allora con bambini spazzacamino, specialmente di Vogorno, che andavano fino a Milano in inverno a praticare questo lavoro di pulire i camini delle città. E poi ci siamo interrogati: sì, questa è la povertà che porta le famiglie a mandare i figli via a fare questi lavori terribili. Però oggi come siamo messi? E questa è la domanda antropologica, no? Non fermiamoci solo nella storia, ma noi oggi qui presenti abbiamo anche il dovere di capire la povertà cosa produce. Produce ancora questo sfruttamento dei minori. Quindi se da un lato tu vai al museo e vedi la mostra sui bambini spazzacamino, ti viene da dire: poveri bambini, che vita che hanno avuto. Oggi forse puoi dire: ah, poveri, però io posso fare qualcosa perché sono vivo in questa epoca.
0: In questo il senso valorizzante della riflessione, il senso del tempo da prendersi per ragionare sul passato ma poi proiettarsi sul futuro. In mezzo mondo sappiamo che lo sfruttamento dei bambini è ancora, ahimè, molto presente, e in particolare in questo periodo ci sono altri temi che attualizzano tantissimo la visita ai musei etnografici, soprattutto nelle valli: la siccità, il problema dell'acqua. Quindi sembra un tempo passato e invece no, oggi tutti i contadini, gli alpigiani, hanno questo cruccio di non riuscire più a ricavare dalla terra quello che serve alla terra, agli animali e al loro lavoro di produzione. Insomma, comincia a mancare la materia di base, quindi ci sono riflessioni davvero attualissime.
1: Incredibile, mi fa pensare ad esempio in un sentiero etnografico, si chiama Revera, sopra la Vertezzo, e ci sono queste è una zona morfologicamente in cui non ci sono sorgenti e tutta l'acqua passa attraverso le rocce che sono sotto, insomma scompare, e questa gente, l'ingegnosità che ha fatto, hanno costruito delle vasche enormi per catturare l'acqua piovana. Dai rustici hanno fatto delle canalette, dei canali, sempre scavati nel legno, per prendere quest'acqua, no? E fare delle cisterne. E tu, sì. Bruno, anche tu.
2: Addirittura delle cisterne scavate in pietra viva, le hanno praticamente svuotate dal loro interno e riuscivano a raccogliere delle quantità d'acqua per noi adesso quasi insignificanti, ma per il bestiame di allora praticamente indispensabile per sopravvivere. E loro ce l'hanno fatta, quindi ci insegnano che l'astuzia può sopravvivere anche di fronte a situazioni molto difficili.
0: Perché di questo passo saremmo tutti obbligati ad andare a cercarci l'acqua da qualche parte, soprattutto anche nelle sorgenti poco visibili. Quindi di nuovo torniamo alla conoscenza del territorio, la preziosità di questi musei etnografici per capire come si è fatto in un tempo e come magari l'ingegno può tornarci utile, Bruno Soldati.
2: Sì, e ci arriveremo presto, perché con queste condizioni veramente ci sono delle risorse, ma bisogna usarle in modo molto corretto e soprattutto lungimirante.
0: Prego.
1: C'erano gli antichi greci che usavano questa parola lubris, la tracotanza, l'oltraggio. Siamo in questa epoca, no? Dove privatizziamo, vogliamo tutto, vogliamo luci, acqua, acqua calda, acqua fredda, la piscina e la temperatura giusta, eccetera. E non dico di tornare allora, ma comunque guardare che è possibile. Ci sono dei modelli di vita che ci permettono di essere meno tracotanti e più, come dire, stare bene con quello che si ha e rispettare il pianeta.
0: E qui introduciamo il cuore di questa puntata che abbiamo deciso di dedicare a questa diga. Ci ritorneremo a questi temi in chiusura di trasmissione, perché sono veramente di grandissima attualità. Dobbiamo tutti riflettere su un less is more, dobbiamo forse cominciare a rinunciare a qualcosina, che non sono vere e proprie rinunce, non è che ci mettono in una condizione di precarietà, permettono solo a tutti noi di essere una collettività più serena, più audace. Allora, oggi, come anticipato, ci concentriamo su questa esposizione Voci dal Lago, 60 anni di Verzasca. Davvero una proposta, la chiamerei proposta più che esposizione, perché in realtà è una proposta che racconta molto attraverso delle voci, attraverso delle fotografie, dei disegni. Noi siamo alla radio e naturalmente la parola voci subito ci mette i brividi, e allora chiedo a Fabio Bosia di mettere in onda questo brevissimo estratto da uno dei prodotti che avete organizzato voi, raccogliendo le testimonianze di chi allora, quindi prima degli anni, fine anni 50, cominciava a sentir parlare di questa diga. Ma cos'è che leva?
3: Capisco qualcosa? No.
4: E lì scappiamo mia ben, almeno scappiamo mia ben cosa vorrà di diga o mia diga.
5: Leva impossibile da immaginare.
6: E quando arriva questa notizia, leva un finimondo, perché tanti che va tutti i so averi giù e nava finì sott'acqua, e va destinata a sparire.
7: E vorrei a mia disema abbandonare chi sì che loro era vitali per la loro sopravvivenza.
5: Leva veramente un naente in un mondo differente che le va stesso uguale per secoli e secoli.
8: Il 90% di so stabili, di so terreni, gli espropriati.
6: È tutto uno sconvolgimento, è proprio generale, siamo tutti in aria, tutti preoccupati, salvo, no, mia proprio tutti, non giovane a guardare la strada nuova.
3: Ma dove, dicevo, dove lavava la nostra valle in Orangia? E poi mi spiegava il maestro che era un gran mur, tanta acqua, e dice, ma l'acqua, cioè non riuscivo mai a capire da questa acqua che arrivava.
9: È una roba proprio che le arrivava e ho sapore a mia farla vedere, ho sapore a mia accettarla, quindi se non parlava mia.
8: Mi ricordi che andavamo a recuperare una volta demolita di cana, ma recuperare il legname di dovrà per pizza al fuoco, tutta roba che le è restata sotto all'acqua, andiamo a recuperarla per dovrarla per altri rob. Quando veniva pieno il lac, le era una rincorsa al legno, tutti miei, dopo noi altri, ma tutti chi stava lì in basso. Dopo si cominciò a comprare i primi barchetti di fibra, dopo visco funzionava, cominciò a togliere la barca a motore. E una volta, quando veniva i bei boots, che una volta arrivava i bei boots, aveva fuori tanto legname su una barca, mi pare la mia buona nota, dopo che poi comprò un giubbotto per sicurezza, usava a recuperare questa legna, stirava a riva, una volta che calava là, che si stava su, la sportava su a casa.
0: Per i genitori, i benefici? Commoventi queste voci, è il risultato, come abbiamo detto, di questo lavoro prezioso che i nostri ospiti di oggi hanno fatto con grande minuzia, grande delicatezza e grande rispetto. Allora possiamo proprio dirle voci riemerse, perché sono voci che all'epoca mi è piaciuta molto la frase io ho un altro dialetto, vengo più dal Mendrisiotto, però mi ha fatto sorridere, no, questa affermazione di una donna oggi in là con l'età, che diceva avevamo tutti paura. Noi giovani no. Allora, Veronica Carmine, siamo entrati nel cuore di questa di questo grande lavoro che voi avete fatto, proponendo anche queste voci. Ne abbiamo fatto passare un piccolo estratto, un'esposizione che racconta attraverso queste testimonianze e seguendo, come avevamo detto, la bussola delle emozioni più che della storia e dell'economia o del tessuto sociale, insomma ci porta a capire quali erano un po' i pensieri. Era giovane l'ingegner Lombardi, erano giovani queste persone, il periodo era di grande fermento, quindi fine anni 50, si guardava con grande curiosità a queste visioni, a questo futuro che prometteva tante cose, e poi però si capiva che c'erano dei dubbi, c'erano dei pensieri, delle preoccupazioni. Da dove è nata l'idea di andare a recuperare queste voci che sarebbero sparite senza il vostro lavoro?
1: Comincio io, Bruno, vai tu.
2: Sì, allora grazie per parlare di questi argomenti, perché sono affascinanti e sono soprattutto un tributo storico a chi ci ha preceduti. Avete sentito sottofondo prima delle persone relativamente giovani e persone invece che sono più o meno cara degli 80 anni. Quindi loro sono stati molto grati, specialmente gli anziani, di tornare a parlare di questo argomento, perché uno, li ha fatti tornare giovani, due, hanno rivisto, rivissuto un po' questi momenti che sono stati per parecchi molto delicati. Io ho avuto la fortuna di vivere il territorio che si è allagato prima come bambino, siccome avevo gli zii e i cugini che abitavano alla Pioda, e si transitava spesso sulla vecchia strada in ghiaia e il traffico non ce n'era, c'era un qualche turista ma pochissime persone, ma soprattutto c'erano i terreni di tante persone che sono spariti. Ma da bambino non ti rendi tanto conto di che succede. Soprattutto noi ci divertivamo andando a scuola, facciamo slalom tra i camion che salivano a portare il materiale per la gioia, immaginatevi, dei nostri genitori. Poi il tempo passa, se ne va, arriva questa grande coperta d'acqua, ci è servita come grande piscina per le vacanze estive a Ugorno, poi anche per girare un po' con la barca, e improvvisamente il piatto si fa goloso quando l'acqua viene tutta tolta per la revisione. Questo svuotamento è stato il grosso stimolo da raccuriosare, e con la complicità di Veronica, che ha saputo che c'era un supporto sul territorio, ci siamo dati da fare. Il progetto prevedeva un libro, però il libro poi ha avuto dei problemi di gravidanza, forse addirittura ancora prima. Ci siamo detti, le cose tecniche sono scritte, le testimonianze orali se ne vanno.
0: Esatto.
2: E quindi curiamo a recuperarle, e quindi avete un estratto di quanto ho sentito prima.
0: E naturalmente al museo invece c'è tutta la complessità. Quello che è interessante è che i punti di vista, anche in questo piccolo estratto lo abbiamo colto, i punti di vista sono divergenti, differenti, ognuno l'ha vissuta in una maniera diversa. E ne abbiamo sentita testimonianza anche da Bruno, perché se sei bambino insomma ci giochi, se sei un po' più adulto cominci a porti domande, se sei già sui 20-25 anni, ecco lì le domande sono altre. E quindi è interessantissimo, perché voi offrite questa diversità che si fa storia, è una diversità di quel momento che non è mai stata diffusa, diciamo.
1: Noi abbiamo cominciato a farci le domande quando la diga è stata svuotata, e nel momento che è stata svuotata sono emerse un sacco di emozioni, e veramente era troppo forti come emozioni. Quindi come museo abbiamo pensato, forse dobbiamo aspettare un attimo, perché il museo così può poi fare una cornice più razionale e dare un contesto solido. Di testimonianze ce n'erano un po', si può andare nei vostri archivi della
0: tanto è stato fornito
1: tanto,
0: sì.
1: però effettivamente noi volevamo sentire le persone di oggi come hanno attraversato quest'epoca, no? E quindi dopo con calma ci siamo organizzati io e Bruno, e grazie a Bruno che conosce tutta la Verzasca, tutto il mondo, siamo riusciti veramente a, come dicevi tu, con delicatezza, perché è importante, comunque si entra in casa delle persone, ci sono temi che possono toccare il discorso, per esempio degli espropri, non tutti l'hanno assorbito, digerito, oppure comunque sì, dei malintesi. E quindi è stato prima un lavoro di raccolta con il registratore, e poi abbiamo valutato quali tematiche importanti uscivano per la mostra, perché bisogna fare una sintesi. In mostra non c'è tutto, purtroppo, mi dispiace, magari qualcuno può restare deluso, ma gli spazi sono quelli che sono. Però abbiamo cercato di mettere proprio la forza, il concetto della mostra è questo mondo, la dualità che si è vissuta tra il 60 e il 65, questa convivenza, no? E quindi queste voci diverse, questi punti di vista diversi, ecco.
0: Ed è bellissimo perché ci aiutano a ragionare ancora oggi, e a dipendenza, appunto, l'ho spiegato benissimo Bruno, dell'età che una persona aveva in quel periodo, c'erano reazioni assolutamente divergenti. Però una cosa è chiara: le voci, diciamo, soprattutto nella regione che è stata più direttamente coinvolta, le voci si erano anche costituiti dei gruppi contro la diga, perché il timore era che appunto ci sarebbero stati espropri, ci sarebbe stata una zona che ormai non sarebbe più stata praticabile. Ben venga il futuro, e ne parleremo poi dopo, l'eventuale, diciamo, privilegio di incassi tra virgolette per l'idroelettrico, ma lì ci arriveremo. Ma si erano costituiti dei gruppi che però non sono mai ufficialmente stati ascoltati. Questi gruppi c'erano, ma non venivano direttamente coinvolti, o sbaglio? Anche nella mostra si parla di questo.
2: Sì, la faccenda è un po' complessa. Allora, guarda caso, il punto di non ritorno è quando l'ingegner Lombardi presenta a Cede Lugano la sua idea. C'erano stati prima alcuni altri progetti, però non abbastanza solidi e convincenti. E siamo nel 56. Nel 57 allora l'assemblea comunale si riunisce, viene fatto il punto della situazione, e in caso di effettivo arrivo del bacino qui della diga si erano fatte diverse rivendicazioni. All'unanimità è stata bocciata, ma c'è da dire anche che la valle si è praticamente suddivisa, la parte alta della Verzasca, non essendo coinvolte con espropri, non avendo niente da perdere, ha sostenuto il progetto. Strada nuova, probabilmente anche degli indotti fiscali, e quindi Vogorno si è trovato un po' da solo con un abbraccio di Coripo, però poco toccato, e di Mergoscia, e quindi è stato un Davide contro Golia. Ma il problema più grosso è stato che non si è fatto un fronte comune. Gli espropriati, che erano più malmessi, erano quelli che, vivendo alla Pioda, 5 famiglie con dei figli tra piccoli e adolescenti, hanno dovuto cercare le soluzioni a dove andare ad abitare. E quindi loro avevano dei grossi problemi, sia per quel che riguarda l'indennità d'esproprio, sia dove andare a sistemarsi, perché avevano tutti anche dei commerci, attività, piccoli artigianati, la pompa della benzina, l'ufficio postale, il falegname, il ristorante, il negozio. Il paese, che stava in alto di per sé, ha detto sì, poveretti, però non era così coinvolto. E quindi anche, non solo, ma anche tra le diverse zone del paese non c'era una grossa unanimità. Quindi hanno combattuto, se si può dire, indipendentemente, ognuno con un proprio avvocato, se c'erano i soldi, ma spesso non funzionava, fino al tribunale federale. E è stato simpatico il lancio di prima, perché tre delle persone che hanno parlato hanno tre storie affascinanti per questa trasmissione. Una persona che ha parlato era, da una parte, giovane impiegato apprendista del signor Lombardi, quindi l'orgoglio. Il papà nel frattempo stava lottando contro il Tribunale Federale di Losanna per difendere i suoi diritti, quindi lui si trova a mal partito. L'altra signora, giovanissima, ha detto: ma noi a Gordemo siamo contenti, è stato il benessere, abbiamo imparato a cucinare qualcosa di diverso, abbiamo avuto dei contatti con le massaie. abbiamo ricevuto l'acqua corrente in casa, il gas, la mamma faceva il bucato, degli introiti che prima erano impensabili. E io avevo uno dei rarissimi ticinesi che lavorava dentro la diga. E qualche aneddoto spassoso, questa a quel tempo giovane signorina, ancora molto arzilla, anche ora, diceva: partivamo da casa, andavamo verso i cantieri, passata la curva, le forbici, la gonna si faceva corta e quindi per noi era interessante l'arrivo di questi giovanotti. Quindi realtà molto diverse. Sopra Gordola ci sono gli operai, ci sono gli insediamenti, c'è parecchio sta di commerciare sia prodotti sia dare in affitto camere varie. A Vogorno invece l'hanno subita e ancora oggi si lamentano perché l'acqua è sempre più bassa, c'è parecchia polvere. Quindi due comunità che sono praticamente confinanti, che però hanno vissuto in modo molto diverso.
0: Quindi l'assenza di omogeneità, anche questo è un tratto interessante. A volte si pensa che la vita in una valle, insomma, sia legata dall'inizio alla fine, ma per conformità la Valle Verzasca ha delle caratteristiche che in realtà separa per piani, no? Quindi Bruno Soldati ci ha spiegato benissimo, anche grazie agli aneddoti, tratteggiando i caratteri e le istituzioni delle persone, ci ha aiutato a capire un po' meglio. Adesso un brano musicale, poi torneremo a parlare di questa esposizione interessantissima che ci dà conto di una diversità che sempre esiste quando ci sono grandi opere in procinto di realizzarsi e quindi tante voci si elevano contro o per.

0: 11.43 sulla Rete 1, Mille Voci terza ora. Stiamo attraversando una storia molto significativa, perché è una storia locale che ci parla di una storia di eventi universali. Un lago che si svuota per manutenzione, una diga che ritorna al centro degli interessi di tutta una rete generazionale della Valle Verzasca, e l'idea di recuperare la memoria di chi ancora c'è e che allora aveva dai 6 ai 25-30 anni. Stiamo parlando della bellissima esposizione al Museo Etnografico di Sonogno, dedicato ai 60 anni della diga della Verzasca. Originariamente si chiamava Contra, ma poi è diventata l'emblema, il simbolo, diga della Verzasca. Allora, davvero un grande tumulto è stato lo svuotamento del bacino, perché ha fatto riemergere di fatto argomenti che, come abbiamo sentito anche nelle testimonianze, per alcuni sono stati dei veri e propri tabù. Cioè, c'erano dei tasselli di storia che mancavano a certe persone, e voi li avete rimessi insieme, Veronica?
1: Sì, abbiamo cercato di rimettere insieme storie familiari, di famiglie, no? E di dare una dignità nella esposizione. E prima ancora dello svuotamento, se mi permetti, io ti leggo una citazione di Piero Bianconi.
0: Certo.
1: Perché già lì, quando il muro saliva, era una cosa allucinante per certe persone vivere questa dualità, no? Leggo: dicono che siano milioni di metri cubi, non so quanti milioni, ma se penso che un metro cubo fa 1000 litri e che da un litro si ricavano 10 onesti bicchieri, per me che conto a bicchieri, appunto, le cose si fanno maledettamente incomprensibili, non mi ci trovo, sento che la testa mi gira. E poi più avanti dice: non appartengo più al mondo dei miei antenati, né ancora a quello di mio figlio, sono isolato tra un passato ormai estraneo e un presente che per me è futuro, così che non c'è posto per il presente, per il mio presente. Mi sento solo, isolato, in bilico tra due mondi di vita che pure sono attigui nel tempo e si direbbero infinitamente remoti, separati da millenni. L'inane sudore solitario della terra grama e la prepotenza dell'energia ricavata dall'inerzia dell'acqua. Questo è Albero genealogico, è un libro fantastico che consiglio di leggere a tutti, curato poi da Renato Martinoni, e c'è questa testimonianza di Bianconi con suo figlio, geologo, invece, che guarda con attenzione a quello che sta succedendo, con entusiasmo, eccetera. E
0: la forza della vostra esposizione è proprio questa, l'abbiamo detto, ma vale la pena ripeterlo, è la dualità, questi sguardi, e poi non sono solo due, non c'è chi è pro, chi è contro, in mezzo c'è veramente un bacino di emozioni, di pensieri tergiversanti, proiettati verso il futuro. Sì, come diceva Bruno prima, insomma, abbiamo avuto l'elettricità, abbiamo avuto l'acqua, abbiamo avuto tutti questi operai che salivano in valle, che creavano un certo movimento, diciamo, per le ragazze di allora. Ma ritorno a chiedere, Veronica, tornare dopo così tanto tempo dalle persone e riuscire a farsi raccontare di questo periodo davvero complicato, perché immagino anche nelle stesse famiglie ci fossero, o non se ne parlava, o non se ne parlava correttamente, o non c'erano le informazioni, oppure si litigava. Quindi grande sapienza vostra nell'andare a riaprire queste in fondo ferite, cerniere sicuramente.
1: Beh, dobbiamo ringraziare le persone che ci hanno aperto le porte e hanno detto sì. Vi parliamo, vi raccontiamo. Situazioni. Forse potrei raccontare una cosa più vicina a noi che mi ha molto toccata, perché finora abbiamo parlato di memorie di quando queste persone erano giovani e si ricordavano perfettamente quello che era accaduto e come l'hanno vissuto o come i loro genitori l'avevano vissuto. C'è tra i testimoni il più giovane di tutti, che ha circa 40 anni. È architetto e lui ha recuperato dei sassi per la sua casa proprio nella sua zona, quindi sassi che appartenevano un tempo alle stalle dei suoi antenati. Bisogna dire che è una persona molto legata, è un po' un custode della memoria moderno, e ha fatto quest'atto simbolico di recuperarli. Però i sassi non sono di tutti, sono del cantone, E quindi è una cosa particolare, credo che ci siano ancora delle cose aperte per questo recupero di sassi, però per dire come anche una persona giovane abbia fatto, quando il lago si è svuotato, ha rivisto i luoghi dei suoi antenati e ha detto: questo appartiene anche a me, simbolicamente voglio che venga recuperato nella mia casa, nella mia dimora, dove cresceranno i miei figli, eccetera.
0: E tra l'altro è un tema giuridicamente molto interessante, no? Perché nelle varie tappe, dalla progettualità alla costruzione, e poi appunto questo momento dello svuotamento ha evidentemente fatto riemergere dei quesiti, dei tabù e delle ferite non risolte assolutamente. La prova è che c'è chi va a recuperare dei sassi dicendo: ma questa era casa mia. Naturalmente questo ci riporta al tema doloroso degli espropri, che immaginiamo non siano stati vissuti bene.
1: E il tema degli espropri, qui poi mi farò aiutare da Bruno, perché anche i tuoi parenti hanno avuto, credo, il tema. È un tema delicato da rispettare, perché chiaramente non si può parlare solo a livello di idee. Qui proprio sono state portate via terre, boschi, come abbiamo sentito le interviste all'inizio, ma era impensabile. Ma dove va la nostra valle? Dice una, ma non riusciamo a capire fino a dove arrivava quest'acqua, cosa viene portato via. E quindi c'era, come dire, l'esproprio è stato proprio una doccia fredda, il lato concreto, reale, che ha portato le persone nel reale, nel dire: non esiste più questo mondo, questo vostro mondo cambia, volente o nolente. E quindi è stato proprio una scossa nella mentalità di questa comunità. Parliamo della Bassa Valle, perché
0: certo,
1: come diceva,
0: l'abbiamo spiegato bene.
1: E quindi gli espropri, poi anche famiglia per famiglia, si dice chi magari ha voluto di più è riuscito ha pestato i piedi, come si dice, ha fatto valere i suoi diritti e ha ricevuto qualche soldo in più. Altri, presi da questa situazione vorticosa, confusi, hanno preso quello che hanno preso. E quindi delle disparità, le persone che cominciano a guardarsi uno con l'altro: ma questo cosa ha fatto, io però potevo, è una cosa terribile, no? Quindi all'interno della comunità stessa possono nascere in quel momento delle spaccature, delle gelosie, eccetera.
0: Viene da dire, non c'è nessuno che si è proposto, diciamo, tutore o che con conoscenze minimamente economico-giuridiche potesse, insomma, aiutare queste persone che naturalmente non erano informate nella maniera più completa, non solo su quello che sarebbe cambiato, ma su quello che era il diritto di ogni nucleo familiare, Bruno.
2: Sì, ma parliamo di un mondo contadino, un mondo 70 anni fa. Quindi con la paura anche dell'avvocato, i costi da affrontare, le difficoltà nel capire poi quel linguaggio. E poi è successo che spesso le stalle, i terreni sono coproprietà, cioè sono delle divisioni ereditarie complesse. Addirittura si doveva andare in California per avere le firme per poter vendere certo. E ricevere dei denari. Quindi è stata un'operazione molto complicata e soprattutto, di nuovo, che ha un po' rotto gli equilibri del paese, perché come diceva Veronica prima, c'è chi ha preso mai l'avvocato un po' più illustre, che ha spinto un po' di più, è riuscito, un altro c'è tanto, è solo un bosco, è solo un prato, ma contento di quel che mi danno. E è stato uno dei momenti più difficili in assoluto, anche perché poi non è che ricevano un terreno di compensazione, e quindi dovevano trovarsi delle alternative. Bisogna anche essere oggettivi e dire che alcune persone ci hanno detto: grazie che arriva il lago, siamo donne, dobbiamo andare a portare il fieno continuamente dal basso del paese verso l'alto, andremo là in fabbrica, abbiamo uno stipendio sicuro. I nostri genitori certo soffrono di questa situazione, però sono contenti quando da Locarno portiamo uno stipendio sicuro e alla sera non dobbiamo più andare a portare il fieno. Quindi si sta passando forse con l'acceleratore dal periodo primario contadino verso una vita un po' più moderna.
0: Ed è giusto, come avete fatto voi in questa esposizione, dare conto, dare voce, dare spazio a chi forse a quell'epoca proprio spazio non ha avuto e voce non ha avuto. Abbiamo già evidenziato le parti positive, sono naturalmente un cambiamento di rotta per chi cercava un lavoro, per chi poteva conoscere 700 operai, no? più o meno sono sbarcati in questa Valle Verzasca che era, insomma, abituata a relazionarsi conoscendo tutti, e d'un tratto, insomma, arriva il mondo da fuori, è entrato in questa valle. Quindi grande scompiglio, grande interesse, immaginiamo anche.
1: 700 operai, calcolando anche chi lavorava per la costruzione della strada, quindi c'è veramente un cantiere immane, non solo immane per il grande muro che andavano a costruire, ma anche per la strada, gallerie, eccetera, che dovevano costruire. E poi sì, poi arrivano le testimonianze. Se mi permetti, leggerei un tema scolastico di chi nella frazione di Pioda, che parlava prima Bruno, no, di queste cinque famiglie, chi deve lasciare casa.
0: Sì.
1: Abbiamo il tema di una bambina, Fiorenza, che scriveva: «Presto dovrò dare l'addio alla mia casa. Quanto mi rincresce vedere la mia casa, tutti i miei giardini, i campi, i prati, i vigneti scomparire nel lago. Sono 20 anni che è costruita la casa che abito. Il mio papà ha già tagliato diversi piccoli alberi, la vigna e levato alcuni fiori. Quello che ha piantato e coltivato con grande fatica, in poco tempo deve elevare e tagliare. E questo rende tutto più triste. La mia casa è fra le più belle del villaggio. È sulla strada cantonale di prima. È circondata da tanti fiori e di verde, un bell'orto e ci dà tanta verdura e frutta. Scomparirà anche il bel pollaio, dove stanno tante galline e conigli. Scomparirà una selva di marroni, dove in mezzo d'estate pascolava la mia capretta bianca. Nella casa che dovrò abbandonare ho anche un grande negozio di coloniali e una colonna per la benzina. Per il 15 gennaio dovrò abbandonarla e lo farò con un enorme rincrescimento. Dovrò in seguito cambiare villaggio e abitare in un'altra casa più moderna che il mio babbo ha costruito alle scalate di Gordola. Forse non mi dispiacerà la nuova abitazione, però sia per me che per i miei familiari la casa più bella e che non potremo dimenticare sarà quella che abitiamo attualmente, perché lì siamo nati e cresciuti».
0: Toccante questa testimonianza. Bruno Soldati, duale nai a sta gente, aggiungerei,
2: questa è mia cugina e io frequentavo appunto le mie cugine perché siamo vicini d'età e lì si andava volentieri a trovarle perché la zia aveva il negozio e come lei toglieva gli occhi, le caramelle, quello che si riusciva a portar via era benvenuto. E sono tornati poi allora, direi così, a vedere il loro, direi così, luogo di nascita e dove sono cresciute a malincuore tremendamente, loro e le altre persone, perché c'è stato un momento terribile per questa comunità che ha lasciato la Pioda e quando l'esercito ha usato le case rimaste come campo di allenamento e sono state fatte esplodere. Questo è stato il pugno dello stomaco più terribile che in parecchi ci hanno detto che non hanno mai digerito.
0: Ed era che la data, le date erano
2: 1964.
0: Okay,
2: il lago sta crescendo, si sta già vendendo energia e alcune famiglie non hanno ancora finito le loro sistemazioni, quindi il lago sale, bisogna andarsene e c'è però una signora che non se ne va. Era l'anziana signora Adelina, nonna e madre di persone che hanno spostato la famiglia. E questa signora è morta di crepacuore perché lei lì aveva le origini, aveva il ristorante, aveva i contatti in tutta la valle e ha detto: io di qui non mi muovo, e di crepacuore prima dell'arrivo del lago è spirata.
0: Beh, sono storie davvero toccanti. Noi con gli ABBA arriviamo ai titoli del radiogiornale per poi riprendere questo discorso legato all'esposizione che potete visitare a Sonogno al Museo Etnografico.

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Gino Ceschina, vediamo di cosa parleremo alle 12.30 nel radiogiornale. Intanto questo caldo che non dà tregua, anzi in Ticino Meteo Suisse ha rialzato il grado d'allarme canicola, si torna a 4 su 5 almeno fino a venerdì. Ma oltre al caldo preoccupa molto la siccità, quest'estate potrebbe rivelarsi anche peggiore di quella record del 2022 secondo il rapporto Copernicus. E la siccità molto probabilmente avrà un impatto importante nei prossimi mesi sui prezzi degli alimenti, in particolare la canicola potrebbe incidere per oltre un quarto dell'aumento totale. Una casa Minergy non mette sempre al riparo dal cambiamento climatico. Le condizioni meteo sempre più estreme in alcuni casi mettono in crisi anche edifici certificati. Si potrebbe dover rivedere gli standard. Dal Film Festival di Locarno vi proporremo un'intervista ad un attore che ha 86 anni e è un'icona del cinema svizzero, Jean-Luc Bidault, pardo alla carriera. E per lo sport partono bene gli europei di Noè Ponti, il ticinese si è qualificato per la semifinale dei 50 metri delfino con il secondo miglior tempo assoluto delle batterie. Alle 18.30 tornerà in acqua per un posto in finale. Questo ed altro tra mezz'ora.
2: Informazioni sul traffico, fatta eccezione per il portale sud del San Gottardo. In Ticino il traffico è scorrevole, non ci sono particolari disagi da segnalare. Ai portali della galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo, lo ricordiamo, è chiusa in direzione nord, è aperta la corsia preferenziale Cupra. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le colonne sono di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. Nella Svizzera orientale infine, a causa di un incidente, la A3 è stata chiusa tra Wesen e Murg in direzione di Coira. Il traffico viene deviato sulla strada cantonale. Buon viaggio.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Via Radio con Barista, la miscela professionale per uso domestico di Caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
2: 12.02 riprende il viaggio di Mille Voci terza ora per ritornare su un luogo simbolo che parla di storie locali ma parla di storie universali. Siamo alla fine degli anni 50, si progetta una diga, negli anni 60 si comincia a costruire una diga e tutto questo rimescola soprattutto per la parte bassa, naturalmente siamo in Valle Verzasca, per la parte bassa della Valle Verzasca significa un rimescolare completamente la vita di diverse comunità. Di questo stiamo parlando perché al Museo Etnografico di Sonogno c'è un'importantissima esposizione, si chiama Voci 60 anni della diga, perché come sapete qualche anno fa la diga è stata svuotata e questo a tratti spettrale ma anche affascinante paesaggio ha davvero mosso, agitato non solo i ricordi estetici ma naturalmente le ferite o i subbugli interiori di tutte quelle persone di età diversa e con approcci diversi a questo futuro, a questo manufatto che prometteva moltissimo e che ha mantenuto le sue promesse, insomma ha creato diverse discussioni, ha creato diverse spaccature, ce l'ha spiegato bene Bruno Soldati, soprattutto tra l'alta valle e la bassa valle. Veronica Carmine, direttrice responsabile del Museo Etnografico di Sonogno, ha raccolto con Bruno Soldati la sfida di raccogliere con estrema premura queste testimonianze orali che altrimenti sarebbero sparite per sempre. Allora lo ricordiamo, eravamo negli anni 60, Bruno Soldati, c'è un'altra memoria nel 63, il temore del Vajont perché c'era stata la strage, il disastro del Vajont. Allora possiamo immaginare facilmente che lei come altri altri suoi amici, giovani ragazzi, bambini quasi, che condividevate alcuni tabù, ma alcune anche sguardi sul futuro di questa grande modernità pazzesca. La parola paura si è insidiata nel vostro quotidiano, no? Perché il Bayonne ha avuto eco, e naturalmente non solo eco, ma c'erano persone di casa che conoscevate, sì, che sono decedute.
4: Soprattutto non tanto per noi bambini, non ci capacitavamo granché, ma il discorso era sempre solo diga. Da una parte la parte nord, chiaramente per le ferite incise al territorio, per la perdita dei terreni, per gli espropri, ma a sud la paura che la diga resista. E dare in mano una diga a un giovanotto di 29-30 anni era una cosa assurda, e diceva: ma no, ma non è possibile, non ha nessuna esperienza, cosa vuol fare questo giovanotto? E quindi immaginatevi, soprattutto a Vogorno c'erano una quindicina di piccole imprese di costruzioni, e dicevano chiaramente: non ci fidiamo granché. E quando hanno saputo che la diga era una diga ardita, ardita è un termine non molto conosciuto, quindi nel vocabolario esce che è al limite, è osé, eccetera, la paura cresce. E se poi aggiungete che è una diga veniristica senza uso di ferro, di acciaio, immaginatevi quindi cosa poteva pensare la gente. E comunque si parte con questo grosso progetto e improvvisamente la disgrazia del Vaillant. Stanno costruendo la diga da un mese e mezzo e ci sono anche parecchi giovani veneti provenienti da quella regione che chiaramente soffrono parecchio, perché oltre che essere qui a lavorare in condizioni difficili, hanno chiaramente perso amici, familiari, conoscenti, sono cresciuti in quella regione. È stato quindi un periodo delicato per chi fatica a immaginarselo. Abbiamo trascorso 2 anni con il Covid, in cui del Covid ogni giorno una notizia sul Covid, e tra Gordola, Tenero, Rizzo della Verzasca sono stati 5-6 anni dove si parlava sempre solo di diga, tiene, non tiene, regge, non regge. E quindi
2: era
4: io bambino
2: tema,
4: non me ne rendevo conto, ma da adulto adesso posso ben capire le paure che avevano.
2: E naturalmente possiamo oggi ritenerci onorati del fatto che l'ingegneria avveniristica, che quel giovanotto che risponde al nome dell'ingegner Giovanni Lombardi scelse di applicare proprio per la diga della Verzasca, diga di Contra originariamente, fu non solo una proiezione a livello proprio tecnologico verso il futuro, ma fu la prova che, insomma, i suoi calcoli, c'era anche l'ingegner Mondada che collaborava a stretto contatto con l'ingegner Lombardi, la loro, che inizialmente sembrava quasi una profezia, si concretizzò con un'impresa davvero ancora oggi ricordata in tutti i libri di ingegneria del mondo. Veronica Carmine, detto appunto di queste fasi che hanno inquietato, stravolto la vita degli abitanti, soprattutto della Bassa Valle, con queste spaccature ben definite, con degli aneddoti preziosissimi, ritorniamo alla mostra che avete in esposizione al Museo Etnografico di Sodogno, per ricordare che voi parlate anche proprio degli aspetti tecnici, avete le voci e tutto quello che è il repertorio d'archivio di quella che è stata la costruzione ingegneristica preziosissima.
5: Sì, è incredibile questa costruzione, è un genio, Giovanni Lombardi veramente ha prodotto una cosa geniale. Noi finora abbiamo parlato di voci di chi ha subito il territorio, però se guardi soltanto a questo muro, a come è costruito, a tutto l'impianto che c'è dietro, è un'opera geniale. E Lombardi, e noi abbiamo potuto parlare e collaborare, una persona squisita, con l'ingegnere Andrea Mondada, che vive a Minusio, verzaschese anche, no? Quindi incredibile come tutto torna su questo territorio, come Bruno tu prima parlavi di questo signore che abbiamo intervistato, che il padre andava a lottare per i suoi terreni, ma il figlio già lavorava allo studio Lombardi. Questa convivenza, questa

0: due modi di più di un operaio abbiamo intervistato, ma in particolare uno, se vuoi raccontare tu.
1: Bon, la fortuna che hanno avuto i vezzaschesi e non solo è che questo giovane ingegnere Lombardi poi l'ha dimostrato il tempo, era un genio, era un Galileo di quel tempo, e quindi per fortuna che lui ha avuto questa brillante idea e ha proposto questo concetto di muro avveniristico ma di super sicuro. E il signor Mondada è stato veramente un supporto geniale, perché ci ha illustrato, ci ha dato delle spiegazioni tecniche, ci ha dato delle spiegazioni che altrimenti non saremmo riusciti in nessun modo a capire come funzionava. E quindi c'era anche questo signore geniale, che però diceva: io vivo con molte angosce, non riesco mai ad andare a casa, stanno i primi computer, è stato probabilmente il primo ingegnere al mondo a lavorare su un computer per la costruzione di una diga, e quindi avevo una grossa responsabilità, al punto che la moglie mi dice: ma tu sai che hai dei figli a casa che ti aspettano? Sì, ma io vado di sera a lavorare quando più nessuno mi chiede qualcosa, perché mi concentro sulla diga, altrimenti sono sempre al servizio. In parallelo abbiamo conosciuto il signor Antonio Gimondi per gli amici presenti, una conoscenza che è da tempo più che un'amicizia, con il fatto che lui era un appassionato di bicicletta, e questo uomo invece ha costruito, ha corso dei rischi, ha sofferto, ha fatto una famiglia, è rimasto lì, e la diga termina, molti se ne vanno sulle autostrade, alcuni vanno in Libia, alcuni vanno sotto i cantieri, lui rimane fedele a questa azienda e va in pensione, e quando va in pensione chiaramente è una mina di informazioni, quindi l'abbiamo tartassato pure lui, e è stato geniale quanto ci ha non solo raccontato ma anche consegnato come una,
0: uno
1: il focus,
0: di
1: un simbolo di quel lavoro, del dualismo tra il passato e del presente, e il dualismo anche tra queste due persone. L'abbiamo chiamato un po' il braccio e la mente in modo un po' così allegro.
2: Ma anche veramente preziosa, prima sottolineava Veronica, uno stava in una stanza, l'altro in un'altra, no? A me veniva l'immagine del computer, quelli erano computer umani, e poi si confrontavano, e poi passavano le notti, e poi aggiungevano, e poi ricalcolavano, e hanno realizzato qualcosa di unico, naturalmente con un tempo lungo, i tempi erano di mesi, il calcolo però doveva essere preciso, perché oltre a costruire avevano la responsabilità di essere di lì loro, sia Mondada che Lombardi, in pratica erano della zona, uno più verso Locarno, l'altro Minusio. Ma quel progettare con il senso acuto di responsabilità per la popolazione, no? Quindi una grande sfida che poi si traduce con dei racconti pazzeschi che questa mostra mette in luce. E mi piace ancora ritornare un attimino su questi tempi, su questi personaggi, Mondada, Lombardi, che hanno costituito una sorta di evoluzione pregressa di quella che è l'informatica di oggi. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, non c'è intelligenza e non c'è artificiale, c'è solo umano e scienza e tecnica, no? Quindi è stato un laboratorio prezioso.
0: E conoscere, poter, io sono un disastro nelle materie scientifiche, quindi poter chiedere, richiedere a Andrea Mondada, l'ingegnere, in parole, mi parli come se parlasse un bambino di 9 anni, così posso capire, ecco, no? Questa mediazione che abbiamo avuto è stata molto importante. Poi conoscere una persona che veramente sembra di un'altra epoca, una maniera di parlare, una maniera di ragionare, quello che ha fatto, no? Anche sono persone di un altro livello, di una...
2: No. Assolutamente, e per fortuna
0: è un modo di vivere il mondo molto, molto, sono nei numeri, sono nella fisica, sono
2: sì, perché la diga deve tenere, no? Abbiamo parlato della preoccupazione, questo periodo adiacente al disastro del Vajont ha creato ulteriore subbuglio per la popolazione, soprattutto della bassa valle Verzasca. Allora, abbiamo detto dei pensieri, delle voci che sono ritornate a galla, abbiamo parlato dei dubbi, dei traumi, delle ferite, però vogliamo anche parlare dei benefici. Questa diga ha da subito introdotto delle novità per la popolazione, dopo che alcuni avevano dovuto traslocare, altri invece gioivano per nuove attività, per lavoro, per elettricità,

0: per la garanzia di qualche cosa che si stabilizzava.
1: Sì, bisogna essere di nuovo oggettivi, il tempo l'ha detto, una rete viaria eccellente, che prima probabilmente non si poteva permettere neppure sognare, sarebbe rimasta una strada senza la diga dove era la precedente, rimodernata, sistemata. Il fatto che chi è uscito dalla Pioda è andato comunque a stabilirsi in posti più soleggiati, più, direi così, interessanti dal lato economico. E poi il fatto di alzare la strada verso il centro del paese, perché il centro del paese era tutto più in alto, ha dato sia valore economico al territorio, sia ha dato chiaramente anche un supporto per quel che riguarda la vita in paese. Quindi hanno perso, sì, purtroppo il cuore sociale o il cuore economico con la Pioda, l'hanno ristabilito un po' più in alto. E poi chiaramente si andava comunque verso il terziario, verso un mondo che cambia. È stata quindi un po' un'accelerata. E al mondo, direi così, sono stati fatti interventi molto più brutali, dove la gente ha dovuto essere sloggiata di forza, oppure il Vajont con la tristezza di quel che è
0: Certo.
1: successo. E tornando al Vajont, gli ingegneri della Verzasca collaboravano con quegli ingegneri perché si trovavano con dei modellini nello stesso stabilimento a Bergamo a fare le verifiche e quindi anche a livello umano per loro era terribile perché sapevano l'angoscia che hanno avuto, loro dovevano garantire invece che questi giovanotti che tutto funzionasse.
0: Ed è lì che parla, ci parla ancora questa diga 220 metri, la quarta diga più alta della Svizzera. Lo sbarramento blocca il corso del fiume Verzasca, creando il bacino artificiale del lago di Vogorno, di fama mondiale proprio per le sue caratteristiche, tecnologiche, per la progettazione che è stata avvenuta, ricordiamo Veronica, in momenti dove il computer ancora non esisteva. Poi diceva Bruno, l'ingegner Mondata è uno dei primi che ha messo mano ai primi computer di quegli anni che, diciamo, rispetto a quelli di oggi non sono paragonabili. Il tempo è stato a profitto, è stato amico di questi geni, e lo ribadiamo entrambi, dell'ingegneria, perché la diga è lì. E la diga è lì, il museo etnografico è su a Sonogno per ricordare di quanto questa costruzione, questo evento abbia modificato e abbia lasciato ancora oggi delle tracce indelebili. Noi vogliamo ancora lasciare un accenno sull'esposizione, Veronica, prima di passare alle visite?
2: Volentieri vorrei fare un appello perché la mostra abbiamo deciso che dura 3 anni per avere il tempo di
0: Ok.
2: visitarla e anche noi avere il tempo di magari a fare degli accorgimenti. L'appello è, se avete foto dei luoghi che ora sono sotto il lago, di mandarcele, che noi le scansioniamo in modo che possiamo arricchire almeno nelle visite, nella mediazione culturale, poterle usare per i visitatori che effettivamente chiedono: ma com'era prima, no? E poi volevo anche dire che l'anno prossimo cercheremo di fare una giornata di studio invitando diverse persone, diversi punti di vista, sempre cercando di non essere tecnici, ma abbracciando tutta la questione diga, territorio che cambia, situazioni climatiche, eccetera.
0: C'è un altro punto che mi interessava, lo chiedo a tutte e due, a livello, perché naturalmente abbiamo parlato di un territorio che è cambiato parecchio grazie a questo manufatto, diciamo a cascata, no? Perché attività, energia elettrica, situazione viaria modificata, privilegi per alcuni, guai per altri, ma poi con la messa, diciamo, in attività, l'indotto, sappiamo che l'energia elettrica ha tutta una sua ramificazione, non è perché una centrale o una diga lì che ne beneficia, anzi viene diciamo a doccia e poi spesso gestito da altre persone. A vostro avviso l'indotto poi tecnicamente c'è stato, le attese sono state confermate per quello che sarebbe stata la ricchezza di un sistema idroelettrico che invece forse ha servito qualcun altro?
2: Io la chiamerei no, mi viene da dire una parola dura, una colonizzazione, perché non c'è stato un ricevere, un qualche cosa che non so, l'energia magari a costo più basso.
0: Certo, era quello che
2: Bruno poi...
1: Le rivendicazioni, infatti, che il comune di Vogorno aveva esposto in modo molto evidente non sono state rispettate. Soprattutto la richiesta di poter avere, se non energia gratis, ma a prezzo di favore. E uno dei motivi è stato che l'acqua dal 1890 circa non era più di proprietà comunale ma cantonale, quindi l'acqua non è vostra, arriva dall'alto, scende verso il basso, quindi con questa scusa sono stati privati di almeno un cerottone che poteva in qualche modo fare meno male.
0: Queste sono le stranezze gestionali, definiamole così, le stranezze gestionali dell'idroelettrico a livello svizzero. Sappiamo che il Ticino, cioè, ha pagato pegno molto più di altri perché ha, diciamo, impiegato forze e energie per la costruzione di tante, diciamo, attività legate all'energia elettrica, ma raramente ne ha beneficiato. Adesso sappiamo che poco poco, col tempo, qualcosa sta tornando, perché giustamente le licenze si stanno liberando e allora, insomma, c'è una sorta di ricompensa pian piano anche per il Canton Ticino. Io vorrei concludere questa puntata molto interessante dedicata a questa esposizione che invito tutti a visitare a Sonogno, al Museo Etnografico, dedicata a 60 anni di diga, con un'indicazione. Tanto abbiamo dato l'indicazione sulle fotografie, sulle visite, perché le dighe interessano molto, quindi ci sono delle visite, Bruno Soldati, che una è tra due giorni, no? Sbaglio?
1: Sì, allora ci sono delle visite organizzate dal museo e poi ci sono altre visite invece che vengono fatte direttamente su riservazione presso l'azienda, in questo caso la Vajaska S.A. Ma volevo anche dire che comunque ogni volta che c'è una visita è meraviglioso quanto hanno fatto questi giovani ingegneri. Resto ammirato ogni volta perché bisogna avere un grande rispetto, erano persone trentenni, eppure hanno portato il benessere, va detto, che di solito era gestito dalle aziende tedesche, sono stati loro i primi a riuscire a tenere in Ticino perlomeno l'indotto a Lugano e non Oltralpe, e è stata, direi così, un po' una scommessa vinta tra giovani politici, giovani imprenditori, giovani ingegneri sui 30 anni. E quindi messaggio forse per i giovani: abbiate coraggio, non pensiate che siano sempre solo gli anziani che sanno fare, perché quella è stata una dimostrazione colossale. Hanno ricevuto sia il supporto politico che il supporto economico, e chapeau a questi signori che hanno fatto di un'epoca storia.
0: Lo ricordiamo, 29 anni aveva Giovanni Lombardi, l'ingegner Mondada, qualche
1: 25.
0: Siamo lì, esatto, e quindi questi due giovanotti, diciamo, forti delle loro competenze, dei loro studi, delle loro scienze, si sono veramente impegnati per offrire un manufatto di fama mondiale, sì, possiamo dire, che è la diga della Verzasca, con tutte le storie collaterali che l'esposizione racconta, perché è giusto dare voce anche a chi magari l'ha subita in maniera diversa e non solo con l'esaltazione della modernità e di questa tendenza visionaria che i due ingegneri hanno offerto a questo territorio, poi con tutto, come abbiamo già spiegato, gli addentellati di chi ci ha guadagnato di più e chi meno a livello di energia e quindi anche di qualità, ma comunque la Valle Verzasca ne ha beneficiato in altri termini. Allora, io ringrazio i nostri ospiti, Veronica Carmine, Bruno Soldati, buona esposizione e buona visita alla diga della Verzasca.
1: Grazie mille, vi attendiamo numerosi.
2: Grazie.

La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa del signor Jürg Morger, cittadino svizzero di 67 anni, visto per l'ultima volta alla stazione di Verdasio nelle Centovalli. Di corporatura magra, alto 1,73 m, con capelli grigio-bianchi, al momento della scomparsa indossava pantaloni corti grigi, maglietta bianca, camicia grigia, giacca nera, scarpe grigie e un cappellino nero. Aveva inoltre con sé un bastone da trekking grigio e arancione e uno zaino grigio. Il signor Jürg Morger si esprime principalmente in svizzero tedesco. Chi fosse in grado di fornire sue notizie è pregato di contattare la polizia.

0: Buongiorno a tutte e tutti e buon lunedì dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per oggi pomeriggio. A sud, dopo una mattinata soleggiata, si vedrà qualche cumuletto in più e sulle Alpi dal tardo pomeriggio arriverà anche qualche rovescio temporale isolato. A nord invece la giornata continuerà a restare abbastanza soleggiata, ma anche in questo caso sui rilievi non mancherà qualche goccia o lampo nel tardo pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature, saremo oltre i 30 gradi sia a sud che a nord. Alle basse quote di Ticino e Moesano il livello di canicola è stato quindi innalzato al grado 4 dalle 11 di oggi. Resta sempre in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto nella Svizzera italiana. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, martedì 11 agosto. In tutto il paese sarà in prevalenza soleggiato e caldo. In montagna sono da prevedere cumuli pomeridiani e nei pressi della cresta principale pure qualche possibile temporale. Le minime spazieranno dai 23 ai 18 gradi, le massime si situeranno ben oltre i 30 gradi, in particolare a sud delle Alpi. E con queste informazioni siamo in chiusura, a voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Gino Ceschina. Il caldo non darà tregua, anzi in Ticino Meteo Suisse rialza il grado d'allarme canicola, si torna a 4 su 5 almeno fino a venerdì. Ma oltre al caldo preoccupa la siccità, quest'estate potrebbe rivelarsi anche peggiore di quella da record del 2022 secondo il rapporto Copernicus, e la siccità molto probabilmente avrà un impatto importante nei prossimi mesi sui prezzi degli alimenti. In particolare si calcola che potrebbe incidere per oltre un quarto dell'aumento totale, e nemmeno una casa a Minergie mette sempre al riparo dal cambiamento climatico. Le condizioni meteo sempre più estreme in alcuni casi mettono in crisi anche edifici certificati, si potrebbe dover cambiare gli standard. Dal festival del film di Locarno vi proporremo un'intervista ad un attore che a 86 anni è un'icona del cinema svizzero, Jean-Luc Bidault, pardo alla carriera. Per lo sport partono bene gli europei di Noè Ponti, il ticinese si è qualificato per la semifinale dei 50 metri delfino col secondo miglior tempo assoluto delle batterie. Alle 18:30 tornerà in acqua per un posto in finale. Avete sentito poco fa Meteo Svizzera riportato al livello 4 su 5 in tutto il Ticino centrale e meridionale l'allarme per il caldo, e una tregua, così dicono le previsioni, si farà attendere. Sentiamo Gian Robbiani.
3: L'allarme era a livello 3, è stato portato a livello 4 quasi ovunque in Ticino e nel Moesano, fanno eccezioni le valli più settentrionali. L'allarme canicola, insomma, è stato portato a 4 su 5 ovunque sotto i 600 metri. Sentiamo Luca Panziera di Meteo Svizzera.
4: Sostanzialmente, dopo il lieve calo delle temperature di venerdì scorso, già a partire da sabato le temperature sono tornate ad aumentare, raggiungendo i valori caldi che giustificano l'emissione di un'allerta di livello 4. Quindi siamo tornati sostanzialmente alle condizioni che avevamo all'inizio della settimana scorsa. Questo perché è tornata ad affluire verso le nostre regioni dell'aria molto calda di origine subtropicale, dopo, appunto, come detto, la breve parentesi fra venerdì e sabato scorsi.
3: Caldo, notti tropicali, niente tregua. Quando possiamo aspettarci un calo delle temperature?
4: Beh, l'allerta è valida fino a venerdì. Quello che accadrà poi nel fine settimana probabilmente sarà un lieve calo delle temperature, però è ancora da definire, quindi non è escluso che l'allerta venga prolungata magari ad un livello inferiore al livello 3. Questo lo vedremo nei prossimi giorni, vi è ancora un po' di incertezza soprattutto per quanto riguarda l'attività temporalesca.
3: Quindi farà caldo di certo fino a venerdì, poi bisognerà vedere. Caldo farà comunque caldo, sarà pur sempre estate. ma forse un po' meno di adesso.
2: E se fosse necessario, che stiamo vivendo un'estate particolarmente torrida, lo confermano anche i dati di Copernicus, il programma europeo di osservazione del nostro pianeta. In particolare i mesi di giugno e luglio sono stati tra i peggiori nell'Europa occidentale. Si scaldano il suolo, l'aria e anche il mare, dove si sono registrate temperature record, e mentre parte del continente soffre per la siccità, in altre zone si verificano inondazioni. Sentiamo Giorgia Lorenzini.
5: Stiamo vivendo un'estate di caldo torrido e siccità ormai non è una novità, e lo conferma anche l'ultimo rapporto di Copernicus, il programma europeo di osservazione e monitoraggio della Terra. In Europa occidentale i mesi di giugno e luglio sono stati i secondi più caldi mai osservati, con una temperatura media di 21 gradi e mezzo. Il problema non è solo il caldo record, ma anche la durata prolungata di queste temperature elevate. Infatti luglio è il terzo mese consecutivo di caldo eccezionale. I dati di Copernicus mostrano anche che il suolo è sempre più secco. Maggiore siccità significa anche più difficoltà per la Terra a fornire un raffreddamento naturale. Insomma, più il terreno è secco, più fa caldo, e più fa caldo, più il suolo si inaridisce, in un circolo vizioso di temperature che continuano ad aumentare. L'ultima estate così secca era stata quella del 2022, ma quest'anno i livelli di umidità sono persino inferiori, e non di poco. La grave siccità che sta colpendo l'Europa occidentale genera preoccupazione. L'abbiamo visto con la cronaca recente: la siccità ha reso l'Europa particolarmente vulnerabile agli incendi. Inoltre i livelli dei fiumi europei sono critici, compresi i grandi fiumi come il Danubio, il Reno e la Senna. Il basso livello dell'acqua in questi fiumi ha un impatto negativo sulla circolazione delle merci e sulla produzione di elettricità.
2: E non solo, causa anche seri problemi per l'agricoltura, chiaramente. Questi tre settori, energia, trasporti e scarsi raccolti, contribuiscono ad accrescere un fenomeno conosciuto come inflazione climatica. Meno prodotti agricoli significa prezzi in aumento, un fenomeno che anche le banche centrali iniziano a tenere maggiormente in considerazione. Sentiamo Marzio Minoli.
6: È una delle leggi fondamentali dell'economia: la scarsità di un bene ne fa aumentare il prezzo, ed è quello che sta succedendo con i prodotti agricoli per colpa della siccità che attanaglia l'Europa. I prezzi di questi prodotti nei supermercati, secondo gli esperti, cresceranno a partire dal prossimo anno. Già la guerra in Medio Oriente aveva fatto pressione su questi prezzi a causa dell'aumento del prezzo dell'energia e soprattutto quello dei fertilizzanti. Oggi invece a preoccupare sono i cambiamenti climatici, e gli effetti dei mutamenti delle condizioni meteorologiche potrebbero essere ben più gravi della guerra in Medio Oriente, causando quella che viene definita inflazione alimentare. La scarsità, appunto, di prodotti agricoli a causa della siccità è un elemento in più che va ad aggiungersi a quelli già citati. Un fenomeno che interessa da vicino le banche centrali. Fino ad oggi questo tema era stato trattato come episodi sporadici e non ci sono stati degli interventi specifici. Ora invece si inizia a pensare a nuovi strumenti. Un rincaro dei prezzi legato ai prodotti agricoli che nella sola Europa pesa per lo 0,67% dell'inflazione globale, ed è una percentuale che potrebbe crescere se le condizioni climatiche si ripeteranno. L'obiettivo delle maggiori banche centrali è quello di contenere il rincaro entro il 2%, ben si capisce dunque quanto il peso del settore agricolo rappresenti un problema.
2: Nato per ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2, oggi Minergy si confronta con una nuova sfida: il surriscaldamento degli edifici durante le ondate di calore. Sempre più residenti lamentano temperature troppo elevate anche negli appartamenti certificati. L'associazione promette ora un nuovo giro di vite sugli standard. Maria Iannuzzi.
7: Più di 60.000 edifici certificati in tutta la Svizzera, e ogni anno il 20-25% delle nuove costruzioni ottiene il label. Minergy è diventato uno dei simboli dell'edilizia efficiente, ma il cambiamento climatico sta mettendo sotto pressione questo modello nato alla fine degli anni 90. Le segnalazioni di persone che lamentano appartamenti troppo caldi durante l'estate stanno aumentando. Tra loro c'è anche un'inquilina che, per ragioni di privacy, preferisce restare anonima. Ha descritto la sua esperienza in un testo che vi leggiamo.
8: Devo dire che sono molto delusa perché mi aspettavo una situazione completamente diversa. Quando ho firmato il contratto 3 anni fa mi era stato detto che avrei dovuto tenere le finestre sempre chiuse, che il sistema di ventilazione avrebbe mantenuto una temperatura stabile, fresca. C'è una centralina che dovrebbe permettermi di scegliere quanti gradi avere in casa. In realtà non è così. Qualsiasi temperatura io inserisca nel sistema, in questi giorni ho sempre comunque dai 28 gradi in su ed è molto umido. Le promesse iniziali non sono state per niente mantenute.
7: Secondo il direttore di Minergy, Andreas Meyer Primavesi, il problema non riguarda solo gli edifici certificati, ma l'intero patrimonio immobiliare svizzero. Ma conferma che alcuni edifici Minergy, progettati anni fa, non erano preparati alle temperature che si registrano oggi.
9: In generale negli edifici Minergy abbiamo meno problemi di surriscaldamento rispetto ad altri edifici, ma è vero, un edificio progettato e costruito molti anni fa non è in grado di fronteggiare le temperature che stiamo registrando oggi. Il cambiamento climatico sta avanzando più rapidamente di quanto previsto e i modelli climatici utilizzati allora per progettare questi edifici non sono più validi per affrontare la nuova situazione.
7: La parola d'ordine è adattarsi. L'associazione sta ora analizzando i nuovi scenari climatici elaborati da Meteo Svizzera e dal Politecnico Federale di Zurigo, con l'obiettivo di aggiornare gli standard.
9: È chiaro che dovremo inasprire ulteriormente i requisiti relativi agli standard Minergy. Al momento non possiamo ancora dire dove questo ci porterà esattamente, perché prima dobbiamo esaminare i modelli, ma la tendenza è chiara. In molte località e in molti edifici si dovrà prendere in considerazione l'adozione di sistemi di raffreddamento.
7: Una prospettiva che non tranquillizza la nostra interlocutrice, che già oggi cerca di difendersi dal caldo come può.
8: Per rinfrescare l'ambiente uso dei ventilatori, ho comprato anche un deumidificatore e di notte, per poter dormire senza il ronzio dei ventilatori, devo spalancare le finestre. E chiaramente questo incide anche sul consumo energetico, molto più elevato del previsto e, ribadisco, di quanto promesso.
7: L'obiettivo di Minergy è introdurre nuovi requisiti nel corso del 2027. Standard che dovrebbero tenere conto di un clima sempre più caldo, senza rinunciare agli obiettivi di efficienza energetica.
2: Adesso una notizia di cronaca arrivata poco fa riguarda un incidente in montagna successo ieri attorno alle 17 a Prugiasco sui monti di Promesciallo. Un 75enne del Locarnese, mentre cercava funghi, è caduto per circa 50 metri. Le sue ferite sono gravi, la sua vita è in pericolo. 4 anni dopo la condanna di prima istanza, Pierin Vincens è tornato oggi a processo. L'ex banchiere grigionese, già direttore di Raiffeisen, deve rispondere dell'accusa di truffa e altri reati davanti al Tribunale Cantonale di Zurigo. Un processo che durerà diversi giorni e allora per un primo aggiornamento ci colleghiamo con il corrispondente a Zurigo Gianluca Olgiati. Come è apparso l'ormai settantenne Pierin Vincens?
10: Sì, buongiorno. Il tempo sembra quasi essersi fermato in questi 4 anni. Vincenz è arrivato stamattina prima delle 8 a bordo di una piccola utilitaria assieme al suo avvocato e a molti non è sfuggito come portasse la stessa identica borsa con le strisce rosso-bianche del processo di prima istanza. Non ha rilasciato particolari commenti, sembrava piuttosto disteso. È vero però che è una vicenda giudiziaria che si trascina da anni, dalla condanna di 4 anni fa di lui si è sentito e visto pochissimo, sembra viva in Ticino, in quali condizioni finanziarie non si sa, ha venduto 2 sue ville e il suo patrimonio è stato congelato in attesa di una sentenza definitiva. Ne sapremo forse di più domani, quando sono previsti gli interrogatori degli imputati. Vincenz è il principale, ma ce ne sono altri 5. Oggi non parleranno ancora, è una giornata di entrata in materia con questioni più che altro formali. Come dicevi, l'accusa principale è quella di antitruffa. Si tratta delle acquisizioni di diverse società nelle quali Vincenzo e il suo socio d'affari detenevano partecipazioni segrete. Ecco, in questo processo d'appello si tratta di capire se l'accusa di truffa reggerà. L'obiettivo della difesa è dimostrare che non ci sono gli estremi per arrivare a tanto e ci sono tante vie per riuscirci. Stamattina gli avvocati della difesa hanno tentato la prima, quella di chiedere l'archiviazione di una parte dei reati per prescrizione, e perché tutta l'inchiesta sarebbe partita con un articolo giornalistico basato su una violazione del segreto bancario.
2: Per la seconda volta in due settimane i piloti di un volo Swiss diretto negli Stati Uniti si sono trovati confrontati con problemi legati alla presenza di fumo in cabina. In entrambi i casi la causa è stata identificata in un apparecchio elettronico portato a bordo da passeggeri. Un problema serio per le compagnie aeree. Sentiamo Emanuele Ferrari.
11: Sono leggeri, compatti e si ricaricano rapidamente. Allo stesso tempo sono sensibili alle temperature, colpi possono comprometterne l'integrità. E con un cortocircuito interno, la probabilità che si riscaldino, prendano fuoco o esplodano è più alta. Parliamo dei power banks, soprattutto quelli al litio, apparecchi diventati ormai fedeli accompagnatori per ricaricare ad esempio il cellulare. Caricabatterie portatili dei quali si è sentito parlare anche perché causa di fumo in cabina durante un volo, situazione che ha portato ad atterraggi d'emergenza, l'ultimo in ordine di tempo quello della Swiss. Una statistica su eventi simili la compagnia aerea elvetica ancora non la sta facendo. Un aspetto, spiega la portavoce Nicole Meyer, è però certo. La gente si porta appresso sempre più apparecchi elettronici, power banks compresi, e con questo è chiaro che cresce anche la probabilità che si registri un incidente simile, motivo per i quali molte compagnie aeree sono corse ai ripari introducendo nuove limitazioni. Swiss già lo scorso mese di gennaio ha inasprito le regole per quanto riguarda i power banks a bordo. In stiva, ricordiamo, sono già vietati da tempo. Ora anche in cabina è stato limitato il loro numero, se ne possono portare al massimo due a testa. Inoltre è proibito metterli nella cappelliera. Vi sono anche limitazioni per quanto riguarda la loro potenza, solo per citare alcuni aspetti di cui tener conto. Tutte misure, conclude Nicole Meyer, volute per garantire la sicurezza ai passeggeri.
2: Sono emersi nuovi dettagli riguardo al traffico d'armi tra la Svizzera e la Francia, smantellato in giugno dalle polizie dei due paesi e che ha portato all'arresto di 9 persone. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
12: Trattative e pagamenti potevano svolgersi anche in cimitero oppure nei parcheggi dei centri commerciali o nei ristoranti, sfruttando il viavai di clienti per passare inosservati, ma sempre con l'ossessione di essere sorvegliati, perché in ballo c'era un traffico d'armi intercettato ad aprile nel nord della Francia dalle autorità locali, che rapidamente hanno individuato in Svizzera la fonte di rifornimento di una organizzazione di malavitosi che faceva capo a un pregiudicato, un trentenne soprannominato Zaza, che gestiva tutto dal carcere, dove c'era finito nel 2022, condannato a 9 anni per delle rapine a mano armata. Ma questo non gli ha impedito di montare un traffico illegale che ha portato il 23 giugno, grazie alla collaborazione con le autorità elvetiche e dell'Europol, all'arresto di 12 persone, 10 in Francia, 2 in Svizzera, tra cui 2 donne di 27 e 30 anni incaricate di comprare le armi in Svizzera, ma sempre con la supervisione indiretta del capobanda che seguiva le operazioni via Snapchat. E per minimizzare i rischi, il trentenne ha corrotto anche un poliziotto con il compito, secondo gli inquirenti, di verificare le targhe di automobili che i malviventi potevano notare come sospette durante i loro incontri e spostamenti. Nonostante tutto, dopo 2 mesi di indagini transfrontaliere, pedinamenti e intercettazioni, è scattata la retata guidata dalla procura di Lille, che in Francia ha permesso anche il sequestro di un vero e proprio arsenale composto da 23 armi da guerra, varie pistole, munizioni, granate, 2 tipi di esplosivi e detonatori, oltre che più di 100.000 euro in contanti e 3 veicoli. 8 persone rimangono in detenzione provvisoria, incluso il trentenne già in carcere, che aveva appena ottenuto un alleggerimento della pena e la possibilità di scontarla in libertà vigilata.
2: Questa mattina la provincia russa del Tatarstan è stata colpita da quello che si sta rivelando essere uno dei più letali attacchi ucraini in territorio russo dall'inizio della guerra nel 2022. 13 persone sono state uccise e 40 sono state ferite. Uno sciame di droni si è abbattuto su un complesso petrolchimico situato a più di 1600 chilometri dal confine con l'Ucraina. La Russia invece tornata a colpire le città ucraine di Kharkiv, Kherson e Sumy, attaccando civili e infrastrutture. Al Film Festival di Locarno negli ultimi due giorni è capitato di incrociare una figura slanciata e un po' dinoccolata, è quella di una delle icone del cinema svizzero, il ginevrino Jean-Luc Bidault. 86 anni, capelli bianchi, presenza dinamica, Bidault ha ricevuto sabato sera in Piazza Grande il pardo speciale alla carriera. Nel contributo di Nicola Lund si racconta.
13: Depuis l'âge de 14-15 ans, l'école, je comprends rien, je fais rien, je n'apprends rien.
14: A scuola, da quando aveva 14-15 anni, Bidault non appare un allievo modello, anzi, e poi, in giro per casa, attraverso conoscenze della madre, vede un attore parigino di cui rimane affascinato, Jean Piat. E da lì nasce l'amore per la recitazione e l'improvvisazione. A scuola va malissimo, ma a 19 anni è l'ora di Parigi e del prestigioso Conservatorio di Arte Drammatica.
13: Le monde parisien, j'arrive pas. C'est pas mon monde. Il y a que Depardieu qui lui.
14: Parigi però non risponde alle aspettative di Bidault e nemmeno il conservatorio. Parigi non è il suo mondo. Solo Depardieu, che viene da un quartiere di periferia e appartiene a una fascia sociale bassa, è in grado di esplodere.
13: Quand vous êtes au conservatoire, ils se croient déjà. Alors ils ont déjà un monde.
14: Il conservatorio è frequentato da persone che si credono già arrivate, non il suo mondo. Si sposa e torna in Svizzera dopo 10 anni di lotta.
13: Je rentre en Suisse et ça commence.
14: E in Svizzera comincia la sua carriera cinematografica. Alain Tanner, Claude Goretta e Michel Souter sono loro ad adottarlo, ad apprezzarne la presenza scenica e le capacità di improvvisazione. Jean-Luc Bidault diventa l'incarnazione cinematografica del nuovo cinema romando che si riflette nel mondo.
13: Alors pour moi, l'acteur, c'est Belmondo, c'est Depardieu.
14: Da sempre Bidault si considera un attore in opposizione al commediante, all'attore di teatro che studia in maniera approfondita le sue parti. Gli attori invece sono Belmondo e Depardieu, persone con un carattere proprio, e lui con loro. Lui arriva e boom.
13: Moi non, j'arrive, boom. Mais c'est aussi une faiblesse.
14: È anche una debolezza, dice, perché così facendo non approfondisco i personaggi che interpreto. Da parte mia c'è della vigliaccheria, ma è così che mi piace vivere. E un po' per caso ha funzionato.
13: E par accident ça a marché.
14: Bidault si fa conoscere anche in Francia, lavora con registi di primo piano come Costa Gavras, Tavernier, Chabrol ed altri. Diventa anche una star televisiva. Ma oggi Bidault va ancora al cinema.
13: Allora, oui, je vais beaucoup. Je choisis, mais je me suis fait engueuler par ma femme, pourquoi?
14: Sì, spesso, ma mi faccio sgridare da mia moglie perché guardo solo gli attori. Alla fine dei film chiedo sempre: com'era la storia? Jean-Luc mi risponde: sei davvero insopportabile.
13: T'es insupportable. Tu as vu un film, tu t'en fous de l'histoire. Oui, je vois les acteurs.
2: Ci fermiamo qua, buona giornata.
15: Lo sport.
16: Noi Ponti parte in scioltezza. Buongiorno da Omar Gargantini. Subito gli europei di nuoto che si sono aperti questa mattina a Parigi Saint-Denis con Noi Ponti che ha stabilito il secondo miglior tempo nella batteria dei 50 Delfino, nuotando in 22 secondi e 69 centesimi, qualificandosi così per le semifinali del tardo pomeriggio. Solo il francese Grusset ha fatto meglio di Ponti, chiudendo in 22:49, confermando il proprio status di favorito assoluto per la conquista del titolo. Ma sentiamo il ticinese al microfono dell'inviata Serena Bergomi.
17: Sensazioni buone, gara buona, devo dire tempo anche personale e stagionale, quindi abbiamo iniziato bene. Spinto stamattina, non è per fare 22.6, non puoi andare piano e fare 22.6, però devo pensare dopo come ho fatto la gara e oggi pomeriggio saprò dirvi se ho spinto o no. Stasera dobbiamo entrare in finale e questo è l'obiettivo. Non si possono fare errori perché siamo in tantissimi, che ci abbiamo sotto 23 di personale, quindi niente, questa sera l'importante sarà entrare, sarò nella prima semifinale, che va anche bene, e niente.
16: E l'appuntamento con la semifinale di 9 Ponti nei 50 Delfino è alle 18:30. Nulla da fare invece per la staffetta 4x200 stile libero, che ha visto al via anche l'altro ticinese Mattia Mauri. Europei anche nell'atletica, tra pochi istanti, sempre in diretta su RSI La 2, toccherà un altro ticinese, Ricky Petrucciani, impegnato nella sua batteria dei 400 metri. Nell'hockey, Lambri Piotta ha annunciato di aver ceduto in prestito il giovane promettente attaccante Matej Pekar. Il classe 2007 disputerà la prossima stagione in Swiss League Euroleague con la maglia del Coira. Nel tennis ricordo l'approdo di Belinda Bencic ai quarti di finale del Master 1000 di Toronto, torneo che la tennista svizzera ha già vinto nel 2015. Bencic che ha liquidato in due set la filippina e Alae, che nel prossimo turno se la vedrà con l'americana Goffa. La pagina del calcio ora con la Super League, che è arrivata dopo le prime tre giornate al primo stop stagionale, campionato che si ferma perché il prossimo weekend scatterà la Coppa Svizzera, 4 le ticinesi in lizza, campionato che dopo 270 minuti vede una sola squadra a punteggio pieno, il Lugano, che ieri ha travolto 5-0 lo Zurigo approfittando dei concomitanti pareggi di Young Boys e San Gallo per regalarsi appunto due settimane da leader solitario. Lugano 9 punti, la citata coppia Young Boys a San Gallo 7, poi un'altra coppia, quella formata da Basilea e Sion con 6. Valori insomma già delineati. Il prossimo campione uscirà da questo quintetto? Abbiamo girato l'interrogativo al nostro opinionista Tito Tarchini.
15: Io penso che la lotta alla fine sarà tra Lugano e Young Boys, per quello che stiamo vedendo, perché sono le due rose attualmente più forti del campionato. Poi è vero, c'è anche il San Gallo, che è sempre molto temibile, però penso sia difficile che possa ripetere un campionato strepitoso come quello dell'anno scorso, mentre invece poi vedo le altre un po' più indietro. Poi però bisognerà aspettare sicuramente il mese di settembre per potersi esprimere, diciamo, in modo più chiaro.
16: Col mercato ancora aperto, le rose infatti andranno fatalmente a subire ancora qualche cambiamento. Tito Tarchini, intanto voltiamo pagina, parliamo del Basilea che respira, ieri ha battuto bene il Thun. La posizione di Stefan Lichtsteiner è un po' più salda.
15: Secondo me il Basilea non ha una rosa così attrezzata, tanti giovani, diversi equilibri ancora da trovare. La posizione di Lichtsteiner non è così ferma come si possa magari pensare, no? L'anno scorso ha fatto molta fatica, adesso ha iniziato discretamente bene, però le aspettative a Basilea sono sempre molto molto alte, quindi penso che la sua posizione per tutto il campionato possa comunque essere messa in discussione nel momento in cui i risultati faranno fatica ad arrivare.
16: Sul fondo invece l'unica squadra ancora quota zero è il Vaduzza neopromosso. Sorte già segnata o si può pensare di fare la corsa sulle due zurighesi, ma magari anche sul Lucerna?
15: Io penso che il Vaduz abbia fatto vedere qualità interessanti anche nella partita iniziale a Lugano, soprattutto a livello offensivo, mentre il problema ad oggi in queste prime tre partite è stata la fase difensiva disastrosa, no? Chiaramente se penso anche alle altre squadre vedo probabilmente il Grasshopper, che come gli ultimi anni potrebbe far fatica. È ovvio che se il Vaduz non dovesse assestarsi a livello difensivo farà veramente molta molta fatica, perché il campionato in Superliga è molto difficile, fare punti è complicato, quindi aver iniziato così è sicuramente un handicap importante, però penso che possa dire la sua, come ha fatto comunque anche il Winterthur nei campionati scorsi.
16: Il nostro opinionista Tito Tarchini è per chiudere questa edizione di Rete 1 Sport.
18: La situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla 2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 4 km, i ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nella Svizzera orientale, a causa di un incidente, la A3 è tuttora chiusa tra Wesen e Murg in direzione di Coira. Il traffico viene deviato sulla strada cantonale.

0: Notizie in lingua facile. Ieri sera un aereo della compagnia Swiss ha dovuto fermarsi prima del previsto. L'aereo è atterrato a Dublino, in Irlanda, verso le 23. L'aereo era partito da Zurigo e doveva andare a Boston, negli Stati Uniti. Sull'aereo c'erano 206 persone. Dopo 3 ore, in volo è successo un problema. Un power bank faceva fumo in cabina di pilotaggio. Un power bank è una batteria portatile per ricaricare i telefoni. Nessuno si è fatto male. Una portavoce di Swiss ha confermato la notizia alla RSI. Oggi a Zurigo è iniziato il processo d'appello di Pierin Vincenz, cioè l'ex capo della banca Raiffeisen. Il processo d'appello serve per controllare se la prima condanna era giusta. Davanti al Tribunale Cantonale di Zurigo c'erano circa 100 persone, tra giornalisti e chi voleva seguire il processo. Pierin Vincenz oggi ha 70 anni e quando è arrivato al tribunale sembrava di buon umore. Non ha parlato con i giornalisti. 4 anni fa c'è stato il primo processo. Il tribunale ha condannato Pierin Vincenz a 3 anni e 9 mesi di prigione. Era stato condannato per diversi reati come truffa e amministrazione infedele, ovvero una cattiva gestione della banca. Oggi nei cantoni Argovia, Berna, Basilea Campania, Basilea Città, Glarona, San Gallo, Soletta, Svitto e Turgovia iniziano le scuole dell'infanzia e elementari. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare ha detto di non mangiare i filetti di trota salmonata dell'azienda Les Terroirs du Le Mans. In questi filetti di trota è stata trovata la listeria, ovvero un batterio che può far male alla salute. L'azienda ha ritirato il prodotto dai negozi. Se avete comprato questi filetti di trota salmonata, non mangiateli. L'Ucraina ha attaccato la Russia, in particolare la regione al centro del paese, il Tartarstan. Nell'attacco con i droni sono morte 12 persone e 39 sono rimaste ferite. L'attacco ha colpito la città industriale di Nizhnekamsk, dove ci sono fabbriche che lavorano il petrolio e producono materiali dal petrolio.
1: Rete 1.
2: Speciale Festival. Ben ritrovati dopo il lungo fine settimana dagli studi radio allestiti qui a Locarno in occasione del Locarno Film Festival numero 79, settima puntata del nostro speciale. Comincia la lunga corsa verso il finale di questo festival sabato prossimo. Buongiorno Moira Bubola.
3: Buongiorno Alessandro Bertoglio. Rispetto alla struttura tradizionale del nostro programma, oggi per un motivo importante che ci rende molto orgogliosi, iniziamo dal fondo, perché il programma di questa sera in Piazza Grande prevede, dopo la presentazione della sezione Open Doors, la proiezione del nuovo film di Petra Volpe, il primo film di Petra Volpe in lingua inglese, film che segue il grandissimo e meritato successo di Heldin, Ultimo Turno. E facciamo questo, Alessandro, perché Petra Volpe è in diretta con noi. Buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno, felicissima di esserci qui.
2: Abbiamo detto, anche noi. Anzi, non abbiamo detto, ma lo diciamo subito, Frank e Louis, sì. Louis, perché è un uomo, è un titolo. Film che, insomma, ieri sera Moira, io e te l'abbiamo visto insieme nella presentazione alla stampa e ci ha colpito profondamente. Sì. Un film fortissimo, intenso. C'erano anche dei colleghi che avevano gli occhi arrossati dalle lacrime. lacrime.
3: Sono felice di dire che facevo parte di questi. Diamo due elementi della trama per chi ci ascolta, o entriamo prima con la regista?
2: Sì, possiamo darlo. Sì. Non spoilerare troppo.
3: Non diciamo nulla. Siamo in un carcere degli Stati Uniti e Frank, che è appunto incarcerato, accetta un lavoro che prevede l'assistenza a detenuti anziani affetti da demenza e Alzheimer. Quello che inizia come un tentativo interessato, perché Frank deve ottenere la libertà condizionale, si svilupperà poi in un legame profondo che legherà Frank a Louis. E qui mi fermo.
2: Qui ci fermiamo e cominciamo a chiacchierare con Petra Volpe, che ci ha raggiunto. Come è entrata in contatto con questa storia, che è una storia molto forte, lo diremo poi, avremo modo di parlarlo, ma volevamo sapere se c'era una base di realtà oppure se è solo fiction.
4: No, non è fiction, è basato sulla realtà. Esiste un programma, si chiama Gold Coat Program, in un carcere in California, e la mia co-scrittrice Esther Bernstorff ha letto su questa storia sull'internet, è venuta a me, abbiamo pensato che è una storia piena di umanità e molto complessa e molto interessante, e poi per me era molto importante di incontrare questi uomini che fanno questo lavoro. Sono andata nel 2014, sono andata a California a parlare con gli uomini che fanno questo lavoro in carcere, che sono anche loro incarcerati da qualche uomo era carcerato 40-45 anni, mm-hmm. e fanno questo lavoro molto importante. È un programma che è stato creato 30 anni fa e molto specificamente in questo carcere, non esiste dappertutto America, però sarebbe bene, è bello se esisterebbe, però è molto specifico di questo luogo. Era una psicologa che ha creato questo programma. Le ricerche, la realtà era la base per questa storia.
2: Infatti ci siamo anche dei piccoli esperimenti di questo tipo di terapia anche in Italia, alcuni stanno provando, però in termini molto più ridotti. Qui è veramente un programma colossale.
3: Ma infatti ci siamo chiesti, vedendo il film, Petra Volpe, perché non lo avesse ambientato in un carcere femminile, ma ci ha risposto perché è specifico questo programma in questo carcere maschile californiano, ho capito correttamente?
4: Sì. Comunque era anche importante per me di raccontare una storia femminista sui uomini. Penso che è molto importante di far vedere alla gente che anche gli uomini incarcerati sono capaci di amare, di essere teneri, di aver compassione. E penso, come regista e sceneggiatrice, mi sembra importante di anche raccontare storie su uomini e mostrare altri uomini sul grande schermo, non soltanto su uomini violenti.
2: Certo.
4: Allora era importante di lasciare la storia in un carcere di uomini.
3: Anche perché qui la violenza c'è, ma c'è l'umanità, c'è la compassione, c'è l'aiuto, c'è tutto. Ci sono le sfumature di un essere umano che arriva a confrontare se stesso grazie al rapporto con una persona più debole. E dunque è un grande insegnamento per ognuno di noi.
4: Sì, questo è l'aspetto universale di questa storia, perché sì, in un carcere sono uomini che hanno fatto sono criminali, non
2: certo.
4: Sono innocenti, però penso c'è un aspetto fondamentale che ci riguarda tutti, perché è la domanda che ci fa sentire umani, e penso di curare la gente, di essere compassionante, è un aspetto molto umano e molto universale, e perciò penso che la storia è più che una storia di carcere, è una storia di essere umano e anche la capacità di trasformazione di esseri umani.
3: Certo.
4: Era importante di far vedere che un criminale, normalmente la definizione è il suo crime.
3: È quel crimine che ha commesso,
4: sì,
3: non lo definisce.
4: Sì, però un essere umano è molto di più. Se gli dai una possibilità di trasformazione, di essere compassionante, allora può trasformare.
2: C'è un dettaglio che ha colpito sia Moira che me tantissimo guardando il film, che è questo gruppo di detenuti che si occupano della riabilitazione degli altri, che fanno assistenza agli altri, che fra di loro sono veramente legatissimi, si trattano benissimo. In questo film lei è riuscita a umanizzare un luogo che ha pochissimo di umano.
4: Sì, e questo era veramente alla base, anche perché quando gli esseri umani sono incarcerati
2: ci dimentichiamo
4: e diventano una cosa a

0: di utilità.
1: Sì. Petra Volpe, Frank and Lewis è stato mostrato al Sundance, o sbaglio,
2: sì,
1: e
2: sì,
1: c'è stata una standing ovation.
2: Sì.
1: Ci sono negli Stati Uniti d'America, sappiamo quanto il tema carcerario sia delicato e divisivo, anche perché tocca il tema razziale, perché le minoranze vengono incarcerate con una percentuale strabiliante rispetto ai bianchi. Ecco, c'è stata una reazione molto buona.
2: Sì, ero molto nervosa perché non sapevo se gli americani accettano un film su una tematica molto americana da una donna bianca europea, svizzera. E allora è anche, sì, era un momento molto molto tenso per me, e quando ho letto le critiche e anche le reazioni su Letterboxd della gente normale, anche della gente black community, quando loro hanno accettato questo film, era un grande, mi sono rilassata un po'.
0: Diciamo che c'è il rischio che qualche componente della vasta universo americano possa non accettarlo, però l'importante è quello che dice il pubblico che l'ha visto, e Petra ci conferma che lo hanno accettato benissimo. Uno dei punti di forza di questo film, Frank e Lewis, è le interpretazioni perfette degli attori.
1: Il cast è pazzesco.
0: Sono diretti benissimo, sono dei personaggi favolosi, e anche il film, insomma, ha una scelta di immagini molto vive che sono tipiche del cinema di Petra. È stato difficile per una regista, appunto, bianca, europea, svizzera, immergersi nella realtà iperprofessionale del cinema americano?
2: No, il lavoro è lo stesso. Devi fare il tuo lavoro con onestà. E questi due attori sono professionisti e hanno amato il script e hanno portato tutta la sua personalità, ognuno ha portato tutta la sua esperienza, personalità, passione e amore per questi ruoli. Allora, Era veramente un lavoro di amore per noi tutti, perché era una storia che ci faceva sentire che facciamo una opera di arte che è veramente importante. E per gli attori non ricevono sempre le offerte che sono interessanti,
1: certo,
2: no? Per loro di fare un film come questo, dove possono veramente mostrare l'arte di essere un attore, per loro era bellissimo.
1: Grandi nomi come quello di Kingsley Benadir e Rob Morgan, stiamo parlando di questi attori che sono veramente molto bravi. Sì, è un'opera d'arte, Frank and Lewis, ma intrattiene, e questa è la grande forza del cinema in generale di Petra Volpe, e in particolare di Frank and Lewis, perché commuove, fa riflettere, ti tocca, ci sono momenti molto teneri. Io vi dico solo che ci sono delle saponette che vengono usate in un modo che
0: alternativo,
1: ecco, che mi ha scaldato il cuore veramente.
0: Sì, sì, sì. E poi, tra l'altro, se non abbiamo sbagliato, abbiamo visto anche Lewis che girava per Locarno dopo il film,
1: sì,
0: ieri sera, vestito tutto di rosso, sì, grandissimo personaggio. Mi raccomando, questa sera 21:30 in Piazza Grande, non perdetevi questo film. Petra Volpe, grazie infinite per
2: grazie
0: il film
2: mille.
0: E per essere venuta.
1: Grazie.
2: Sì, sono felicissima di fare la piazza con questo film.
1: Anche noi siamo felicissimi. Uscirà nelle sale prestissimo in Svizzera interna, vero?
2: Sì, in autunno.
1: Ecco,
2: sì.
1: E poi arriverà anche sicuramente nella Svizzera italiana.
2: Sì.
1: Grazie a Petra Volpe.
2: Grazie a voi.

0: Il potere e la potenza della musica. Siamo di nuovo al cinema con questa colonna sonora di La La Land, Another Day of Sun. Questo è il titolo del brano, La La Land, film di Damien Chazelle con Ryan Gosling ed Emma Stone. Sabato sera, con una piazza gremita, biglietteria chiusa fin dalla tarda mattinata, il festival ha proposto The Invite, terzo film della regista Olivia Wilde, che è anche una delle protagoniste del film. Per lei un ritorno a Locarno a 15 anni da Cowboys and Aliens, ma stavolta con un film suo. Un film che nasce in Spagna, prima come pièce teatrale scritta da Chess Guy, che lo ha poi trasformato in un film di successo, che ha già avuto diversi remake, anche uno realizzato in Svizzera, di Nachbarn von Oben, di Sabine Boss, con Ursina Lardi nel ruolo di Olivia Wilde. Alessandro ha incontrato l'attrice e regista americana, sentiamo.
1: I mean, I can't believe it. I think that...
2: Non riesco proprio a crederci. Credo che per i registi di oggi anche il fatto che un paio di centinaia di persone vedano il proprio film in sala sia una rarità e sembri quasi un lusso. È una cosa per cui abbiamo lottato solo per poter arrivare nelle sale. Siamo un piccolo film che ha trovato distribuzione solo grazie ai festival cinematografici. I festival sono la linfa vitale di questo settore e rappresentano il canale più significativo. Per questo film è sicuramente molto importante poter continuare a partecipare ai festival, ma non avrei mai immaginato che l'invito comportasse questo tipo di selezione. Non riesco a credere che sia successo davvero, che il nostro film sia stato presentato prima di Taxi Driver. Un'esperienza pazzesca, perché mi sembra quasi di fare da spalla a Scorsese.
3: L'invito si ispira a un'opera teatrale spagnola e Spagnolo è stato il primo adattamento per il cinema. Come ha conosciuto questa storia?
1: When Chess Guy made his play into a film, that film was released as The People Upstairs in the States.
2: Quando Cesc Guy ha trasformato la sua opera teatrale in un film, quel film è uscito negli Stati Uniti con il titolo The People Upstairs. Il produttore David Permit, un grande fan di quel film, ha acquisito i diritti con l'idea di realizzarne la versione in lingua inglese. Ha commissionato la sceneggiatura, io l'ho letta e ho pensato che ci dovesse essere qualcosa di davvero speciale in questa storia, perché sapevo che non solo era stata tradotta in inglese, ma che ne stavano realizzando degli adattamenti in Italia, in Francia, in Corea del Sud, in Svizzera e in altri paesi ancora. E leggendo ho capito che trattava del tema più universale su cui si possa mai realizzare un film quando si parla di relazioni, ovvero se possono durare. Oppure la natura stessa del legare la propria vita a quella di qualcuno implica che si finirà per distruggere se stessi o l'altra persona? E anche con le migliori intenzioni? Così abbiamo affrontato la sfida, creando un processo di workshop davvero unico nel suo genere, in cui abbiamo ingaggiato questi attori straordinari e li abbiamo coinvolti in questo percorso. Gli sceneggiatori, gli attori, io stessa abbiamo adattato l'adattamento, per così dire, trasformandolo in qualcosa che sembrasse davvero su misura per queste persone che interpretavano quei ruoli. E abbiamo girato in un modo davvero insolito, in ordine di scene, come se fosse uno spettacolo teatrale. Per me tutta questa storia è stata una specie di lettera d'amore ai registi che mi hanno fatto venire voglia di fare film, come Mike Nichols. E penso che sentire il pubblico ridere, piangere, parlare e discutere sia stata la parte più bella di questo percorso. Poter essere qui a guardarlo insieme a così tante persone, sperando di sentirle ridere e magari anche piangere, è come una medicina.
1: Hear them laugh and maybe they'll cry, but to hear people laughing like this is like medicine.
3: Aver scelto Penelope Cruz per il secondo ruolo femminile è un omaggio all'origine iberica del racconto?
1: You know, it's funny. I think it feels like a little tip of the hat in a way, saying we understand the...
2: Sai, è buffo. Credo che in un certo senso sia come un piccolo omaggio per dire che siamo consapevoli che l'origine di questa storia è spagnola. Penelope ha una sensibilità davvero unica, ma devo dire che l'avrei scelta anche se il film fosse stato originariamente un film giapponese, perché era semplicemente la persona perfetta per quel ruolo.
1: Originally a Japanese film because she was just the perfect person for that role.
3: La prima ora del film è una commedia esilarante che poi si trasforma in una seduta di terapia di coppia. Quanto è stato difficile trovare un equilibrio tra umorismo, disagio e tensioni interpersonali, vulnerabilità emotiva?
1: I think we were We were helped by the fact that we were filming in order, so we could feel.
2: Credo che ci abbia aiutato il fatto di girare in ordine cronologico, così potevamo percepire come il tono del film dovesse cambiare a seconda della parte della storia che stavamo raccontando. Era come se avessimo questa consapevolezza viscerale del fatto che il film avesse bisogno di più energia, oppure potesse permettersi di rallentare un po' e diventare più tranquillo. Riuscivamo a percepire quando era il momento di allentare un po' la tensione, quando dovevamo ridere, quando potevamo permetterci di essere ridicoli perché scivolavamo nella comicità farsesca, per poi riportare il tutto a qualcosa di molto più sottile. Ma c'era una sorta di interazione con questo materiale che, secondo me, era legata al processo stesso. Era come trovarsi su un palcoscenico. Riuscivamo a percepire cosa provasse il pubblico.
1: It was like being on stage. We could feel how the audience was feeling.
3: Alla fine dei conti, The Invite è un film sul sesso o è soprattutto sui desideri inespressi, le cose che non si dicono in una coppia, la mediazione tra le persone?
1: I think that's a perfect way to describe it. Yeah, I think it's about desire and identity.
2: Credo che sia il modo perfetto per descriverlo. Penso che si tratti di desiderio e identità. E credo che si tratti della capacità di essere onesti con se stessi, perché le persone tendono ad attribuire al proprio partner la colpa della propria insoddisfazione nei confronti della propria vita. È una specie di metodo semplice, è una scusa facile. Sono infelice perché questa persona mi ha impedito di diventare la persona che avrei voluto essere. Insomma, è un film che parla dell'assumersi la responsabilità della propria felicità, del ricordarsi ciò che ci si merita e del trovare il coraggio di essere onesti. La scena più delicata del film non è quella di sesso. La cosa più rivelatrice che accade nel film non è il sesso, è qualcosa di molto più terrificante, ovvero confrontarsi con un livello di onestà a cui la maggior parte delle persone non oserebbe nemmeno avvicinarsi, proprio perché è possibile. Può significare che cambia il corso della tua vita, ma devi essere disposto ad affrontare questa sfida per poter avere, credo, una relazione duratura.
1: But you have to be willing to go there in order to have any sort of, I think, lasting relationship.
0: Essere onesti, onesti anche a costo di ferire l'altro. Olivia Wilde, regista di The Invite, che sarà sicuramente nei cinema, intervistata da Alessandro Bertoglio. Alessandro, davvero una bella intervista,
3: grazie,
0: lasciatelo
3: grazie.
0: Dire
3: grazie.
0: E veniamo ai film del concorso internazionale. Naturalmente ce ne sono stati anche nel corso della fine di settimana. Io colgo l'occasione per mandarvi tutti a vedere il film rumeno di Florin Cerban, si intitola You Don't Belong Here. Andate a vedere questo film, mi raccomando.
3: Faccio un azzardo, magari potrete rivederlo anche domenica, perché potrebbe essere uno dei premiati.
0: Secondo me sì, perché è magistrale. Veniamo ai film di oggi, al del concorso internazionale. Potrete vedere Hearing di Li Bao, anzi di Le Bao, alle 14 al Fevi. Che cosa ci racconta Le Bao con Hearing? Ci racconta dello struggimento di Nin ha nostalgia dell'ex moglie, vive con la madre, vede i figli poco perché appunto si è separato dalla moglie, lavora come meccanico e installa rivelatori di decibel in case private e spazi pubblici, osservando il silenzio che opprime le relazioni. Vorrebbe che i suoi genitori, separati a loro volta, riuscissero a parlarsi, insomma, un film davvero struggente. Sentiamo che cosa ha dichiarato il regista di The Hearing, Le Bao.
4: Yeah, xin chào, đây là bộ phim điện ảnh thứ hai của tôi, nó tên là Hearing. Câu chuyện kể về một người đàn ông làm.
5: Hearing è un film sull'udito. Parla di un uomo che di lavoro installa strumenti per misurare l'intensità dei suoni. Ha figli e una moglie, ma non vive più con loro. Lui vive infatti con sua madre, una madre il cui marito l'ha rifiutata e ha deciso di non volerla vedere mai più. Ho deciso di fare questo film quando ero a Parigi e mi sono accorto di quanto rumore c'è intorno a noi. Hearing parla sì di udito, ma non del senso di udire, ma della nostra capacità di sentire le emozioni più profonde, come la nostalgia che proviamo gli uni per gli altri. Ho scritto la sceneggiatura utilizzando solo la mia memoria, perché il film parla della mia nostalgia di casa. Tutto è nato dai miei ricordi, dai momenti più preziosi che ho vissuto con i miei genitori e che giorno dopo giorno stanno diventando sempre più preziosi. Il tempo infatti passa e loro invecchiano. Custodire questi ricordi diventa quindi sempre più importante.
4: thì nó đến với tôi từ cái nỗi nhớ khi tôi viết kịch bản này, cái nỗi nhớ là tôi nhớ về chuyện đó.
3: E questo era il primo film in concorso di oggi, Hearing, dico il titolo internazionale perché insomma non sono pratico di vietnamita. Il secondo film, Al Fevi, alle ore 17, si intitola Alberi Erranti. Faccio subito una piccola premessa, sono 180 minuti, quindi preparatevi per un film che ha dei ritmi un po' particolari. Del resto parla di due personaggi, Piero e suo figlio Giuliano, che vivono oltre i margini della città in un casolare di campagna pieno di animali feriti e insomma durante una grande nevicata Piero scompare e gli animali vengono uccisi e così il figlio si mette alla ricerca del padre. Il film è un invito a non aver paura della diversità, a pensare ad un albero come se fosse errante, in modo che però il film riesce, in che modo però il film riesce a raccontarci questo intento, ce lo dice il regista Salvatore Mereu, che è stato intervistato da Alessandro Chiara.
6: Il film non è che ha una formula per risolvere il problema di imparare a convivere con chi è diverso, è un invito a guardare con più rispetto semmai chi diverso lo è. Questo invito deve già cominciare nelle famiglie, quando chi segue una sua inclinazione deve poterlo fare in tutta naturalezza e senza che la decisione dei più grandi pesi sulle scelte dei più piccoli. Per estensione, questa comunità di bambini che vive in un luogo isolato lo fa perché tenta di salvarsi dal desiderio di noi adulti di provare a dare loro una direzione che non tiene conto invece di quella che è la loro naturale inclinazione a fare la propria scelta di vita, insomma. E in questo siamo tutti degli alberi erranti, perché vacilliamo, veniamo strapazzati, mossi dalla vita. Sta a noi però quantomeno avere la capacità di infilarci dentro quella che pensiamo sia la folata giusta.
0: Salvatore Mereu, regista di Alberi Erranti, secondo film italiano del concorso internazionale, potrete vederlo alle 17 al Fevi. Da Alessandro Bertoglio e Moira Bubola, appuntamento a domani, buon cinema come sempre.
7: Speciale Festival.

0: Rete 1.
1: In studio per Pervin Cavacioglu con il notiziario delle 14. Al sud delle Alpi resta forte l'allerta canicola. A fine mattinata Meteo Svizzera ha riportato l'allarme per il caldo a livello 4 su 5 su tutto il Ticino centrale e meridionale. E per una tregua bisognerà attendere, riferisce John Robiani.
2: L'allarme era a livello 3, è stato portato a livello 4 quasi ovunque in Ticino e nel Moesano, fanno eccezioni le valli più settentrionali. L'allarme canicola, insomma, è stato portato a 4 su 5 ovunque sotto i 600 metri. Sentiamo Luca Panziera di Meteo Svizzera.
3: Sostanzialmente, dopo il lieve calo delle temperature di venerdì scorso, già a partire da sabato le temperature sono tornate ad aumentare, raggiungendo i valori caldi che giustificano l'emissione di un'allerta di livello 4. Quindi siamo tornati sostanzialmente alle condizioni che avevamo all'inizio della settimana scorsa. Questo perché è tornata ad affluire verso le nostre regioni dell'aria molto calda di origine subtropicale, dopo, appunto, come detto, la breve parentesi fra venerdì e sabato scorsi.
2: Caldo, notti tropicali, niente tregua. Quando possiamo aspettarci un calo delle temperature?
3: Beh, l'allerta è valida fino a venerdì. Quello che accadrà poi nel fine settimana probabilmente sarà un lieve calo delle temperature, però è ancora da definire, quindi non è escluso che l'allerta venga prolungata magari ad un livello inferiore al livello 3. Questo lo vedremo nei prossimi giorni, vi è ancora un po' di incertezza soprattutto per quanto riguarda l'attività temporalesca.
2: Quindi farà caldo di certo fino a venerdì, poi bisognerà vedere.
1: Infortunio in montagna sui monti di Promesciallo in territorio di Prugiasco in Val di Blegno. Ieri poco dopo le 17 un cercatore di funghi di 75 anni, cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, si trovava sopra una parete di roccia quando è caduto per circa 50 metri. Dopo le prime cure l'uomo è stato ricoverato in ospedale, dove i medici gli hanno trovato ferite gravi tali da metterne in pericolo la vita. 4 anni dopo la condanna di prima istanza, Pierin Vincenzo è tornato oggi a processo. L'ex banchiere grigionese, già direttore di Raiffeisen, deve rispondere dell'accusa di truffa e altri reati davanti al Tribunale Cantonale di Zurigo. Il processo durerà diversi giorni. Per un primo aggiornamento sentiamo il corrispondente da Zurigo, Gianluca Olgiati.
4: Il tempo sembra quasi essersi fermato in questi 4 anni. Vincenz è arrivato stamattina prima delle 8 a bordo di una piccola utilitaria assieme al suo avvocato, e a molti non è sfuggito come portasse la stessa identica borsa con le strisce rosso-bianche del processo di prima istanza. Non ha rilasciato particolari commenti, sembrava piuttosto disteso. È vero però che è una vicenda giudiziaria che si trascina da anni. Dalla condanna di 4 anni fa di lui si è sentito e visto pochissimo. Sembra viva in Ticino, in quali condizioni finanziarie non si sa, ha venduto 2 sue ville e il suo patrimonio è stato congelato in attesa di una sentenza definitiva. Ne sapremo forse di più domani, quando sono previsti gli interrogatori degli imputati. Vincenz è il principale, ma ce ne sono altri 5. Oggi non parleranno ancora, è una giornata di entrata in materia con questioni più che altro formali. Come dicevi, l'accusa principale è quella di truffa. Si tratta delle acquisizioni di diverse società nelle quali Vincenzo e il suo socio d'affari detenevano partecipazioni segrete. Ecco, in questo processo d'appello si tratta di capire se l'accusa di truffa reggerà. L'obiettivo della difesa è dimostrare che non ci sono gli estremi per arrivare a tanto, e ci sono tante vie per riuscirci. Stamattina gli avvocati della difesa hanno tentato la prima, quella di chiedere l'archiviazione di una parte dei reati per prescrizione, e perché tutta l'inchiesta sarebbe partita con un articolo giornalistico basato su una violazione del segreto bancario.
1: Dall'estero ora, in Italia è stato arrestato l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola. È indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre davanti alla casa del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. L'ipotesi è che Lavitola sia il mandante e gli viene contestato il metodo mafioso. Per lo sport, campionati europei di atletica a Birmingham finiti per Ricky Petrucciani, che non ha centrato la qualificazione alle semifinali dei 400 metri. Partito forte, il ticinese ha poi perso costanza lungo il tracciato, concludendo al 6° posto. Il tempo fino a stasera in tutto il paese in prevalenza soleggiato, a ovest banchi nuvolosi in dissoluzione. Nel corso del pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e verso sera nelle Alpi al nord possibile temporale. Temperature massime comprese fra 32 e 35 gradi. Previsioni per domani, martedì in prevalenza soleggiato e caldo, possibili rovesci lungo le Alpi. Attenzione, a causa del tempo secco su tutto il versante sudalpino è in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Amsteg e Göschenen le code sono di 4 km, i ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nella Svizzera orientale, a causa di un incidente, la A3 è tuttora chiusa tra Wesen e Murg in direzione di Coira. Sul posto viene segnalata una deviazione. Un'informazione anche sul traffico ferroviario. A causa di un guasto tecnico, il traffico ferroviario tra Cadenazzo e Locarno è interrotto. Su questo tratto vengono impiegati dei bus sostitutivi e sono da prevedere eventuali tempi di attesa.
0: Radio Televisione Svizzera, rete.

Buon pomeriggio, ben ritrovati tutti. Ciao, sono le 14:10, io sono Elisa Manca. Noi saremo insieme tutta la settimana all'interno del nostro Passaggi. Ho un bel po' di cose da raccontarvi tra musica, social. Sì, ma non fate quella faccia. Parleremo sì di social network, ma di come alcuni artisti lo usano e un paio di ricerche che sono state fatte. Vi aspetto, se volete, con i vostri messaggi. Come sempre, il nostro numero è 076-321-1113. A proposito, io vengo da un paio di settimane, insomma, dove ho staccato un pochino la spina, mi sono rigenerata. Mentre dicevo il nostro numero, lo 076-321-1113, stavo pensando, ma me lo ricorderò ancora? Certo, certe abitudini non si dimenticano, però a volte c'è sempre quel dubbio, no? Mentre uno lo dice, ma sto dicendo giusto, sì, è tutto, insomma, tutto regolare. 10 di agosto, torniamo sui binari per quanto mi riguarda in Passaggi, siamo insieme fino alle 18, vi dicevo, con tanta anche musica che forse ricorderemo per quest'estate 2026, ad esempio i Pinguini Tattici Nucleari.

Course, loro con Summer Sunshine, era più di 20 anni questa canzone. È stato piacevole riascoltarla. Io stavo iniziando a leggere alcuni dei vostri messaggi. Fabio mi fa una domanda, ci ho messo un attimo, perché lui mi dice: ma perché 2026 non si dice 2026 in italiano? Fabio, non mi sono neanche accorta, devo dire, ci ho pensato un attimo del come e quando è diventato, diciamo così, familiare nominare gli anni anche in questo modo. Hai ragione tu, naturalmente la maniera corretta in italiano è 2026. Io penso che sia, ma Flavio, non sono un'esperta e vado solo per ragionamento, un calco, credo si dica in questi casi, del fatto che spesso nella formulazione inglese, o per meglio dire l'inglese americano, si dice 2027 in questo caso, quindi nominare l'anno spezzandolo nei due decenni, come se fossero due pezzi di numero, no? 20 prima, 26 dopo. E quindi, a furia di sentirlo ripetere prima in inglese, poi attecchito anche nell'italiano, e ora è parecchio comune, perché si fa, ma non credo per sentirsi speciali, semplicemente perché rimane nelle orecchie come metodologia. Però insomma, e in effetti è vero, Flavio, fino a qualche anno fa era un'espressione che non si sentiva utilizzare così. Grazie dunque, e ci farò caso anche io. La bella musica di Rete 1 ci accompagna indietro negli anni anche ad ascoltare canzoni storiche che hanno bisogno di poche parole di presentazione. Fanno tutto già questi pochi secondi di intro e avete forse già capito che stiamo per ascoltare Claudio Baglioni.

Sienna Spiro, questa è Material Lover. C'è, abbiamo parlato sicuramente io e altri colleghi in altre trasmissioni di chi sta facendo bene quest'estate per quanto riguarda i consumi. Non sono ancora usciti, almeno io non li ho visti, i dati delle gelaterie e di chi vende ghiaccioli, ma secondo me è una di quelle categorie che ha vinto un po' facile quest'estate. A proposito di ghiaccioli, porto la vostra attenzione sul fatto che il nostro Joss Balmelli è in giro con Bello Fresco, una bella operazione che sarà appunto in giro nella Svizzera italiana fino al 15 di agosto, quindi fino a sabato, e porterà a bordo del microlino di Rete 3 proprio i ghiaccioli, quindi per rinfrescare la testa, non solo il palato. E appunto è tutto un giro a tappe. Oggi si è a Biasca e Riviera alla ricerca delle pozze più fresche della zona. Dovete seguire Rete 3 per vedere dove si trova in tempo reale il microlino, però intanto io inizio a dirvi proprio così, che oggi Biasca e Riviera sono attenzionate, come si dice adesso, tornando al discorso del buon italiano, in un italiano non diciamo così elegantissimo, ma comunque oggi si è proprio lì. Poi durante la settimana vi racconto le altre destinazioni, quindi potete cercare Joss, cercare la macchinina, il microlino di Rete 3 brandizzato, vi verrà offerto un buono e rinfrescante ghiacciolo alla faccia dell'allerta canicola di grado 4, mamma mia.

Neck, quello dei primi tempi col suo Se una regola c'è. Adesso sta per arrivare Vinicio Capossela, che oggi ho trovato in una intervista che lo vede sì come artista, come fondatore, anima di festival musicali, quindi anche in questi giorni è ovvio che i musicisti vengano tutti un po' intervistati sul tema. Francesco Guccini, grandissimo artista scomparso proprio negli scorsi giorni, però ho trovato dei pezzi interessanti che ci fanno tornare tutti un po' bambini. Prima ce l'ascoltiamo e poi vi racconto di più. Che cosa

A molti sarà venuto in mente il film di Aldo Giovanni e Giacomo, Tre uomini e una gamba, come dice lo stesso Capossela all'interno di questa intervista oggi realizzata sul Corriere della Sera da Renato Franco, non avevano immaginato che questa canzone avrebbe avuto questo successo, non erano stati fatti videoclip e nemmeno era uscito il singolo. Tutta la fortuna, anzi lui dice una fortuna è stata non avere realizzato niente di apposito, perché poi il video vero di questa canzone è quello che hanno fatto Aldo Giovanni e Giacomo nella famosa scena della partita sulla spiaggia in Tre uomini e una gamba. Si devono riprendere questa gamba di legno, che è un pezzo di Garpez, un artista insomma che non esiste, e la gamba di legno viene fatta, viene utilizzata come porta, proprio come si faceva da bambini per segnare le porte per fare gol a calcio. Vabbè, insomma, se avete presente il film avete forse presente anche la scena e forse vi ricordate che fa da sottofondo proprio questa canzone di Capossela. L'articolo mi è piaciuto, ho pensato di proporvi qualche spunto, perché quest'anno Capossela festeggia, lo fa con meno clamore di altri artisti, devo dire, anniversari di due tra i suoi dischi più importanti. Sono passati 20 anni dall'uscita di Ovunque Proteggi e 30 anni da Il Ballo di San Vito, ma giustamente Renato Franco dice la sua canzone più streamata è Che cos'è l'amore, stream nel senso gli stream, gli utilizzi all'interno dei social network, e l'intervistatore ne conclude anche questo streamata è probabilmente una parola che a lui fa orrore. 32 anni dopo l'ha capito Che cos'è l'amore Vinicio Capossela, dice no, in realtà è una canzone molto triste, c'è poco da fare festa, è la classica storia d'amore verso una ragazza irraggiungibile perché stava al bar insomma della città, io stavo in disparte, prendevo appunti mentre lei andava a ballare con quelli che sapevano ballare. Ditemi voi se non è una storia che in adolescenza e in gioventù è capitata un po' a tutti. Poi ci sono anche conversazioni filosofiche, si parla di mitologia, insomma c'è molto in questa intervista. Però si torna anche agli anni giovanili. Qual è stata la scintilla, viene chiesto, che ha acceso in Capossela la passione per la musica? Beh, risponde lui, da ragazzino desideravo fisicamente possedere uno strumento a tasti. Non avendone nemmeno uno, i tasti me li ero disegnati su una tavola. Gli altri bambini erano attratti dal pallone o dalla bicicletta e invece a me piacevano gli strumenti. Non il pianoforte, che mi sembrava un po' triste, piuttosto l'organo elettrico o la fisarmonica. Ecco, questa è una cosa che penso abbiamo fatto in molti, disegnarci gli strumenti e naturalmente suonarci per finta, affinché poi magari in qualcuno la passione è proseguita fino al concretizzare, no? L'avere uno strumento. Poi si parla un po' anche della sua adolescenza, non vi racconto tutto, naturalmente vi dicevo che c'è anche un riferimento a Guccini, si parla di social network che Capossela non utilizza personalmente, ha dei social media manager che lo fanno, e qui mi ha riportato alla memoria, forse non una pezzi di vita vissuta, ma qualche ricordo estrapolato penso da qualche film, ma qualcuno si riconoscerà. Gli viene chiesto, i suoi profili social, Vinicio Capossela, sono gestiti da altri, dai social media manager. Lui risponde, io sono come le mie vecchie zie, che quando ero bambino coprivano la televisione con un telo, perché si sentivano osservate. Sono ancora un po' preistorico. Ho paura che mi possano rubare l'anima. Ma non ha mai la tentazione, gli viene chiesto, di dare un'occhiata? E lui, no. È un'abitudine che mi fa orrore. A me sembra incredibile che tu incontri una persona e subito dopo vai a googolarla. Mi pare osceno, però vedo che rientra nello standard dei comportamenti comuni. Ecco, mi ha fatto sorridere la televisione coperta, che in effetti era un'abitudine di una volta perché ci si sentiva un po' osservati. Che ne dite? Vi riconoscete anche voi in qualcuna di queste osservazioni del piano, dei tasti disegnati, oppure della televisione ricoperta perché non ci potesse guardare?

Devo fare una velocissima premessa, un ricapitolare per chi magari ha acceso veramente la radio solo adesso durante la canzone dei Colors, la loro proposta per l'anno scorso, perché andarono a Sanremo con Tu con chi fai l'amore. Ma stavamo parlando dell'intervista a Vinicio Capossela, che quest'anno festeggia i 20-30 anni di alcuni suoi album che sono andati benissimo, e stavo, naturalmente poi l'intervista parla anche della sua, del suo lavoro come direttore artistico, organizzatore di festival musicali, ma ci sono anche dei ricordi di infanzia che si mescolano con l'approccio all'attuale tecnologia, e ricordavo che lui dice che non gli piacciono molto i social network, anzi gli ricordano il fatto che ci sia qualcosa di non del tutto chiaro, che rubino un po' l'anima. Ricordava le zie che coprivano con un telo il televisore, pensando che magari qualcuno poteva osservare. Giorgia mi scrive: beh, il televisore veniva coperto anche perché non prendesse polvere, è vero, con il tubo catodico, in particolare c'era quella anche attrazione della polvere, quindi insomma era una tecnologia un po' diversa a quella a cui adesso siamo abituati. Però sono arrivati anche altri messaggi. Marcello: mia zia aveva appuntato un cornetto in segno di scaramanzia. Marcello, penso che Capossela proverebbe. Barbara ci scrive: so di un signore di epoca che so di signore scusate l'ho letto male io so di signore di epoca antica che si vestivano bene guardando la televisione, perché pensavano di essere viste come a loro volta vedevano i personaggi sullo schermo. Che candore, Barbara. È vero, e in un certo senso io lo trovo comprensibile. Se tu non sei sicuro, nel dubbio ti metti giù bene, ti vesti bene, ti comporti bene, quindi io trovo, come dici tu, che sia una cosa da giudicare con il candore dell'epoca e quindi con tenerezza, ma anche con un certo rispetto per le cose che non si comprendevano, cosa che forse adesso non utilizziamo più. Ma non voglio fare la moralista, però è vero che adesso ci sembra tutto facile, tutto comprensibile, tutto, ma che vuoi che sia. All'epoca forse si stava un po' più attenti se qualcosa non lo si conosceva.

0: La canzone che ha rivelato la grande qualità dell'artista Amy Winehouse, questa era Rehab. Vi avevo detto che avremmo parlato in un paio di casi di social, infatti arriva una ricerca proprio presentata dall'Università di Milano Bicocca. Hanno studiato più di 5.000 studenti nelle scuole del nord Italia e una settimana fa la rivista scientifica Nature Human Behavior si è dedicata a raccontare che cosa hanno osservato. C'entrano i social network, sì, e anche a quale età si inizia ad usarli. Vi racconto dopo Tiziano Ferro.
1: Avevo bisogno di te.

Il cuore rotto di Tiziano Ferro dello scorso anno. Vi stavo dicendo, sono usciti, pubblicati la settimana scorsa da una rivista che si occupa proprio di come funzioniamo noi esseri umani, il Nature Human Behavior, una ricerca condotta da un gruppo dell'Università di Milano Bicocca. Hanno preso più di 5.000 studenti nelle scuole del Nord Italia, hanno cercato di capire a quale età si apre il primo account personale sui social network e quali sono le possibili correlazioni con i risultati a scuola. Cioè, se si apre una pagina Instagram o TikTok in prima media, i risultati scolastici sono uguali a se si apre un account social a, supponiamo, 14 anni? Lo studio è abbastanza originale proprio perché sappiamo che da tempo gli scienziati si stanno interessando, il dibattito è sull'età in cui si riceve uno smartphone e i possibili effetti sulla salute mentale. Ma questi studi prendono anche in considerazione quante ore al giorno si sta sui social. Gli studi di Milano Bicocca si concentrano in particolare sull'età in cui, come vi dicevo, si inizia a usare i social e quindi l'impatto di questa prima esperienza sì sui processi mentali, ma soprattutto sui processi di apprendimento e di sviluppo psicofisico. Non è uno studio sperimentale, però ci dà qualche idea. In estrema sintesi, poi magari vi racconto di più. Prima si apre un proprio account social, meno bene si va a scuola. E veramente la sto proprio tagliando con l'accetta, la discussione. Però ci possono essere delle correlazioni rispetto a quanto presto si apre un account social e quanto poi tempo rimane per studiare, per vivere la vita reale. Non un qualcosa che non ci si potesse immaginare, però vederlo scritto e con numeri, punteggi, deviazioni standard dà da pensare. Dopo, se vi va, vi racconto un po' di più. La musica ora di David Lee Roth con California Girls ci accompagna fino all'informazione delle 15:00.

0: Eccoci qua, pronti dunque per le informazioni, sono le 15.
1: Rete 1.
2: In studio Pervin Cavacioglu. C'è stato un infortunio in montagna nel tardo pomeriggio di ieri sui monti di Promesciallo, in territorio di Prugiasco, in Val di Blegno. Stando a una nota della polizia cantonale, un cercatore di funghi di 75 anni, cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, si trovava sopra una parete di roccia quando è caduto per 50 metri. Dopo le prime cure, l'uomo è stato ricoverato in ospedale, dove i medici gli hanno trovato ferite gravi, tali da mettere in pericolo la sua vita. Scusate. È giustificato il licenziamento con effetto immediato di un macchinista delle FFS sorpreso a leggere un libro mentre conduceva. Lo ha confermato il Tribunale Amministrativo Federale respingendo il ricorso dell'uomo. Dipendente da 15 anni, una sera di metà maggio dell'anno scorso era entrato in stazione con il treno con la luce accesa nella cabina, ciò che riduce la visibilità. Tre dirigenti presenti sul marciapiede lo avevano visto e segnalato. Dall'estero in Italia è stato arrestato l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola. È indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'ipotesi è che Lavitola, 60 anni, sia il mandante. Inoltre gli viene contestato il metodo mafioso. È entrato in servizio oggi un nuovo collegamento ferroviario passeggeri tra la Finlandia e la Svezia. Dopo quasi 40 anni torna così a essere servita la tratta fra Oulu nel nord della Finlandia e la cittadina svedese di Haparanda al confine. Ciò permetterà ai viaggiatori di prendere le coincidenze per Helsinki, Stoccolma e più in generale migliorerà la possibilità di viaggiare in treno nei due paesi. È stato domato l'incendio boschivo che stamattina si era sviluppato in Grecia, 60 km a sud-est di Atene. A rendere difficili le operazioni a Kouvaras, anche il forte vento che alimentava le fiamme. Un villaggio vicino era stato fatto evacuare. I pompieri hanno reso noto di aver dispiegato un dispositivo di 200 persone e diversi veicoli, sia via terra sia via aria. Tre ore dopo la situazione è migliorata, con il rogo sotto controllo. Il tempo fino a stasera in tutto il paese in prevalenza soleggiato. In montagna sviluppo di cumuli seguiti verso sera da qualche possibile rovescio o temporale nelle Alpi e al nord. Previsioni per domani, martedì, in prevalenza soleggiato e caldo, possibili rovesci lungo le Alpi. Le temperature, le minime saranno comprese fra 18 e 23 gradi, le massime fra 32 e 36.
0: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche nella direzione opposta tra Amsteg e Göschenen le code sono di 4 km, ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione Ticino. Nella Svizzera orientale, a causa di un incidente, la A3 tuttora è chiusa tra Wesen e Murg in direzione di Coira. Sul posto viene segnalata una deviazione. Sempre sulla 3 code e forti rallentamenti a causa di un altro incidente tra Reichenburg e Bilten in direzione Coira. Informazioni per il traffico ferroviario. A causa di un guasto tecnico, il traffico ferroviario tra Cadenazzo e Locarno è interrotto. Su questo tratto vengono impiegati bus sostitutivi. Sono da prevedere dunque tempi di attesa. Infine, per quanto riguarda i treni navetta, a Iselle, alla stazione di carico del Sempione, sono segnalate attese di 1 ora e 30 minuti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Bon Jovi Never Say Goodbye, di nuovo buon pomeriggio, ben ritrovati, le 15:09 minuti, sono Elisa Manca. Nell'ora precedente abbiamo parlato in una maniera che non c'entra esattamente con il social network, ma parlando di un artista, Vinicio Capossela, dell'aspetto, lui diceva, un po' perturbante dei social. Avevamo raccontato di questo aneddoto che forse qualcuno ricorda, quando nelle case tanti anni fa la televisione si copriva anche non solo per tenerla con meno polvere, ma anche perché non si sa mai, magari qualcuno poteva guardare. Poi, sempre parlando di social network, oggi ho letto un'altra notizia, è una ricerca italiana condotta dall'Università di Milano Bicocca, ripresa prima da una rivista scientifica la settimana scorsa, la Nature Human Behavior, e poi è stata ripresa molto da giornali, siti di notizie di vari paesi. In particolare l'attenzione è alta nel Regno Unito, perché lì si parla spesso, anche da noi, però nel Regno Unito in particolare, riguardo al vietare i social media per i minori di 16 anni. A giugno il governo britannico ha detto no se avete meno di 16 anni. Quindi c'era molta attenzione a riprendere notizie in questo senso. Non si parla di i social network fanno male al cervello, ma i social network influenzano, influenzerebbero in negativo i successi scolastici. Allora, vi dicevo, volevo dirvi qualcosa in più perché ho proprio raccontato solo il titolo e non bisognerebbe mai fermarsi solo al titolo. Non è uno studio sperimentale, dicevo, però bisognerebbe in questo caso avere un gruppo di controllo, quindi un gruppo di controllo di studenti cresciuti senza social media, neanche quello dell'amico, del vicino, del cugino, e questo, come potete immaginare, non è possibile. Hanno però preso dati di osservazione facendo un esperimento simile. Lo spiega Marco Gui, che è alla guida del gruppo di ricerca. Vi dicevo, studenti di 5 province lombarde divisi in gruppi. Da un lato gli studenti che avevano ricevuto il loro primo non smartphone, il loro primo account sui social all'inizio delle scuole medie, 10-11 anni, e un altro gruppo di studenti che avevano aspettato i primi anni del liceo per aprirne uno, quindi 13-14 anni. Questa era l'unica differenza, perché hanno cercato di mettere insieme in 5.000 e più studenti gruppi dove si era uguali in tutto: il background delle famiglie, il titolo di studio dei genitori, le residenze, le strutture familiari, se ci fossero difficoltà economiche, i risultati scolastici, insomma, ragazzi, uguali in tutto tranne che in quella variabile lì. A che età, o meglio a quale anno di scuola, avessero aperto il loro primo account su Instagram, Facebook, TikTok, eccetera eccetera. Ecco, le differenze sono emerse quando hanno confrontato queste loro prove con le prove del

2. Sì, però in termini di scolarizzazione equivale a 6 mesi di scuola in meno. Questo è il criterio usato dall'Unione Europea quando fa queste comparazioni. Controllare lo smartphone e i social con frequenza durante i compiti, prima di andare a dormire, non solo distrae proprio dai compiti stessi, ma rappresenta un sovraccarico cognitivo. Gli studenti che avevano detto di controllarlo più spesso erano tendenzialmente proprio quelli che avevano iniziato a utilizzare prima. In inglese no, invece, se ricordate, nelle materie di controllo c'erano anche quelle. Una possibilità, secondo gli autori, non una conferma, è una possibilità, è che ci sono talmente tanti contenuti in inglese sulle piattaforme dei social media che forse questo non è un problema. Infine vi dicevo, non c'entra lo smartphone, non è il telefono il problema e nemmeno il computer, è proprio questo specifico aspetto del digitale, le piattaforme, le loro caratteristiche, il loro nutrirsi della nostra attenzione. Qui dico nostra perché non c'entrano solo i ragazzi, c'entriamo anche noi.

Uploader, eravamo nel 2000 preciso, allora voltiamo pagina e lasciamo stare i social, anche se ormai anche per gli atleti è importantissimo essere presenti sulle piattaforme, anche perché finalmente, se ci pensate, anche molti sport, lo dico tra virgolette, minori, grazie proprio ai social riescono ad essere comunicati molto meglio e allargare, soprattutto gli atleti possono allargare la propria platea, il proprio pubblico, possono parlare direttamente con chi è interessato a loro o alla loro disciplina, cosa che, se ci pensate, fino ad alcuni anni fa era veramente impossibile. Perché parlo di sport? È veramente una settimana molto interessante per chi ama, magari non farlo, però guardarlo lo sport. Infatti questo lunedì sono cominciate le gare, l'abbiamo visto, lo potete vedere su la 2, gli europei di atletica leggera a Birmingham in Inghilterra, e anche quelle del nuoto in vasca per gli europei di nuoto a Parigi. Sì, naturalmente erano iniziate il 31 luglio, c'era stato acque libere, nuoto artistico, tuffi. Ecco, ci sono due modi di dirlo, in effetti non è corretto dire europei di nuoto, ma è più corretto ancora dire europei acquatici, perché non si nuota e basta, appunto ci si tuffa pure, lo sappiamo. Il nostro Noè Ponti è già stato protagonista, avete sentito negli appuntamenti sportivi raccontare degli atleti svizzeri, però ecco, saranno due settimane belle intense. In tutto sono gare importanti, sono gare attese, non sono i mondiali, naturalmente non sono le Olimpiadi, però verranno assegnate in tutto tra atletica e nuoto 97 medaglie d'oro e quindi anche d'argento, bronzo, eccetera. Tantissimi campioni potranno dire la loro, in certi casi risentiremo nomi a cui siamo quasi affezionati, mi viene da dire, per esempio Duplantis, ecco, il saltatore con l'asta svedese ormai molto famoso non solo nella sua disciplina. Però volevo parlarvi di qualcosa che c'entra con il nuoto anche da noi e lo faccio tra un attimo.

Lui, Alex Baroni, La distanza di un amore, stupenda canzone che ci ha riportato indietro di un po' di anni. Allora parlavo di, visto che parlavamo anche degli europei di nuoto, che adesso abbiamo imparato si dice in un'altra maniera, perché nuoto comprenderebbe solamente proprio il nuoto, c'erano invece anche naturalmente gli sport artistici e i tuffi. Parlavamo di nuotatori da noi, c'è attesa, c'è per qualcuno una bella tradizione, quest'anno il numero è anche importante, 94esima edizione della traversata del lago di Lugano. Sarà questa domenica, il 16 di agosto. C'è molta adrenalina anche nei giorni precedenti, quindi oggi lunedì iniziamo già a parlarne. Per qualcuno sarà la prima volta, ma per qualcuno è sicuramente un gradito ritorno. Non è solo un evento per nuotare, è proprio un'esperienza, c'è perseveranza, c'è ambizione, c'è voglia di superare i propri limiti. Dicevo, la traversata del lago di Lugano torna con la 94esima edizione questa domenica 16 agosto. I partecipanti si tuffano a Caprino, fanno questi 2500 metri arrivando fino al Lido di Lugano. I biglietti, io ve lo dico, sono quasi esauriti, quindi se ci stavate pensando, questo è l'ultimo minuto praticamente per iscriversi. C'è molto entusiasmo, è anche vero che poi all'ultimo minuto qualcuno che si era iscritto potrebbe non partecipare, quindi si sta, le stime sono tra gli 800 e gli 850 nuotatori che faranno questa sfida. Si parte alle 10, al massimo ci si possono mettere 2 ore per arrivare al traguardo, però devo dire, al di là di chi arriva prima, chi arriva dopo, è già sempre bello l'idea di avere partecipato. Per essere più inclusivi, quest'anno viene reintrodotto, e se vi ricordate qualche anno fa veniva già fatto, la mini traversata nuotata del lago, riservata ai bambini tra i 6 e i 10 anni, che naturalmente potranno essere accompagnati da un adulto, nuotata di 200-300 metri. Ci sono solo 40 posti e questa gara è all'interno del perimetro del Lido di Lugano, però è una maniera in più per vivere la giornata in maniera familiare. Tutto si trova su traversatalagolugano.ch, ufficialmente fino al 14 di agosto, o come vi dicevo, se si arriva al massimo numero di partecipanti.

Mentre c'era Sergio Caputo, Italiani Mambo, mi è arrivato un altro messaggio che ci riporta all'argomento precedente, quello di qualche anno fa e la televisione. Ci dice una nostra cara ascoltatrice: noi avevamo un armadietto con la TV, poi la mamma lo poteva chiudere anche a chiave quando era finita la trasmissione. Dopo tanti anni l'armadietto c'è ancora e viene ancora adoperato. Non mi sembra niente male come strategia, deve valere anche per i grandi però. Andiamo a vedere cosa succede sulle strade. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, code di 4 km, conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, tra Vassen e Göschenen, code di 3 km, ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Sempre sulla 2 code anche tra Altdorf e Beckenried in direzione di Lucerna. Nella Svizzera orientale, a causa di un incidente, la A3 è tuttora chiusa tra Wesen e Murg in direzione Coira. Sul posto viene segnalata una deviazione. Sempre sulla 3, rallentamenti a causa di un altro incidente tra Reichenburg e Bilten in direzione di Coira. Per il traffico ferroviario, a causa di un guasto tecnico, il traffico ferroviario tra Cadenazzo e Locarno è interrotto. Su questo tratto vengono impiegati bus sostitutivi e sono da prevedere tempi di attesa. Per quanto riguarda infine i treni navetta, a Iselle, alla stazione di carico del Sempione, sono segnalate attese di 1 ora e 30 minuti.

Neffa, prima di andare via, naturalmente, beh, io non vi sto per salutare perché sapete che siamo insieme anche nelle prossime due ore e saremo con Davide Riva. Probabilmente ne avete già sentito parlare. C'è attesa soprattutto per chi ama il cielo e gli eventi estivi. Non parlo solamente delle stelle cadenti che solitamente annunciamo proprio la notte di San Lorenzo, quindi oggi, 10 di agosto, anzi gli esperti in fenomeni astronomici ci dicono, guardate che è nei prossimi giorni, nelle prossime due settimane che dovrebbero vedersi meglio quelle che noi chiamiamo stelle cadenti. Ma l'evento principe della settimana, dell'estate, dell'anno e per molto tempo sarà mercoledì sera. La Luna si metterà tra la Terra e il Sole e quindi ci sarà un'eclissi da noi non si vedeva da 27 anni. Apparirà questa eclissi in maniera parziale, oscurerà fino al 93% della parte di sole che vediamo dalla Svizzera. Vi inizio già a dare le informazioni importanti. Il tutto inizierà alle 19:20 circa. Alle 20:45 tutto sarà finito, anche per il tramonto del sole. Il momento migliore sarà tra le 20:15 e le 20:20. Naturalmente, immagino lo sappiate, non bisogna mettersi lì a occhio nudo a guardare l'eclissi, bisognerebbe avere tutta una serie di protezioni, degli occhialini, quelli che proprio permettono questo tipo di visione. Ma perché è importante? Beh, perché per un bel po' di tempo non se ne riparlerà, se non sbaglio, fino al 1975. No, 1900 è impossibile, 2075. L'ultima eclissi parziale, magari ve la ricordate, anch'io stavo cercando a memoria di ritornarci, era l'agosto del 99. Non che abbia dei ricordi precisi della mia vita in quel periodo, però mi ricordo che era stato un agosto funestato da una serie di lutti importanti, quello dello stilista Gianni Versace e anche e soprattutto la scomparsa della principessa del Galles, la principessa di Anna. Insomma, e ricordo, forse influenzata dai giornali, dalle riviste proprio di quel periodo, che era proprio un periodo nel quale ci fu anche quella eclissi parziale. Magari ve la ricordate anche voi e per motivi, insomma, anche legati a ragioni di età, migliori di quelli che vi ho illustrato io sin qui. La musica adesso è quella di Lady Gaga, qui insieme a Bradley Cooper in Shallow, che faceva parte della colonna sonora del film A Star is Born, la nuova versione di È nata una stella, era qualche anno fa.

0: giustamente, giustamente, uno di voi, lo 076-321-1113, mi dice: no Elisa, non puoi ricordarti le due cose assieme, quel periodo lì, l'agosto del 99 con la parziale eclissi solare con la scomparsa della principessa Diana, perché è successo nel 97. Allora vedi gli scherzi della mente, io ricordavo me in un posto preciso, probabilmente era il medesimo nel 97 e nel 99, gli anni dove si commentavano appunto queste scomparse importanti, e uguale nel 99 con l'eclissi, e nella mia testa le avevo messe nello stesso anno. Grazie a chi ha pensato di mandare un messaggio allo 076-321-1113 per correggermi, giustamente, così ho dato anche l'informazione importante. Però non mi avete risposto sul dove eravate, se avete visto questa eclissi parziale del 99. Detto questo, abbiamo detto che sarà mercoledì sera questa eclissi parziale, e quindi abbiamo tempo, insomma, per parlarne ancora. Un po' di musica svizzera, un po' di musica proprio ticinese.
1: Mammo saltato dal vicino.

0: Lei è Lisa Stansfield, ci ha portato alle 16.
1: Rete 1.
2: In studio Pervin Cavacioglu col notiziario delle 16. Un terremoto di magnitudo 6,7 ha colpito stamane la Colombia. Stando ad alcuni testimoni, la scossa è stata avvertita fino al confine con il Venezuela, l'Ecuador e Panama. L'epicentro è stato registrato nel nord-ovest della Colombia verso le 7:30 ora locale, metà pomeriggio, in Svizzera, nel dipartimento di Chocó, a una profondità di un'ottantina di chilometri. Sono stati segnalati feriti e gravi danni nel capoluogo Quibdó e in alcune località vicine, dove le comunicazioni risultano difficoltose se non interrotte. Data l'intensità del sisma, non si esclude un peggioramento del bilancio. Si temono inoltre scosse di assestamento. Nelle Filippine almeno 15 persone sono morte a causa delle forti piogge monsoniche che hanno colpito il sud-est del paese asiatico, provocando frane e inondazioni. La polizia ha reso noto che 6 persone risultano disperse, mentre altre 13 sono rimaste ferite. In Italia è stato arrestato l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola. È indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'ipotesi degli inquirenti è che Lavitola, 60 anni, sia il mandante. Inoltre gli viene contestato il metodo mafioso. L'avvocato di Ranucci ha dichiarato che sarà fondamentale comprendere il movente. Dall'interno rubano un'auto, causano un incidente e si danno alla fuga. È successo la notte scorsa nei Grigioni. 2 giovani di 18 e 19 anni, entrambi senza patente, hanno rubato un'auto a Scuol, si sono messi in viaggio verso l'Alta Engadina, ma poco dopo la frazione di Gersun sono andati a sbattere contro un guardrail all'imbocco di un ponte. Sono stati fermati dalla polizia verso le 5 del mattino mentre si stavano allontanando a piedi. Entrambi erano sotto l'effetto dell'alcol, come ha precisato la polizia grigionese. Il tempo fino a stasera: in tutto il paese in prevalenza soleggiato, in montagna sviluppo di cumuli, seguito verso sera da qualche possibile rovescio temporale nelle Alpi e al nord. Previsioni per domani, martedì: in prevalenza soleggiato e caldo, possibili rovesci lungo le Alpi. Temperature: le minime saranno comprese fra 18 e 23 gradi, le massime fra 32 e 36.
0: In Ticino segnaliamo rallentamenti sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione Italia. La situazione ai portali della Galleria del San Gottardo. Sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km, conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen code di 2 km, ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Sempre sulla 2 code anche tra Altdorf e Beckenried in direzione di Lucerna. Nella regione di Basilea il traffico è incolonnato sulla 2 tra il raccordo di Hagnau e Basilea Badischer Bahnhof in direzione della Germania. Nella Svizzera orientale, a causa di un incidente, la A3 è tuttora chiusa tra Wesen e Murg in direzione di Coira. Sul posto viene segnalata una deviazione. Per quanto riguarda il traffico ferroviario, a causa di un guasto tecnico, il traffico ferroviario tra Cadenazzo e Locarno è interrotto. Su questo tratto vengono impiegati bus sostitutivi e sono da prevedere tempi di attesa. Infine, per quanto riguarda i treni navetta, a Iselle, alla stazione di carico del Sempione, sono segnalate attese di 1 ora e 30 minuti.
1: Rete 1.

0: Loro sono i Matt Bianco, noi siamo Davide Riva ed Elisa Manca, vi diamo il ben ritrovati alle 16.07. Ciao Davide, un po' che non ci si vede.
1: È un po', sono un paio di settimane, buongiorno a tutti.
0: Adesso ci aggiorniamo, come si fa con gli amici quando non li vedi da un po'. Ma prima, io prima raccontavo agli ascoltatori, sai che dicevo, questa settimana c'è un sacco di sport, c'è l'atletica, c'è il nuoto, stiamo seguendo tutti i nostri atleti, sia per l'atletica sia per il nuoto. Quindi è una settimana già bella carica, friccicarella che ci porta al Ferragosto. Poi dicevo, sul versante locale, la traversata del lago di Lugano, 16 agosto, ci sono gli ultimissimi posti. Si pensa tra gli 800 e 850 nuotatori, ma ti stai preparando anche tu?
1: Mi sto preparando perché per la prima volta sarò lì sul posto per poterla raccontare, animare con le persone che arriveranno, quindi sarà una nuova esperienza anche per me. Ho letto appunto che online ormai sono finite, sono chiuse. Puoi solo andare sul posto per poterti eventualmente registrare se ci sarà la fortuna di avere delle nuove possibilità. Perché è veramente molto gettonata, è una gara storica, è una gara che ha tradizione. Io l'ho seguita per tanti anni facendo assistenza con un mio amico anche a bordo, diciamo, tragitto con le barche, quindi andando dalla parte opposta, prima con il battello, quindi seguendoli, poi stando vicini anche a quelli che se la prendono con un po' più calma, perché c'è chi la fa con ambizioni anche di tempo e chi invece la fa anche
0: hai
1: solo
0: due ore,
1: per dire
0: quindi,
1: sono
0: sì,
1: arrivato.
0: Sì, l'ho fatto, bello, cioè poi è una cosa che esiste da tanti anni. Quest'anno poi, stavo raccontando, tra le novità c'è il fatto che si potrà seguire in streaming, quindi tuo nipote fa la gara ma tu abiti sei in vacanza da tutt'altra parte, lo puoi seguire in streaming su YouTube. Bello, mi piace.
1: Molto, anche perché si dà per scontato che sia semplice andare da un punto A a un punto B, invece quando sei in acqua spessissimo non riesci mai a mantenere una linea retta, quindi ti trovi anche fuori percorso ed è fondamentale appunto che ci siano delle imbarcazioni, a volte anche delle canoe, dei pedalò, chiunque sia lì di fianco per poterti dare una mano, incitarti e riportarti sulla retta via, come si dice in questi casi.
0: E mi piace proprio il fatto che sia in concomitanza con gli europei di nuoto, no? Lo trovo tutti un po' più stimolati a sentirsi.
1: Poi mi piace il fatto che sia la traversata, cioè sì, non sì, la sì. Traversata, ma proprio la traversata. È una cosa che, non lo so, da tradizione, dall'aspetto un po' vintage di qualcosa, e quindi quell'ancoraggio legato al passato. Quando ci sono eventi che hanno questa portata, la cosa mi entusiasma perché hanno una storia da raccontare.
0: Ascolta Davide, siccome hai fatto qualche giorno d'assenza anche tu e so che sei uno che va sempre a spasso, sempre in giro, sono sicura che avrai anche poi dei suggerimenti di posti, di luoghi da visitare.
1: E raccontarvi anche una cosa bella, sì? Accaduta proprio in questo weekend, che ero presente ad Ambrì, quindi posso farvi un po' il reportage di tutto quello che è stato il rombo dei motori che sono arrivati per portare le loro livree, le loro storie, ovviamente anche la loro bellezza.
0: Ci piace, noi siamo qua a raccontarvi su Rete 1 qualche pezzo dell'estate fino alle 18. Questa è la musica di Bungaro, nuova.

0: Che canzone, mamma mia, che canzone questa è.
1: Ma meno male che hai iniziato tu a parlare, perché ci sono certe canzoni che ogni tanto io, prima di aprire il microfono, mi dico: ma io dopo una roba così, ma cosa dico?
0: Che pensa che poi dopo questa canzone, in realtà, una cosa che appunto che diceva, forse ne ho già parlato in radio, ma mi ricordo di aver intervistato, aver avuto la fortuna di intervistare Luciano Ligabue, che diceva proprio di queste canzoni, del fatto che le canzoni sono tue fino a quando non escono la prima volta, dopodiché diventano del pubblico, perché tu non sai che fine faranno, come verranno utilizzate, perché ogni persona se ne appropria, dà un significato, la utilizza in un contesto diverso, e questa la ritrovi quando c'è un evento, ma anche solo piccolo. Io adesso pensavo al Preonzo, perché io sono affezionato e legato ai colori del Preonzo, ma nel momento, assolutamente, li saluto tutti con grandissimo amore. Quando tu vinci una partita o magari ti salvi in un campionato e senti questa canzone, i brividi ti entrano, cioè li senti proprio vibrare, quelle che sono quelle sensazioni. Questa canzone riesce, permette, fa da catalizzatore di ciò che accade intorno e ha la capacità di far entrare ancora più in profondità ciò che tu stai vivendo. Cioè la musica ha questo potere, alcune canzoni più di altri, di tatuarti sulla pelle, secondo me, certi eventi. Senza le canzoni il mondo sarebbe molto più brutto. Provate a pensare un mondo senza canzoni, sarebbe terribile, cioè sarebbe un mondo più triste, sarebbe un mondo meno colorato, sarebbe un mondo meno empatico, sarebbe un mondo con emozioni sciape, cioè senza sale, senza, non lo so, io me lo vedo così, magari poi sbaglio, quindi non lo so.
1: Sì, ma tu avevi fatto una domanda al pubblico, gli avevi chiesto, ma anche da voi, cioè non so se ti riferivi in questo modo, ma succede sempre che in una coppia uno è quello che sceglie il film e poi si addormenta e l'altro si deve assorbire? Questo. Mauro, per esempio, peggio, mia moglie mi impedisce di guardare ciò che mi piace, tipo film horror o scientifici o fantascienza. Metto la trasmissione che vuole lei, non nomina neanche le trasmissioni che vuole alla moglie, secondo me per preservare un po' di privacy, che vuole lei, poi lei se ne va a fare altro e io mi devo guardare quello che ha scelto lei. Assurdo. Sì, oppure c'è la stessa vicenda con il metto quello che vuole lei e lei poi passa la serata a scrollare il telefono,
0: È vero, poi magari torna dopo un po' e ti chiede di tornare indietro dove l'avevano lasciato, quindi devi riguardarti

0: due volte magari anche una parte che già non, un film che non, proprio non ti interessava al massimo.
1: No, mi è venuto in mente una cosa, sai che ho detto che di solito io scelgo il film e poi mi addormento. Mi addormentano. Ogni tanto chiedo a mio marito: scusami, ma perché lei ha fatto quella cosa? Non stava con l'altro? E lui, 1, 2, 3 secondi di silenzio, e poi mi dice: è un altro film.
0: Guarda, come potrebbe essere tuo marito in certi momenti, così come la canzone che adesso sta per arrivare, la fotografia perfetta.

0: Disperato, Marco Masini, classico anche questo comunque, 1990.
1: Mamma mia, sì, quelle canzoni molto, molto intimiste, molto, però molto tristi anche, molto nostalgiche.
0: E la vita toccavano... anche così.
1: E la vita è fatta anche di queste cose, così. Effettivamente. Chiara Goethe che diceva che finché non vedrai il buio più profondo, non osserverai la vera intensità delle stelle. Non so se lo dicesse lui, comunque
0: non
1: era
0: mi
1: frase
0: ricordo.
1: Che era comunque molto bella. Volevo raccontarti, sì. Perché è un'ora e mezza che lo dico, ma in realtà non l'ho mai fatto, di quello che ho assistito invece questo weekend. Sabato sono andato al Flying Grill ad Ambrì, dove sono arrivati il più grande raduno svizzero di aerei privati, di persone che hanno la fortuna di avere magari un aereo, dal più piccolo al più grande, e lo mostravano con orgoglio anche al pubblico, perché atterravano, quindi 130-140 aerei in successione che sono atterrati sulla pista di Ambrì, si sono fermati, c'è stata la possibilità di poterli osservare da vicino, ma vicino vicino, nel senso a pochissimi metri, quindi sentire proprio le vibrazioni del motore, i bambini che rimanevano affascinati vedendoli col naso all'insù e sognavano ovviamente di diventare dei piloti, chiedere informazioni, fare le fotografie, salire a bordo quando erano parcheggiati, non so se si definisca così, e poi vederli ripartire poi nel pomeriggio. Nel frattempo anche tanti momenti di intrattenimento con gli aeromodellisti, per esempio i pompieri, la polizia, c'erano veramente tante attrazioni anche dal punto di vista gastronomico, organizzato meravigliosamente, perché c'era un ordine in tutto quello che accadeva e la possibilità però di essere protagonisti vicino appunto a questi aerei mi ha entusiasmato. Quindi faccio un complimento agli organizzatori, sono contento che ne abbiamo parlato anche noi in radio, sicuramente le persone che sono state lì possono confermare quanto detto. E poi c'erano alcuni aerei straordinari, cioè sembravano fatti, non lo so, lucidati e facevano sognare. Tu ti specchiavi all'interno della carlinga, vedi, non so neanche i termini se sono corretti, ma con una dimensione, quando partivano vedevi proprio il fumo, le eliche, ti sentivi protagonista assoluto all'interno di un evento che non sempre accade. E quindi davvero bravi, spero che possano ripeterlo anche in futuro. È stato proprio un volare con la fantasia e con le emozioni, quindi è una cosa che consiglio in futuro anche ad altri che potranno avere magari l'occasione di essere lì vicino a bordo pista a vederli.
0: Anche se non ce l'avete l'aereo, tu dici.
1: Anche se non ce l'avete, però lo sentite vostro.
0: Allora, tanto controllato, è giusto in italiano, l'aereo si può dire che l'aereo si parcheggia. Vedi, anche senza saperlo eravamo nel giusto.
1: Ah, oh, guarda qua, Spagna. 87, Call Me, mamma mia, questa era qua, anche lei era l'apice della carriera con questi capelli, se non sbaglio, che sparavano come dei raggi di sole.
0: Erano gli anni 80, il look era quello lì, poi...
1: C'erano anche le spalline, davano le spalline.
0: Imbottite.
1: Però senti se non è vero che questo ritmo ha l'allegria dentro.
0: Sì, sei già a fare così col braccio in su.
1: Sei già lì, ti la immagini, vanno a Spagna di fronte a te, l'estate che sta raggiungendo proprio il proprio apice e la felicità nel corpo. Hey!

0: I nostri colleghi dello sport, Davide, non hanno i problemi di cui prima parlavamo con gli ascoltatori. Scelgo il film, poi mi addormento, a me piace l'horror, mia moglie non vuole. I colleghi dello sport guardano lo sport. Ciao Paolo Lavorenti, benvenuto.
1: Buonasera, ciao a tutti.
2: Qui non ci sono discussioni in casa su cosa guardare la sera?
1: No, ma sai, col computer, con i vari televisori si cerca. Io cerco sempre qualsiasi sport, anche in estate magari
0: freccette.
1: C'è meno calcio. Sì, va bene anche quello. Sì, baseball.
2: È vero, chiama lo sport, cerca qualsiasi cosa.
1: Sì.
0: Allora, a me piace che la nostra home page, la nostra pagina principale di rsi.ch/sport oggi è piena di un po' di sport. Non sono minori, però non sono quelli, non sono l'hockey, non sono il calcio, c'è il nuoto e c'è l'atletica. Evviva!
1: Certamente, perché sono iniziati proprio oggi gli europei di nuoto da una parte, ovvero a Parigi, e gli europei di atletica, la regina insomma degli sport, a Birmingham, con per il momento fortune alterne che riguardano gli atleti ticinesi, perché Noè Ponti ha fatto il suo dovere, si è qualificato per la semifinale dei 50 Delfino, semifinale che andrà in scena alle 18:30 questa sera con diretta TV su RSI2 come sempre, e poi la finale speriamo si possa qualificare, prevista domani. Mentre non è andata bene a Ricky Petrucciani, ha corso questa mattina, anzi attorno a mezzogiorno ha corso i 400 metri, non è riuscito a staccare il tempo per raggiungere appunto il penultimo atto di questa competizione, ha corso in 46:14, sesto posto, e appunto è stato eliminato. È andata bene invece un altro rosso crociato, Lionel Spitz, che invece è riuscito a qualificarsi per appunto la semifinale.
0: In questi giorni c'è anche un po' di tennis, mi domandavo se Rete Uno Sport tra poco più di un'ora c'è anche quello.
1: Sì, parleremo, daremo gli aggiornamenti dei tornei che sono in corso. Nella notte Belinda Bencic è riuscita a staccare il biglietto, diciamo così, per i quarti di finale del torneo di Cincinnati. C'è anche, visto come dici te, non c'è il calcio, almeno quest'oggi non c'è il calcio giocato, però siamo in pieno calcio mercato e c'è una notizuola che riguarda un nazionale elvetico, vale a dire il centrocampista Michel Ebischer, che la scorsa stagione ha difeso i colori del Pisa, è stato purtroppo retrocesso, potrebbe andare in Bundesliga e ritrovare l'allenatore ticinese Mauro Lustrinelli, visto che l'Union di Berlino è interessato a Ebischer e quindi potrebbe affrontare la sua prima esperienza in Bundesliga.
2: No, sono tutte notizie molto importanti, poi sono contento, non vedo l'ora di vedere anche Mauro Lustrinelli all'opera, nel senso che
1: sì,
2: comunque è bello sapere che c'è una persona che conosci di persona, che ricopre un ruolo così importante e lo senti in parte un po' tua, no?
1: Sì, tutti gli appassionati che seguono appunto le vicende di Lustrinelli devono assolutamente seguire i social dell'Union Berlin, perché è un club che dà molta attenzione a questo tipo di messaggio verso i propri tifosi, sempre dei contenuti molto divertenti. Anche durante la preparazione estiva è stato messo all'opera Mauro Lustrinelli, non sul campo ma la tastiera, anch'io non so se
2: a
1: utilizzo
2: mixare.
1: Esatto, perché lui è anche un DJ,
2: vedi?
1: Certo, e quindi potete andare a vedere
2: DJ Lustri.
1: Esatto, potete andare a vedere i social, il profilo Instagram o anche X dell'Unione Berlin, e ci sono questi simpatici video.
0: Va bene, Paolo Lavorenti, appuntamento con Rete Uno Sport, quindi con conclusione di 6 di sera, 18:40
1: esatto,
0: circa, così ci aggiornate anche su Noè Ponti. Grazie,
1: esatto.
0: A dopo.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Noi ci colleghiamo con Bien, dove stasera per darci tutte le notizie troviamo Daniele De Mattè.
3: Buonasera a tutti da Bien, dalla redazione di Via Swiss. Allora, in Ticino al momento segnaliamo rallentamti solo da Stabio verso la Dogana del Gagiolo, oltre naturalmente al portale sud della Galleria del San Gottardo. Sulla 2 infatti, in direzione nord, tra Quinto e Rolo, segnaliamo code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. Ricordiamo anche che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nei Grigioni invece rallentamenti sulla 13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Nella regione di Basilea, traffico incolonnato sulla 2 tra Prattren e Basilea Badi Scherbanhof in entrambe le direzioni. In Romandia, a causa di un mezzo pesante in avaria, code con importanti ritardi sulla 1 tra Ecublen e Aubonne in direzione di Ginevra. Nella Svizzera orientale, infine, a causa di un incidente avvenuto questa mattina, la 3 è tuttora chiusa tra Wesen e Murg in direzione di Coira. Sul posto comunque viene segnalata una deviazione. Sempre sulla 3 un altro incidente crea code tra Quarten e Murg, ma in direzione di Zurigo.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Di nuovo buon pomeriggio, siete con... Mi ha capito, Malcolm Todd, abbiamo capito, grazie. Siete di nuovo con Davide Riva ed Elisa Manca, siamo insieme ancora fino alle 18. Ehi, guarda che ci sono ancora l'infradito qua.
1: Da regalare?
0: Sì.
1: Quante?
0: Cinque paia. Non cinque infradito.
1: Cinque paia di infradito. Quindi...
0: non solo le sinistre.
1: Questa a volte le parole che vogliono dire doppio, tipo le forbici, paia... Non lo so, intanto mi si aprono dei cassetti sull'origine di certe parole. Quindi come le regaliamo?
0: Allora, il metodo è sempre quello. Voi dovete compilare, senti come sono tecnica, un messaggio adesso allo 076 321 1113. Ci scrivete nome, cognome, indirizzo, non tipo Elisa Lugano, ok? Indirizzo, numero di telefono, taglia, perché per l'infradito ancora disponiamo sia della taglia M, quella che va dal 36 al 39, sia della L dal 40 al 43. E vogliamo fare i complicati o andiamo a chi risponde più velocemente?
1: No, dai, facciamo i buoni che siamo tornati proprio oggi, quindi facciamo qualcosa di carino. Tra l'altro io mi scuso con mio fratello perché ho raccontato la sua storia nelle settimane scorse, siccome ho visto un sacco di gente in giro che vedo che ci ascolta e che quindi ne parliamo di ciò che è stato detto e mi dicevano, guarda, stavo ridendo quando abbiamo pensato a tuo fratello che l'ha fatta sul vestito dell'altro fratello, ha tirato pure l'acqua per finta perché era in sonnambula e poi tornata a dormire.
0: Così se qualcuno non l'aveva sentito quella volta,
1: sì, ormai
0: adesso
1: è diventato di dominio pubblico, quindi ormai tutti prendono in giro mio fratello e quindi è diventata veramente ormai una barzelletta. E quindi mi immagino le persone che ogni tanto quando stiamo parlando e raccontiamo delle cose simpatiche stanno ridendo, magari in macchina da soli, stanno sogghignando, magari pensano a qualcosa che è capitato di simile anche a loro. Perché fra poco, tra l'altro, rispondendo anche a un messaggio di Sandra, vi racconterò una proposta anche per una gita in montagna partendo dal Lucomagno che ho fatto più o meno una decina di giorni fa, molto bella, secondo me è gratificante e quindi mi piacerebbe proprio condividerla insieme a voi. Nel frattempo scrivete
0: nome, aspetta che ribadisco vai. Sono arrivati un po' di messaggi con non tutto, nome, cognome, indirizzo completo, numero di telefono, taglia o la M o la L dell'infradito, non ci serve il vostro email, per esempio la mail non ci serve, ecco, ne estraiamo alcuni tra tutti quelli che arrivano adesso allo 076 321 1113. L'infradito dell'estate di Rete 1 sono carine, sono bianche, semplici, con la scrittina Rete 1.
1: Mi permetti di dire una cosa molto bella? Mi è arrivato un messaggio proprio da Adriana di Poschiavo. Sai che prima ho parlato del loro progetto, no? La via da mezza, e quindi adesso lei mi scrive: caro Davide, grazie mille per averci ricordato e per le tue parole in radio oggi pomeriggio, è sempre un immenso piacere. La nostra realtà non è più temporanea, ma da un anno abbiamo sede fissa, quindi Via da Mezza rimane come marchio dei loro prodotti e della loro amicizia. Ci aspettano a Poschiavo, spero di rivedervi presto davvero, perché le ho conosciute attraverso collegamenti radiofonici, televisivi e ci si vede poco, però è sempre un piacere quando ci si ritrova, perché si hanno proprio queste emozioni che abbiamo condiviso ed è bello ricordarle, un po' come succede con i compagni di scuola o con persone che non rivedi dopo tanto tempo e a distanza di anni vedi le tappe anche del progresso della vita privata, magari di una carriera lavorativa. Vi faccio un grande in bocca al lupo, mi raccomando, continuate così, siamo dalla vostra parte.
0: Ah, io faccio un altro mi raccomando, che sennò poi dal segretariato mi tirano le orecchie. Per vincere uno dei nostri gadget non dovete avere vinto sempre i nostri gadget nelle ultime settimane. Questo è Luca Carboni, anche lui un po' d'epoca, ci riporta negli anni 80, un classico.

0: Avevo detto che era un classico, Farfallina, Luca Carboni. Allora, siccome gli ascoltatori, Davide, scrivono proprio anche a te, precisamente, vogliono sapere la tua vita, vogliono sapere dove vai nel tempo libero, tu però non glielo anticipi, glielo dici dopo, così gli organizzi intanto anche l'escursione del fine settimana.
1: Questa è un'ipotesi, un'opzione che magari può essere utile per tanti. Allora, sono stato una settimana, 10 giorni fa, al lago dei Campanit, su verso il Passo del Sole. Allora, io sono partito dal Lucomagno, ho lasciato proprio la macchina al Lucomagno, c'è un parcheggio in cui la macchina può rimanere, sia asfaltato che una parte anche sterrata, e sono andato verso destra, cioè lasciando il lago di Santa Maria alla mia destra. Quindi cominci a passeggiare, prima costeggi il lago, poi sali tra ruscelli, e lì, attenzione, mi raccomando, non ci sono alberi, quindi siete sotto il sole, scegliete l'orario giusto, però è molto bello perché salendo poi si incrociano anche tante mucche, e tra l'altro sono rimasto sorpreso, pubblicherò anche il video, che ho trovato la famosa mucca Lilla, perché c'era una mucca,
0: scusa,
1: che vengono,
0: quella della cioccolata?
1: Praticamente sembrava quella, perché vengono segnate con colori diversi, immagino perché possano evidenziare che sono di proprietari diversi, ma questa evidentemente con l'acqua, con qualche motivo, aveva un po' diffuso questo lilla sul suo corpo, e quindi quando l'ho vista mi è proprio sembrata la classica mucca Lilla della famosa pubblicità. Poi da lì si sale.
0: Allora esiste davvero?
1: Esiste, ho proprio detto quello, esiste davvero, dopo anni di ricerche esiste la mucca Lilla. Salendo poi si arriva prima al Passo dell'Uomo, quindi si arriva a questo Passo dell'Uomo, è la prima tappa che si fa, si continua anche lì e si comincia a vedere a destra e a sinistra le montagne, perché c'è il Piccio dell'Uomo sulla sinistra, dalla parte destra si vedono questi pendii con l'erba veramente verde, tanti fiori, c'è proprio questa la bellezza anche dei fiori, e poi il rumore dell'acqua quando lo incrociate. Arrivate verso il Passo dell'Uomo e poi da lì si può andare dritti per andare verso la Capanna Cadagno, per esempio, per chi vuole mantenersi, anzi scendere un pochettino di quota, oppure per chi sceglie l'opzione che ho fatto io, si va verso sinistra seguendo il sentiero che sembra di essere un po' alle Maldive. Perché? Perché siccome presumo la roccia sia molto calcarea, ci sono sul sentiero proprio dei depositi che sembra di sabbia, sabbia finissima, bellissima, chiara, quindi si segue il percorso che è ben delineato, si sale ancora attraverso i sentieri e si arriva al Passo del Sole e al Lago dei Campanit, questo laghetto con cui si può fare anche il bagno, perché l'acqua è vero che è bella fresca, siamo intorno penso ai 2300 metri, è molto bello. E poi lì ci sono due opzioni: si può tornare dalla stessa strada oppure continuare scendendo da un sentiero che è un pochettino ripido, però basta fare solo un po' di attenzione, si fa un giro di anello, si arriva verso l'Alpe di Casaccia, per chi conosce un po' la zona del Lucomagno, e si risale al punto di partenza volendo, costeggiando il Brenno oppure facendo anche il sentiero naturalistico con ancora magari 100 metri di dislivello in più, ma bello perché passa all'interno e quindi si vedono anche altre piante per chi magari ha la gamba un po' più allenata. È un giro che io consiglio soprattutto per il fatto che è sempre diverso in questa opzione, per chi ha voglia di fare qualcosa di ancora un po' più adventure si può andare invece verso il, seguendo un altro tragitto in cui, se non sbaglio, si arriva verso sotto il Pizzo del Sole e si arriva direttamente all'Alpe di Casaccia e poi si risale o con l'autobus oppure magari ancora a piedi, quindi ci sono più opzioni che si possono seguire, però i dati base sono: partenza dal Lucomagno, si lascia il Lago di Santa Maria sulla destra, si segue il sentiero, Passo dell'Uomo, Passo del Sole, lì vedete il laghetto, non si può sbagliare, lasciatelo sulla vostra sinistra, proseguite, troverete un altro sentiero, tornate verso l'Alpe di Casaccia, risalite al Lucomagno, avete fatto una giornata spettacolare in un luogo che vi dona serenità, e una parola che posso aggiungere quando faccio queste cose è gratitudine.
0: Agostino in tempo reale ci ha mandato le fotografie dell'escursione che hai descritto, mentre Maurizio ci scrive se può avere la foto della mucca Lilla.
1: No, la pubblicherò, domani cerco di portarla e vedo se posso magari metterla a chi ci scrive, perché mi ha proprio colpito.

Olivia Rodrigo, di nuovo un aggiornamento per chi è in viaggio. In Ticino segnaliamo rallentamenti da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo. Alla Galleria del San Gottardo, sulla 2, direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nei Grigioni, rallentamenti sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau verso Coira. Nella regione di Basilea, il traffico è incolonnato sulla A2 tra Prattel e Basilea Badi Scerbano, in entrambe le direzioni. In Romandia, a causa di un mezzo pesante in avaria, code con importanti ritardi sulla A1 tra Écublens e Aubon in direzione di Ginevra. Nella Svizzera orientale, invece, a causa di un incidente, la A3 è tuttora chiusa tra Wesen e Murg in direzione di Coira. Sul posto viene segnalata una deviazione. Sempre sulla A3, un altro incidente crea code tra Quarten e Murg in direzione di Zurigo. Un'informazione sul traffico ferroviario: a causa di un guasto tecnico, il traffico ferroviario tra Cadenazzo e Locarno è interrotto e sul tratto vengono impiegati bus sostitutivi, sono da prevedere tempi di attesa. La limitazione durerà almeno fino alle 18:30. E infine, per quanto riguarda i treni navetta, a Iselle, alla stazione di carico del Sempione, sono segnalate attese di 1 ora e 30 minuti.

0: ma alla fine sai che c'è. Che sono un acquario, mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca? Mi guardo spesso.
1: È un acquario ultimo, eh?
2: Io Capricorno, tu?
1: Bilancia, ma non è importante.
2: No, beh, dicono che possa segnare anche certi comportamenti della nostra vita. Noi salutiamo Ultimo
1: Ciao.
2: Come cantante,
1: sì.
2: Ma invece per noi è la prima giornata di questa settimana, un viaggio che continuerà fino a venerdì raccontando storie, alcuni momenti anche in collegamento in esterna e soprattutto il piacere di ricevere i vostri messaggi e stare insieme proprio come una grande famiglia musicale.
1: Adesso meteo per l'informazione di 6 di sera. Ciao!
3: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo e buon lunedì sera. Ricapitoliamo in breve le previsioni per domani, martedì 11 agosto, in base agli ultimi aggiornamenti fornitici dai colleghi di Meteo Svizzera. In tutto il paese sarà in prevalenza soleggiato e caldo, in montagna sono da prevedere cumuli pomeridiani e nei pressi della cresta principale pure qualche possibile temporale. Le minime spazieranno dai 23 ai 18 gradi, le massime si situeranno ben oltre i 30, in particolare a sud delle Alpi. Prima di concludere ricordiamo il divieto di accendere fuochi all'aperto nella Svizzera italiana e l'allerta canicola, da oggi nuovamente di livello 4 per le basse quote di Ticino e Moesano. E con queste informazioni siamo in chiusura, a voi l'augurio di una buona serata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
1: Come si torna a scuola nel pieno di un'ondata di caldo? Se lo sono chiesto allievi e allieve di molti cantoni in cui oggi sono riprese le lezioni e soprattutto se lo sono chiesto gli insegnanti. Ben ritrovati, ben ritrovate, Veronica Lippi con voi questa sera in un'edizione che apriremo appunto con le preoccupazioni dei docenti svizzeri che da tempo chiedono misure efficaci per garantire una temperatura vivibile nelle aule. Con più di 26 gradi infatti ne risentono apprendimento e tutela della salute. È da un po' di tempo che ci si chiede se e come il Ticino possa beneficiare di un travaso di turisti dalla super gettonata e anche super affollata Como. Ebbene, abbiamo scoperto che in effetti c'è chi ha scelto Lugano come base per poi visitare la zona dell'Ario, anche perché lì ormai le tariffe sono fuori controllo. Per l'attualità estera cercheremo di capire cosa resta del piano per Gaza che l'amministrazione Trump aveva annunciato quasi un anno fa. Beh, ieri è arrivato l'ennesimo stop con il no del primo ministro israeliano Netanyahu alla prossima tappa. Poi ci occuperemo di erbacce e di un nuovo sistema che le elimina grazie al laser. Sentiremo la reazione soddisfatta di un agricoltore argoviese che l'ha testato. Al Locarno Film Festival oggi si parla di violenza e di disagio giovanile.
5: Quei ragazzi che sono già un po' fragili e hanno comunque queste aspettative da parte magari di genitori, di nonni, di amici e che si sentono di non riuscire, ma cercano in tutti i modi di farlo e quindi non riescono mai a raggiungere un loro obiettivo, che poi magari in fondo non è neanche un loro obiettivo, è un obiettivo di qualcun altro.
1: La voce di Maura Grossi, direttrice di un progetto destinato ai ragazzi in difficoltà in Ticino, insieme a noi ha visto un film rumeno, la storia di un adolescente che proviene da una famiglia per bene ed è sospettato di aver commesso un grave reato. Possiamo iniziare. Quasi la metà dei cantoni svizzeri oggi l'anno scolastico è ricominciato ed è ricominciato esattamente come si era concluso, in molte aule torride. La canicola è un problema che incide sull'apprendimento scolastico, al di là del benessere di allievi e insegnanti. Il sindacato svizzero dei docenti torna alla carica esigendo investimenti negli edifici scolastici per adeguarli alle prossime estati. Chieste anche strategie a livello cantonale federale per evitare che chi vive nei comuni più poveri debba sopportare le situazioni peggiori. Ce ne parla Alan Crameri.
6: Quando fa troppo caldo la qualità dell'apprendimento diminuisce secondo vari studi. Per questo motivo da tempo l'Associazione dei docenti svizzeri chiede un valore limite di 26 gradi nelle aule scolastiche. Beat A. Schwendimann, responsabile del settore pedagogia di questa associazione, spera che la canicola di quest'estate sia servita perlomeno a far capire l'urgenza del problema. È molto probabile che il caldo afoso torni regolarmente e quindi ribadisce l'urgenza di investimenti negli edifici. Impianti di climatizzazione nelle aule sono solo una delle varie opzioni valide. In primo luogo, Svendiman chiede piuttosto interventi che definisce passivi, come teli o alberi che fanno ombra, o misure organizzative per aprire regolarmente le finestre di notte. Ma poi, certo, quando si rinnova una sede, il caldo va considerato. Ad esempio, il piazzale per la ricreazione non può più essere una distesa d'asfalto. La situazione attuale comunque è preoccupante, soprattutto all'interno. In alcune aule sono state misurate temperature che superano i 30 gradi, dannose anche per la salute di allievi e docenti. Come sempre, la questione è finanziaria, gli investimenti sono costosi e qui si presenta un altro problema: le differenze locali e regionali, perché le scuole sono di competenza comunale e cantonale. La richiesta di Svendiman è che la situazione migliori per tutti, indipendentemente che si viva in un comune più o meno ricco. Per questo l'Associazione Svizzera dei Docenti chiede che i cantoni istituiscano dei fondi speciali al loro interno per sostenere i comuni negli investimenti negli edifici scolastici. Una richiesta non da poco, sia dal punto di vista finanziario che istituzionale, vista la distribuzione dei compiti. Ma Beata Svendiman va oltre e esige che anche la Confederazione si inserisca nella discussione sulle temperature negli edifici scolastici, nonostante la scuola dell'obbligo sia formalmente di competenza cantonale.
7: Von Büros bis zu Fabriken gibt es viele solche Rechtwerte, aber nicht für Schulen.
6: La Confederazione, questa è la sua riflessione, rilascia direttive sui limiti di temperatura in uffici e fabbriche, ma non nelle scuole. La discussione è solo agli inizi e difficilmente si tradurrà in sufficienti misure concrete entro la prossima estate. Non sarebbe più semplice ed economico a questo punto ripensare al calendario delle vacanze e renderlo più simile a quello ticinese anche negli altri cantoni, cioè con vacanze lunghe da metà giugno fino a fine agosto? Sì, riflessioni simili sono in corso anche nella Svizzera tedesca, conferma Svendiman. L'Associazione dei Docenti è favorevole a ripensare i calendari scolastici, anche se cambiarli a volte è più difficile di quanto sembri. Secondo lui, questa è la conclusione, si possono portare avanti più misure in contemporanea, uno spostamento delle vacanze e investimenti per rendere gli edifici più resistenti al calore, perché le ondate di caldo possono presentarsi anche in altri periodi.
1: Continuiamo a parlare del caldo estremo che sta colpendo tutta l'Europa, dove ci sono temperature record, livelli dell'acqua bassissimi, siccità estrema e rischio elevato di incendi boschivi. Lo dicono i dati pubblicati oggi da Copernicus, che è il programma europeo di osservazione e monitoraggio della Terra. Allora, per capire meglio questi dati, Giorgia Lorenzini ne ha parlato con la vice direttrice del servizio Copernicus sui cambiamenti climatici. Sentiamola, è la dottoressa Samantha Burgess.
8: Il rapporto di Copernicus mostra che i mesi di giugno e luglio sono stati i secondi più caldi mai registrati. I dati parlano di caldo e siccità estremi in Europa. Dottoressa Samantha Burgess, nessuno si sorprende di questi dati, ma allora perché parlarne?
9: Non sorprende che abbiamo avuto un luglio così caldo dopo le ondate di maggio e giugno. Il motivo per cui continuiamo a parlarne è che i record continuano a essere battuti. Quello che è significativo di luglio è l'effetto combinato di caldo e siccità estrema, che ha portato ai livelli più bassi mai registrati nei principali corsi d'acqua come il Danubio e il Reno. E oltre al caldo e alla siccità che hanno causato un alto rischio di incendi boschivi, abbiamo registrato anche il record di superficie bruciata in Europa. Vale la pena sottolinearlo perché agosto è sempre il mese più critico per gli incendi in Europa, ma a causa dell'estremo caldo e della siccità di questi mesi siamo già oltre i livelli registrati in questo stesso periodo l'anno scorso.
8: Un record dietro l'altro. Cosa ci dice questo?
10: Is telling us that climate change isn't a future
9: Ci dice che il cambiamento climatico non è nel futuro, ma lo stiamo già vivendo adesso. Negli scorsi anni le ondate di caldo sono diventate più frequenti, più intense e prolungate, a testimonianza di un cambiamento strutturale. Questi eventi durano più a lungo, si verificano prima e si combinano con altri fattori di stress climatico, come la siccità, mettendo in luce una vulnerabilità fondamentale delle infrastrutture europee.
3: E a proposito di record, con Copernicus avete registrato la temperatura media della superficie dell'acqua più alta di sempre, 21 gradi. Eppure 21 gradi non sembra così caldo.
10: Although 21 degrees doesn't seem like a particularly warm amount.
9: Anche se 21 gradi non sembra particolarmente caldo, la realtà è che i nostri oceani hanno assorbito il 90% del calore in eccesso derivante dal cambiamento climatico, perché gli oceani sono molto profondi e quindi è un volume di acqua enorme che si è scaldato. Inoltre la media di 21 gradi va dal polo nord al polo sud, ciò significa che la temperatura può essere di 29 gradi nelle regioni tropicali e questo ha delle conseguenze. Per esempio, l'acqua più calda degli oceani rilascia più energia per le tempeste.
3: Questo per quanto riguarda i mesi passati. Per il resto dell'estate, invece, cosa possiamo aspettarci?
9: Le mie previsioni per il prossimo mese è altro caldo e siccità. In Europa stiamo già vivendo la quinta ondata di caldo della stagione, ovvero abbiamo temperature di 5 o 6 gradi superiori alla media. Questo continuerà ad aggravare la siccità, che ha un impatto enorme sugli ecosistemi e sull'agricoltura e quindi sulla sicurezza alimentare. C'è una diminuzione dei raccolti in tutta Europa, ne parla anche la stampa. E il motivo per cui parliamo delle basi scientifiche del cambiamento climatico è che non ci stiamo ancora adattando al nuovo clima che stiamo vivendo. Non stiamo facendo abbastanza per adattarci a un mondo con scarsità d'acqua, che è il mondo in cui ci troviamo quest'anno e in cui ci troveremo di nuovo in futuro.
1: Queste le valutazioni di Samantha Burgess, che lo ricordo è vice direttrice del servizio Copernicus sui cambiamenti climatici, e Copernicus è il programma europeo di osservazione e monitoraggio della Terra. Per quanto torrida, peraltro, questa stagione è anche quella dove qui da noi si concentra il picco del turismo. Dopo un 2025 da primato, il 2026 fino a fine giugno in Ticino si sta facendo ancora meglio, con arrivi e pernottamenti in crescita del 4%. Allora, da una nostra prima verifica sembra proprio che questi numeri beneficino anche del successo di Como. Insomma, ci sarebbe un primo travaso di turisti dall'altro verso il Ticino. Cristian Gilardoni ne ha parlato con gli esperti del settore, a cominciare dal presidente dell'associazione di categoria degli albergatori Hôtellerie Suisse Sottoceneri, Federico Haas.
11: Quantificare è un po' difficile, ma che ci sia un travaso di clientela che a Como non trova una camera o non può permettersi di prendere una camera a Como perché i prezzi sono alle stelle durante l'altissima stagione, Lugano si propone come una destinazione comunque facendo parte del medesimo territorio, perché per alcuni turisti la frontiera è una cosa invisibile. Lugano si presta per accogliere questa clientela che forse nel trambusto, nell'ingovernabilità del turismo a Como, trova un rifugio un po' più tranquillo qui a Lugano, pur godendo della naturalezza che è comunque simile tra le due destinazioni. C'è anche il turismo di giornata, Como e Lugano sono vicine, pertanto il turista gode di entrambi i prodotti.
2: Un fenomeno quindi che chi lavora nel settore nota, anche se per Federico Haas non ha ancora dimensioni tali da essere definito un trend.
11: È ancora un po' presto il trend, perché i numeri non sono ancora tali da doverli poi anche calcolare. Sarebbe comunque difficile farlo, ma per il turismo di giornata forse è più facile. Trend non ancora, ma è una cosa relativamente nuova. Il tutto ha cominciato quando Como è un po' entrata in orbita mediatica con l'arrivo di George Clooney, ma soprattutto con l'arrivo delle prime catene internazionali che hanno messo la loro bandierina di brand su uno dei numerosi alberghi di Como. Ecco, l'inizio di Como è stato questo e Lugano beneficia oggi un po' di questo sovraffollamento.
2: È comunque un legame che si è voluto approfondire. Per farlo, Lugano Region e Hotellerie Suisse Ticino hanno commissionato uno studio alla prestigiosa scuola alberghiera di Losanna, concluso a inizio 2025.
11: Non sono fratelli, sono diciamo cugini alla lontana, perché il prodotto Como e il prodotto Lugano sono simili ma comunque diversi per quello che è. Non vorrei neanche dire qualità, perché su entrambi le destinazioni c'è la qualità. C'è più ristorazione, ci sono più posti letto. E ricordiamoci che l'ente di promozione Como è in mano dei privati, e proprio quello emerge anche da questo studio. I mezzi che l'ente di promozione Como privato ha a disposizione versus quanto fa Lugano Region, che è un, chiamiamolo, un parapubblico, che lì le proporzioni sono molto diverse. Como è una macchina da guerra ormai oggi.
2: In conclusione, il presidente della sezione del sottoceneri di Hotellerie Suisse Ticino si interroga però su come si vuole che sia il turismo in Ticino, se puntare alla massima visibilità o se restare più moderati, più svizzeri.
11: E ogni tanto un po' più di basso profilo che l'istrionica, direi quasi, Como, che ormai è un fenomeno che è un po' fuori controllo.
1: Ma su questo tema comunque vale la pena allargare un po' lo sguardo, e noi lo facciamo con le impressioni del responsabile dell'Osservatorio del Turismo, che è Stefano Scagnolari.
2: Quali possono essere i motivi che spingono i turisti che sono destinati a Como a scegliere il sottoceneri per dormire? È una questione di camere libere a Lugano e a Como no? O è una questione di prezzo, che in Ticino può essere più basso che a Como per dormire, ma

0: allora non possiamo escludere che davvero Lugano non fosse di per sé la prima destinazione di queste persone.
1: Il fenomeno Como ha un effetto limitato al Sottoceneri o va oltre e magari anche Bellinzone e Locarno beneficiano di questo successo?
0: Allora, da un lato è ragionevole appunto pensare che questo effetto diretto si concentri soprattutto sul Sottoceneri, però non dobbiamo dimenticarci che il pernottamento è solo una parte dell'esperienza. Quindi, se abbiamo una persona che sceglie di pernottare nel Sottoceneri invece che a Como, poi può essere tranquillamente una persona che visita anche Bellinzona, il Lago Maggiore, le valli, e quindi i suoi consumi sul territorio poi hanno degli effetti che vanno anche oltre il luogo nel quale avviene il pernottamento.
2: E queste erano le valutazioni di Stefano Scagnolari. Adesso cambiamo decisamente scenario e argomento. Andiamo nella striscia di Gaza, dove 2 milioni di persone attendono di poter tornare a vivere dopo quasi 3 anni di guerra ed immani distruzioni. Avrebbe infatti dovuto prendere avvio la seconda fase del piano di pace per Gaza, negoziato dagli Stati Uniti, ma è tutto bloccato. E questo perché il premier israeliano Netanyahu ha respinto il piano che invece era già stato accettato da Hamas. Allora, noi siamo collegati con il nostro collaboratore per la regione, Michele Giorgio. Ciao Michele, ben ritrovato.
3: Sì, buonasera.
2: Senti, prima di spiegarci per quali ragioni siamo ad un nuovo stallo, facciamo un po' il punto su questo piano di pace, a che punto siamo, insomma.
3: Beh, innanzitutto ricordiamo che questo piano di pace, questi 15 punti del Consiglio per la pace, del Board of Peace, prevede naturalmente che si vada avanti con la tregua, quindi la cessazione di tutte le operazioni militari. Infatti si parla di pressioni americane su Israele per la riduzione degli attacchi che, ahimè, avvengono in pratica tutti i giorni su Gaza. Però sicuramente il cuore di questi 15 punti sono il passaggio di trasferimento di tutte le funzioni civili e di sicurezza a Gaza ad un organismo palestinese, il Comitato Tecnico, e poi, molto importante, il disarmo di Hamas. È su questo punto che è nata la crisi, e quindi questo piano in 15 punti, che prevede anche l'ingresso a Gaza nella striscia di una forza di stabilizzazione internazionale e la creazione di un comitato di verifica dell'attuazione di tutti i punti e soprattutto del disarmo di Hamas, appunto questo piano però non è andato avanti perché è arrivato il no di Netanyahu, no che naturalmente si spiega con quella che è una posizione evidentemente politica e ideologica del premier israeliano e della sua maggioranza, contraria ad un ritiro, invece favorevole ad un'attività militare molto intensa, a nuove guerre, quindi ad una pressione militare molto forte su Hamas e su tutta Gaza. E dall'altro lato, non dimentichiamo anche le elezioni politiche. Netanyahu in questo momento sta recuperando nei sondaggi e non vuole apparire un leader debole che ritira i soldati israeliani da Gaza, parallelamente al disarmo di Hamas, senza invece affermare quella che è la volontà di Israele.
2: Senti, e come hanno reagito Hamas e in generale i palestinesi a questo stop?
3: Beh, naturalmente Hamas si aspettava che da parte israeliana sarebbe arrivato un no, perché la posizione Israele è sempre stata chiara: disarmo totale subito, prima di ogni ritiro anche di un solo soldato israeliano dalla striscia di Gaza. E quindi guadagna tempo il movimento islamico, che certo non vuole disarmare completamente perché vorrebbe conservare le armi leggere, dice per la sua sicurezza, in realtà perché vorrebbe trasformare la sua ala militare nella nuova polizia, nelle nuove forze di sicurezza nella striscia di Gaza, e crede di poter convincere alla fine l'amministrazione Trump, e l'amministrazione Trump poi farebbe le necessarie pressioni su Israele. Dall'altro lato, naturalmente, molti analisti palestinesi, se sono schierati con Hamas, sostengono questa linea di Hamas, ma dall'altro lato ci sono altri più indipendenti o che comunque non condividono le idee di Hamas, che spiegano che questa posizione del movimento islamico sta sicuramente bloccando la trattativa, assieme a quella che è la posizione molto rigida di Israele.
2: E il terzo attore di questa vicenda, grazie tra l'altro per le tue spiegazioni, Michele Giorgio, il terzo attore di questa vicenda sono gli Stati Uniti. Abbiamo sentito Hamas si

0: aspetta che gli Stati Uniti facciano pressione su Israele affinché si proceda con il piano. Allora, noi coinvolgiamo il nostro corrispondente a Washington, Andrea Vosti. Che si dice alla Casa Bianca di quello che sta succedendo? C'è stata una reazione al diniego israeliano?
1: Ma per ora la Casa Bianca nasconde la sua comprensibile imbarazzo dietro un rivelatore no comment, nessuna presa di posizione ufficiale, silenzio anche sull'account Truth di Donald Trump. Bocche cucite dunque, anche se un funzionario dell'amministrazione anonimo citato da Axios avrebbe fatto sapere che la Casa Bianca non è preoccupata per la sostanziale bocciatura del piano di Trump per Gaza da parte di Netanyahu. Secondo il funzionario, la Casa Bianca comprende del premier israeliano, anche se l'impressione da qui è che questa vicenda sia un ulteriore strappo dentro una relazione fra stretti alleati che negli ultimi mesi è diventata sempre più complicata. In occasione del loro ultimo incontro qui a Washington lo scorso 28 luglio, il premier israeliano aveva parlato di una conversazione eccellente, di una totale comunanza di interessi con la Casa Bianca, soprattutto sull'Iran. Ma non c'è dubbio che questa fosse più che altro una dichiarazione di facciata. Ricordo che Trump aveva definito il piano in 15 punti del Board of Peace un accordo storico e un passo monumentale verso la pace e la stabilità a Gaza. Evidentemente però le posizioni dei due leader sono ancora troppo distanti. Ecco che allora, sempre secondo fonti dell'amministrazione, Trump avrebbe incaricato il suo genero Jared Kushner di fare pressioni su Netanyahu, e questo per salvare perlomeno le apparenze del piano di pace di Trump e per non fare di Gaza un altro imbarazzante fronte di stallo.
0: Ecco Andrea, abbiamo qualche problema di linea, ti chiedo allora brevemente di dirci che cosa dobbiamo attenderci per le prossime settimane, visto che questo era per Trump anche un modo di riprendersi anche solo parzialmente degli successi nella guerra con l'Iran.
1: Sì, senza dubbio questa frenata su Gaza rappresenta un altro grattacapo per Trump, che già non sa bene come uscire dal vicolo cieco della guerra contro l'Iran. È un dilemma politico che si ripercuote anche sul prezzo della benzina, che nei primi giorni di agosto è tornato a salire. Ma è un dilemma politico a 3 mesi soltanto dalle elezioni di midterm, con in gioco, ricordo, la maggioranza al Congresso, che ha costretto Trump anche ad attenuare drasticamente la sua retorica bellicosa. Il presidente americano non parla più di distruggere un'intera civiltà, ma parla delle trattative con l'Iran come di una partita a scacchi, una metafora per lui davvero insolita. Cosa dobbiamo aspettarci per rispondere alla tua domanda? Beh, penso che la Casa Bianca da una parte aumenterà la pressione su Netanyahu affinché rispetti almeno in parte l'accordo su Gaza, mentre sul fronte iraniano fare previsioni è più azzardato. Di certo l'avvicinarsi della scadenza elettorale di novembre è una carta che l'Iran ha già cominciato a giocare in modo molto scaltro per alzare le sue rivendicazioni, e la Casa Bianca, che anche alle con una pericolosa diminuzione delle scorte di armamenti, non sembra avere in questo momento una strategia chiara per uscire da questa impasse su due fronti.
0: Lasciamo Washington, lasciamo l'attualità internazionale e veniamo a qualcosa che diciamo che ci permette così di svagare un attimo la nostra mente. Chi coltiva un orto, anche a livello amatoriale, molto probabilmente non avrà grandi soddisfazioni quest'estate. Fa caldo, c'è la siccità, ma anche tante malattie delle piante. Al di là del clima, però, ogni anno ci si confronta con un sacco di erbacce infestanti. Per permettere a carote, a cipolle di crescere bene, o si strappano a mano o si usano vari diserbanti. Tutto ciò va moltiplicato. Quando si parla di grosse colture, si parla di aziende agricole. Per i contadini, allora, la tecnica lavora per cercare delle alternative. Tra questo c'è un robot sviluppato da una startup zurighese che uccide le erbe infestanti con un raggio laser. Emanuele Ferrari è andato nel cantone Argovia, dove è stata recentemente impiegata. Sentiamo.
2: Entriamo in un campo di carote a Künten. Aurel Neff, l'ideatore del robot, collega le batterie, gira la chiave e schiaccia il bottone d'accensione.
3: Und die Maschine ist so startbereit.
4: Braucht noch ein bisschen.
2: Da questo momento, ci spiega, ci vogliono ancora un paio di minuti prima che il robot cominci a lavorare. Di colore blu, questo è il colore ufficiale scelto dalla startup Caterra per i suoi prodotti, ha un'autonomia di 24 ore.
4: Arbeitet 24 Stunden am Stück.
2: Mentre attendiamo che parta, parliamo di un robot grande circa come una Smart, per oltre una tonnellata di peso, ci raggiunge il proprietario del campo. È la prima volta che Simon Kohler testa un robot. Contadino bio da 20 anni, le erbacce generalmente nei suoi campi vengono strappate a mano.
5: Er nimmt nicht ganz 100% alles, Il laser non brucia tutte le erbe invasive. Dopo il secondo passaggio possiamo però dire che circa il 90% era stato eliminato. E poi funziona su erbe ancora giovani. Se sono troppo grandi, invece, non riesce a raggiungere le radici per ucciderle. Ci sono inoltre alcuni tipi che fatica ancora a riconoscere. Così il lavoro restante è stato fatto come sempre a mano. In generale posso però dire che è stato di grande aiuto e per il futuro è immaginabile un impiego sempre maggiore di apparecchi simili. Anche perché è sempre più difficile trovare personale disposto a fare questo lavoro. È un lavoro pesante, svolto in condizioni sempre più dure, ad esempio sotto il sole cocente. Inoltre è necessario trovare un modo per ridurre i costi di produzione. E per farlo stiamo testando nuove vie, come questo robot, in modo da restare innovativi.
2: Quando tutto funziona a dovere, al robot Simon Kohler dedica giornalmente una ventina di minuti per cambio, batterie e poco più. Naturalmente alcuni dettagli dal suo punto di vista potrebbero venir migliorati. Laser più potenti, motori per il movimento più prestanti, velocità di esecuzione più elevata. Su un possibile acquisto si può però già riflettere.
4: Mit der Standardausführung 180.000 Franken.
2: Il modello standard, svela il cofondatore della startup Caterra, costa circa 180.000 franchi e diversi dei punti elencati sono già sul radar di Aurelnef. Mentre il robot continua il suo lavoro, congedato Simon Kohler, noi ci spostiamo a Oberlunken, sempre nel canton Argovia, sui campi di carote di Christoph Hagelbuch. Agricoltore convenzionale, sta pensando ad un possibile impiego del robot.
4: Gli
2: erbicidi che possiamo usare sono sempre meno, eppure noi abbiamo difficoltà a trovare personale. Da qui l'idea di testare il robot. Una soluzione che si parte dal presupposto funzioni e sia redditizia, ma soprattutto spero che non mi mandi un SMS alle 2 del mattino ogni seconda notte perché ci sono dei problemi. Fondamentale che il robot lavori in modo indipendente e affidabile. La sfida ad Aurelnef è dunque lanciata.
0: Un robot autonomo che elimina le erbacce nei campi, in questo caso un campo di carote che è un classico, diciamo così, delle colture argoviesi, ma la domanda la poniamo a Manuele Ferrari. Questa macchina come identifica cosa bruciare e cosa invece risparmiare?
2: È vero, sono stato in un campo di carote, ma il robot al momento funziona anche su quelli di cipolle, spinaci e barbabietole, per citarne alcuni, e si sta lavorando tra i vari ad aglio, porro e sedano. La lista qui è lunga. Potenzialmente tutte le coltivazioni da campo potranno un giorno venir liberate dalle erbacce in questo modo. La domanda sul come riconosce il robot cosa bruciare l'ho girata invece a Manuel Stramm, ingegnere di Caterra, responsabile tra i vari di tutta la parte elettronica dei robot.
6: Dort hat man tausende, zehntausende oder sogar Millionen von Bildern.
2: Con il robot facciamo fino a diversi milioni di foto per tipo di verdura coltivata in modo da averla nelle differenti forme e stadi di crescita. Queste immagini vengono ordinate, indicizzate e date in pasto all'intelligenza artificiale. Lei, come le persone, non sa cosa sia una carota prima di averla vista. Le insegniamo quindi a riconoscerla e quando è finito l'allenamento viene inserita nel robot e questo mandato nei campi. Nella pratica è così che la macchina si ferma in un luogo, scatta un'immagine del suolo. Il cervello dell'apparecchio riconosce le carote e dirige il raggio laser contro tutto ciò che non rientra nel programma. Poi si sposta avanti un pezzetto, scatta la prossima foto e il tutto si ripete fino alla fine dell'aiuola. Lì gira e torna indietro sulla prossima fila.
0: Abbiamo sentito nel reportage che il robot può lavorare sulle 24 ore, ma concretamente quanta superficie copre in un ciclo di ricarica?
2: Qui i calcoli sono più difficili, a dipendenza del modello e della quantità di erbacce presenti la resa varia. In media mi hanno spiegato, almeno per il modello più recente, il robot copre mezzo ettaro a giornata. Parliamo di un'operazione che va compiuta in 4-5 giorni e quindi le dimensioni ideali di un campo sono 3-4 ettari, circa 5 campi da calcio. Altrimenti per avere un risultato soddisfacente vanno usati più robot contemporaneamente. Al momento è possibile far lavorare fino a 5 apparecchi contemporaneamente sullo stesso campo. una situazione poco frequente in Svizzera, ma che ben si presenta ad esempio in Francia o Germania, paesi ai quali aggiungo anche Italia e Olanda, dove Caterra sta testando i suoi apparecchi. Il potenziale d'espansione per questi robot quindi è dato, al momento non esiste un prodotto alternativo che lavora sullo stesso principio, vedremo se funzionerà e se riuscirà ad imporsi.
0: Allora, lasciamo le campagne argoviesi, lasciamo Manuele Ferrari, tra poco andremo a Locarno per il Film Festival. Oggi si è parlato di disagio giovanile, un fenomeno che non ha confine, ci sono diverse pellicole che se ne occupano. Noi ne abbiamo scelta una rumena e l'abbiamo commentata con un'operatrice ticinese. Prima però alcune notizie con Gian Robbiani.
7: Iniziamo dal violento terremoto registrato in Colombia, il più violento degli ultimi decenni, stando alle autorità nazionali, una scossa di magnitudo 7,4 e che aveva l'epicentro a circa 400 chilometri dalla capitale Bogotà. Il bilancio provvisorio è di almeno 20 morti registrati nella sola città di Pereira, ma altre vittime sono state accertate anche in altre località. A Cali, per esempio, il sindaco ha parlato di almeno 20 edifici crollati con all'interno persone intrappolate. Le vittime dunque potrebbero purtroppo aumentare. In Italia ci sono sviluppi nell'inchiesta riguardante l'attentato organizzato davanti all'abitazione del giornalista della RAI Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Report. È stato infatti arrestato l'imprenditore, ex giornalista ed editore Walter Lavitola, che è indagato dalla Procura di Roma. Gli inquirenti gli imputano il metodo mafioso. Secondo gli avvocati di Ranucci sarà ora fondamentale comprendere il contesto e il movente di questo atto. E invece è iniziato a Zurigo il processo d'appello che vede tra gli imputati l'ex banchiere grigionese Pierin Vincenz, già direttore di Raiffeisen, accusato di truffa e altri reati finanziari. Il processo durerà parecchi giorni, oggi è stata una giornata introduttiva, gli avvocati difensori hanno comunque già tentato di chiedere l'archiviazione di una parte dei reati puntando sulla prescrizione e affermando che tutta l'inchiesta è partita da un articolo giornalistico basato su una violazione del segreto bancario.
0: A Locarno è iniziata la seconda settimana di programmazione, continua il concorso internazionale. In Piazza Grande questa sera sarà invece la volta del film della regista svizzera Petra Volpe. Il film si intitola Frank and Louie, un film dedicato alla sofferenza e all'empatia, due sentimenti che saranno anche al centro del nostro approfondimento odierno. Andiamo quindi a Locarno, dove troviamo in diretta Marcello Ierace. Marcello, ben ritrovato. Qual è lo spunto da cui partiamo?
8: Beh, buonasera da Locarno anche da me. Allora, il punto di partenza è il film rumeno Nu e Locul Tau Aici, e mi perdonerete la pronuncia certamente imprecisa, però si traduce in Questo posto non vi appartiene. Il film è diretto da Florin Sherban, partecipa al concorso internazionale ed è una delle tante prime mondiali presentate qui a Locarno. La storia è, potremmo dire, una sorta di versione rumena di Adolescence, la pluripremiata serie inglese di cui tanto si è parlato lo scorso anno. Si parla anche qui di un evento tragico, di un giovane che si sente il peso delle aspettative di famiglia e amici, si parla di inadeguatezza e poi si parla di cosa significa essere genitori. Ma sentiamo cosa ci ha detto lo stesso regista Florin Sherman proprio su questo tema.
9: Sometimes, you know, it's I'm not the first one to say it, but...
10: Il problema è che non ci viene mai insegnato come si fa ad essere genitori. Insomma, questo è un lavoro difficile e penso che per iniziare a fare questo lavoro, per essere all'altezza di questo lavoro, ci voglia amore e poi ci voglia anche un po' di formazione. E ti serve pure una bella dose di disciplina e anche molta pazienza. Ti servono, insomma, tutte queste cose. Ma il punto di partenza è sempre l'amore. Se la tua attenzione è completamente altrove, potresti perdere tutto.
9: If your attention is totally somewhere else, you might miss it altogether.
0: Marcello, il film, l'abbiamo detto, è ambientato in Romania, ma si possono fare delle relazioni, fare un rapporto con la realtà svizzera e ticinese?
8: Beh sì, questa storia si svolge a Reșița, che è una cittadina nell'ovest della Romania, ma si sarebbe potuta svolgere esattamente in qualsiasi cittadina svizzera. Ecco perché ho coinvolto Maura Grossi, che è direttrice di Ad Hoc Sopra Ceneri, un progetto della Fondazione Amilcare, che è nato esattamente 20 anni fa, nel 2006, e il cui scopo è quello di accompagnare verso l'indipendenza giovani tra i 16 e i 20 anni. Con lei ho visto il film e poi insieme abbiamo cercato di ragionare su alcune tematiche legate appunto al mondo dell'adolescenza. Vi faccio sentire il contributo e poi vi ricedo la linea. In questi 20 anni cosa avete notato? Di cosa vi siete accorti? Come è cambiato l'adolescente e come è cambiato il vostro intervento?
11: L'intervento di per sé è cambiato nel modo in cui noi cerchiamo sempre di adattarci ai cambiamenti. Essendo che è un collocamento individuale, è molto più semplice adattarci a ogni cambiamento. Diciamo che i ragazzi sono più o meno sempre gli stessi, sono le problematiche che magari arrivano tutte assieme. Un consumo, una difficoltà a entrare nel mondo scolastico, un rimanere sempre più escluso da tutto quello che è l'entrata nella formazione, questo sicuramente c'è, e poi è forse la grande sfiducia che c'è nei giovani verso il mondo degli adulti.

0: abbiamo detto, chissà se questa storia potrebbe darci degli spunti per raccontare qualcosa del Ticino, degli adolescenti ticinesi. Qui è di più, possiamo dire che questa storia, senza entrare troppo nello specifico e soprattutto senza raccontare il finale, questa è una storia che può succedere tranquillamente a Bellinzona, a Lugano, a Locarno.
1: Assolutamente, perché questo film è centrato proprio sulla relazione, sulle aspettative che un genitore può avere nei propri figli, a come ci si approccia, che comunicazione si mette in atto per avvicinarsi a questi figli. Quindi è proprio un film che parla di questa tematica, quindi io direi universale.
0: Parla di sentimenti, parla anche di pressione nei confronti di questi ragazzi. Qui abbiamo un ragazzo che subisce pressioni probabilmente dalle aspettative del padre, probabilmente dalle aspettative degli amici o di quelli che lui probabilmente considera tali. Nella sua esperienza le capita spesso di essere in contatto con ragazzi che subiscono queste pressioni?
1: Molto, molto, soprattutto magari sono proprio quei ragazzi che sono già un po' fragili, che vengono già da situazioni difficili, ma nonostante ciò hanno comunque queste aspettative da parte magari di genitori, di nonni, di amici, e che si sentono di non riuscire a rispondere alle aspettative, ma cercano in tutti i modi di farlo, e quindi si trovano in questo gap dove non riescono mai a raggiungere un loro obiettivo, che poi magari in fondo non è neanche un loro obiettivo, è un obiettivo di qualcun altro.
0: Ma come risolvere questa questione? I genitori quali strumenti hanno per non far pesare le proprie aspettative sulle spalle dei propri figli?
1: Forse il nocciolo della questione potrebbe essere nella relazione, nel riuscire a comunicare con i propri figli, quindi credo che questo sia un po' il punto di partenza, perché se io so dov'è l'altra persona, magari riesco a mio modo riuscire a cambiare un po', e quindi se so che mio figlio in questo caso ha delle aspettative diverse dalle mie, io posso aggiustare le mie, di conseguenza riuscire a trovare una via di comunicazione. Quindi credo che la comunicazione sia la base.
0: Ha citato più volte la parola comunicazione ed è un altro elemento forte di questo film, la mancanza di comunicazione tra genitore e figlio. L'unico momento in cui il genitore riesce a comunicare è il momento decisivo, però forse troppo tardi. Ecco, la comunicazione quanto pesa, quanto è importante in una relazione tra genitore e figli?
1: Beh, molto, ma la comunicazione è importante a tutti i livelli della società, a livello lavorativo, a livello scolastico, quindi direi proprio che è qualcosa di universale. Prima del film ci siamo lasciati quando io dicevo che è importante intercettare questi ragazzi e andare verso, e qui è proprio anche quello che ha fatto il padre, è andato verso il proprio figlio in una modalità diversa da quella che abbiamo visto prima di quel momento lì, ed è proprio quel pezzo lì, quindi riuscire a arrivare allo stesso livello. Il padre ha delle aspettative troppo alte, si reputa anche forse migliore del proprio figlio, quindi faceva fatica anche a mettersi allo stesso livello per poter poi avere una via di accesso per parlare con il figlio.
0: Cosa le lascia questo film?
1: Un senso di amarezza, perché effettivamente è una storia tragica, soprattutto dal lato umano e dal lato relazionale. Questo padre ha zero empatia. Mi lascia la speranza che questo film porti nelle persone che lo vedono una voglia di essere un po' più empatici.
2: Continuiamo a parlare di festival, dove sono tante le sezioni, ben 11, un ventaglio molto ampio che copre a 360 gradi l'offerta cinematografica. Fra queste ci sono anche i Pardi di Domani, concorso corti d'autore, all'interno dei quali oggi è stato presentato un film iraniano. La regista si chiama Bani Kushnudi, Elegy for the Forgotten on an Endless War, il titolo della sua opera, che potremmo tradurre con Elegia per i dimenticati in una guerra infinita. Il contributo di Nicola Lund.
3: Ma فقط می‌خواستیم زندگی کنیم. Ma فقط می‌خواستیم زندگی کنیم.
4: Volevamo solo vivere la nostra vita, volevano solo la nostra morte.
3: آنها فقط مرگ ما را خواستند.
4: È una guerra senza fine che ritorna di intervalli irregolari, nel presente più che mai, con prima la repressione interna di gennaio e poi con l'attacco israelo-statunitense, e nel passato con il conflitto fra Iran ed Iraq negli anni Ottanta. L'attenzione della regista Bani Khoshnoudi è focalizzata sull'uso delle immagini. Il materiale che usa sono filmati suoi, film iraniani, fotografie e video intercettati su internet.
5: Sapere manco gioi, babà!
6: When this last war began, I was confronted with a lot of abuse of the image.
7: Durante quest'ultimo conflitto mi sono scontrata con un enorme abuso delle immagini su ciò che accade in Iran. La distorsione continua. Da un lato la vita reale delle persone, dall'altro ciò che il governo vuole farci credere. Io da sempre sono tormentata da questo tema, dal rapporto tra il potere e l'uso politico delle immagini. Ma dopo il terribile massacro di gennaio e lo scoppio del conflitto internazionale, per me è diventato urgente parlare di come il governo iraniano usa e controlla le immagini.
4: Bombe sull'Iran oggi, bombe sull'Iran ieri. La storia è per certi versi anche continuità.
6: We're in a moment when the regime needed something like a war.
7: Oggi il regime ha bisogno di una guerra per ricompattare la popolazione sotto la bandiera o l'idea di un'integrità territoriale, che io peraltro difendo. Ma non dimentichiamo che la guerra con l'Iraq è durata 8 anni e poteva finire dopo 2. Fu un'aggressione subita dall'Iran, certo, ma Khomeini decise deliberatamente di prolungarla il più possibile per consolidare il proprio potere. Quel milione di morti ha permesso al regime di forgiare la propria identità, la propria immagine. Oggi però le nuove generazioni non ne vogliono più sapere. Il regime sta cercando disperatamente di usare questo nuovo conflitto per rifarsi il trucco e sopravvivere, ma credo sia troppo tardi. I giovani oggi sanno che la guerra e il sacrificio religioso non offrono alcun futuro.
4: La regista Bani Khoshnoudi è un'esule. Non torna più in Iran dal 2014 perché i rischi sono troppo elevati. Rischi con cui si confronta anche e soprattutto chi è rimasto nel paese.
7: Il regime può spegnere internet quando vuole, la gente fa quello che può, quando può. Appena c'è un barlume di connessione o se qualcuno viaggia, rischia il tutto per tutto pur di mostrare la realtà. Ma attenzione, molte delle immagini che vediamo sono fabbricate dal governo stesso. A marzo, durante la seconda settimana di bombardamenti, ho visto cose agghiaccianti, attori posizionati sulle macerie per mettere in scena l'orrore. Non posso fermare le bombe, ma posso decostruire le immagini. Il mio film parla proprio di questo.
2: Chiudiamo qui l'edizione di 6 di sera, preparata con John Robbiani da Veronica Lippi. Buon proseguimento d'ascolto.
8: Sport. Con il Galathletics, meeting internazionale d'atletica a Bellinzona. Galathletics.ch.
9: Cari Mo Fallugano, Ponti in finale dei 50 Delfino. Buonasera da Paolo Laurenti e partiamo proprio dagli europei di nuoto in corso a Parigi, perché noi Ponti pochi minuti fa ha strappato la qualificazione che era il suo obiettivo per la finale di domani dei 50 Delfino. Il ticinese ha vinto la propria semifinale nuotando in 22:53, facendo registrare il terzo tempo totale delle semifinali. Stamattina in batteria aveva notato in 22:69, quindi abbassando il tempo. Come detto, finale prevista domani alle 18:30. Passiamo invece al calcio, ora con il nuovo acquisto del Football Club Lugano, che un'ora fa circa ha ufficializzato l'ingaggio del 19enne terzino destro Bekruz Karimov, proveniente dal Sukron Termiz, formazione appunto dell'Uzbekistan. Il giovane, che ha i recenti mondiali, è sceso in campo in 2 occasioni con la propria nazionale contro Colombia e Portogallo, ha firmato un contratto di 5 anni. In una nota il direttore sportivo Sebastian Pelzer si felicita che il ragazzo abbia sposato il progetto del club bianconero, visto che era seguito con attenzione anche da diversi altri club. Sempre calciomercato, retrocesso con il Pisa al termine della scorsa stagione, la carriera del nazionale elvetico Michel Ebischer potrebbe proseguire in Bundesliga. Il centrocampista, secondo la stampa italiana, avrebbe infatti raggiunto l'accordo con l'Unione di Berlino del tecnico ticinese Mauro Lustrinelli. Continua intanto le botte risposta tra la FIFA e le confederazioni ormai schierate contro Gianni Infantino. In una lettera congiunta i presidenti e i segretari generali delle confederazioni europea, asiatica e nord e centroamericana hanno nuovamente e aspramente criticato l'operato del numero uno della FIFA, accusandolo di mancanza di trasparenza, responsabilità e apertura. Inoltre, secondo i media inglesi, le 3 confederazioni avrebbero anche avviato colloqui sulla possibilità di creare tornei propri e alternativi a quelli della FIFA. Si è chiuso intanto amaramente l'europeo di Birmingham, europeo di atletica per Ricky Petrucciani, che non ha centrato la qualificazione alle semifinali dei 400 metri. Partito forte, il ticinese ha pagato alla distanza, concludendo al sesto posto con un tempo di 46:14. Lo sentiamo.
10: È stata una gara difficile, soprattutto gli ultimi 150 metri o gli ultimi 100 metri. Ho l'impressione che ho un bel ritmo fino ai 250 e poi faccio un po' fatica. Era veramente difficile, sentivo che le gambe non si muovevano troppo e purtroppo non è andata come volevo. Sì, c'è da lavorare ancora. Niente, sono confidente nelle mie capacità e so che a un certo punto usciranno fuori.
9: Esito invece inverso per Lionel Spitz, riuscito ad approdare alle semifinali completando il giro di pista in 45:70. Buona prova per le svizzere Natasha Cuni e Salomé Cora, rispettivamente terza e seconda nelle proprie batterie dei 100 metri, e qualificate alle semifinali di questa sera attorno alle 21:10. La finale sarà poi l'ultimo appuntamento della sessione serale attorno alle 22:50. Nel salto in lungo sorride Simon Hammer per essersi qualificato alla finale di domani grazie ad un balzo di 8 metri e 10 centimetri. Buona serata.
11: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono tuttora segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione di Lucerna, mentre la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Nella regione di Isoletta segnaliamo intensi rallentamenti sulla 1 tra Niederbip e Wangen an der Aare in direzione di Berna. Nella Svizzera orientale invece è tuttora chiusa la 3 tra Wesen e Murg in direzione di Coira. Sul posto viene comunque segnalata una deviazione. Sempre sulla 3 e sempre a causa di un incidente, code tra Quarten e Murg in direzione di Zurigo. Infine un'informazione sul traffico ferroviario: la circolazione tra Cadenazzo e Locarno è stata ripristinata e i treni circolano ora secondo orario. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
8: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Regioni Sera.
1: Fa troppo caldo anche ai 4.000 metri del Pizzo Bernina. Tra distacchi di materiale e ghiacciai in ritirata riecheggia l'allarme delle guide alpine. Buonasera da Patrick Colombo. È di due morti il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri attorno alle 15 sulla N28, la strada della Prettigovia. Sul rettilineo tra Schiers e Grüsch, il conducente di un veicolo immatricolato in Svizzera ha invaso la corsia di contromano. Ha così centrato in pieno l'auto immatricolata in Italia che da Landquart viaggiava in direzione dell'Alta Prettigovia. Nonostante i soccorsi prestati da altri automobilisti, il conducente e una passeggera della vettura con targhe italiane sono deceduti, mentre un altro occupante è ricoverato in gravi condizioni. Ferite leggere invece per tre occupanti dell'auto che ha causato l'incidente. Il raccordo stradale è rimasto chiuso per 4 ore e mezza. Altro incidente, dalla dinamica e dall'esito assai diversi, in Bassa Engadina. Questa mattina alle 4.30 un 18enne ha dapprima sottratto un veicolo a terzi e poi, accompagnato da un 19enne, è andato a schiantarsi contro un guardrail lungo la cantonale in territorio di Scuol. Entrambi gli occupanti dell'automobile erano privi di patente e sotto l'influsso di bevande alcoliche. Allontanatisi a piedi, i due giovani devono ringraziare la presenza del guardrail, che ha evitato che l'auto precipitasse dal ponte percorso al momento dell'incidente. Le temperature elevate che soffocano la pianura hanno effetti devastanti anche sopra i 3.000 metri nel gruppo del Bernina. Mentre sul versante italiano è stato chiuso per il caldo il rifugio Marco e Rosa, situato a oltre 3.600 metri di altitudine e base per affrontare la salita del Pizzo Bernina, in Alta Engadina le guide alpine sono costrette ad adattarsi a questa situazione straordinaria, come ci ha raccontato dalla scuola delle guide di Pontresina Simone Porta al rientro dal Pizpalù.
2: Ho accompagnato un gruppo di clienti con altri due colleghi e quello che abbiamo visto appunto sono gli effetti di questa estate molto calda e quindi le condizioni diciamo che sono più difficili del normale e quello che vediamo nello specifico e nel pratico è sicuramente molta meno neve fino a una quota di almeno 3.300 metri, ormai i ghiacciai sono completamente privi di copertura nevosa quasi e quindi dobbiamo muoverci sul ghiaccio e l'altro problema grosso è appunto quello dei distacchi di materiale roccioso dalle pareti e il punto più importante per noi è sicuramente gestire il rischio nella maniera più appropriata quando ci muoviamo in montagna.
3: Il Pizzo Bernina con i suoi 4.049 metri è un osservato speciale in questo periodo?
2: Sì, diciamo che è l'unico 4.000 che abbiamo qui nei Grigioni, in tutte le Alpi centrali e orientali. Negli anni scorsi rimaneva sempre un pochino di neve, quantomeno sulla cresta sommitale. Quest'anno invece abbiamo solamente roccia. Le condizioni anche per arrivare proprio dove comincia la via normale della salita dalla spalla. Di solito abbiamo neve, quest'anno la neve non c'è più, c'è il ghiaccio e quindi diciamo che la situazione anche come temperature con lo zero termico molto elevato questi ultimi 10, 15, 20 giorni, probabilmente per tante notti non è neanche andata sotto zero in cima al Pizzo Bernina la temperatura.
3: Simone Porta, poco fa lei ha citato una salita simbolo di questa montagna, la Biancograt, che per molti è la più bella cresta innevata delle Alpi.
2: Le condizioni su questo itinerario sono difficili, nel senso che tutte le parti rocciose sono sicuramente asciutte e quindi facili da arrampicare, però la parte simbolo dell'itinerario, che è proprio questa cresta che dovrebbe essere nevosa, è ormai all'80% quasi priva di copertura nevosa, quindi è tutto ghiaccio. La salita su questa via non è vietata da nessuno, però chiaramente dobbiamo prendere atto che le condizioni sono diverse rispetto a quelle che si potrebbero aspettare per questo periodo dell'anno.
3: In concreto, cosa è cambiato per voi guide alpine?
2: Noi come scuola delle guide di Pontresina abbiamo deciso di aspettare, quantomeno con i nostri clienti, le prime precipitazioni nevose che di solito arrivano verso il 20 agosto o fine agosto, inizio settembre, che poi potranno ridare diciamo il volto di Biancograt, quindi di una cresta di neve bianca e non di una cresta come adesso che è totalmente ghiacciata. Per quanto riguarda invece le altre offerte più classiche come ad esempio il Pizpalù o il Pizmortrash, lì abbiamo adottato delle strategie che riguardano appunto il cambiamento magari della via di salita, discostandosi da quella che era quella classica, però comunque rimangono fattibili e non c'è nessun divieto da parte di nessuno per le salite.
3: Tutto questo, Simone Porta, vuol dire anche meno clienti?
2: Beh sì, sicuramente con condizioni di questo tipo le richieste sono anche inferiori rispetto a quello che potrebbe essere la media normale, ma d'altronde su questo non possiamo farci niente. Sicuramente questo tipo di condizioni, oltre che per le guide, possono essere anche delle condizioni difficili anche per i rifugisti che chiaramente collaborano con tutto il mondo delle guide.
3: Secondo alcuni esperti di clima, quest'estate in futuro potrebbe essere ricordata come una delle più fresche.
2: Diciamo che mi fa un po' paura sentire una cosa del genere. Sicuramente il fatto proprio di vedere tutto questo ghiaccio che si scioglie quando ci si muove sui ghiacciai e di comparare quello che vedevamo anche solo 5 o 6 anni fa, senza andare più indietro, quando eravamo bambini, sicuramente ci fa capire che qualcosa sta cambiando. Bisognerebbe capire se è possibile fare qualcosa oppure se è un meccanismo a cui noi non possiamo opporci.
1: La guida alpina Simone Porta al microfono di Stefano Barbusca. Per oggi è tutto, buona serata.
0: Ben trovati con me, la Sertoni ad effetto sera. Questo lunedì è un lunedì che vogliamo sia leggero, un lunedì sera, perché com'è la giornata, insomma, diciamo, non è finita, però gran parte della giornata l'abbiamo passata. Siamo nel cuore di agosto, lunedì sera, e forse abbiamo tutti un po' bisogno di rallentare, ma questa sera faremo un viaggio piuttosto particolare, fra poco ve lo racconto. Nel frattempo ci sono i Verve con Bittersweet Symphony.

numero di WhatsApp, sempre quello, è 076 321 1113. Allora, dicevamo, faremo un viaggio piuttosto particolare, partiremo da un mistero nascosto dentro di noi. Sì, a me piacciono i misteri, ma un mistero davvero particolare. Tracce di antichissimi antenati, pensate, che ancora oggi fanno parte del nostro DNA. Ma faremo anche un bel salto nel futuro, tra robot umanoidi, finestre capaci addirittura di produrre energia. Se riusciamo, parleremo anche del pianeta, il nostro pianeta, uno è quello, che abbiamo già iniziato a consumare a credito. E beh, di quanto il caldo lo abbiamo visto, l'abbiamo sentito, lo stiamo sentendo sulla nostra pelle, il caldo di questi giorni, che ne parlavamo questo weekend, ci rende davvero più nervosi, no? Però si parlerà anche di cose molto semplici e umane, del piacere di andare al ristorante da soli, della musica di Laura Pausini. Adesso invece c'è la musica di Kay con uno dei suoi successi degli anni 90, e questa è Strange World.

0: elettroacustici e installazioni sonore nei quali il contrabbasso dialoga con l'elettronica e con materiali acustici manipolati in tempo reale. Francesca Baccolini a Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 14:30.
1: Rete 2.

mistero. Un mistero davvero strano, no? Pensate che questa notizia dice che nel nostro DNA potrebbero esserci tracce di almeno due gruppi umani finora sconosciuti, i cosiddetti antenati fantasma. Avete mai pensato che dentro di noi potrebbe esserci la traccia di qualcuno di cui non sappiamo assolutamente nulla? Sembra un film horror, un film di fantascienza, ma non sto parlando di un bisnonno misterioso, di un parente di cui nessuno vuole raccontarci la storia. Parlo di qualcuno che ha vissuto centinaia di migliaia, forse addirittura più di un milione di anni fa. Questa è una ricerca dell'Università della California di Berkeley che ha trovato nel DNA degli esseri umani di oggi delle tracce che sembrano provenire da due antichissime popolazioni umane sconosciute. Strano, eh? Gli scienziati le hanno chiamate molto suggestivamente antenati fantasma. Guarda un po', insomma, è già questo nome sembra l'inizio di un film, no? Ma il punto è

è che questi nostri lontanissimi parenti noi non li conosciamo, non abbiamo per ora una bella fotografia, non sappiamo esattamente che aspetto abbiano, avessero, dove vivessero, come si chiamassero, però abbiamo una cosa: il loro DNA è rimasto dentro di noi. Sappiamo già che migliaia di anni fa Homo sapiens ha incontrato i Neanderthal e poi ci sono stati degli incroci. Infatti molte persone ancora oggi portano addirittura nel proprio patrimonio genetico una piccola percentuale di DNA neandertaliano. Ma questa ricerca dice, attenzione, perché la storia potrebbe essere ancora più complicata. No, già non bastava già che portassimo del DNA neandertaliano, alcuni di noi, non tutti, attenzione. Quindi uno di questi antenati fantasma avrebbe incontrato i nostri progenitori in Africa più di 50.000 anni fa e avrebbe lasciato una traccia genetica che oggi rappresenta, pensate, circa l'1% del nostro patrimonio genetico. L'altro è ancora più incredibile: la sua linea evolutiva si sarebbe separata dalle altre, pensate un po', circa 1,8 milioni di anni fa. Cioè, avete capito? Sembra complicato, ma stiamo parlando di un essere umano, o comunque di una linea umana, che potrebbe essere vissuta più di 1 milione di anni fa e di cui oggi non abbiamo nemmeno una sequenza di DNA completa. E allora viene da chiedersi: ma quanti fantasmi della nostra storia devono ancora essere scoperti? Perché la cosa interessante è che l'evoluzione umana, secondo i ricercatori, non assomiglia tanto a un semplice albero genealogico, con un ramo che parte da qui, uno che va di là e tutti ordinatamente separati. Assomiglia molto di più a una grande rete, quindi popolazioni che si spostano, che si incontrano, si mescolano, si separano, poi magari si incontrano di nuovo. Insomma, la nostra storia familiare è molto più complicata di quanto pensassimo. E la parte che secondo me è la più bella è questa: cioè, magari noi oggi ci guardiamo allo specchio e pensiamo di vedere semplicemente noi stessi, in realtà, pensiamoci, dentro quel riflesso potrebbe esserci un pezzettino di qualcuno vissuto centinaia di migliaia di anni fa, tutti allo specchio a guardarsi, qualcuno che non conosciamo, qualcuno di cui non abbiamo mai sentito parlare, un vero fantasma di famiglia. E allora la domanda è inevitabile, no? Chissà che cosa scopriremo ancora scavando nel nostro DNA, perché forse la storia dell'umanità non è ancora stata raccontata tutta. E il prossimo capitolo magari è già scritto dentro di noi, chi lo sa, insomma, che scoperte fantascientifiche. Intanto Jungle con The Wave.

buonasera, grazie dei vostri messaggi. Quindi fatemi capire, scrive qualcuno, dentro di noi ci sono parenti vissuti 1 milione di anni fa e non sappiamo nemmeno chi siano. È una cosa del genere, sì. A questo punto sono curioso di sapere se qualcuno di loro mi ha lasciato almeno qualcosa in eredità. Sarebbe bello, Allora, questa storia degli antenati fantasma mi inquieta. Io già faccio fatica a ricordarmi i nomi dei miei nonni. Adesso devo preoccuparmi anche di un parente vissuto 800.000 anni fa. Sì, è vero, insomma, la scienza poi ci complica la vita, no? È meglio non pensiamoci. Però una cosa è certa, se scoprono che era lui quello che mi ha trasmesso la poca voglia di lavorare, vabbè, se finalmente abbiamo trovato il colpevole, siete spiritosi. Allora, intanto è strano, no? Perché insomma abbiamo scoperto che nel nostro DNA c'è un po' di Neanderthal, un po' di questo, qualche parente ancora più misterioso, non so, magari andiamo a fare il test del DNA e il risultato sarà congratulazione, lei è 98% Homo sapiens, 2% parente che nessuno sa chi sia. Non solo è strano, no? È un antenato fantasma che insomma abbiamo dentro di noi e non sappiamo chi è, mistero. Va bene, grazie Paolo Meneguzzi per essere passato di qua a Effetto Sera a berti un caffè con noi da Sanremo 2008. Questa è Grande.

E dopo aver parlato di misteri, di DNA misteriosi, e se il nostro passato è ancora pieno di misteri, anche il nostro futuro non è poi così facile da immaginare. Fra poco parliamo dei robot, perché il futuro è già entrato in casa nostra.

Allora, dopo il mistero del DNA facciamo un salto di milioni di anni dall'uomo primitivo all'uomo che costruisce macchine che gli assomigliano. Allora, questa notizia racconta la decisione statunitense di vietare l'importazione di alcuni robot umanoidi e quadrupedi anche per questioni legate alla sicurezza, soprattutto per la presenza poi di microfoni, sensori, telecamere e anche connessioni alla rete, perché vabbè, un robot deve poter avere accesso, no, un po' a tutto. Quindi i robot umanoidi stanno diventando sempre più presenti, li vediamo nelle fabbriche, negli ospedali, negli alberghi e anche qualcuno ce li ha anche in casa. Poi se parliamo di robot tipo quello per impastare, ecco, quello è un conto, ma quando parliamo di robot umanoidi, cioè il robot che ti aiuta nelle pulizie di casa, magari ci puoi anche scambiare due chiacchiere, allora vabbè, la cosa è un po' più inquietante. Negli Stati Uniti è arrivata questa decisione che fa discutere. Alcuni robot umanoidi e robot quadrupedi non potranno appunto più essere importati perché considerati un possibile rischio per la sicurezza nazionale. Perché? Beh, come abbiamo detto, sono macchine in fondo e sono collegate ad internet, sono piene di sensori, sono piene di telecamere, hanno tanti microfoni e secondo le autorità americane potrebbero raccogliere dati sensibili o nel peggiore dei casi essere controllati da remoto. Ma d'altra parte questo tipo di robot già li abbiamo in casa, no? Se guardiamo semplicemente i nostri appunto elettrodomestici, magari ci sono questi frigoriferi di nuova generazione che ti dicono anche quando manca il latte, e anche loro ti spiano, ma anche il televisore. Allora è una decisione che racconta molto del mondo in cui viviamo, no? Per anni ci siamo chiesti se i robot ci avrebbero sostituito sul lavoro. Oggi la domanda è un po' diversa. Possiamo davvero fidarci delle macchine che entrano nelle nostre case? Perché la tecnologia è uno strumento meraviglioso. Pensiamo ai progressi della medicina, della ricerca scientifica, della comunicazione, ma ogni innovazione, lo sappiamo, porta con sé anche delle nuove responsabilità. Quindi il vero tema non è avere paura dell'intelligenza artificiale, ma è imparare ad usarla con intelligenza, perché la macchina può elaborare, pensate, miliardi di dati in pochi secondi, lo sappiamo, ma il buon senso, l'etica, la capacità di comprendere le emozioni, quelle restano davvero profondamente umane e per fortuna, direi. Allora così vi lascio con una domanda, no? Ma se domani fosse normale avere un umanoide in casa che cucina, pulisce, vi aiuta ogni giorno, voi lo accogliereste volentieri oppure preferireste continuare a fare tutto da soli? Ma ci potete anche scambiare quattro chiacchiere, eh?

Harry Styles con Late Night Talking. Allora, c'è una cosa che mi fa riflettere, no? Per quel che riguarda la notizia di cui vi ho parlato, il fatto che gli Stati Uniti hanno paura, no? Perché alcuni robot sono finiti sotto osservazione proprio perché potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza. Ma quando sentiamo dire appunto che gli Stati Uniti considerano alcuni robot un possibile rischio, perché hanno telecamere, microfoni, sensori, pensiamo subito al robot umanoide, no? Che domani potrebbe entrare in casa nostra. Però pensiamoci bene. Anche qualcuno giustamente ci ha scritto: non è una situazione così futuristica, perché nelle nostre case in fondo noi già abbiamo dispositivi che raccolgono dati, rispondono quando li chiamiamo, possono essere collegati ad internet, in alcuni casi abbiamo anche delle telecamere poi che controlliamo dal telefono. Quindi pensiamo anche agli assistenti vocali, alle videocamere di sicurezza, ai campanelli intelligenti. Insomma, il vero salto non sarà quando arriverà il robot umanoide, ma sarà sicuramente il robot magari che ti dice buongiorno, le ho preparato il caffè. No, è che il vero salto è che abbiamo già riempito le nostre case di piccoli dispositivi capaci appunto di raccogliere informazioni su di noi. E allora ecco, la domanda è: ma noi ci fidiamo davvero di questa tecnologia? Ecco, quindi io vi chiedo, se c'è, qual è il dispositivo tecnologico che avete in casa di cui vi fidate di meno? Se c'è...

Allora, buon pomeriggio, buonasera Carmen, che dice invece degli umanoidi un aiuto perfetto servirebbe da parte dei nostri ometti. Grazie mille per il messaggio. Allora, secondo me il dispositivo di cui mi fido meno, mi scrive qualcuno, è il mio cellulare, perché sa dove sono, cosa cerco, cosa compro, che musica ascolto e probabilmente anche quando sono nervoso. L'altro giorno ho parlato con mia moglie di una vacanza in montagna, dopo 10 minuti mi sono comparsi video di chalet, scarponi e funivie. E a questo punto scrive, non so se mi ascolta al telefono, se mia moglie gli ha dato la password. Beh, non lo so nemmeno io. Comunque sì, potrebbe essere il nostro telefono, che è un alleato indispensabile, perché ormai non riusciamo più a farne a meno, però lui ci conosce perfettamente. Allora, grazie dei vostri messaggi che arrivano allo 076 321 1113. Si chiacchiera questa sera un po' di tutto, è una serata per parlare di come cambiamo, di come cambia il mondo intorno a noi e di tutte quelle cose che nonostante tutto ci rendono ancora profondamente umani. Intanto c'è Shadane.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie. Sale ancora il numero dei morti causati dal terremoto di magnitudo 7.4 registrato oggi in Colombia. Almeno 74 le persone che hanno perso la vita nella parte occidentale del paese, ma il bilancio è tuttora provvisorio. Nella città di Cali è crollato parzialmente un ospedale. Si sta ancora lavorando per ritrovare pazienti e personale sotto le macerie. Poco fa il governo colombiano ha dichiarato lo stato di calamità nazionale. Le successive ondate di caldo in Europa hanno ridotto al minimo la portata dei grandi fiumi che attraversano il continente, dal Reno al Tamigi, passando per il Rodano, il Danubio e il Po. Un record negativo che non si registrava in 34 anni di rilevazioni da parte dell'Osservatorio Europeo sui cambiamenti climatici Copernicus. Sempre stando all'Osservatorio Europeo, questa calda estate 2026 sta facendo registrare temperature record anche negli oceani, con una media di quasi 21 gradi, superiore al precedente primato di luglio 2023. Per l'attualità regionale c'è stato un grave infortunio sui monti di Promesciallo in Valle di Blenio nel tardo pomeriggio di ieri. Coinvolto un cercatore di funghi 75enne del Locarnese che è caduto da una parete rocciosa per una cinquantina di metri. L'uomo ha riportato ferite che ne hanno messo in pericolo la vita. Si è aperto in giornata a Zurigo l'atteso processo d'appello che vede imputato l'ex banchiere grigionese Pierin Vincens, già direttore di Raiffeisen Svizzera, accusato di truffa e altri reati finanziari. Il dibattimento durerà parecchi giorni, ma intanto i suoi avvocati hanno comunque tentato di chiedere l'archiviazione di una parte dei reati, puntando sulla prescrizione. A loro dire, l'inchiesta è partita grazie a un articolo giornalistico, a sua volta basato su una violazione del segreto bancario. Campionati europei di nuoto, il ticinese Noè Ponti si è brillantemente qualificato per la finale dei 50 metri delfino. Ha chiuso in 22 secondi e 53 a soli 2 centesimi dal suo record svizzero. Il tempo previsto per domani sarà ancora soleggiato e caldo su tutto il paese. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da qualche rovescio o temporale. Sulla A2 in direzione nord ci sono ancora 2 chilometri di coda prima della Galleria del San Gottardo, con attesa di una ventina di minuti. Lo svincolo di Airolo è chiuso in entrata verso nord. La galleria verrà inoltre chiusa nei due sensi dalle 23 alle 5 di domani mattina per lavori di manutenzione. Il traffico verrà deviato sulla strada del Passo anche nelle prossime 3 notti. Infine sulla A3 da Sargans verso Zurigo un incidente continua a causare grossi disagi tra Quarten e Murg.
1: Ritrovati, effetto sera, con voi sempre. Loriana Sertoni, un paio di messaggi da leggere che sono arrivati al nostro numero di WhatsApp a proposito delle chiacchiere che facevamo prima delle 20. Subito, pop music con Emma.

0: si fa così. Comodi, dinamici, ecologici, i monopattini elettrici sottostanno alle disposizioni di legge e alle regole del buonsenso. Circola solo dove è permesso e rispetta gli altri utenti della strada. Meno fatica, più attenzione. Anche per i monopattini elettrici il rispetto è la prima regola.
1: È così che si fa.
0: È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Davide Van de Schfroos con la terza onda. Allora, intanto, grazie Claudia che dice i Puc e poesia. Grazie mille. Allora, Luisella che si riferisce ai robot, dice: bada, il marito dovrebbe essere quello che aiuta in casa, come anche un'altra ascoltatrice che ci ha scritto. Grazie invece a chi ci scrive. Devo andare a cercare il messaggio perché non lo trovavo più. Ah, riguarda la notizia che abbiamo dato prima sul DNA fantasma, no? Dentro di noi c'è un pezzetto, in alcuni di noi c'è un pezzetto di DNA che non si sa a chi appartenga. Allora, qua c'è un ascoltatore, grazie Giovanni, che dice: io ho mandato il mio DNA ad una ditta svizzera di genetica, risultato da parte di mia mamma geni scandinavi, mentre da parte di mio papà l'origine è l'attuale Gran Bretagna, e si parla di circa 10.000 anni fa. I miei genitori erano entrambi del Mendrisiotto. Grazie mille per questo bel messaggio, Giovanni, grazie per averlo condiviso con noi. A quanto pare la nostra famiglia è decisamente più numerosa di quanto pensassimo. Il problema è che questi parenti sono un po' difficili da invitare a cena, perché il più giovane potrebbe avere solo qualcosa come 800.000 anni, no? Secondo la notizia che abbiamo letto. Grazie mille a voi, ai vostri messaggi che arrivano allo 076 321 1113. Allora, abbiamo parlato di robot umanoidi e mentre noi costruiamo macchine sempre più intelligenti, c'è una cosa che forse dovremmo imparare a fare meglio, però è usare le risorse che abbiamo già, e fra poco ne parliamo.

mistero di Enrico Ruggeri. Allora, intanto continuiamo a parlare di ambiente. Il 31 di luglio, quindi diciamo pochi giorni fa, è stato l'Earth Overshoot Day. Simbolicamente, da quel giorno l'umanità avrebbe consumato le risorse che la Terra è in grado di rigenerare. In un anno abbiamo già finito lo stipendio del pianeta, in poche parole, no? E qui facciamo un altro salto, perché dopo aver parlato di tecnologia, appunto parliamo della casa dentro cui tutta questa tecnologia vive, no? La Terra, il nostro pianeta. Abbiamo detto il 31 luglio è arrivato l'Earth Overshoot Day, giorno del sovrasfruttamento della Terra, tradotto in maniera molto semplice, appunto abbiamo detto abbiamo già speso tutto quello che il pianeta riesce a produrre in un anno, come ho detto prima, e come se il 31 luglio avessimo ricevuto appunto lo stipendio annuale, no? Lo avessimo già speso tutto e dal primo di agosto avessimo cominciato a vivere con la carta di credito. Tanto per fare un esempio molto semplice, no? Solo che la carta di credito in questo caso è il pianeta. E il problema è che la Terra non è che ci manda l'estratto conto, no? Ecco, e forse il problema è proprio che le conseguenze non arrivano tutte insieme, non c'è un giorno in cui suona l'allarme e qualcuno ci dice attenzione, avete finito le risorse, ma ce ne accorgiamo attraverso il caldo, ad esempio, attraverso la siccità, attraverso gli incendi, attraverso lo scioglimento dei ghiacciai, ce ne accorgiamo attraverso tutto questo. E come diciamo sempre, diciamo il pianeta uno solo è, quindi cerchiamo di tenercelo stretto. Quindi dovremmo anche pensare che salvare il pianeta è compito un po' di tutti. Il pianeta è la casa di tutti noi, no? E allora io vi chiedo, ma qual è il piccolo gesto che magari avete cambiato nella nostra vita per rispettare un po' di più l'ambiente, magari senza nemmeno accorgervene, ma l'avete fatto? Fatto, eh? Intanto Suki Waterhouse con Notting Hill.

Allora, il piccolo gesto, qual è il piccolo gesto che avete cambiato nella vostra vita per rispettare un pochino di più l'ambiente, se c'è stato, magari non vi siete nemmeno accorti. Grazie, buonasera a voi, tra l'altro vi leggo che ci state scrivendo. Grazie a chi scrive, il mio piccolo gesto è molto semplice. Io ho smesso di comprare bottigliette d'acqua, uso sempre la borraccia. All'inizio la dimenticavo continuamente a casa e quindi il gesto più ecologico era ricordarmi di portarla. Grazie mille, adesso è diventata un'abitudine. Grazie per aver condiviso questo messaggio con me, con noi. E poi un messaggio che riguarda la notizia di cui abbiamo dato prima del DNA, che è una notizia davvero particolare, no? Abbiamo detto c'è un mistero nel nostro DNA, un mistero che arriva da lontano. La notizia diceva che nel nostro DNA potrebbero esserci tracce di almeno due gruppi umani finora sconosciuti, lo dice la scienza, i ricercatori. Allora, buongiorno, buonasera Alicia, che dice: tutto già previsto da Anna e Barbera, vi ricordate la serie dei pronipoti? 1962, fantastica serie, forse un po' finita nel dimenticatoio per lasciare spazio al suo opposto, ovvero gli antenati. Buona serata, grazie Licia. I pronipoti erano proprio l'idea di un futuro pieno di tecnologia, robot e invenzione, no? Mentre gli antenati ci riportavano indietro nella preistoria. E guarda caso, questa sera noi siamo proprio in mezzo. Abbiamo parlato di antenati misteriosi nascosti nel nostro DNA e poi siamo finiti a immaginare il futuro con il robot. A questo punto manca solo che arrivi un robot qua in studio, forse da me, a portarmi il caffè, anche se conoscendomi preferirei ancora il caro vecchio bar. Ecco, grazie mille Licia per averci fatto fare questo bellissimo salto nella memoria. Buona serata e intanto la musica continua. David con Words, e qui facciamo un salto negli anni 80.

guarda su che le vedi perché stanno per arrivare, perché insomma siamo talmente abituati a guardare gli schermi del telefono che rischiamo di dimenticarci che sopra di noi c'è uno spettacolo che esiste da oramai milioni di anni. E insomma, dopo aver parlato di noi, del nostro passato, del nostro futuro, della terra, della tecnologia, delle nostre abitudini, alziamo gli occhi al cielo perché sta per arrivare anche la notte di San Lorenzo. Non è necessariamente quella con la maggiore visibilità delle Perseidi, delle due notti successive tra l'11 e il 13 di agosto saranno più favorevoli e quindi mi raccomando, sta per arrivare, cerchiamo di alzare gli occhi al cielo e ammirare quelle che chiamiamo le stelle cadenti, ma non sono stelle, sono dei piccoli frammentini lasciati dalla cometa Tuttle che entrando nell'atmosfera diventano quelle scie luminose che noi poi guardiamo e esprimiamo un desiderio. E c'è qualcosa di bello in questa storia, perché noi questa sera abbiamo anche parlato di quanto sia complicato essere umani, del nostro DNA che nasconde antenati misteriosi, delle macchine che imparano, del pianeta che ci presenta il conto. E alla fine ci basta una luce nel cielo per tornare bambini, perché forse cambiamo continuamente, ma alcune cose per fortuna diciamo non cambiano mai, come il desiderio di guardare quella stella cadente e pensare che da qualche parte può ancora così succedere qualcosa di bello. Poi abbiamo parlato di questi giorni, segniamoci questa data che è quella, lo sapete credo, di mercoledì 12 agosto, che arriva questo appuntamento davvero speciale per chi ama il cielo, un'eclissi di sole. Ne parlavamo con Nicola Colotti, massimo esperto in questo campo, Nicola, che mi ha proprio detto Lori, se ne parli, ricorda una cosa importante, ricorda che servono gli appositi occhialini per l'eclisse, certificati e adatti all'osservazione solare, lo ricordiamo. Per qualche minuto la luna passerà davanti al sole e ci regalerà uno di quegli spettacoli che ci fanno alzare gli occhi e ricordare quanto è incredibile quello che succede sopra le nostre teste. Però appunto non improvvisate se volete osservare queste eclissi, niente occhiali da sole normali, non guardate direttamente il sole, soprattutto niente dai guardo solo un secondo, servono gli appositi occhialini per l'eclisse, certificati e adatti all'osservazione solare. Insomma, il 12 agosto tutti con il naso all'insù ma con gli occhialini giusti, mi raccomando.

sì con la nostra favola. Allora, grazie a chi scrive, bellissimo, ogni volta l'eclissi di sole è uno spettacolo stupendo, le stelle cadenti sono magiche, grazie, grazie. Siete davvero romantici questa sera, no? Poi c'è chi scrive, sì, ma lo sappiamo che bisogna usare gli occhialini. Sì, è vero, le eclissi ci sono sempre state, continueranno ad esserci, e per fortuna, e sicuramente si dice sempre, mi raccomando, usate gli occhialini, però c'è un motivo, no, per cui lo si dice sempre, perché un'eclissi è uno spettacolo naturale bellissimo, però guardare direttamente il sole può danneggiare gli occhi, e in maniera molto seria. Quindi, insomma, ecco, meglio dirlo qualche volta in più piuttosto che magari avere qualcuno che poi, insomma, anche se lo guarda un nanosecondo, poi potrebbe avere un problema. È davvero pericoloso. Comunque, ecco, l'eclissi è davvero uno spettacolo bellissimo. Abbiamo parlato di magia, abbiamo parlato di tecnologia questa sera, abbiamo detto che abbiamo praticamente già finito lo stipendio del pianeta, però non siamo soltanto capaci di consumare, siamo anche capaci di inventare soluzioni. E allora vi do la, come possiamo dire, la notizia wow della serata: un vetro fotovoltaico, pensate, sviluppato in Francia, riesce a produrre elettricità sfruttando soprattutto la radiazione infrarossa, lasciando passare oltre l'80% della luce visibile. E qui diciamo, è una notizia davvero particolare. Allora, mentre noi diciamo che dobbiamo consumare meno energia, c'è qualcuno che sta cercando di far produrre energia persino dalle finestre. Avete presente, no, la finestra di casa, quella che normalmente serve a far entrare luce? Ecco, stanno cercando di farle fare anche il lavoro di pannello solare alla finestra. Il trucco è dentro il vetro. Alcuni pigmenti riescono a catturare soprattutto la luce infrarossa, quella che noi non vediamo, no? E trasformarla in elettricità. Quindi, in pratica, voi guardate fuori, vedete il cielo, gli alberi, la strada, e intanto la finestra lavora. È quasi il sogno del dipendente perfetto, trasparente, silenzioso, e non chiede nemmeno la pausa caffè. Però, ecco, c'è anche una precisazione da fare: la tecnologia è promettente, però non è ancora il pannello solare che sostituirà quelli tradizionali, è l'idea, la resa è inferiore e restano da verificare la durata e i costi, insomma, di produzione e nel tempo. Insomma, mentre cerchiamo soluzioni per il futuro, cambiano anche le nostre abitudini quotidiane, però insomma l'importante è pensarci, ecco. Nel frattempo, con noi a Effetto Sera ci sono anche Mr. Big con Wide World. Ve la ricordo.

0: Eh sì, perché sono il gatto e la volpe, quindi ci si può fidare. Io vi devo lasciare perché il tempo a mia disposizione è terminato, ma perché c'è la Carlina, è lunedì notte e sono quasi le 21, c'è lei, c'è la Norgaur che mi sta buttando fuori, devo andare via perché c'è tutti fogli, cose, tante cose da dirvi anche questa notte con voi, quindi io vi saluto, vi lascio con Caro nel mano, ciao e vi... Sì, chi è?
1: Salita del vuolo.
0: E devo andare.
1: Destino.
0: Mi chiamano. Mi chiamano, perdo l'aereo. C'è la Carlina, fra poco. A presto. Ciao ciao.

0: Rete 1.
1: Siamo al notiziario delle 21. In studio Alberto Andreani, la Colombia ha dichiarato lo stato di calamità nazionale dopo il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la parte occidentale del paese. Altri stati dell'America Latina si tengono pronti a inviare aiuti e fornire assistenza. Sul fronte delle vittime, l'ultimo bilancio fornito dall'agenzia Reuters indica almeno 77 morti, ma molte altre persone si trovano ancora tra le macerie degli edifici crollati. Si parla di palazzi lesionati anche nella capitale Bogotà, che dista circa 300 chilometri dall'epicentro. Nella regione è ancora molto presente il ricordo del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela un mese e mezzo fa. In Germania l'attenzione politica è rivolta alle elezioni regionali del 6 settembre in Sassonia-Anhalt, attualmente controllata dall'Unione Cristiano-Democratica. Il partito del cancelliere Friedrich Merz si appresta a subire uno scossone da parte dell'estrema destra di Alternative für Deutschland, data oggi al 42% delle preferenze in questo land dell'ex Germania Est. Uno dei più recenti sondaggi dà inoltre la CDU del cancelliere al 22%. I socialdemocratici della SPD dovrebbero scendere al 6%. In Italia l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola passerà le prossime settimane in carcere. È stato infatti arrestato su ordine della Procura di Roma nell'ambito dell'attentato avvenuto quasi un anno fa davanti alla casa di Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione d'inchiesta di Rai 3 Report. L'ipotesi è che Lavitola sia proprio il mandante. Ieri sera è terminato nella regione francese dell'Alsazia un inseguimento della polizia di Basilea Campania sulle tracce di una donna automobilista che ha provocato ben 4 incidenti e ferito un uomo in sella a uno scooter. La 24enne cilena, dopo aver attraversato il confine francese, ha tentato invano di fuggire a piedi. Vicenda molto simile a quanto avvenuto nelle prime ore di oggi in Engadina. La polizia grigionese è infatti riuscita a fermare due giovani di 18 e 19 anni sotto l'effetto dell'alcol che avevano causato un incidente con un'auto rubata a Schuol. Sono stati raggiunti da una pattuglia quando il veicolo si è incastrato in un guardrail poco prima di un ponte. Previsto ancora tempo soleggiato domani su tutta la Svizzera con sviluppo di cumuli sui rilievi nella seconda parte della giornata, in seguito non esclusi rovesci o temporali sparsi. E per chi viaggia segnaliamo che la Galleria del San Gottardo verrà chiusa nei due sensi questa notte dalle 23 alle 5 di domani mattina per lavori di manutenzione. Il traffico verrà deviato sulla strada del Passo anche nelle prossime tre serate, sempre tra le 23 e le 5.
2: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.

E in questa notte di San Lorenzo, lunedì 10 agosto 2026, da Carla Norgauer, benvenuti a Lunedì Notte. Passeremo tre ore insieme attraverso lo 076 321 1113, che è il numero a vostra disposizione, è il microfono a vostra disposizione, perché io sono qui da sola, ma non sola, ci siete voi con me. E quindi questa sera, dopo aver mandato prestivamente a casa Loriana Sertoni, la meravigliosa Lori, anche perché magari avrà voglia di vedere qualche stella cadente, vi invito a spegnere tutte le luci. Anzi, vi invito a spegnere tutti gli apparati che emettono luce, collegarvi alla vostra radio, uscire in balcone, in giardino, alla finestra e attendere assieme qualche stella cadente, qualche stella che magari ci farà vivere come in un film. Questa sera è proprio il tema di Lunedì Notte di questa sera. Evidentemente ho dovuto prendere spunto anch'io dal Festival del Film di Locarno e ho pensato di dedicare questa puntata insieme a voi, quindi insieme allo 076 321 1113, al film della mia vita. Ebbene, mio padre diceva sempre che la vita è tutta un film e tu, Carla, hai sposato un regista. Adesso non so se veramente questa cosa funzioni davvero, però è capitata così. Ma dicendo che la vita è tutta un film, qualcuno potrebbe intendere: la vita è una finzione? È una recita? La vita è una grande storia piena di personaggi, colpi di scena, amori, svolte? Oppure la vita è incredibile, nel senso di sembra un film? O ancora, in modo più critico, che spesso viviamo attraverso immagini, copioni e aspettative che abbiamo imparato dal cinema? Allora, io opterei, se siete d'accordo, per la seconda e per la terza, cioè per la vita è una grande storia piena di personaggi, colpi di scena, amori e svolte, e la vita è incredibile, nel senso di sembra un film. E quindi mi sembrano pensieri davvero, o deduzioni alquanto rivoluzionarie, quindi perfette per voi e per me. Ma voi potreste anche pensarla diversamente. Allora ditemelo, 076 321 1113. Non ci chiederemo qual è il vostro film preferito, ma magari anche sì, se riuscite ad averne uno. Potremmo piuttosto chiederci quale film ci ha insegnato a guardare la nostra vita in modo diverso. Quale scena della nostra vita sembrava decisamente uscita da un film e da quale film? Non tanto vivere come al cinema, ma sentire che la propria vita ha una trama, una colonna sonora, un significato più grande del quotidiano. Potremmo anche partire da una domanda semplice. Vi è mai capitato di guardarvi vivere come se foste dentro un film? Tipo, non so, per esempio, una strada percorsa mille volte che improvvisamente sembra una scena da film? O siete lì e avete una canzone che arriva all'improvviso nelle vostre cuffie e trasforma una camminata? Un amore, un addio, un viaggio che assumono i colori del cinema? Forse nessuno di noi alla fine desidera davvero vivere in un film. Forse desideriamo qualcosa di più semplice: che la nostra vita, almeno per un istante, assomigli a una storia, che ci sia una musica segreta dietro le giornate normali, che qualcuno da qualche parte stia seguendo il filo dei nostri passi, come si segue il protagonista di un racconto. Questa notte, in questa notte di San Lorenzo, parliamo proprio di questo, del bisogno, della voglia, qualche volta anche dell'illusione di vivere come dentro un film. Insomma, i migliori giorni della nostra vita. È una canzone perfetta, perché lo faremo anche attraverso la musica, attraverso i film, i libri, le citazioni, le storie, i nostri ospiti e soprattutto voi. 076 321 1113. Ed iniziamo proprio da lì, da una canzone che racconta la sensazione che una giornata normale possa davvero trasformarsi in una scena memorabile. Best Day of My Life, American Authors.

il miglior giorno della mia vita. Eh sì, forse abbiamo bisogno di sentirci protagonisti della nostra storia, nel senso che i film ci insegnano che ogni difficoltà ha un senso, che gli incontri non sono casuali, che c'è prima e c'è un dopo. Casfra 9 mi scrive che il suo film preferito è Il paziente inglese. E dal paziente inglese è vero, che si può trarre tanto, si può imparare tanto. Quindi torniamo indietro. Siamo nella Seconda Guerra Mondiale e la storia di questo uomo gravemente ustionato, senza memoria, assistito in un monastero da una giovane infermiera. E questo può già dirci tanto sulle difficoltà della vita, può darci effettivamente una visione completamente diversa di quello che può essere la nostra vita. Oppure andare a vivere una street parade come quella che ha fatto Ore e mi ha mandato le foto. Questo è the best day of your life, secondo me, Ore, al di là delle stelle meravigliose e magari anche non cadenti che so che mi manderai in questa serata. Quindi raccontatemi il film della vostra vita, la storia della vostra vita. 076 321 1113. Sui social si parla spesso della sindrome del protagonista. Vabbè, è vero che è detta da me che faccio questo lavoro, però l'idea è quella di vivere come se fossimo il personaggio principale di un film. Io non lo nego, a me questa volta questa cosa piace. È vero che a volte è un po' una forma di narcisismo, ma altre volte è semplicemente magari un modo per sottrarre la vita dall'automatismo. Quindi torniamo a essere i registi della nostra vita e non navighiamo più in automatico. Forse vivere come in un film significa anche cercare le inquadrature nel reale. Avete in mente la pioggia contro il vetro? Io ricordo da ragazzina di aver scritto addirittura un compito in classe, un tema sulla forma delle gocce, sulla strada delle gocce su un vetro, oppure le luci della città di notte, un treno che parte. Non cambiamo i fatti, questo è, cambiamo probabilmente il nostro sguardo. Però quando il film è immaginato troppo perfetto, la vita vera potrebbe sembrare deludente. Le storie cinematografiche che durano 2 ore non funzionano sempre così. A volte la vita è fatta di attese, di ripetizioni, di silenzi. Ma a me piacerebbe sapere qual è stato il momento della vostra vita in cui vi siete sentiti dentro un film. Quale scena ricordereste ancora oggi? E anche magari quale colonna sonora le dareste? 076 321 1113. Dentro l'idea di vivere come in un film ci sono molti temi che mi sono cari. C'è per esempio l'identità, chi siamo noi davvero, c'è la memoria, come raccontiamo il nostro passato, c'è il desiderio, la vita che viviamo è quella che magari immaginiamo, c'è la notte di sicuro, c'è il lunedì notte, il momento in cui rivediamo mentalmente le scene della nostra giornata, e poi c'è anche il rapporto tra realtà e immaginazione. Perché no? Sognare è sempre una cosa meravigliosa. E non credo che bisogna essere esperti di cinema. Credo che chiunque ha avuto almeno una volta la sensazione di vivere una scena cinematografica. Un incontro, un addio alla stazione, una telefonata in attesa, una camminata notturna, magari con una canzone nelle orecchie. E quale? La famosa colonna sonora della nostra vita. Quindi non vorrei fare una serata, una puntata sul cinema in sé, piuttosto perché abbiamo bisogno di immaginare la nostra vita come una storia da film. La vita è tutta un film? Sì, perché abbiamo bisogno di sentirci protagonisti. E no, perché la vita è molto più disordinata alla fin fine di qualunque script, di qualunque sceneggiatura. La vita è tutta un film? Forse, perché siamo noi a trasformarla in un film quando di fatto la ricordiamo e la raccontiamo. Se vi chiedessi vi piace il cinema, arriverebbero delle opinioni, mi direste sì, no, perché, forse, poco, tanto. Ma se vi chiedo qual è stata la scena più cinematografica della vostra vita, forse arriveranno le vostre storie. E allora allo 076 321 1113 vi chiedo: qual è stata la scena più cinematografica della vostra storia? Perché avete in mente quella sensazione che una notte ordinaria possa trasformarsi in qualcosa di straordinario? Ed è tutto lì. E quello accade in certe notti.

Certe notti, come lunedì notte, questo luogo dove noi che amiamo fermarci a parlare e ad ascoltare diventiamo i rivoluzionari del lunedì notte, quindi siate rivoluzionari. 076 321 1113. Oltre a Casfra 9, che ci ha mandato il titolo del film della sua vita, che è Il paziente inglese, abbiamo anche delle bellissime fotografie che stanno arrivando. Ore sembri davvero uscita da un film di Almodovar, quindi proprio donne sull'orlo di una crisi di nervi perfetta, e secondo me tu e Antonio Banderas fareste una coppia stratosferica. Quindi mandatemi anche le foto della vostra storia, le foto dei vostri film, delle vostre notti speciali, dei vostri giorni straordinari, quando vi sentite davvero che in quel momento siete protagonisti del film della vostra vita. Perché forse il vero potere del cinema non è farci evadere dalla realtà, ma convincerci che anche la realtà a volte merita di essere guardata come una grande storia. E noi siamo lì, i protagonisti, noi siamo lì, gli attori principali. E allora chi meglio di lui? Lui, un carissimo collega, un collega che è davvero poliedrico, perché lui è anche, al di là dell'animatore radiofonico, si occupa anche dei social, è traduttore, cura quindi trasmissioni in tutte le lingue nazionali e offre anche un punto di vista molto originale. Perché Davide Gagliardi, sì, il nostro Davide Gagliardi di Rete 1, che vi ha tenuto compagnia tra l'altro nei pomeriggi di questo fine settimana, lui vive praticamente continuamente

0: sul confine tra persona e personaggio, tra la vita vissuta e la vita raccontata, perché Davide Gagliardi, che è qua con noi questa sera, fa anche l'attore. E quindi, Davide, quando hai iniziato e perché?
1: Qui c'è un ricordo precisissimo e so che sarai felice perché il ricordo si situa in Spagna e sappiamo il tuo amore. Io ero, non so se c'è ancora, era un villaggio turistico, avrò avuto un 12-13 anni, ecco, quello non ricordo esattamente, era il Pueblo El Dorado Playa de Cambril, no? Cambril, non ero mai stato, ma quell'anno eravamo lì. Andai nello Junior Club, no? E a un certo punto ci fu la serata attori, attrici e spettacolo. Io a quel tempo dicevo, ma cosa vuol dire recitare? Vabbè, proviamo. Allora, ricordo esattamente il momento dello spettacolo, ero seduto a un tavolo, facevo un padre di famiglia e alla mia destra c'era la moglie, un'altra ragazza della mia età che parlava tedesco e poi una delle figlie che parlava francese, cioè la bambina che era in vacanza parlava francese. Io ricordo benissimo la battuta che era sabato da papà, no? Sabato ai margini del villaggio c'è una festa, vogliamo andarci? Poi altre battute che non ricordo. La cosa bella è che la persona che parlava francese recitava, o meglio, faceva in francese, l'altra in tedesco, e dentro di me scattò, proprio mentre lo facevo e dicevo questa frase, sabato ci sarà la festa ai margini del villaggio, vogliamo andarci, scattò come una sensazione strana. Uno, ci si capiva perché sapevamo cosa dovevamo dire anche in lingue diverse. Poi ho fatto anche il traduttore, guarda caso.
0: Infatti.
1: E due, io proprio vidi davanti a me una moglie, una figlia, la cucina, il villaggio, e ho detto, ma che cosa strana, noi siamo qua sul palco di un villaggio turistico a luglio e io sto immaginando. E allora questo fatto di entrare in quella storia lì, di entrare in quel mondo che così con uno schiocco di dita appare quando pronunci le battute in teatro, mi ha fatto pensare, qui devo fare qualcosa. Allora poi, finite le medie, ho fatto il liceo teatro, eccetera eccetera.
0: È stata proprio una sorta di rivelazione,
1: sì.
0: Quindi di epifania, come si suol dire.
1: Epifania, ma
0: sei trovato
1: vera.
0: Nel posto giusto al momento,
1: sì,
0: giusto.
1: È vero.
0: E hai potuto continuare, non ti hanno detto a casa, no, guarda, questo non è un lavoro, è un po' una follia. Sai che arrivare a casa e dire vorrei fare l'attore potrebbe anche,
1: allora,
0: scatenare delle perplessità.
1: Diciamo che alla fine del liceo, quando si trattava cosa faccio, non faccio, c'era, no, allora l'università, matematica oppure lingue, perché io volevo, perché fai quella faccia, no? Io volevo fare l'insegnante,
0: no,
1: di matematica,
0: no,
1: ai licei. E allora cominciai a parlare con mamma, nonna, per esempio, ricordo, o se no un'accademia magari a Roma di teatro. Attenzione, guarda che il teatro è, dopo bisogna comunque trovare lavoro, ce ne sono tanti, oppure il cinema. Diciamo che non è che mi hanno detto no, però mi hanno fatto capire, fai prima qualcosa che magari, perché nessuno poteva avere la bacchetta magica della sicurezza, però qualcosa che magari ti porti più, con più facilità ad aprire più strade. E però il teatro, la recitazione, no, ma fai prima. Allora dissi, va bene, provo l'università. Infatti matematica andò male, dopo diversi semestri smisi, lingue, traduttore eccetera eccetera, e parallelamente però iniziai col teatro, andavo, facevo a Zurigo la scuola lì, universitaria professionale di interpreti, poi andavo a Milano a fare il corso di teatro, la scuola CTA eccetera eccetera.
0: Quindi alla, due vite parallele.
1: Alla fine ho fatto tutto e guarda caso lavoro spesso adesso anche col teatro, la televisione, recitando anche in altre lingue, e in radio uso tantissimo per esempio la traduzione e anche un po' la recitazione, diciamo. Quindi tutto alla fine torna, e
0: è
1: quindi
0: tornato.
1: Anche mamma, nonna che dissero fai anche altro avevano ragionissima.
0: Comunque, beh, ma non ti hanno detto no.
1: No, no,
0: ti
1: infatti.
0: Hanno detto porta avanti le due strade,
1: sì,
0: che credo,
1: sì,
0: che questo sia importante. Ma noi questa sera stiamo dicendo che a volte ci sembra di vivere come dentro un film, quindi tu proprio in quel momento ti sei trovato a 12 anni catapultato dentro al film.
1: Sì,
0: proprio.
1: Lì era teatro, però c'è quella cosa che attorno era, beh, come una nebbia, un qualcosa che dico per un secondo il tempo di entrare, no? Come quando immagini di entrare in un dipinto ed entri come Mary Poppins,
0: sì,
1: cosa.
0: Che bello.
1: E quella cosa ci fu davvero su quel palco a Cambril de Spagna, sì. E lì per me è sempre stato l'inizio vero e proprio.
0: È bene che tu abbia continuato, bene, bene anche per noi. Poi magari andiamo un po' più nei dettagli, però per restare nel nostro tema, Davide, nella vita di tutti i giorni in fondo però recitiamo anche noi una parte. Tu dici anche sul lavoro, nel tuo lavoro come speaker radiofonico, come animatore radiofonico, ogni tanto recitiamo un po' una parte anche nella vita, però.
1: Allora, più che recitare inteso come così a livello popolare, cioè magari di fingerlo, di entrare in un personaggio, perché questo secondo me non è che si finge qualcosa, però appunto anche poi recitare, cioè di riportare una frase, reinterpretare, secondo me invece è un vivere in base al punto, al momento, al contesto in cui ti trovi, tutte le sfaccettature che ognuno di noi ha. Adesso io ti guardo, Carla Norgauer, sei lì davanti al microfono, eccetera. Sicuramente se tu adesso fossi sul divano a casa con tuo marito o con me a bere un qualcosa e chiacchierare, sei sempre tu, però magari un po' diversa, magari la voce è più bassa, qui se si abbassa non si sente bene. Quindi vedi, queste cose qua non vuol dire, secondo me, fingere di essere qualcun altro, ma adattarsi o no.
0: Esatto, questa cosa mi piace l'idea che magari cambiamo un po', la nostra personalità cambia anche a seconda delle persone che abbiamo di fronte o con le quali ci stiamo interfacciando.
1: Sì, però è sempre, poi c'è chi magari finge qualcosa, in quel momento secondo me è quel recitare che poi non è il recitare vero, perché se tu fingi troppo in teatro o in TV o al cinema ti beccano, no?
0: Ti sgamano.
1: Però quel recitare è, secondo me, della vita, è adattarsi alla persona, al contesto e, guarda caso, no, anche reagire. Cioè tu reagisci, io, tu, ma anche chi ci ascolta, reagiamo in modo diverso in base alla persona e alla situazione. E non a caso, guarda te, to act in inglese, questo lo so perché feci anche dei corsi con uno in inglese all'inizio, mi dice guarda che recitare non è altro che agire, cioè act e reagire a quello che accade. Quindi come reagiamo adesso io e te qui al microfono, perché comunque tu crei questa bellissima intimità, lo sento quando ti ascolto, però è diverso, sappiamo che non siamo a casa,
0: cioè
1: il microfono la gente ci sente, quindi è comunque un adattarsi, e questo adattamento secondo me è la recitazione nella vita.
0: Sì, che però appunto non significa finzione, significa essere qualcun altro, ma modificare un po' la nostra persona in base alla situazione o alle persone con le quali appunto ci confrontiamo. È vero però che abbiamo tutti, secondo me, bisogno di raccontarci come attraverso delle storie. Quando raccontiamo degli aneddoti, quello che hai vissuto tu a Cambrils, o quando io racconto un po' storie della mia vita, abbiamo bisogno di vivere di storie, siamo fatti di storie.
1: Sì, anche perché ho questa, adesso che dici così delle storie, mi viene in mente quando, almeno capita a me, ma secondo me a tanti, quando senti proprio la frase... Aspetta, ti racconto una storia. In qualsiasi contesto, che tu sia a sentire una radio o che tu sia a una cena con tanta gente attorno e uno del tavolo dice no, aspettate, vi racconto quella volta che... Bellissimo. Ma perché? Qua si ricollega il mio Cambrils, secondo me, perché scatta il vado via un attimo. Cioè non è che mi alzo dal tavolo e vado via dal tavolo, però la mente...
0: E vado
1: via con la mente, e secondo me è una cosa... proprio di natura, come si dice, sì, animale, inteso umana, animale in quel senso, l'animale magari scappa, no? Reagisce, va via, l'uomo non è che prende, scappa, si gira e corre, però appena sente, ti racconto una storia, o c'era una volta, Carla, sai che c'era una volta una presentatrice di nome Carla che io guardavo in TV e pensavo vorrei andare a lavorare con questo, però vedi è una storia, no?
0: Sì.
1: E quindi il c'era una volta o il ti racconto una storia fa scattare questa cosa, magari ci porta anche bambini. Io ricordo, vedi che brava che sei a tirare fuori le cose tu.
0: Cosa ricordi?
1: Ricordo che a volte a casa dormivo, cioè da piccolo con la mamma veniva lì seduta sul letto e raccontava la storia, e questa sensazione di benessere anche tot anni dopo emerge se uno pensa al ti racconto una storia. E lei a sua volta sicuramente avrà avuto qualche ricordo del passato, certo, che il ti racconto una storia ti mette lì tranquillo, eccetera. Bellissimo.
0: D'altronde ci raccontiamo storie dei tempi in cui abbiamo scoperto il fuoco, no? Ci sediamo attorno e ci raccontiamo storie.
1: Sì, bella anche questa immagine.
0: Quindi in fondo raccontiamo tra virgolette film, in quel senso di film. Ma se la tua vita fosse un film, che genere sarebbe, Davide? Una commedia, un dramma, un'avventura, un thriller?
1: Allora a me piacciono tantissimo i gialli e i thriller, però se fosse la mia...
0: Facciamo un thriller dove non siamo le vittime.
1: No, ma thriller lasciamolo agli altri, o lasciamolo quando dobbiamo investigare o fare gli investigatori, che mi piace. No, secondo me sarebbe una commedia avventurosa però. Cioè, nel senso, colpi di scena uno dopo l'altro. Non che la mia vita sia piena di colpi di scena, però secondo me qualsiasi cosa io la trasformo in un colpo di scena. E quindi se fosse un film sarebbe così.
0: Perché a te piace più essere protagonista che spettatore, credo.
1: E della mia vita.
0: Quantomeno della tua vita, certo.
1: Sì, certo, anche se, però vorrei precisare subito una cosa, nonostante si faccia questo lavoro, microfono, palco, attore, conduttore, riflettori, mi piace anche stare molto in disparte. A me piace tanto andare anche a cena da solo a volte, o qualche weekend, vado via da solo, stacco da tutto e tutti quando si può, bellissimo. Eppure sì, però sì, protagonista nel senso di non essere sotto riflettori, ma protagonista, cioè decido io cosa faccio e nel limite delle possibilità come andare avanti. Poi questa è un po' la teoria, la pratica a volte è diversa, perché certo, mi perdo pure io e dico adesso volevo far così, ho fatto cosa.
0: Perché questa fa parte della vita, qui è la vita che ci porta a vivere cose. Poi ci sono anche fattori esterni, non siamo da soli nella nostra vita.
1: Questo
0: è bello, mi piace questa immagine dell'essere protagonista. Anche tu comunque sei un attore, quindi vuol dire che entri e esci da dei personaggi. Io non ho mai fatto recitazione, penso che sarei pessima, a dirti la verità. Sei d'accordo? Sono due mestieri diversi.
1: Quali?
0: Il nostro, presentatrice, presentatore, sì, certo, e attore o attrice.
1: Allora, sono molto diversi, ma attenzione a cosa mi viene, perché anche ultimamente, guarda caso, ne parlavo con qualcuno di questa cosa. Ah sì, eravamo su una situazione di cinematografia e conobbi una giornalista e un'altra sua collega, sempre giornalista, che però dice io sono anche attrice. Dico, guardate che in effetti non è così diverso, cioè mi sono contraddetto ma te la spiego. È diverso perché uno fa una cosa e uno fa un'altra. Però anche il giornalismo, nel senso, tutte e due però hanno molte parti in comune, proprio rispetto a quello che dicevo prima, cioè in ogni situazione, anche la conduzione, le domande, le interviste, tu reagisci a quello che dice l'altra persona, mm-hmm, ed entri in quell'empatia che è nient'altro che quello che fa l'attore col personaggio e mm-hmm, con gli altri sul set, sulle azioni alle quali reagisce. Si è capito, perché mi sono un po' perso.
0: Sì, per me la difficoltà, però, per me personalmente, Davide, la difficoltà è che io sono abituata a fare trasmissione in diretta di cose reali, ma anche proprio le domande che io faccio le preparo io, perché incuriosiscono me, poi magari il pubblico ne farebbe di migliori, e per fortuna che scrivono allo 076 321 1113 e fanno anche delle bellissime osservazioni. Invece interpretare un ruolo significa anche dover ripetere la stessa cosa più volte. Io infatti, per esempio, sapete, quando dobbiamo fare le promozioni per i programmi ci scrivono un testo, ci dicono cosa dobbiamo dire per poter appunto lanciare il programma che andrà poi in onda. Io sono pessima, perché io è buona la prima, che non è mai buona la prima.
1: No, lo so, te la fanno fare, vedo cosa vuoi dire, ma in realtà però sì, il personaggio ha quelle parole che deve dire, però quello, la famosa intenzione, cioè quello che ti fa scattare il fatto di dover dire quelle parole può essere diverso ogni secondo, mm-hmm, no? L'esercizio che a volte anche si fa, no? Ho sete, uno può dire ho sete, oppure ho sete, sai? Cioè c'è sempre qualcosa di diverso, oppure ho sete, dammi dire ho sete, che ha la bocca asciuttissima. Quindi anche solo questo ho sete, tu devi dirlo e quindi reciti l'ho sete, però il come lo dici è la reazione di quel momento lì. Quindi la stessa cosa è la diretta, tu sei vigile, presente, se la persona vedi che è in difficoltà a parlare o fa come me adesso, muovo la mano, come ospite muovo la mano, sicuramente dentro di te scatta qualcosa, che è come nell'attore che ha quelle parole, però gli scatta.
0: Però è vero che
1: qualcosa,
0: tu devi interpretare dei personaggi, non so, hai mai fatto un personaggio che non ti piacesse? Il cattivo, io faccio fatica a immaginarti nel ruolo del cattivo, per esempio, conoscendoti anche personalmente.
1: Allora, proprio da interpretare, in uno spettacolo teatrale avevo fatto, non era cattivissimo perché alla fine usciva un lato umano grandissimo e una dolcezza tale per cui poi io mi sono reso conto che nel teatro e nel cinema sono così, cioè dall'aspetto magari duro, forte, e poi però una parte dolce, sensibile, che ai casting director piace, mm-hmm, molto. Però in effetti quello che stavi dicendo, interpretare appunto no, non tantissime volte, ma ho fatto dei provini video, adesso sono tutti video purtroppo, bisogna fare questo self tape, dove la persona aveva proprio una cattiveria interiore. Per esempio raccontavo a mia mamma, devo fare questo, oh no che brutto, perché
0: certo.
1: Eppure tu devi entrare in quel ruolo lì, allora lo so, si fa con difficoltà, però quello che mi piaceva era, guarda, faccio una cosa che nella vita non farei mai, cioè di pensare anche con questa cattiveria sotto, di fregare quella persona. Il personaggio lo deve fare, glielo faccio fare, però è molto più difficile, ma le sfide sono le cose più belle, ci piacciono.
0: Ecco, ma poi alla fine anche dover interpretare magari un personaggio che non ti piace o che non ti rispecchia, così lontano da te, ti insegna qualcosa? Ti rimane qualcosa dopo?
1: Sì, più che un qualcosa di concreto, dici allora ho imparato così, secondo me ti rimane, perché mi è capitato una volta un esempio che magari ti racconto fra un attimo, un piccolo aneddoto, ti rimane e ti allarga le visioni, cioè ti rimane la consapevolezza che nella maggior parte dei casi la vita non è nero e bianco, cioè ci sono sempre i grigi, quindi tu magari interpreti qualcuno, sia un provino o nel lavoro vero, che è completamente diverso da te, tu vai a casa dopo il lavoro e dici però guarda questa persona, quel personaggio lì ha reagito così, ha fatto così, quindi è vero, ci sono altre sfaccettature nella vita, perché io non potrei farlo?
0: Appunto, oppure perché Ore non potrebbe fare la stunt girl, infatti lei ci sta scrivendo, tra l'altro ti manda tantissimi saluti, lei dice a me piacerebbe essere anche soltanto una comparsa magari, anche solo fare un cameo o appunto una controfigura di quelle che si fanno male apposta al posto dei grandi attori. Aldo invece ci ha scritto, io ho detto prima che non saprei recitare, ma allo 076 321 1113 Aldo ci ha scritto che lui ha recitato con Siani, con Abbatantuono, con la Ferilli, con Pieraccioni e ci manda una foto, tra l'altro una bella foto di gruppo, Aldo, grazie mille, proprio con Pieraccioni e tanti tantissimi altri dei quali poi vabbè adesso non ricorda i nomi. Però è bella questa cosa, quella immaginare che personaggio vorreste essere, in quale film vorreste vivere. Lidia ha mandato tutta una serie di fotografie dedicate al mondo di Heidi, una casetta, credo che lei viva in una casetta come quella di Heidi, mi ha mandato la foto del nonno di Heidi praticamente, e quindi è proprio lei vive, gli piacerebbe vivere in questo villaggio. Kurt va oltre, ma di Kurt vi raccontiamo dopo, quindi dopo vi raccontiamo anche l'aneddoto di Davide, il ricordo insomma che gli si è sbloccato, quindi adesso fermo lì. Abbiamo detto che invece la vita sembra un po' un film, e allora quale colonna sonora vorreste nella vostra vita, per esempio dal film di Bodyguard, Whitney Houston, I Have Nothing. Che pezzo.

0: Io sono una romantica decadente, quindi parleremo di romanticismo prossimamente lunedì notte, quindi evidentemente If I Have Nothing, Bodyguard è un film che mi è piaciuto, non il film della mia vita, assolutamente no. Tra l'altro vi dicevo, state mandando delle bellissime osservazioni allo 076 321 1113. Grazie. Infatti Ore ci dice che è l'intelligenza emotiva quella della quale stavamo di fatto parlando con il nostro Davide Gagliardi, quindi adeguarsi a dipendenza delle circostanze e delle persone. Kurt invece, a proposito di film, ci scrive: nei film ammiro molto i fenomeni tipo Kurt Russell, Fuga da New York, Los Angeles, Rocky, Rambo, insomma i migliori, vivere quelle emozioni sapendo arrivare dove sono arrivati loro, sia come attori che essere dentro il film, se dovesse essere vero evidentemente, ma pure film come Matrix che fanno capire molto e non smetti mai di rivederlo l'intera saga, dice Kurt. Per forza, devi guardarlo per forza. Sarebbe bello vivere certe emozioni nella vita, volare come Neo, oppure per tranquillità ti guardi sempre mitici Blues Brothers o Iron Man della Marvel. Riuscire a viverlo veramente nella vita dovrebbe essere veramente bello. Ma allora torniamo quindi a noi, Davide Gagliardi, collega, animatore radiofonico, traduttore e attore. Ci eravamo fermati a riflettere su come interpretare, infatti, un personaggio nella finzione, che sono quelli che ci cita Kurt, possa poi servirti nella vita reale. Facci un esempio.
1: Esempio brevissimo, ma che anche qui mi è rimasto appunto su questa cosa. Con il Teatro Paravento anni fa, Miguel Cienfuegos mise in scena Dall'altra parte di Ariel Dorfman, una storia ambientata in un ambiente simbolico, però durante una guerra, che tanto simbolico non è perché purtroppo ce ne sono. Io ero un soldato, quindi apparentemente molto forte, molto cattivo, che entrava in casa di questi due personaggi, marito e moglie, tirando una linea e dividendo il soggiorno. Cioè uno per andare in cucina doveva dare il passaporto al soldato e viceversa moglie e marito per parlarsi dovevano chiedere permesso al soldato perché la linea passava in casa. Io, parentesi, ho un po' di fobia delle lucertole, non so, così vedo una lucertolina e viene la pelle d'oca perché va veloce, non vedi dove va, se entra in casa poi la sa perdere, paurissima, chiusa la parentesi. Periodo di prove con appunto il Paravento, io dovevo fare questo soldato, ero in giro, mi ricordo una volta nel Mendrisiotto, camminavo, era primavera, vedo una lucertola su un muro, la guardo e come sempre dico vabbè, lì non è che avevo paura mi venisse addosso perché il muro era un metro da me e lei era lì tranquilla che si prendeva il sole. Però io stavo ripetendo il testo a memoria del soldato, pensai: ah, questa lucertola a me fa paura così perché non mi piace, no? Ma il soldato avrebbe paura di questa lucertola? Sicuramente no. Poi sapendo il testo delle... Quindi ho provato, adesso io mi sento per un attimo, io sono quel soldato, il testo lo sapevo già, lo stavo ripetendo, dico adesso io da soldato mi inginocchio, prendo la lucertola per la coda e la sposto. Io ce l'ho fatta. Cioè, aspetta, mi sono abbassato con l'intenzione di prendere la lucertola, però lei è scappata giustamente appena visto che mi abbassavo. Io però lì ebbi una soddisfazione pazzesca perché mi dissi: vedi, se io mi concentro e penso lo faccio come lo farebbe il soldato di quella pièce, mi è andata via la paura.
0: E quindi un ruolo ha cambiato un po' il tuo modo di vedere la vita, o quantomeno di...
1: Adesso non è che penso sempre al soldato perché se vedo la lucertola, oddio dove è andata?
0: Però è vero che insomma ti ha dato un po' di coraggio attraverso l'interpretare un personaggio coraggioso, hai superato una tua fobia. Ma in generale, secondo te, appunto, il teatro, il cinema può influenzare anche come guardiamo la nostra vita quotidiana? Quindi adesso nel tuo caso era un personaggio preciso.
1: Ma mi ripeterò, ma forse questa cosa qua sì, di aprire la mente ancora di più. Magari uno è fissato su certi argomenti, su certe cose, vede il film, prova determinate emozioni, tra l'altro velocemente, perché un film dura un'ora e mezza, massimo due. Però magari alla fine dici, però attenzione, mi ha insegnato a riflettere di più su questo aspetto. Io vivo a Berlino, sono molto amante della Berlinale, quando posso prendo libro e vado alla Berlinale. Qualche anno fa c'è stato un film non ricordo né titolo né niente, ma ricordo che a un certo punto, verso la fine, io guardandomi dissi, perché uno aveva ucciso un altro, insomma, mi dissi, chiaramente il colpevole, non era un giallo, però, ma a un certo punto mi venne l'immagine, un attimo, chiediamoci perché l'ha fatto, attenzione, non condividiamo l'azione, eccetera, però il riflettere, il pensare che cosa ha portato a quella situazione, no? E dico, però questo regista è stato bravo a mettere questo argomento su questo piano, di modo che inaspettatamente tu, lo spettatore, arriva a chiedersi, ok, adesso a parte tutto non lo doveva fare, ma perché l'ha fatto? Io lo so, no, non lo so, andiamo a scoprire quella cosa là. E quindi questa riflessione mi ha portato in genere a cercare di pensare di più, ma perché una persona si comporta in un certo modo, prima di giudicare solo giusto, esatto, sbagliato, giusto, bello, sbagliato, brutto, chiediamoci perché, poi il giudizio arriva,
0: quello arriva, perché ormai siamo personaggi giudicanti, è una forma abbastanza naturale, anche se dovremmo tenerla un po' più a bada, insomma, non?
1: Però a volte sì.
0: A me è successo soprattutto con i film che parlano di Alzheimer o di, io torno spesso su questo tema perché è un tema che mi riguarda, io ho perso mio padre di Alzheimer, mia mamma sta iniziando adesso il suo percorso e mi hanno proprio aiutato. Mi hanno aiutato, mi hanno consolato in qualche modo, no? E poi mi hanno aiutato a vedere alcuni segnali, soprattutto su mio padre, che ancora non capivo, non conoscevo. Vivir dos veces è un bellissimo film spagnolo che si trova sulle piattaforme, tra l'altro lo consiglio, poi magari vi metto la colonna sonora perché è un brano struggente, bellissimo. Vivir dos veces è il papà. Quindi la figlia intraprende questo viaggio con questo papà che inizia con la demenza senile, vede cose strane, fa cose strane e mi ha veramente aiutato.
1: Sì,
0: mi ha cambiato
1: nella realtà.
0: Nella realtà, quando ho visto mio padre che metteva la scarpa destra sul piede sinistro e viceversa, ho smesso di arrabbiarmi. Ho capito che erano segnali.
1: Tutto ti viene, ma no, cosa fa?
0: Questa sedre fa. Ma te sei mia bonda bottona la camisa. E no, non sono più capaci, però non sono capaci molto anche a nasconderlo, quindi tu fai fatica a vedere quei segnali. E in quei film lì, come Still Alice, che trovo devastante.
1: Ah sì, era quello che stavo dicendo, la signora, vero, giovanissima, ha iniziato sui 40, così. Allora era quello,
0: anni.
1: L'avevo visto, sì.
0: Però ti aiutano a vedere i segnali, ti aiutano a capire quando si perdono in casa perché non trovano il bagno, com'è possibile, è sempre stato lì, a sinistra. Non sanno più dov'è. Quindi davvero quello, credo che a volte ci siano dei film che riescono a aiutarti.
1: Sì, e questa è un po' la natura del film, come si dice, l'arte, no? Il fatto di, e torniamo lì, raccontare le storie. Guarda questa cosa, magari uno non avrebbe parlato nella vita di questo, dei segnali dell'Alzheimer, vedendo quel film sì. E adesso mi fai riflettere anche su un altro argomento. Negli anni, cioè all'inizio sembrava far l'attore così perché mi piace l'ambiente che c'è attorno, invece negli anni si rafforza la consapevolezza, no, ma perché piace? Perché racconti delle storie, invece di raccontarle microfono davanti o in casa sul divano con la tua voce, le racconti con altri personaggi, altre persone, e comunque alla fine è quello, raccontare la storia.
0: Adesso è cambiata un po' la lunghezza, ma sono sempre storie, no? Ma perché il cinema, il teatro, evidentemente, secondo me, sono ancora forti rispetto ai social o alle piattaforme online, non pensi? Perché i social sono storie veramente brevissime.
1: Brevissime quelle.
0: Però abbiamo bisogno, credo, di tempo, no? Lo dico io che faccio 3 ore di lunedì di notte.
1: Sì, e di condivisione, perché io sento sempre dire, no, e poi le cifre anche mi pare lo confermino, magari sì, i cinema fanno fatica, c'è meno gente che va, però per esempio torno alla, siamo in periodo di festival Locarno, ma io penso alla Berlinale per esempio, tutti gli anni in cui vado le sale sono piene, è vero che magari li sono addetti ai lavori, però neanche tanto,
0: neanche
1: perché
0: tanto.
1: Vedo gente di tutta l'età, giovani, meno giovani, persone da sole, persone in coppia, persone, poi magari si parla e capisci che non sono dell'industria del film, ma sono appassionati di andare a sentire, a vedere queste storie, quindi funziona ancora e deve essere così,
0: ecco,
1: la sala
0: tu,
1: piena.
0: Tu che sei un frequentatore, hai notato un cambiamento nel pubblico negli ultimi anni?
1: No, sai che no?
0: Questa
1: adesso,
0: è una buona
1: poi magari
0: notizia.
1: Adesso gli addetti ai lavori che analizzano mi dicono, ma no, sono cambiati, a parte che sarebbe una generalizzazione. Io così a istinto non credo, perché quando vai, ti trovi in una sala e la sala è piena, e il popcorn, cioè per dire, la tipologia di pubblico dall'anziano al giovane è sempre quello, cioè vogliosi di storie e di, tra l'altro secondo me, vederla insieme a persone, perché è bellissimo
0: condividere.
1: Pensa alla Piazza Grande, grandissima, ma tutte queste teste davanti a te o dietro, sì, la vicina che magari vedi che piange e tu dici ma io non piango, però vabbè, si vede che ha un'altra sensibilità, poi magari dopo un po' ti viene l'istintino, io faccio per non piangere perché mi imbarazza, quindi avere le persone attorno che guardano lo schermo, bellissimo.
0: Sì.
1: O il teatro anche.
0: Esatto, o anche il teatro, quindi è proprio, ancora una volta siamo dentro tutti a un film, stiamo vivendo ancora delle situazioni,
1: sì,
0: come se fossimo dentro a un film. A me piacciono i film a lieto fine, sai che io sono una romantica decadente.
1: Sì, quella che piange tantissimo di solito.
0: Sì, davvero. Anche quando leggo i libri, sì. Ma secondo te ci sono ancora persone come me che vogliono il lieto fine?
1: Spero tantissimo, anch'io un po' in realtà.
0: E ne abbiamo bisogno adesso, ne
1: abbiamo tanto bisogno, ce ne sono ancora, io non lo so, ma spero di sì. E poi sì, se adesso penso nella mia mente persone nella cerchia dell'amicizia, sì, sì, ci sono, magari bisogna cercarle meglio,
0: un po' di
1: quindi
0: più,
1: un po' così selezionare, ma ci sono, sì, sì, sì.
0: Che lo so che magari non corrisponde sempre alla realtà, però a volte abbiamo bisogno di evadere e di vedere le storie positive. Quindi se facciamo un film su Davide Gagliardi, che attore vorresti ti impersonasse?
1: Aiuto. Allora, ti dico subito
0: tipo...
1: che non farò nomi perché poi non mi vengono mai i nomi. Però una cosa che farei è, perché ne ho dovuti fare tanto io dall'altra parte, allora mi metterei io, visto adesso mi gaso, che è il film su di me, a fare un bel provino. Cioè annunciatevi, mandate
0: tutti
1: il curriculum, le foto, anche perché sì, dovrebbe assomigliare, anche se
0: sì,
1: non è essenziale, però vorrei già la ricerca della somiglianza. E poi nel provino io capirei, metterei alla prova su alcune situazioni, magari un po' preparate, un po' improvvisate, io dallo sguardo capirei, perché io sono molto da sguardo, mm-hmm, cioè i miei occhi parlano, eccetera, eccetera, e quindi dovrebbe essere una persona il cui sguardo il primo momento ti dice una cosa, poi però se osservi meglio dici ah però qui c'è anche dell'altro.
0: C'è anche dell'altro. Ma tu riesci ad avere un personaggio che finora, perché dovrai farne ancora tanti,
1: speriamo,
0: che ti è rimasto più nel cuore, cioè non si riesce, vero?
1: Nel cuore no, difficile, perché per esempio una volta avevo fatto uno molto comico, tutto pieno di questi nervosismi, con una cantante bravissima, e quello ogni volta che lo devo riproporre sono felicissimo, dico che bello poter fare questo, cioè non è solo così lo spettacolo, però, ma non mi viene in mente adesso.
0: Ma se rifacciamo anche... Sergio Colmes in Daga, fai di nuovo il barista?
1: No, adesso vorrei fare Colmes.
0: Bravo, questa è la risposta esatta.
1: Però ecco, per esempio il Filippini, Sergio Filippini, che cosa
0: sì,
1: bellissima.
0: Poi loro, Sandra Zanchi, Mariuccia Medici, nati veramente.
1: Ah, già che noi eravamo già sul
0: talento,
1: set insieme, vero?
0: Con
1: tu presentavi,
0: talento,
1: io facevo il barista.
0: Però vedi, io facevo la Norgauer.
1: Ah già, è vero.
0: Mi sa che non so fare nient'altro. Io invece se fanno un film su Norgauer...
1: Chi vorresti tu?
0: Julia Roberts.
1: Ah, così diretta.
0: Evidentemente non per la somiglianza, ma prima di lasciarti andare, intanto grazie mille. Ti ho rubato.
1: No, grazie a te. Ero un po' restio perché sai,
0: mezz'ora.
1: Noi che siamo in due studi diversi, uno fa
0: sì,
1: un programma, andare nello studio, essere seduti dall'altra parte è sempre un po' difficile, però per la Norgauer.
0: Bravo che sei.
1: No, mi è piaciuto, brava, mi piace.
0: Secondo te la vita assomiglia a un film perché è una storia, o siamo noi che trasformiamo la vita in una storia proprio per poterle dare un senso?
1: Aspetta, potrei perdermi, però no, la vita assomiglia a un film perché è una storia. Allora sì, no, non voglio neanche sentire come continua, perché sono convinto di questo, la vita è una storia. Cioè, quindi come tale è piena di imprevisti, di pagine e libri che si chiudono e si riaprono, capitoli, colpi di scena, parole lette male e quindi magari devi rileggere. Sì, sì, è quella. Quindi non mi interessa sapere come era l'altra parte della domanda, ma la vita è una storia.
0: E quindi viviamola a pieno.
1: Sì, c'era una volta e poi come continua bisogna curiosamente continuare a leggere.
0: C'era una volta Davide Gagliardi. Grazie per essere stato lunedì notte.
1: Grazie a te, buonanotte, buon tutto, a presto.
0: E speriamo di ritrovarci.
1: Sì.
0: Una bella puntata sulla memoria.
1: Bello, poi lì dopo
0: vero,
1: dura 6 ore, però.
0: Vero. Ok. Allora
1: ciao,
0: vieni
1: ciao,
0: con me
1: Carla,
0: dalle 21 a mezzanotte.
1: Bellissimo.
0: Grazie. Davvero, davvero grazie. E allora noi ci ritroviamo nella seconda ora di questo bel lunedì notte con i vostri film, con le vostre immagini. Io ne approfitto per ringraziare tantissimo Patrizia, anche da parte di Davide. Hai ragione Patrizia, questa coppia non è male, eh? La riproporremo quasi sicuramente, quindi a fra pochissimo.
2: Rete 1.
0: Sono le 22.
3: Ben ritrovati da Alberto Andreani col notiziario. Sale di ora in ora il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito l'ovest della Colombia alle 7:34 ora locale. L'ultimo dato riferito dal governo di Bogotà indica 111 morti accertati e 87 feriti. Molte persone restano però intrappolate sotto le macerie di decine di edifici, danneggiate anche strade, aeroporti e ospedali. Dalla Svizzera invece la notizia di un incendio scoppiato questa sera nei pressi dello scalo merci della stazione ferroviaria di Sciaffusa. Il bilancio è di 3 pompieri feriti. Gli abitanti della città hanno riferito di 2 forti esplosioni, mentre le immagini pubblicate da 20 Minuten mostrano un edificio in fiamme. Le cause dell'incendio non sono ancora conosciute. Condannato nel canton Zurigo un cittadino eritreo di 52 anni che alcuni mesi fa ha chiuso in camera i suoi 2 figli per diverse ore mentre lui andava a lavorare. L'uomo è stato riconosciuto colpevole di violazione del dovere di assistenza nei confronti dei figli, ai quali aveva lasciato solo del pane ma nulla da bere. Fu la polizia a liberare i bambini in seguito a una segnalazione. E sempre a Zurigo si è aperto oggi il processo d'appello all'ex direttore di Raiffeisen, Pierin Vincenz, accusato di truffa e altri reati finanziari. Il dibattimento durerà parecchi giorni, ma i suoi avvocati stanno tentando di ottenere l'archiviazione di una parte dei reati, puntando sulla prescrizione. A loro dire l'inchiesta è partita grazie a un articolo giornalistico basato su una violazione del segreto bancario. Ancora dall'estero, oltre 175.000 visti sono stati revocati dalle autorità statunitensi a cittadini stranieri che hanno commesso reati, truffe, incitato alla violenza o ancora messo a repentaglio la sicurezza degli Stati Uniti. Lo si legge in una nota del Dipartimento di Stato americano. Intanto, oltreoceano, il presidente statunitense Trump si appresta a firmare un nuovo ordine esecutivo che rimetterà in questione la somministrazione dei vaccini in età scolastica. Stando alla bozza del testo, citato dal Washington Post, la Casa Bianca intende suddividere il vaccino trivalente per morbillo, parotite e rosolia in modo che le 3 componenti vengano somministrate singolarmente e solo ai bambini ad alto rischio. La decisione finale spetterà a ogni Stato americano. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano ancora tempo bello e caldo su tutto il paese. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi seguito da qualche rovescio o temporale. Per chi viaggia nella regione di Zurigo, sulla A1 segnaliamo una coda causata da un incidente tra l'uscita di Zurigo Seebach e la galleria del Gubrist verso Berna. Si circola su una sola corsia. Disagi per un incendio, sempre sulla A1 verso Berna, nei pressi dello svincolo di Lenzburg. Sulla A4, nella tratta Schaffhausen-Winterthur, veicolo in avaria tra Adlikon e Engart. Ricordiamo infine che per lavori di manutenzione la galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni fra le 23 e le ore 5 di domani mattina. Il traffico è deviato sulla strada del passo.
4: Pane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini, sabato alle 11:00. Rete 1.

0: Vogliamo prendere una persona e la sua vita verrà trasmessa durante tutto il giorno in diretta televisiva.
1: Prima che la televisione cambiasse.
2: Più roba sporca c'è meglio, eh.
3: Questa è televisione.
1: Per trovare la strada del successo sicuro serviva una cavia.
3: Non farlo, Eddie.
1: E nacque una stella a cui la fama cambiò la vita in un lampo.
4: Ciao.
3: Non baciarla, non baciarla.
1: Ed TV, ovvero uno sguardo sul mondo dei reality show.
3: Sei in televisione, sì. Sei in televisione.
2: Non siamo così imbecilli come forse voi pensate.
5: E bentornati a Lunedì Notte, seconda ora insieme in questa notte di San Lorenzo, le stelle cadenti. Io sono Carla Norgauer ed è vero che poi ci sono anche delle notizie tragiche che non vorremmo mai vedere né sentire, insomma, dopo il Venezuela, adesso anche la Colombia. Però noi continuiamo a raccontarci, a prenderci delle pause in questo mondo che spesso purtroppo ci dà delle prove estremamente difficili da superare. Ci prendiamo delle pause insieme con amici e colleghi come Davide Gagliardi, che è stato con noi fino a poco fa, e soprattutto con voi allo 076 321 1113. Abbiamo aperto questa seconda ora di Lunedì Notte dedicata alla nostra vita, che in fondo potrebbe essere come un film, insomma, la storia della nostra vita. E dove sto ricevendo testimonianze appunto di alcuni di voi che dopo Spider-Man, che sta riscuotendo un grandissimo successo in tutto il mondo, abbiamo anche Lucert Girl, e quindi chi prova a catturare e poi a liberare delle lucertole, magari, chi lo sa, magari a carpirne anche il segreto della velocità delle lucertole, dello spirito di adattamento, dell'intelligenza emotiva anche la loro. Quindi continuate. 076 321 1113. Abbiamo aperto appunto questa seconda ora di Lunedì Notte con un estratto dal film Ed TV. Allora, è un film del 1999 con la regia di quel grandissimo genio che è Ron Howard, che quindi è il famoso Ricky Cunningham di Happy Days, per chi è della mia generazione. Comunque Ron Howard è davvero un genio della regia. Abbiamo come attori Matthew McConaughey, Jenna Elfman e Woody Harrelson. Qual è la storia? Allora, la storia è quella di Ed, appunto, Ed TV. Ed Pecarni, un giovane uomo qualunque che accetta di diventare il protagonista di un programma televisivo che lo seguirà 24 ore su 24. Le telecamere entrano quindi nella sua vita, nei suoi affetti, nelle sue scelte e nelle sue emozioni. Ben presto però vivere sotto lo sguardo costante del pubblico finisce inevitabilmente per cambiare l'esistenza di Ed. Allora, Ed TV si chiede cosa accade sostanzialmente quando una vita reale diventa spettacolo. È un film sorprendentemente attuale, eh? Stiamo pensando che era il 1999, arrivavano i primi telefonini, vi ricordate, con gli sms a pagamento tra l'altro e a caratteri limitati. Perché è veramente attuale? Perché anticipa molte dinamiche dei social media quasi 20 anni dopo. Una telecamera documenta la realtà o la modifica? Questo potremmo chiederci. Restiamo noi stessi quando sappiamo di essere osservati? Dove finisce la persona e dove comincia il personaggio? Quindi il film suggerisce che nel momento in cui la nostra vita diventa un racconto pubblico, quindi diventa quasi un film, rischiamo, come dicevamo anche con Davide, di comportarci come protagonisti di una sceneggiatura. Quindi la domanda è: stiamo vivendo la nostra vita o stiamo girando il film della nostra vita? Quindi Ed TV è davvero un esperimento interessante. E allora, per tornare ai film e alle storie che ci hanno cambiato, tra l'altro ci state mandando anche degli estratti di Zorro in bianco e nero, per chi è cresciuto in quegli anni come me guardando Zorro, Furia Cavallo del West, erano film, telefilm, apparentemente dalla scrittura semplice, che però ogni volta ti lasciavano una piccola morale. E ci sono sempre quei film che cambiano la nostra vita. Qual è il film che ha cambiato la nostra vita? O da quale film avete imparato qualcosa, avete tratto insegnamento? 076 321 1113. 2013. Poc'anzi, infatti, vi stavo raccontavo anche a Davide che uno dei film che mi ha aiutato molto nell'affrontare, per esempio, la malattia della demenza senile e dell'Alzheimer in famiglia è stato Vivir dos veces, Vivere due volte, che potete trovare sulle piattaforme. È un film spagnolo veramente molto bello e la colonna sonora è struggente, è perfidia questa canzone classica, ma vorrei farvela ascoltare proprio nella versione originale del film, quella di Maria Rodés e Simon Smith. Questo è Da Vivir dos Veces, un film che a me ha veramente dato tanto.

0: fino all'ultima lettera. È veramente un brano che da pelle d'oca, un film molto molto bello, Vivere due volte, Vivir dos veces. Ma voi c'è stato un momento nella vostra vita in cui avete avuto la sensazione di essere dentro un film? E quale scena era? E quale colonna sonora avrebbe avuto? 076 321 11 13. E allora, se parliamo di film, dobbiamo inevitabilmente scomodare anche un regista importante, ma è Michael Beltrami, è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico. Lui nel corso della sua carriera ha realizzato documentari, produzioni per il cinema, la televisione, distinguendosi anche per un approccio personale proprio attento alle storie umane. Il suo documentario Fantasma che è in me nasce proprio dalla decisione di filmare la propria malattia a un certo punto della sua vita, e si sviluppa tra l'altro nell'arco di 20 anni, come una riflessione su memoria, identità, tempo e senso dell'esistenza. È praticamente al centro proprio del tema di questa sera, che è vivere dentro un film. Quello che trovo interessante è che nel caso di Michael Beltrami, o meglio, quello che trovo interessante è che nel tuo caso, Michael, non si tratta di una vita che assomiglia a un film. È una vita che a un certo punto diventa davvero cinema attraverso proprio l'atto di filmarla, che è quello che tu hai fatto. Quindi, ben arrivato a lunedì notte, Michael, ma perché questo film?
1: Questo film nasce a anni di distanza dalla sua premessa. In un certo senso devo raccontare un po' come sono andate le cose. Mm-hmm. Allora, io nel 2005 ho vissuto un momento abbastanza difficile della mia vita. Improvvisamente mi è stata diagnosticata una malattia grave, un tumore all'intestino, e siccome io già, nella mia vita facevo questo lavoro, cioè il regista, avevo l'abitudine di filmare molto le cose, di raccontare attraverso le cose che filmavo, soprattutto nell'ambito della documentaristica. Poi naturalmente ho fatto anche dei film di finzione, però ecco, quello che mi piaceva dell'approccio del reale era filmare un po' le situazioni mentre accadono. Diagnosticata la malattia, sono stato ricoverato in ospedale, mi è stato detto: guarda, dobbiamo fare un intervento chirurgico, non sappiamo bene come andranno le cose. E il mio, riflesso più naturale è stato quello di portarmi una telecamera in ospedale. Questo anche, devo dire, perché 10 anni prima, in quello stesso ospedale, che è l'ospedale di Locarno, la Carità, avevo realizzato un documentario e avevo anche raccontato la storia di una persona che, un po' come me, si era recata al pronto soccorso con dei forti dolori alla pancia. E noi eravamo con la troupe a realizzare questo documentario, che doveva un po' raccontare la vita in ospedale, eccetera, e avevamo colto proprio questo momento anche della diagnosi, eccetera, e quindi ero un po' preparato. Questi 10 anni dopo capita la stessa cosa a me. E quindi decido di portare la telecamera in ospedale, ma francamente non era per realizzare un documentario, era quasi una volontà di mettere un filtro tra me e quello che mi stava succedendo. Tenermi occupato, tenere occupata la mente, no? E quello che so fare io è filmare, ecco, insomma, più o meno faccio quello. E quindi mi sono detto: ma perché non filmare quello che mi sta succedendo, come se quasi non fosse una cosa che stesse accadendo a me, no? Quindi ho fatto questo, e quindi ho raccolto questo materiale un po' in presa diretta, anche in maniera un po' strana, sai, non era ancora il periodo dei selfie, ancora questo nel 2005, e quindi anche, il personale dell'ospedale, gli infermieri, i dottori, ma cosa sta facendo questo, no? Ma chiaramente veramente ho avuto la grande fortuna, proprio per l'esperienza precedente, di riuscire a convincere i medici a poter fare questa cosa, cioè di poter filmare, no? Questa situazione. Però lo stesso mi guardavano con degli occhi un po' strani, dicendo: ma questo cosa cavolo sta facendo, no? Dovrebbe occuparsi di quello che gli sta accadendo, invece sta filmando, no? E tutto questo viene anche un po' raccontato nel film che ho realizzato, Il fantasma che è in me. Anche questo disagio iniziale, il fatto di così a prendere questi appunti filmati, no? Che però, ripeto, non c'era questa idea di farne un film, era piuttosto un riflesso. Quindi

0: era venuta a sapere di questa mia malattia e lei anche scriveva, eccetera. E a un certo punto abbiamo iniziato ad avere uno scambio molto, diciamo, quasi quotidiano di emails. Infatti, posseggo ancora due album molto nutriti di scambi che avevamo avuto all'epoca. E a un certo punto lei ha voluto vedere questo mio girato. Dice: perché non mi fai vedere qualcosa di quel periodo che hai filmato? Diciamo che è stata lei a darmi poi questa spinta nell'andare avanti, perché dice: tu mi ha detto, tu di questo materiale devi assolutamente fare qualcosa, devi raccontare questa storia. Difatti, con lei ho poi sviluppato il progetto scritto, che mi ha permesso poi anche di raccogliere un po' di soldi, non tanti, ma per realizzare questo film. Poi, però, come le cose vanno nella vita, lei che quando ne parlavamo era assolutamente sana, nessun problema, si è ammalata a sua volta e purtroppo è anche morta nel frattempo. E il film, io all'epoca, quando lei è morta nel 2009, non l'avevo ancora realizzato. Avevo semplicemente questi appunti filmati, un po' perché lei mi aveva aiutato a sviluppare questo progetto, un po' perché in qualche modo c'era stata un po' questa promessa: tu devi farne qualcosa. Io ho detto: devo impegnarmi e fare questo film.
1: E
0: Solo che poi ci ho
1: portarlo.
0: messo altri 15 anni per farlo. Sì. E però che è stato utile, perché appunto, come dicevi tu prima, ho raccolto ulteriore materiale, ulteriori situazioni che mi sono accadute nella vita, ed è diventato un film che si è un po' distanziato, diciamo, da quello che è anche diventato un po' un genere, cioè raccontare la propria malattia. Non è solo raccontare la propria malattia, ma è raccontare un segmento molto lungo della propria vita, e attraverso la malattia, che diventa un po', diciamo, il perno, se vuoi, del racconto, è quello che dà un po' la cronologia alle cose. Però poi ho vagato nel passato, nel presente e anche nel futuro, perché appunto, essendo, diciamo, la parte della malattia il presente, ho anche raccontato quello che è successo in realtà dopo la malattia.
1: E questo è importante, ma la telecamera però, Michael, ti ha permesso di vedere cose che da semplice protagonista della tua vita non vedevi prima?
0: Ma sai, la telecamera ti permette di essere un po' più concentrato sulle cose, no? Perché
1: Che lo
0: devi
1: sguardo è lì, è proprio
0: naturalmente.
1: lì.
0: Lo sguardo è lì, talvolta qualcuno mi dice, per esempio, mi si diceva: ah, non puoi fare bene la regia quando anche filmi tu stesso le cose. In realtà penso che questa, perché inquadri, perché crei questo quadro, questa inquadratura, e quindi magari quello che è attorno all'inquadratura non lo vedi. No, io non la penso così, perché in realtà per cercare quell'inquadratura tu guardi un po' dappertutto e poi fai la tua scelta. Quindi avere la telecamera in mano vuol dire anche fare delle scelte, essere molto concentrato su quello che stai guardando. E poi questo si ricrea anche poi a posteriori, quando poi riguardi queste immagini a distanza di tempo e hai la possibilità di riscoprirle, no? E quindi vivere la vita attraverso anche quello che hai girato della tua vita, quello che hai filmato della tua vita, diventa una cosa molto preziosa,
1: Quindi,
0: perché a volte poi sì, dimmi.
1: no, quindi tu mi stai dicendo che si può far bene la regia mentre filmi, quindi si può anche
0: Sì.
1: vivere e osservare la propria vita nello stesso momento.
0: Direi di sì, e anche a posteriori, diciamo, appunto, perché questo aver registrato delle situazioni che ti riguardano da vicino ti permette poi di riguardarle a distanza di tempo e ricordarle e farti un'idea magari anche diversa di quello che era il momento stesso, no? Cioè
1: Ecco,
0: magari a posteriori le vedi con occhi diversi, no?
1: quindi esiste una differenza tra la vita vissuta e la vita ricordata.
0: Ah sì, abbastanza, sì, diciamo sì e no, dipende un po' come guardi le cose, come le osservi e come le ricordi, cioè dipende un po' da te, è molto soggettivo.
1: Ma per tornare invece più in generale sul nostro tema, Michael, molte persone, lo stiamo dicendo questa sera, l'abbiamo detto anche prima con il collega e attore Davide Gagliardi, hanno la sensazione di vivere alcune scene come in un film. È un'illusione o c'è qualcosa di vero in questa percezione?

0: In fondo è la vita che ispira i film, quindi è ovvio che un film può assomigliare alla vita, anzi assomiglia alla vita, solo che magari è in un condensato, in una parte scelta, no? Anche diciamo le scelte che poi tu fai in sala di montaggio, dove vai a prendere delle parti che hai girato e magari ne escludi delle altre, naturalmente queste ti permettono di creare un racconto, una narrazione che magari nella vita vera prenderebbe ovviamente molto molto più tempo, e quindi in un certo senso è ovvio che poi crei qualcosa che diventa un film, e quindi uno dice ah beh, come nella vita, ma in realtà è un concentrato, no? Ma, più che altro un concentrato.
1: Ma quindi tu, con la tua esperienza, adesso parlavi di montaggio, perché col montaggio puoi modificare giustamente non solo il tempo ma anche la narrazione. Nel tuo film tu hai scoperto al montaggio una storia o parte di una storia che non sapevi di aver vissuto o l'hai in qualche modo modificata?
0: Ma sai, questo progetto in particolare, Il fantasma che è in me, mi ha permesso una volta di essere molto libero. Io sono partito dal presupposto che è quello dell'uomo sdraiato in un letto d'ospedale in attesa di un verdetto, di una situazione che gli sta accadendo, che ha il lusso, la possibilità straordinaria di viaggiare col pensiero. E quindi questo pensiero ti porta ovunque. Quindi in questo progetto veramente mi sono preso la libertà per una volta di avere una narrazione che non è così lineare. È lineare nella parte appunto dell'ospedale, ma in tutto il resto va a prendere dei momenti del mio passato, va a prendere dei momenti del mio futuro rispetto a quella situazione dell'ospedale, le mescola, ritorna indietro, riparte avanti, e quindi in questo caso è stato veramente un progetto per me molto affascinante, molto bello, e la scommessa è stata che questo poi potesse diventare anche un film comprensibile, e mi fa molto piacere che in occasione della prima presentazione davanti a un pubblico che è avvenuta a Firenze nell'ambito del Festival dei Popoli, oltre, adesso non è per tirarmela Carla, però ecco, no. oltre a vincere il primo premio, ha vinto il premio per il montaggio anche. E quindi sapere che questo esperimento, che insieme a Samir Samperisi, che è il montatore del film, ha funzionato ed è arrivato alla gente, ma è soprattutto arrivato anche ai professionisti, perché il premio che è arrivato a lui come montatore parte dall'Associazione dei Montatori Italiani, e quindi è una cosa importante che dei professionisti riconoscano il lavoro. È stata una bella scommessa vinta, e questo mi ha fatto molto piacere, perché ti devo dire la verità, il film ha preso 15 anni un po' perché necessitava di raccontare un po' la vita, no? Che scorre, però allo stesso tempo ha preso 15 anni perché mi sono inceppato tantissime volte.
1: È vero.
0: Ho fatto fatica a portarlo a termine, proprio perché a un certo punto non sapevo più dove sbattere la testa. E quindi ci è voluto tempo anche per questo. E Samir Samperisi, il montatore, è stato un grande complice in questo. E quindi ci siamo aiutati a vicenda.
1: Grande orgoglio anche per noi. Grande orgoglio anche per noi, attraverso te, insomma. Quindi ne gioiamo anche noi di questi premi. Che infatti attraverso Michael arriviamo anche nella Hall of Fame, nella via dei famosi, che è anche il titolo del prossimo brano, perché vogliamo raccontare questi film anche in musica. Allora, la canzone parla del desiderio di lasciare un segno, di fare qualcosa che renda la propria vita memorabile. You can be the greatest, tu potresti essere il più grande di tutti. Non parla direttamente di cinema, ma di una delle grandi aspirazioni umane: essere protagonisti della propria storia invece che semplici comparse, un po' proprio come Michael Beltrami, che ritroveremo subito dopo Hall of Fame, The Script.

0: The Hall of Fame, quindi proprio la via dei famosi, la via della notorietà, la via dei grandi VIP, c'è in America e dall'America ci arrivano anche i saluti dal Wisconsin. È il nostro Curzio, lui è un rivoluzionario del lunedì notte che ci dice che ho scelto la parola del giorno per il mio gruppo Facebook, Parliamo Italiano Kenosha, e ha scelto perfidia. Perfidia proprio come la colonna sonora di un film al quale io sono particolarmente legata, che è Vivere due volte, Vivir dos Veces. Quindi ci state mandando anche le vostre colonne sonore, poi ne ascolteremo alcune, proprio quelle del film della vostra vita. E quali sono i film della vostra vita? Beh, la Lori ci ha scritto un messaggio bellissimo, la nostra Loriana. Lei dice: che bel tema, se ne potrebbe parlare per giorni. Non dirlo a me, Lori. Se dovessi scegliere un film, forse sarebbe Mangia, prega, ama, non perché la mia storia sia uguale a quella del film, ma per quello che racconta: il viaggio di una donna attraverso le perdite, gli amori, le delusioni e la ricerca di un equilibrio dentro se stessa. Nel film spesso c'è un finale, una risposta, qualcuno che torna, un amore che finalmente trova la sua strada. Nella vita invece ci sono tante storie che finiscono senza che noi abbiamo scelto quel finale. Per questo mi piacerebbe pensare che la mia vita sia ancora un film il cui finale non è ancora stato scritto, perché magari il bello deve ancora arrivare, e noi te lo auguriamo tantissimo, Lori. Grazie mille, davvero. Allora, noi nel frattempo, voi continuate a scriverci, è 076 321 1113, il film della vostra vita. Noi stiamo chiacchierando appunto di vite che sono come dei film e film che raccontano vite con Michael Beltrami. Michael Beltrami è una delle figure più significative del cinema documentario della Svizzera italiana. Lui è autore, produttore di numerosi progetti culturali e cinematografici, e protagonista della nostra chiacchierata è proprio il tuo film documentario, Michael, Il fantasma che è in me, premiato, come dicevi anche tu poc'anzi, al Festival dei Popoli di Firenze, e che racconta 20 anni della tua vita attraverso la malattia. Ma allora, per tornare al tuo film, quindi tu con il montaggio hai detto, hai modificato alcune cose, hai raccontato a modo tuo, secondo il tuo sguardo. C'è allora una parte di finzione anche in un racconto sincero come il fantasma che c'è in me?
1: Ma guarda, tutto quello che si vede in questo film ovviamente è stato girato, per così dire, in presa diretta mentre le cose succedevano, quindi ho un po', diciamo, la presunzione di dire che è tutto vero. Però è ovvio che quando costruisci una storia, quando costruisci una narrazione, appunto, come dicevo prima, fai delle scelte, e quindi facendo delle scelte anche per avere una sorta di drammaturgia nel tuo racconto, forse è lì che entra un po' il concetto della finzione, perché è chiaro, operando delle scelte decidi di raccontare una parte e magari di escluderne un'altra, e quindi questo già crea una finzione, perché magari se tu avessi dovuto raccontare proprio tutto e andare nel profondo di quello che stava succedendo, avresti raccontato altre cose, invece non l'hai fatto, hai fatto delle scelte, quindi è lì che sta un po' la finzione, nella costruzione
0: e anche nella sincerità del racconto. Quindi proprio perché è vero che tu in particolare hai sempre lavorato con il documentario, quindi sì, con il reale, ma il sì, reale è davvero così oggettivo?
1: Ma appunto, è chiaro, a volte facevo questa riflessione, l'ho fatta da regista, l'ho fatta anche da produttore, poi appunto producendo film di altri registi nell'ambito del documentario, e spesso ho anche pensato, soprattutto quando fai dei film, dei documentari su altre persone, hai un po' questa consapevolezza, questo imbarazzo di quasi arrivare al limite della manipolazione, no? Hai un po' la paura di manipolare la storia di qualcuno, proprio perché appunto devi operare delle scelte, escludi delle cose, e spesso capita, no, che i protagonisti di queste storie che raccontiamo sapendo anche tutto quello che hai girato e così, dicano: ma scusa, ma quella scena lì perché non c'è, quella scena che abbiamo girato, che io trovavo bellissima, dove si raccontava questo e questo, quello perché non c'è, perché tu hai preferito fare quest'altra scelta? E lì casca un po' l'ansia ogni tanto, no? Perché dici: ok, l'ho fatto perché drammaturgicamente funzionava meglio quella che ho scelto io. Quella che pensavi tu è una bella scena, però probabilmente non ci stava in quel racconto. E dire già non ci stava in quel racconto un po' sa di manipolazione, perché in realtà se è accaduta è ovvio che fa parte della realtà di quella storia, di quella persona, però ovviamente tu hai operato delle scelte. E quindi ecco, il documentario a volte sfora un po' in quella condizione che è vicina alla manipolazione. Non vorrei dire che è manipolazione, perché sarebbe gravissimo, però un po' per accomodare la storia ti fa fare delle scelte che a volte sono forse al limite, ecco, diciamo.
0: Sì, forzate, anche perché se devi raccontare anni e anni in due ore, evidentemente da qualche parte bisognerà fare delle modifiche, appunto, e soprattutto la cosa che sta sempre al centro è la drammaturgia. La drammaturgia. Nel tuo caso, quindi, qual è stata la scena della tua vita che, quando lo riguardi oggi, ti sembra quella proprio più drammaturgica, quella più cinematografica?
1: Ma sai, io non penso tanto in questi termini, no? A me piacciono le scene che, tornando un po' al discorso che stiamo facendo, che trasudano di reale, mm-hmm. no? Dove capisci che passa un'emozione, che le persone coinvolte in quella scena si sono dimenticate che in quel momento sono riprese, che c'è una macchina da presa che li sta riprendendo, e che quindi vivono un momento molto forte della propria vita, dimenticandosi dell'apparato che è quello del cinema che vuole raccontare, così, ma che stanno realmente vivendo quella situazione, e che quindi quando tu riesci a riprendere una situazione del genere e poi la riguardi, ecco, io sono innamorato di queste situazioni, e per mia fortuna sono riuscito nel tempo a collezionarne diverse, e a rendermi abbastanza invisibile.
0: Tutti i documentari tuoi che abbiamo visto hanno sempre proprio questa parte, che è una definizione spesso e volentieri, ultimamente secondo me quasi abusata, però si parla molto di empatia, ma l'empatia è proprio, credo, alla base dell'ascolto e quindi poi del racconto.
1: Assolutamente, cioè quando scatta questa empatia tra quello che tu vedi nello schermo e che ti fa magari pensare a una parte della tua vita, del tuo vissuto, allora lì è la magia del racconto, del cinema e di quello che vedi sullo schermo. Cioè è lì che scatta anche l'universalità di un racconto, no? È quello che rende magico, no? Tutto quanto, quando tu riesci a coinvolgere un pubblico, delle persone che attraverso quello che vedono sono empatiche, ma proprio sono empatiche perché si riconoscono, no? Attraverso quello che vedono, e questa è la cosa più straordinaria, è la cosa che ti rende più orgoglioso anche del tuo lavoro e che dà un senso al tuo lavoro.
0: Quando tu smuovi proprio dei sentimenti, delle emozioni, dove lasci un cambiamento, perché ci è già capitato, ne parlavamo anche nella prima ora, ci è già capitato di per quanto mi riguarda, per esempio, di vedere dei film che poi mi lasciassero dei segni, dei segnali e degli insegnamenti, che magari in momenti di difficoltà ho ricordato quel documentario, quel film, e mi ha aiutato a superarlo. Credo che sia la massima aspirazione di qualunque regista, penso, no, Michael?
1: Assolutamente, questo avviene sia da spettatore, ma soprattutto anche da regista, da persona che realizza dei film. È un grandissimo privilegio, sai, io ci ho pensato spesso, ormai ho una carriera decennale, cioè pluridecennale, e ho avuto la possibilità di entrare proprio in punta di piedi, spero, nella vita delle persone, e di imparare tantissimo. Guarda, è stato un dono grandissimo quello di poter vedere con i miei occhi, ma anche di filmare delle situazioni così intime, così particolari, dove spesso e volentieri le persone stavano anche attraversando delle grandissime difficoltà, ma poter vedere con i propri occhi e filmare delle situazioni dove vedi come reagiscono le persone, cosa fanno, cosa dicono, è un dono grandissimo, perché poi, come
0: loro
1: tu,
0: si regalano
1: un attimo
0: a te.
1: Fa, sì, sì, sì, è spesso successo. Guarda, io ho un debito di gratitudine verso tantissime persone che mi hanno lasciato fare questo. A volte anche, devo dirti, sono stato anche criticato, devo dire, da critici, persone, anche spettatori, anche addetti ai lavori, proprio perché sono entrato nella vita delle persone anche in momenti appunto estremamente delicati, dove uno dice ma posala quella telecamera, cosa continui a filmare, ma come ti permetti di filmare quella situazione mentre sta succedendo, lascia perdere, dovresti solo voltarti dall'altra parte e lasciare che queste persone vivano il loro dramma o la loro situazione difficile, tu sei un intruso. Invece no, io ho avuto un po', purtroppo per fortuna, questa presunzione nel corso del mio lavoro di dire no, io ho creato questo rapporto con le persone nel tempo che mi permette di osare anche di filmare una situazione estremamente delicata, e quello che ho fatto con il mio film Il Fantastico Anche in Me è una sorta di restituzione. Per una volta sono io che dall'altra parte dell'obiettivo mi metto a nudo e per una volta dico ok, anch'io per una volta mostro le mie debolezze, i miei momenti difficili, le cose brutte anche che posso aver fatto, lo restituisco a questo pubblico perché so benissimo che l'ho fatto anch'io, invece stando dall'altra parte dell'obiettivo con tantissime persone che mi hanno permesso di farlo.
0: Questa è una bellissima cosa, Michele. Al di là del fatto che la tua gratitudine ci arriva, si sente, però è bellissima questa cosa, perché effettivamente se vuoi ottenere qualcosa dagli altri, un po' di te devi dare, è un giusto scambio.
1: Certo, assolutamente, ma questo guarda, anche accompagnando le persone durante le riprese di un documentario, che a volte può prendere anche anni, si vivono delle cose che vanno al di là del film che poi tu farai, no? Cioè si vivono delle esperienze talmente forti a volte che si diventa amici, compagni, si diventa compagni di viaggio, e quindi è una cosa che ti lega abbastanza per la vita. È anche una cosa impegnativa, se vuoi, cioè certo. Non è che non è che sia sempre facile, no? Però come dicevo prima, è un dono grandissimo è aver avuto la possibilità di veramente entrare nella vita di altre persone e di imparare, no? Anche come dicevo prima, di imparare tantissime cose e di poi affrontare, appunto, perché ognuno di noi, no? Diciamocelo, affronta momenti difficili e momenti particolari nella propria vita, e avere avuto degli esempi così proprio a due passi e averli così nella tua memoria ti permette poi di essere tu stesso capace poi di affrontare tante altre cose che magari non saresti stato così in grado di affrontare. Io la penso così.
0: Penso anch'io che l'incrocio di vite, che sia come nel tuo caso in maniera diretta o nel nostro poi indiretta guardandola, ci lascia sempre qualcosa, lascia sempre qualche traccia. Quindi tu sei grato a chi ti ha consegnato la loro vita, noi siamo grati a te che l'hai condivisa con noi e quindi questa secondo me è una cosa molto importante, e io ti sono grata per il tempo che hai dato a Lunedì Notte questa sera. Ma prima di lasciarti andare, dopo aver raccontato la tua storia, quindi dopo aver realizzato questo film così importante per te, chi è oggi Michael Beltrami? L'uomo che l'ha vissuta o quello che l'ha raccontata?
1: Ma sicuramente l'uomo che l'ha vissuta, L'uomo che l'ha vissuta, perché senza averla vissuta non potevo raccontarla, quindi è un po' sicuramente, guarda, la vita sempre al primo posto, cioè non vorrei citare un altro grande regista documentarista, Lech Kowalski, che è un regista americano di origine polacca, che dice: ma io in realtà racconto quello che mi dà la vita, cioè la vita a raccontare i miei film, quindi è un po' la stessa cosa, cioè senza, per cui non posso che risponderti che oggi quello che sono è quello che ho vissuto, ma che poi ho avuto la possibilità anche di raccontare.
0: E quindi questo è importante. Il fantasma che c'è in me, Michael Beltrami, dove lo vanno a vedere?
1: Ma adesso sta facendo un po' il circuito dei festival, ha avuto anche la possibilità di essere mostrato in Ticino in due occasioni organizzate dai circoli del cinema di Bellinzona e di Locarno. In autunno forse è prevista un'altra proiezione in Ticino, ma per il resto adesso sta un po' viaggiando e mi fa piacere che appunto questo film possa essere visto anche da un pubblico che non necessariamente mi conosce, perché questo genere di film ha sempre due possibilità diverse, no? Un pubblico che un po' ti conosce o ti conosce, che quindi si è già fatto un po' un'idea di chi sei, e poi si vede questo racconto sullo schermo e quindi lo completa un po' questa idea che ha su di te, oppure un pubblico che non ti conosce per niente e che lo guarda con occhi vergini, freschi, e che quindi si fa un'idea di te in maniera molto, molto diversa. E quindi a me fa piacere in questa fase di poter mostrare il film un po' in giro per l'Europa e per il mondo e vedere un po' che tipo di reazioni ci sono.
0: E raccogliere ancora una volta altre storie, che sono le storie di chi guarda la tua storia, che mi sembra bellissimo. Michael, io ti ringrazio tantissimo per essere stato a Lunedì Notte e chissà, secondo me con te potremo parlare di talmente tante cose che se avrai voglia e tempo ci ritroveremo con grandissimo piacere.
1: Carla, ti ringrazio tantissimo per questo invito e per la partecipazione a questa bellissima trasmissione che stai conducendo, e niente, appunto, non escludiamo niente, magari ci ritroveremo presto.
0: Grazie mille, Michael. Grazie.
1: Adesso... Grazie a te.
0: Grazie, grazie davvero di cuore. E adesso allora ci godiamo insieme un brano, proprio un brano, una colonna sonora che ha scelto nella sua vita la nostra Orè. Torniamo indietro di tanti anni, di 40 anni, no, ma anche di più, torniamo indietro di 50 anni. Era il 1977, questi sono i Cheap Trick, I Want You to Want Me.

I want you to want me, vorrei che tu mi volessi, insomma è una canzone per i più romantici, per chi ama i film romantici o per chi ama i fantastici monologhi, gli ultimi magari, quelli che chiudono un meraviglioso film, quindi ce ne sono molti. C'è The Big Kahuna che magari nella terza parte condivideremo e ascolteremo assieme, e continueremo ad ascoltare anche delle musiche che fanno parte delle vostre storie, dei vostri film. Adesso una protagonista che vive una storia d'amore ordinaria, ma la racconta come se fosse una grande pellicola romantica. È Lana Del Rey e lei racconta una cosa molto contemporanea, e cioè il desiderio di trasformare la propria esistenza in un'esperienza estetica, cinematografica, memorabile. La vita è un film. Videogames.

Bel brano è questo di Lana Del Rey. Piano piano ci stiamo avvicinando già alla fine di questa seconda ora dedicata un po' alla vita come nei film. Dorothy ci scrive: la vita è la farsa che dobbiamo tutti recitare, ma lei ha preso spunto dal suo poeta preferito, credo, Arthur Rimbaud. Lei dice: io sogno ad occhi aperti, immagino e creo una storia. Quando entro in biblioteca, in libreria, in fumetteria, nei musei, nei siti archeologici, mi sento di entrare nei film fantasy, storici, avventura, con colonne sonore da Studio Ghibli o di John Williams, paesaggi naturali con antiche città, ricordano film fantasy ambientati nel Medioevo come Il Signore degli Anelli, paesaggi notturni come Il Bosco, Casa Nascosta della Natura, ricordano insomma film horror, fantasy, parlano di recitazione. Nelle fiere del fumetto ci sono i cosplayer, persone che indossano costumi e interpretano personaggi di libri, manga, fumetti, ma anche personaggi reali, e io mi vedo come un personaggio, mi vedo strega, maga, sacerdotessa, una studiosa, una lettrice, archeologa, inventrice in film fantasy, fantascienza, avventura, horror. I miei film preferiti e che mi hanno insegnato e imparato qualcosa sono Harry Potter, Il Signore degli Anelli, Il Mago di Oz, Alice in Wonderland, The Librarian, Inkheart, Poeti dall'Inferno, film dello Studio Ghibli che tra l'altro piacciono tantissimo anche a me, Dorothy, film su anime, insomma ne ho troppi da elencare. E guardare il cielo come stanotte, mi sento di essere in Star Wars, Doctor Who, Sailor Moon, con la colonna sonora di John Williams, dal film di Harry Potter ad lo stesso Star Wars. E allora ascoltiamole un estratto, perché la colonna sonora di Star Wars ci terrebbe qua fino a lunedì prossimo, ma giusto un estratto per te, Dorothy, per ci accompagnare fino alle 23, quindi fino all'ultima ora da passare insieme. Questo è proprio il tema di Star Wars, quello notissimo, quello anche addirittura in una versione pop dance, eh? Quindi questa l'hanno pensata nel 1977, Dorothy, questa Star Wars che è riuscita a farsi ricreare in tutte le versioni. Non è quella di John Williams, però questa ho trovato nella musica di Rete 1.

0: E quindi anche nella terza ora, se vorrete restare con noi, 076 321 11 13, il film della vostra vita.
1: Rete 1.
0: Sono le 23.
2: Le notizie con Alberto Andreani in studio. Ancora in primo piano il terremoto che oggi ha colpito parte della Colombia, con un bilancio tuttora parziale di oltre 100 morti e quasi altrettanti feriti. La scossa di magnitudo 7.4 è stata nettamente avvertita nella capitale Bogotà, dove diversi edifici hanno subito danni. La situazione più critica è però nell'ovest del paese, dove si contano a decine le costruzioni crollate. La macchina dei soccorsi si sta per mettere in moto anche in Europa, come dichiarato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Un'offerta di aiuto è giunta pure dalle Nazioni Unite. A Sciaffusa un grosso incendio è divampato questa sera nei pressi dello scalo merci ferroviario e ha distrutto un fienile, oltre a provocare due forti esplosioni. La polizia sciaffusana conferma che tre pompieri rimasti feriti sono ora ricoverati in ospedale. Ancora non si hanno notizie sull'origine delle fiamme e nemmeno sull'ammontare dei danni. E per la cronaca regionale c'è stato un grave infortunio ieri pomeriggio in Valle di Blenio, sui monti di Promesciallo, coinvolto un cercatore di funghi 75enne del Locarnese che è caduto da una parete rocciosa per una cinquantina di metri. L'uomo ha riportato ferite che ne hanno messo in pericolo la vita. Le successive ondate di caldo in Europa hanno ridotto al minimo la portata dei grandi fiumi che attraversano il continente, come Reno, Danubio e Rodano. Un record negativo che non si registrava in 34 anni di rilevazioni da parte dell'Osservatorio europeo sui cambiamenti climatici Copernicus. Sempre secondo l'osservatorio, questa calda estate 2026 sta facendo registrare temperature record anche negli oceani. Meteo Svizzera intanto ha riportato a livello 4 su 5 l'allerta per il forte caldo atteso almeno fino a venerdì su buona parte del Ticino e del Moesano. Infine atterraggio fuori programma per un volo Swiss diretto a Boston che ieri si è dovuto fermare a Dublino per fumo in cabina causato da una batteria al litio. Un episodio simile si era verificato già il 27 luglio su un volo tra Zurigo e New York che si è posato in un aeroporto del Maine. In questo caso a generare fumo erano state delle cuffiette ricaricabili rimaste incastrate in un sedile. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Domani ancora bel tempo su tutta la Svizzera, dal pomeriggio sviluppo di cumuli con qualche rovescio o temporale isolato in montagna. Sulla tangenziale nord di Zurigo ancora disagi per un incidente con rallentamenti tra Zurigo Seebach e la galleria del Gubrist verso Berna.
3: Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79° Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79° Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: Hanno imprigionato un bambino. Hanno costruito una menzogna.
1: Entra col sole.
0: Hanno controllato una vita.
2: Io sarò Truman Burbank.
3: Non mi è permesso parlare con te.
0: E questo l'hanno chiamato.
2: Sono il tuo migliore amico da quando avevamo 7 anni, Truman. E l'ultima cosa al mondo che farei
1: è mentirti.
2: È mentirti.
1: Vai sul primo piano.
0: Spettacolo.
2: Sono coinvolto in qualcosa di strano. È qualcosa in cui sono coinvolti tutti.
3: Lui non è un attore, è un prigioniero. Guardalo bene.
1: Se non mi dite che succede, io vi denuncio.
2: È scappato.
0: Time lo ha definito il film più geniale di Hollywood.
1: Qualche fulmine. Ancora uno.
0: Una svolta decisiva per Jim Carrey.
1: E questo è il massimo che sapete fare!
0: Per Newsweek è il film da non perdere.
1: Non possiamo lasciarlo morire in diretta.
2: Se è per questo è anche nato in diretta.
0: The Truman Show è prodigioso. Jim Carrey.
1: Sospendi la trasmissione!
0: The Truman Show.
4: Ehi, buongiorno!
5: Buongiorno!
6: Buongiorno!
4: Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
7: Buonanotte non ancora, ma lunedì notte ancora per un'ora. Bentornati, sono Carla Norgauer, noi rivoluzionari che vogliamo prenderci il tempo almeno il lunedì per ascoltare e per parlare. E il tema di questa sera ci è proprio stato ispirato dal Locarno Film Festival, quindi un tema che sta mettendo in discussione se la vita di fatto sia tutta un film e quanto invece è importante vivere fino in fondo, essere i protagonisti delle nostre storie. E quando si parla di una vita che è tutta un film, beh, non poteva sicuramente mancare questo di film, The Truman Show. The Truman Show è del 1998. L'avete sentito per la regia di Peter Weir, con un Jim Carrey stratosferico, spettacolare, davvero stellare come questa notte di San Lorenzo, ed è la storia appunto di Truman Burbank, che conduce una vita apparentemente perfetta in una tranquilla cittadina, ma perché lui ignora una verità sconvolgente, e cioè fin dalla nascita lui è il protagonista inconsapevole di un gigantesco e quasi infinito programma televisivo. E ogni persona che lo circonda è un attore o un'attrice, quindi la sua intera esistenza viene osservata da milioni di spettatori. The Truman Show è un film che meglio interrogano forse il rapporto tra la realtà e la finzione e la rappresentazione, e ci pone delle domande che sono importanti ancora oggi, cioè viviamo la nostra vita o quella che gli altri si aspettano da noi? Qual è il nostro mondo? Il nostro mondo quanto è autentico e quanto magari anche un po' in certi momenti costruiti? Quindi siamo protagonisti della nostra vita o siamo personaggi all'interno di una scenografia, di una sceneggiatura scritta da altri? Ed è interessante, è molto interessante The Truman Show, perché suggerisce che ogni essere umano desidera qualcosa di fondamentale, e cioè una vita vera anche se imperfetta. Quindi, mentre molti sognano una vita da film, Truman compie il percorso inverso. Lui cerca di uscire dal film, lui cerca quindi di venirne fuori per poter entrare nella realtà. E forse oggi più che mai è attuale questo film, perché nell'epoca dei social media, delle immagini condivise, della narrazione continua di sé, The Truman Show appare quasi profetico, no? È visionario, lungimirante, e ci invita in qualche modo a chiederci quanto della nostra vita stiamo vivendo davvero e quanto invece stiamo mettendo in scena. Se voi scopriste, come ha fatto Truman sul finale, che la vostra vita è uno spettacolo osservato da milioni di persone, avreste il coraggio di aprire la porta e uscire come fa Truman? Lo fareste veramente? Allora, 076 321 1113. E nel frattempo stiamo ascoltando parte della vostra colonna sonora, parte di questa vita che è tutta un film e di brani che voi ci avete chiesto di ascoltare perché per voi rappresentano una scena o magari anche un personaggio della vostra vita, come è per esempio Perpeo, suo fratello, che ritrova attraverso noi rivoluzionari di lunedì notte, praticamente ogni lunedì, e lo ricordiamo anche in musica. Le colonne sonore sono importanti, e quindi alla fine ci stiamo chiedendo: la vita è tutta un film? È falsa come affermazione o è vera? 076 321 1113. Perché forse la vita non è tutta un film. Forse il film lo facciamo noi, dopo, quando proviamo a dare un senso a ciò che abbiamo vissuto. Scegliamo le scene da ricordare, i dialoghi che ci hanno cambiato, i volti che ritornano, come quello di Pauli.

Mi piacciono le fiabe, raccontane altre. A lunedì notte non poteva mancare proprio questa settimana Francesco Guccini, quindi grazie Peo per averla voluta come colonna sonora della tua vita, che tra l'altro ci dici che invece il tuo film, il film della vita, è l'albero degli zoccoli. E ancora Ciro, che mancava da un po' lunedì notte, quindi grazie Ciro per essere tornato da Montreux vicino a noi attraverso lo 076 321 1113. Ciro ci dice che i film sono più di uno quando uno li ama. È così, almeno per me, perché ci sarà il regista che tu ami, un altro c'è l'attrice che tu ami o l'attore che tu ami, o ancora di più come le musiche, le colonne sonore, e quindi è tutto molto bello. Ma rivenendo ai film in particolare, lui cita Cinema Paradiso, La vita è bella, con questo brano di Noah stratosferico, e comunque mi piace tantissimo anche Pedro Almodovar, che è fantastico, è vero, con attrici come Victoria Abril o Javier Bardem, e Il postino con il meraviglioso, che è dire poco, Massimo Troisi. Sono tanti i film della nostra vita, ma sono tanti anche gli attori magari indiretti, come voi che ci siete con me il lunedì notte, che mi mandate anche solo un messaggio per dirmi sono stanca ma ti sto ascoltando, quindi grazie Francesca per averlo scritto, grazie Patrizia per aver cercato di resistere malgrado la stanchezza in questa notte di San Lorenzo. Siete voi il mio cinema, siete voi il mio film, questo mestiere magico che faccio, questo mestiere davvero, come si può dire? È un mestiere, è stellare, potremmo dire che è stellare nel caso proprio di questa sera. E quindi siete voi che mi fate vivere, per esempio, ogni lunedì, un lunedì diverso dall'altro, un lunedì come se fossi veramente dentro a Hollywood, la mia particolare Hollywood. La Hollywood di Michael Bublé invece in questo brano non parla del desiderio di vivere dentro a un film, ma piuttosto del rischio di inseguire un'immagine cinematografica di se stessi. Sostanzialmente il messaggio è non perdere chi sei cercando di diventare il personaggio che pensi gli altri vogliano vedere. Restate voi stessi, lontano da quella Hollywood.

Hollywood. Da Hollywood torniamo invece in quel di Comano, allo studio R2, dove a me piace ricordare che sono qui da sola, ma non solo.

Al cinema, quindi, che sembrano appartenere ai film. C'è bisogno di un'esistenza che abbia la forza narrativa delle grandi storie. La domanda che apre questo brano è: ma perché desideriamo che la nostra vita assomigli alle storie che guardiamo sullo schermo? Allora, prendiamo i due autori, i due cantanti, Max Pezzali. Pezzali è interessantissimo perché? Perché tutta la sua opera, di fatto, la sua opera sonora, è costruita come un cinema della vita quotidiana. Cioè, lui non parla di eroi, parla di compagnie di amici, di amori adolescenziali, di stazioni di servizio, motorini, notti d'estate, ricordi. Eppure riesce a trasformare tutto questo in qualcosa di epico. Pensiamo ad alcuni suoi brani, per esempio Gli anni, dove la vita è raccontata guardandosi indietro, appunto, come un film già montato. Oppure Hanno ucciso l'uomo ragno, una leggenda che nasce da un fatto qualsiasi. O ancora Come mai, un amore raccontato come una scena destinata a rimanere impressa per sempre. O La lunga estate caldissima, il ricordo che diventa quasi una sequenza cinematografica. A guardar bene questo duo, in questo duo c'è una differenza interessante proprio, quindi tra Ramazzotti e Pezzali. Ramazzotti spesso sogna la vita come nei film, come il brano che stiamo per ascoltare. Pezzali invece prende la vita normale e la rende cinematografica. Non tutte le vite sembrano dei film, ma forse un buon racconto riesce a mostrare che anche una vita apparentemente normale contiene scene memorabili. Ed è per questo che Pezzali parla a tante persone. Ascoltandolo ci si accorge che i film non sono da qualche altra parte. I film sono già qui. È la nostra adolescenza, è una canzone in macchina, è un amore finito, è un'estate che non torna più. È la vita quotidiana che, riguardata da lontano, è già cinema, è come nei film.

0: Ciao, ascoltando Ramazzotti e Pezzali, Emilio e Sabrina ti mandano un abbraccio. Siamo qui a Porto Santo, un'isola dell'arcipelago di Madeira, e anche qui ascoltiamo in streaming la Rete 1. E niente, un abbraccio di nuovo. Adesso ti mando anche una bella foto del paesaggio sotto di noi illuminato. Ciao.
1: E vi garantisco che il paesaggio dove stanno trascorrendo questo momento Emilio e Sabrina è da film, è proprio come nei film. Grazie mille, grazie Emilio e Sabrina per questo saluto che ci arriva da lontano, ma che in un attimo appare molto vicino. E allora anche loro stanno vivendo il loro momento di film, perché poi è importante anche raccontare le storie delle persone. Abbiamo sentito in questa serata, al di là della passione e della professione come attore del nostro amico e collega Davide Gagliardi, ma anche un regista come Michael Beltrami, che ha voluto raccontare la storia della sua malattia, di quello che ne è seguito dopo e di come lui in qualche modo è rinato in questi 20 anni nel fantasma che è in me. Molti grandi artisti hanno raccontato dei spettacolari film autobiografici. Pensiamo per esempio a Roma di Alfonso Cuarón, un film del 2018, dove praticamente è ispirato questo film alla sua infanzia in Messico. Ed è straordinario perché mostra come la vita ordinaria possa diventare grande cinema. È quella che noi pensiamo, non so perché la definiamo normale, però una vita da tutti i giorni è comunque di fatto per tutti noi straordinaria. È un tema molto vicino a quello che stiamo condividendo questa sera. Non servono imprese eccezionali per avere una storia, bisogna soltanto aver voglia di raccontarla. Oppure un altro film del 1979 di Bob Fosse, All That Jazz, è forse uno dei più spettacolari, perché Fosse racconta se stesso attraverso un regista coreografo che vive come se la propria vita fosse uno spettacolo continuo. Quindi è praticamente la domanda della nostra puntata di questa sera. Si può vivere senza trasformare la propria vita in una rappresentazione? Quindi quando raccontiamo la nostra vita, stiamo ricordando ciò che è accaduto? O stiamo scrivendo la sceneggiatura della persona che siamo diventati? Perché di fatto abbiamo in mano tutto noi, no? Siamo un po' i registi di questa storia. 076-321-1113. Allora, proprio da All That Jazz, che racconta la storia di Bob Fosse, prendiamo uno dei brani più famosi di questo film, che parla del sogno, del desiderio di diventare qualcuno, di salire sul palcoscenico della propria vita. Ed è il grande, grandissimo George Benson con On Broadway, in una versione dal vivo del 1978.

E anche gli aggettivi sulla bravura di George Benson si sprecherebbero, tantissimi. Quest'uomo riesce a farci sognare con la sua voce, col suo modo di interpretare la musica. Questa era On Broadway, quindi tratto appunto dal film di Bob Fosse, che racconta un po' la sua vita, o meglio come lui avrebbe voluta viverla, sempre sopra un palcoscenico. E a proposito di film, ci scrive allo 076 321 1113. GMB ci scrive che, ascoltando il tema di questa sera, mi fa pensare al film Perfetti Sconosciuti, bravo, bellissimo, dove la realtà e l'immaginario si confondono e che la trama può essere sintetizzata di fatto con questa frase: ognuno di noi ha tre vite, una pubblica, una privata e una segreta. Anche voi? Una pubblica, una privata e una segreta? È interessante questo concetto, è molto bello, da Perfetti Sconosciuti, quindi se non l'avete mai visto, andate a ripescarlo. Questo è anche un ottimo consiglio, come tutti quelli che ci state mandando questa sera. Quindi 076 321 1113. Allora, parliamo di storie, di aneddoti, di leggende legate proprio al vivere la vita come se fossimo in un film. Allora, tralasciamo i personaggi famosi che hanno avuto semplicemente una vita avventurosa, e ricordiamo invece magari questi personaggi le cui esistenza sembra aver proprio sfumato il confine tra vita e racconto, quindi tra realtà e leggenda si fa fatica a capire dove inizia uno e finisce l'altro, o dove inizia l'altra e finisce una. Forse il primo nome che mi viene in mente è Federico Fellini. Federico Fellini diceva spesso che i ricordi, i sogni e l'immaginazione contavano tanto quanto i fatti reali. La sua stessa vita è diventata una narrazione continua, è diventato un film continuo. Pensiamo ai suoi film, per esempio In 8 e mezzo, il regista protagonista assomiglia così tanto a Fellini che quasi non si capisce più appunto dove finisce l'uomo e inizia il personaggio. O Amarcord, il titolo che significa letteralmente, in dialetto romagnolo, Amarcord, mi ricordo. Fellini trasforma proprio la propria adolescenza in una specie di sogno collettivo. Non sai mai dove finisce il ricordo e dove inizia la fantasia. Come lui ci sono per esempio Andy Warhol aveva intuito molto prima dei social che le persone avrebbero cominciato a vivere sapendo di essere osservate. La sua celebre frase che ricordiamo tutti, i famosi 15 minuti di celebrità, oggi ci fa pensare a Instagram, TikTok e alla voglia di essere protagonisti proprio del proprio film. O ancora Lady Diana, per esempio, che più che una principessa è diventata davvero un personaggio globale. Ancora una volta il confine è veramente leggero, trasparente, fragile soprattutto. La sua vita aveva tutti gli elementi di una sceneggiatura da film: la favola della principessa, il conflitto, la ribellione e purtroppo la tragedia. Eppure non era una sceneggiatura da film, lei era una persona reale, costretta tra l'altro a vivere sotto uno sguardo costante e continuo. Quindi forse le vite più cinematografiche non sono quelle delle star, dei re o degli artisti, forse è cinematografica la vita di chiunque. Di chiunque, cioè chiunque a un certo punto abbia vissuto una scena che non dimenticherà mai, quindi anche noi. Oppure possiamo ancora ricordare chi invece ha vissuto più vite, più personaggi nella propria vita, come David Bowie che lui a sua volta ha abitato diversi personaggi nel corso della vita: Ziggy Stardust, il Duca Bianco e molti altri. È un caso affascinante lui, perché sembra aver vissuto come se la vita potesse essere continuamente riscritta, quindi non solo un film, ma più film da vivere quasi contemporaneamente. E questo è lui, David Bowie.

Piccola ragazza cinese, cantava David Bowie. E voi invece allo 076 321 1113 continuate a raccontarci il film della vostra vita. Patrick ci scrive: buona nottata di San Lorenzo anche a te, Patrick. Il tema è molto interessante, come sempre, specie proprio perché siamo nel bel mezzo del Festival del Film di Locarno. Quindi la mia riflessione, che porto spesso nei miei pensieri e anche nei discorsi, è che moltissimi film sono stati tratti da fatti veri, quindi mi verrebbe da dire: la vita è tutta un film. Comunque ci sono stati dei film, e ce ne saranno ancora, da cui poi ho preso ispirazione per la vita di tutti i giorni. Buona serata, un abbraccio anche a te, Patrick. Oppure forse Patrick è un po' come dice Stanley Kubrick a proposito di grandi registi. Lui dice che fare cinema non è fotografare la realtà, ma fotografare la fotografia della realtà. Vabbè, però anch'io penso che forse la vita è tutta un film. E lo canta anche Orietta Berti. Lei canta proprio film. La mia vita è un film.

0: che è quello che dovremmo veramente fare, probabilmente, continuare a sognare i nostri film, le nostre storie. Ci sono storie che sono nate, mamma mia, quanti anni fa, eppure sono ancora attuali. Laura infatti ci scrive: buonanotte Carla, siamo usciti ora dalla sala e abbiamo visto Odyssey. Ulisse è attuale anche nel 2026. Beh, lì sono molte, spesso e volentieri l'Odissea di Ulisse è un tema durante i nostri lunedì notte. Recentemente, quando abbiamo fatto la patria, il territorio, la terra, abbiamo ricordato quanto l'isola di Itaca richiamasse questo uomo verso la sua terra, la sua famiglia, i suoi ricordi, la sua identità. E anche questo è importante, anche questo può essere il nostro film, la nostra storia. E come ogni lunedì notte io chiedo ad Arci che cosa ne pensa. Gli ho chiesto: Arci, secondo te dovremmo trattare questa vita che di fatto è tutta un film, o i film della nostra vita? E Arci mi ha risposto: onestamente sì, lo tratterei, e ti dirò anche perché. Ti dirò perché mi convince più di altri temi. Molte puntate partono da qualcosa di concretissimo. Abbiamo parlato della casa, il tempo, la notte, l'attesa. Questo invece parte da un'immagine apparentemente leggera, quasi pop. Avete mai avuto la sensazione di vivere dentro un film? Ma dietro c'è una domanda enorme. Come mai abbiamo bisogno di raccontare la nostra vita come una storia? E secondo me qui c'è il cuore della puntata. Quindi non parlerei tanto di cinema, parlerei degli esseri umani. Perché tutti noi facciamo continuamente un lavoro da registi. Scegliamo i ricordi che conserviamo, diamo un significato agli incontri, trasformiamo gli eventi in capitoli, attribuiamo una colonna sonora a certi momenti. In fondo, la vita accade. Il film lo montiamo dopo. Mi piace anche perché il tema sta a metà strada tra due rischi opposti. Da una parte c'è la tentazione moderna di trasformare tutto in spettacolo, in immagine, in un contenuto da mostrare. Dall'altra c'è una verità molto tenera e molto umana. Abbiamo bisogno di credere che la nostra vita non sia una sequenza casuale di giorni, ma una storia che vale la pena di raccontare. E poi c'è un elemento che per lunedì notte trovo prezioso. Gli ascoltatori avranno sicuramente qualcosa da dire. Se chiedi vi piace il cinema, arriveranno opinioni. Se chiedi qual è stata la scena più cinematografica della vostra vita, arriveranno storie. E la radio vive di storie. Forse la frase che userei per presentare la puntata sarebbe questa: forse non desideriamo davvero vivere dentro un film. Forse desideriamo che la nostra vita abbia una trama, un significato, un momento da ricordare. Questa notte ci chiediamo perché. Ogni tanto ci sentiamo protagonisti di una storia. Per me c'è materiale per una puntata molto bella, poetica e piena di testimonianze. Accidenti, Arci, avevi proprio ragione.
1: Such a P.Y.T.

Beh, a proposito di vite che sono diventate film, è di pochi mesi fa, infatti è di aprile, fine aprile, 21, 22, 23, 24 aprile, l'uscita della prima parte della storia della vita di Michael Jackson. Ne seguirà una seconda e quindi, beh sì, credo che lui abbia vissuto decisamente come dentro a un film, a un grandissimo film. Beh, questo capita, l'abbiamo detto, a molti di questi grandi personaggi. Charlie Chaplin diceva una cosa meravigliosa sulla quale dovremmo riflettere a proposito. Lui diceva: ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei. Quando vivi, fai quello che ti dice il cuore. La vita è come un'opera di teatro, ma non ha le prove iniziali. Quindi canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita, prima che l'opera finisca priva di applausi.

Allora, la vita è tutta un film? La vita è tutta un film potrebbe essere un'espressione falsa, perché la vita non è montata, non c'è una colonna sonora che parte al momento giusto, non tutti i conflitti si risolvono e molte storie restano aperte. Però la vita è tutta un film potrebbe essere un'affermazione vera, perché noi esseri umani abbiamo bisogno di raccontarci in forma di storia. Guardando indietro, trasformiamo i ricordi in scene, individuiamo protagonisti e comparse, inventiamo collegamenti tra eventi lontani, in un certo senso diventiamo i registi del nostro passato. Non desideriamo forse davvero vivere dentro a un film, questa potrebbe essere la nostra conclusione di questa sera. Desideriamo però che la nostra vita abbia un senso, una direzione, una trama che valga la pena di essere raccontata. Una trama, un film che anche grazie a voi, rivoluzionari di lunedì notte, fate diventare la mia di vita, la fate diventare davvero un film. La mia vita è un film e io ho sposato un regista. È una roba da matti, lo so. Comunque, questo è stato il nostro lunedì notte. Bello, bello come un film. Davvero, grazie, grazie a voi. Io sono Carla Norgauer, se lo vorrete ci ritroveremo lunedì prossimo. Vi voglio bene.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Ancora un forte terremoto in Sud America, colpita questa volta la Colombia dopo il Venezuela. Il bilancio ancora parziale indica oltre 100 morti. Si è aperto a Zurigo il processo d'appello all'ex vertice di Raiffeisen, Pierin Vincens, accusato di reati finanziari. In Reginotte il punto sull'udienza. Temperature record e fiumi in secca continuano a contrassegnare l'estate 2026, lo conferma anche l'osservatorio europeo Copernicus. In Ticino e nel Moesano l'allerta canicola torna a livello 4. Campionati europei di nuoto, Noè Ponti qualificato per la finale dei 50 metri delfino. In apertura dunque un aggiornamento sul forte terremoto che ha colpito parte della Colombia con un bilancio tuttora parziale di 124 morti e decine di feriti. La scossa di magnitudo 7.4 è stata registrata alle 7.34 ora locale con epicentro nella parte occidentale del paese, la più lontana dal confine col Venezuela, devastato poco più di un mese fa da una serie di intensi terremoti. Il governo colombiano ha nel frattempo dichiarato lo stato di calamità nazionale e la macchina dei soccorsi si sta mettendo in moto anche in Europa. Molte persone restano intrappolate sotto le macerie degli edifici. La capitale Bogotà è stata risparmiata, ma vengono segnalate diverse costruzioni lesionate. Seguiremo l'evolversi della situazione anche nei prossimi appuntamenti informativi. Si è aperto in giornata a Zurigo il processo d'appello all'ex direttore di Raiffeisen, Pierin Vincens, accusato di truffa e altri reati finanziari. I suoi avvocati tenteranno di ottenere l'archiviazione di una parte di questi reati, puntando sulla prescrizione. Sentiamo il resoconto di questa prima giornata a cura di Gianluca Olgiati.
2: Vincenzo è arrivato prima delle 8 a bordo di una piccola utilitaria assieme al suo avvocato e a molti non è sfuggito come portasse la stessa identica borsa con le strisce rosso-bianche del processo di prima istanza. Non ha rilasciato particolari commenti, sembrava piuttosto disteso. È vero però che è una vicenda giudiziaria che si trascina da anni. Dalla condanna di 4 anni fa di lui si è sentito e visto pochissimo. Sembra viva in Ticino, in quali condizioni finanziarie non si sa, ha venduto 2 sue ville e il suo patrimonio è stato congelato in attesa di una sentenza definitiva. E ne sapremo forse di più quando sono previsti gli interrogatori degli imputati. L'accusa principale è quella di truffa, si tratta delle acquisizioni di diverse società nelle quali Vincenzo e il suo socio d'affari detenevano partecipazioni segrete. Ecco, in questo processo d'appello si tratta di capire se l'accusa di truffa reggerà. L'obiettivo della difesa è dimostrare che non ci sono gli estremi per arrivare a tanto e ci sono tante vie per riuscirci. Stamattina gli avvocati della difesa hanno tentato la prima, quella di chiedere l'archiviazione di una parte dei reati per prescrizione, e perché tutta l'inchiesta sarebbe partita con un articolo giornalistico basato su una violazione del segreto bancario.
1: A Sciafusa un grosso incendio è divampato in serata nei pressi dello scalo merci della stazione ferroviaria e ha distrutto un fienile, oltre a provocare 2 forti esplosioni. La polizia sciafusana conferma che 3 pompieri rimasti feriti sono ricoverati in ospedale. Ancora non si hanno notizie sull'origine delle fiamme e nemmeno sull'ammontare dei danni. Confermato con dati scientifici che le alte temperature di questa estate 2026 hanno battuto diversi primati. Secondo il programma europeo Copernicus, i mesi di giugno e luglio sono stati tra i più caldi, almeno nella parte occidentale del continente, che soffre anche per la siccità. In redazione Giorgia Lorenzini.
3: Stiamo vivendo un'estate di caldo torrido e siccità ormai non è una novità, e lo conferma anche l'ultimo rapporto di Copernicus, il programma europeo di osservazione e monitoraggio della Terra. In Europa occidentale i mesi di giugno e luglio sono stati i secondi più caldi mai osservati, con una temperatura media di 21 gradi e mezzo. Il problema non è solo il caldo record, ma anche la durata prolungata di queste temperature elevate. Infatti luglio è il terzo mese consecutivo di caldo eccezionale. I dati di Copernicus mostrano anche che il suolo è sempre più secco. Maggiore siccità significa anche più difficoltà per la Terra a fornire un raffreddamento naturale. Insomma, più il terreno è secco, più fa caldo, e più fa caldo, più il suolo si inaridisce, in un circolo vizioso di temperature che continuano ad aumentare. L'ultima estate così secca era stata quella del 2022, ma quest'anno i livelli di umidità sono persino inferiori e non di poco. La grave siccità che sta colpendo l'Europa occidentale genera preoccupazione. L'abbiamo visto con la cronaca recente, la siccità ha reso l'Europa particolarmente vulnerabile agli incendi. Inoltre i livelli dei fiumi europei sono critici, compresi i grandi fiumi come il Danubio, il Reno e la Senna. Il basso livello dell'acqua in questi fiumi ha un impatto negativo sulla circolazione delle merci e sulla produzione di elettricità.
1: E i dati di Copernicus evidenziano pure un surriscaldamento record degli oceani che hanno fatto registrare una temperatura media di quasi 21 gradi, di poco superiore al dato del 2023. Su questo punto ancora Giorgia Lorenzini ha sentito la vice direttrice del servizio Copernicus sui cambiamenti climatici, la dottoressa Samantha Burgess.
4: Although 21 degrees doesn't seem like a particularly warm
5: and anche se 21 gradi non sembra particolarmente caldo, la realtà è che i nostri oceani hanno assorbito il 90% del calore in eccesso derivante dal cambiamento climatico, perché gli oceani sono molto profondi e quindi è un volume di acqua enorme che si è scaldato. Inoltre la media di 21 gradi va dal polo nord al polo sud, ciò significa che la temperatura può essere di 29 gradi nelle regioni tropicali e questo ha delle conseguenze. Per esempio, l'acqua più calda degli oceani rilascia più energia per le tempeste.
1: E continuiamo a parlare di clima rovente perché nel frattempo Meteo Svizzera ha riportato a livello 4 su 5 l'allerta canicola per buona parte del Ticino e del Moesano. Ce ne parla Gian Orbiani.
6: L'allarme era a livello 3, è stato portato a livello 4 quasi ovunque in Ticino e nel Moesano, fanno eccezioni le valli più settentrionali. L'allarme canicola, insomma, è stato portato a 4 su 5 ovunque sotto i 600 metri. Sentiamo Luca Panziera di Meteo Svizzera.
7: Sostanzialmente dopo il lieve calo delle temperature di venerdì scorso, già a partire da sabato le temperature sono tornate ad aumentare, raggiungendo i valori caldi che giustificano l'emissione di un'allerta di livello 4. Questo perché è tornata ad affluire verso le nostre regioni dell'aria molto calda di origine subtropicale dopo, appunto, come detto, la breve parentesi fra venerdì e sabato scorsi.
6: Caldo, notti tropicali, niente tregua. Quando possiamo aspettarci un calo delle temperature?
7: Beh, l'allerta è valida fino a venerdì. Quello che accadrà poi nel fine settimana probabilmente sarà un lieve calo delle temperature, però è ancora da definire, quindi non è escluso che l'allerta venga prolungata magari ad un livello inferiore al livello 3. Questo lo vedremo nei prossimi giorni, vi è ancora un po' di incertezza soprattutto per quanto riguarda l'attività temporalesca.
6: Quindi farà caldo di certo fino a venerdì, poi bisognerà vedere.
1: Negrigioni e di due morti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica sulla strada della Prettigovia. Sul rettilineo tra Schiers e Grüsch, il conducente di un veicolo immatricolato in Svizzera ha invaso la corsia di contromano e si è scontrato con un'auto immatricolata in Italia. Nonostante i soccorsi prestati da altri automobilisti, il conducente e una passeggera dell'auto italiana hanno perso la vita, mentre un'altra donna è ricoverata in gravi condizioni. Ferite leggere invece per i tre occupanti del mezzo che ha causato l'incidente. In Ticino invece, sempre domenica pomeriggio, un cercatore di funghi è precipitato da una parete rocciosa alta una cinquantina di metri in Valle di Blenio, riportando ferite che ne hanno messo in pericolo la vita. È accaduto sui monti di Promesciallo in territorio di Prugiasco. La vittima è un 75enne svizzero domiciliato nel Locarnese. Con Paolo Laurenti ora le notizie sportive.
8: Noè Ponti andrà a caccia di una medaglia europea nei 50 delfino. Gli europei di Parigi, il ticinese si è infatti qualificato agevolmente per la finale della distanza più corta, facendo registrare un ottimo 22.53 a soli 2 centesimi dal proprio record svizzero, terzo tempo assoluto delle semifinali dietro al russo Kornev e al francese Grousset. Finale in programma alle 18.37 per provare a mettersi al collo il primo oro europeo in vasca lunga. Intanto il medagliere è stato inaugurato da un oro del russo Borodin. Il 23enne si è imposto nei 400 misti con il tempo di 4:08:17, record dei campionati continentali. Agli europei di atletica di Birmingham invece per un centesimo la sprinter elvetica Geraldina Di Tizio Frey non è riuscita a salire sul podio e mettersi una medaglia al collo nei 100 metri. Con il tempo di 11.07 si è dovuta accontentare del quarto posto. Il titolo continentale è andato alla britannica Hunt in 11 secondi davanti alla polacca Svoboda e alla belga Nkansa. Ottava Salomè Kora che ha sbagliato in partenza. Nulla da fare nemmeno per l'elvetico Lobalu che nei 5.000 ha tagliato il traguardo solo al settimo posto in una gara vinta dal solito strepitoso norvegese Ingebrigtsen che ha difeso il titolo continentale per la terza volta consecutiva. Passiamo al calcio, il 19enne terzino destro Bekruz Karimov è un nuovo giocatore del Football Club Lugano. Il club bianconero ha infatti ufficializzato l'arrivo del giovane uzbeko, reduce da due presenze ai mondiali, che ha firmato un contratto di 5 stagioni.
1: E per oggi martedì 11 agosto Meteo Svizzera annuncia ancora tempo soleggiato su tutto il paese. Nella seconda parte della giornata sviluppo di cumuli sui rilievi seguito da qualche rovescio o temporale isolato. Su buona parte del Ticino e del Moesano l'abbiamo sentito innalzata a livello 4 su 5 l'allerta canicola con una temperatura massima di 35 gradi, a nord delle Alpi massime attorno ai 32. rsi.ch è l'indirizzo del nostro portale per restare sempre aggiornati sull'attualità. Da parte mia invece l'augurio di passare una serena notte.
9: La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa del signor Jürg Morger, cittadino svizzero di 67 anni, visto per l'ultima volta alla stazione di Verdasio nelle Centovalli. Di corporatura magra, alto 1,73 m, con capelli grigio-bianchi, al momento della scomparsa indossava pantaloni corti grigi, maglietta bianca, camicia grigia, giacca nera, scarpe grigie e un cappellino nero. Aveva inoltre con sé un bastone da trekking grigio e arancione e uno zaino grigio. Il signor Jürg Morger si esprime principalmente in svizzero tedesco. Chi fosse in grado di fornire sue notizie è pregato di contattare la polizia.

come easy, take my hand and pull me down, I won't

0: Kraftnährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Eccoci al primo appuntamento informativo della notte, è l'una in redazione. Qui al microfono fino a mattina c'è Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. Ancora in primo piano il terremoto che ieri mattina ha colpito parte della Colombia con un bilancio tuttora parziale di 124 morti e decine di feriti. La scossa di magnitudo di 7,4 sulla scala Richter è stata nettamente avvertita nella capitale Bogotà, dove diversi edifici hanno subito danni. La situazione più critica è però nell'ovest del paese. Il governo colombiano ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e la macchina dei soccorsi si sta mettendo in moto anche in Europa. Intanto sale anche il bilancio degli eventi sismici che hanno colpito il Venezuela poco più di un mese fa. Il numero dei morti ha superato quota 6.300. Veniamo alle nostre latitudini. A Sciafusa un grosso incendio è divampato in serata nei pressi dello scalo merci della stazione ferroviaria. Ha distrutto un fienile e ha provocato due forti esplosioni. La polizia sciafusana conferma che quattro pompieri sono rimasti feriti. Non si hanno invece indicazioni sull'origine delle fiamme. Si è aperto in giornata a Zurigo il processo d'appello che vede imputato l'ex banchiere grigionese Pierin Vincenz, già direttore di Raiffeisen Svizzera, accusato di truffa e altri reati finanziari. Il dibattimento durerà parecchi giorni. Intanto i suoi avvocati tentano di ottenere l'archiviazione per una parte dei reati contestati, puntando sulla prescrizione. A loro dire l'inchiesta è partita grazie a un articolo giornalistico, a sua volta basato su una violazione del segreto bancario. Le successive ondate di caldo in Europa hanno ridotto al minimo la portata dei grandi fiumi che scorrono nel continente, un record negativo che non si registrava in 34 anni di rilevazioni da parte dell'Osservatorio Europeo sui cambiamenti climatici Copernicus. Meteo Svizzera ha intanto riportato a livello 4 su scala 5 l'allerta per il forte caldo atteso almeno fino a venerdì su buona parte del Ticino e del Moesano. Veniamo allo sport. Campionati europei di nuoto, il ticinese Noè Ponte si è brillantemente qualificato per la finale dei 50 metri delfino. Ha chiuso in 22 secondi e 53, a soli 2 centesimi dal suo record svizzero. Per il calcio, il Football Club Lugano ha un nuovo giocatore, il 19enne terzino destro Behruz Karimov. Il club bianconero ha ufficializzato l'arrivo del giovane uzbeko, reduce da 2 presenze nei mondiali, che ha firmato un contratto di 5 stagioni. Veniamo adesso al tempo di oggi, ormai martedì 11 agosto. Meteo Svizzera ci fa sapere che sarà ancora soleggiato e caldo su tutto il paese. Dal pomeriggio possibile sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da qualche rovescio temporale. Informazioni sulla viabilità quando è l'una e quattro per segnalare prudenza, poiché un veicolo in avaria sta causando possibili disagi sulla 1 Losanna in direzione di Ginevra tra Roll e la Côte. Continua il palinsesto musicale notturno di Rete 1. L'informazione torna in diretta tra poco meno di un'ora. Alle 2 a voi una felice notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: fa così.
1: In visita a capanne e rifugi, prenota per tempo, assicurati di essere in forma, parti equipaggiato. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Le notizie delle due in studio Fabio degli Antoni. Un violento incendio ha distrutto lunedì sera un fienile situato vicino allo scalo ferroviario merci di Sciaffusa. Ci sono state anche due esplosioni, 4 pompieri sono rimasti feriti e hanno dovuto essere ricoverati in ospedale. All'arrivo dei soccorsi l'edificio era già completamente avvolto dalle fiamme. I pompieri hanno rapidamente domato il rogo, impedendo in gran parte la propagazione delle fiamme agli edifici adiacenti, alcuni dei quali hanno comunque subito danni. L'origine delle detonazioni è ancora da accertare, così come la causa dell'incendio. E la Svizzera segue da vicino la situazione dopo il violento terremoto che ha colpito la Colombia e si dichiara pronta a fornire sostegno qualora fosse necessario, ha affermato in serata in un messaggio su X in inglese il presidente della Confederazione Guy Parmalin. Il sisma di magnitudo 7,4 si è verificato in Colombia lunedì alle 7:34 ora locale. L'epicentro è